tristezza, che lui sentiva gioia, che lui aveva i suoi bisogni anche biologici di mangiare, di dormire, di bere. Infatti nello studio di Ebrei abbiamo letto che lui era tentato non in modo come noi, ma senza peccare. Quindi qualunque tentazione che tu affronterai nella vita, Gesù ha affrontato prima di te e ha vinto. E in questo giardino vediamo che quel volere umano di Gesù di non morire, perché un umano che vuole morire cos'è? Non sta bene con la testa, giusto? Gesù come uomo non voleva morire per noi. E conosciamo, penso, bene la storia, no? Tre volte ha pregato in questo giardino di Getsemane: Padre, se questo calice possa essere allontanato da me, se è possibile, che c'è un altro modo per salvare l'umanità. Ma poi, come ha concluso? Non sia fatto la mia volontà, ma sia fatto la tua volontà. E quindi la salvezza è stata compiuta sulla croce, ma la vittoria, secondo me, è stata vinta qui nel giardino, in cui Gesù aveva questa lotta interiore, perché di nuovo lui non voleva morire. Chi vuole morire? Cioè, chi vuole essere inchiodato su una croce? E chi, a parte il dolore fisico e la sofferenza fisica, Gesù che per l'eternità, nell'eternità passata, lui ha goduto la gloria del Padre. Lui ha goduto la gloria dei angeli, della città celeste. E lui ha lasciato questa gloria vivere in mezzo a noi. E in questo momento lui sta per affrontare l'ira di Dio per conto tuo e conto mio. Lui sta per affrontare il momento in cui lui sarà separato dal Padre. E perciò lui gridò sulla croce: Ehi, lam sabatini, mio Dio, perché mi hai abbandonato? Perché in quel momento Cristo è stato giudicato al posto nostro. Tutti i nostri peccati sono stati posti su di Lui e Lui ha subito il giudizio di Dio per i nostri peccati. Quindi non era solo la morte fisica che Lui doveva affrontare, ancora più atroce, che noi non possiamo neanche comprendere o immaginare, era la sofferenza di essere separato dal Padre, di essere separato dalla presenza di Dio. E credo che in questo giardino, qui nella Nuova Diodata, viene chiamato orto, ma la parola in greco kepos è una parola generica, può essere orto, può essere olivetto, può essere un orto di alberi di frutta, ma in molte versioni della Bibbia viene chiamato un giardino, e quindi questa mattina vi voglio parlare di tre giardini. Nel Vangelo di Marco, capitolo 22, versetto 39, Marco descrive che Gesù passò oltre il Chiedron sul Monte delle Olive, dove c'era un olivetto. E quel posto era chiamato in aramaico Getsemane in italiano, ma sono due parole aramaici messe insieme: Gath, che vuol dire pressa, e Shemen, che è la parola per olio. Quindi Getsemane era dove viene spremuto l'olio di oliva. Quindi abbiamo la città di Gerusalemme, il Tempio, sopra questo monte. C'è il valle di Chiedron, dove c'è il ruscello di Chiedron. E su questo fianco del Monte delle Olive c'è questo giardino di Getsemane. E quindi è stato in un giardino in cui è stato perso la comunione umana con Dio,
ed è un giardino in cui sarà riconquistato il diritto di ogni umano di conoscere il Padre, di conoscere la grazia di Dio. Girate un attimo in 1 Corinzi 15,

0: Allora, 1 Corinzi 15 parla della resurrezione, parla del fatto che un giorno noi ci spoglieremo di questa tenda, Paolo lo chiama, questo corpo umano, e chi come me ha più di 50 anni sa che, no, dopo 50 comincia a vedere veramente questa tenda, comincia, no, come una vecchia maglia, comincia a cadere a pezzi, diciamo, in poche parole. Infatti in questi giorni ho un torcio di collo, mamma mia. Che quando ero giovane non mi capitava mai queste cose. Era gomoso quando ero giovane. Adesso sono più la plastica si è indurito. E in 1 Corinzi 15 Paolo parla di questo fatto in cui noi ci spoglieremo di questi corpi mortali e ci rivesteremo dell'immortalità. E quindi fa un lungo discorso riguardo alla resurrezione e perché è importante che noi credenti crediamo nella resurrezione. E qui in capitolo 15, in versetto 21, lui ci porta di nuovo al primo giardino di cui vogliamo parlare questa mattina. Infatti, siccome per mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un uomo è venuta la resurrezione dei morti. Perché come tutti muoiono in Adamo, così tutti saranno vivificati in Cristo. Noi sappiamo biblicamente che Adamo ed Eva erano nel giardino, capitolo 2 e 3 di Genesi, avevano comunione piena con il Padre, e Dio disse all'uomo e alla donna: potete mangiare qualunque frutto nel giardino, basta che non mangiate il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. Non era una mela, come comunemente creduto, non sappiamo che frutto era. Era il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. Quindi immaginate, Dio dice a te: tu, Craig e Silvana, voi potete vivere tutta la vostra vita senza mai faticare neanche un giorno. Potete vivere in questo giardino, questo paradiso che ho preparato per voi. Ci sono tutti alberi, tante cose da mangiare. Basta che tu ogni mattina ti alzi e stacchi e mangi. Solo una cosa non deve fare. Quell'albero lì, quello in mezzo al giardino, quello non potete toccare. Perché nel giorno in cui mangerete di quell'albero, morirete. E chi conosce la narrativa in Genesi sa che fisicamente Adamo non è morto, giusto? Ma spiritualmente sì. E quindi attraverso Adamo è entrato in questo mondo la morte, il peccato, e tutti noi abbiamo ricevuto la DNA di Adamo, e quello che viene chiamato la natura peccaminosa. Attraverso un uomo è passato la morte, e attraverso la resurrezione di un altro uomo, Cristo, tutti possono avere la possibilità della vita. Guardate un po' più avanti, sempre in 1 Corinzi 15. In versetto 45. Così sta anche scritto: il primo uomo, Adamo, diviene anima vivente, ma l'ultimo Adamo diviene spirito vivificante. Allora, quest'ultimo Adamo chi è? Gesù, bravi. Attraverso il primo Adamo è stato perso il nostro diritto di avere comunione con il Padre, e attraverso il secondo Adamo, attraverso Gesù Cristo, è stato riconquistato un diritto di essere chiamati figli di Dio, di avere di nuovo il comunione con il Padre Celeste. E poi, leggendo più avanti, in versetto 56 e 57, Odio il dardo della morte e il peccato, e la forza del peccato e la legge. Ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Adesso vogliamo girare in Genesi e leggere questa storia del primo giardino. In capitolo 3 di Genesi, l'uomo e la donna sono in mezzo al giardino, come è già stato detto, Dio gli ha dato questo privilegio, potete mangiare tutto. C'era solo un comandamento a quel tempo. Leggiamo il versetto 25 in capitolo 2. E l'uomo e sua moglie erano ambedue nudi e non ne avevano vergogna. Ora il serpente era il più astuto di tutte le bestie della campagna che l'Eterno Dio ha fatto e disse alla donna, ha Dio veramente detto, non mangiate di tutti gli alberi del giardino? E la donna rispose al serpente, del frutto dei alberi del giardino ne possiamo mangiare. Ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino, Dio ha detto, non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morirete. Eva ha detto la verità qui. No, non ha detto la verità. No, lei non ha letto bene la sua Bibbia. Cosa ha detto veramente Dio? Non mangiate, non è scritto non toccarlo. E c'è una lezione molto importante anche per noi come credenti, che se noi siamo ignoranti della parola di Dio, ignorante, sbaglio sempre perché in inglese c'è un G, se siamo ignoranti della parola di Dio, noi faremo lo stesso errore di Eva. Noi saremo ingannati dal serpente. Perché come Satana ha sussurrato nell'orecchio di Eva, Satana ha sussurrato, non ne ho dubbi, nell'orecchio del nostro Signore, mentre lui era in quel giardino. Ma Dio veramente ha detto che deve morire per questi disgraziati? Ma risparmiati la vita. Sì, io non so esattamente la tentazione che Satana abbia dato al nostro Signore, ma è facilmente si può supporre che questo erano le tentazioni. Risparmia la tua vita. Ricordate quando Gesù ha parlato con i suoi discepoli e ha detto, io, il figlio dell'uomo sarà dato in mano ai uomini e io morirò. Ricordate Pietro cosa ha risposto? Mai sia, Signore, che questo ti accade. E Gesù come ha risposto a Pietro? Vai indietro di me, Satana. E sicuramente Satana sussurrava nell'orecchio del nostro Signore in quel momento di conflitto. Non devi morire, non è così. E poi questa gente non ti apprezza neanche. Perché devi morire per loro? E anche Satana ha sussurrato nell'orecchio di Eva. E tante volte, no, magari noi uomini diamo tutta la colpa a Eva, ma Adamo era anche lì presente. Sei sicuro che Dio ha veramente detto questo? Sei sicuro che Dio ha detto io sarò con te fino alla fine di questo mondo? Sei sicuro che tu sei più che conquistatore in Cristo Gesù? Sei sicuro che colui che è in te è più grande di colui che è nel mondo? Vedete che è molto pratico per la nostra vita. Sei sicuro che Dio ti aiuterà a pagare quelle bollette? E purtroppo Eva era ignorante della parola di Dio. E dice, Dio ha detto questo, non mangiare e non toccare. No, Dio ha detto solo non mangiare. Non hai letto bene la tua Bibbia. E E allora il serpente in versetto 4 disse alla donna: voi non morirete affatto. Dio è bugiardo. Non è vero la Bibbia. Ma Dio sa che nel giorno in cui ne mangerete, gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio, conoscendo il bene e il male. Lo stesso inganno nel 2012. Ah, voi sarete come Dio. Questo è l'inganno ancora che Satana sussurra nell'orecchio dell'uomo. Infatti l'insegnamento del New Age cosa ci insegna? Che ognuno di noi siamo un Dio. Ognuno di noi siamo una parte del divino uno che riempie tutto l'universo. Ognuno di noi siamo un piccolo Cristo. Questo è l'insegnamento del New Age. Voi conoscete la storia, la donna ha mangiato, ha offerto suo marito, anche lui. In versetto 7, allora si è aperto gli occhi di ambedue e si è accorso di essere nudi. Così cucirono le foglie di fico e se ne fecero delle cinture per coprirsi. Poi udirono la voce dell'Eterno Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno, e l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza dell'Eterno Dio fra gli alberi del giardino. Perché si sono nascosti? Sentivano in colpa, si vergognavano. Ancora oggi gli uomini si nascondono di Dio perché hanno il senso di colpa, il senso del peccato, della vergogna. Tante persone nel nostro mondo prendono psicofarmaci perché vogliono placare quel senso di colpa, quel senso di vergogna. E poi fra tutti i fogli che hanno scelto per coprire la nudità, è un po' ridicolo i fogli che hanno scelto. Avete in mente un foglio di fico come è fatta? Pieno di buchi. E poi i fogli di fico, qualcuno l'ha mai toccato un foglio di fico? Io avrei scelto un foglio di banana. Ma anche in questo c'è una simbologia molto importante, che ogni tentativo dell'uomo, no, di coprire il proprio peccato è ridicolo. Dio non può vedere quello che tu fai ogni giorno? Certo. Il tuo modo di coprire è un foglio di fico, pieno di buchi. Infatti Dio poi chiama l'uomo in versetto 9, allora l'Eterno Dio chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? Allora, secondo voi Dio non sapeva dove era Adamo? Certo che sapevo. Quanti di noi genitori, quando tu senti i tuoi figli, specialmente quando sono piccoli, no? Magari tu senti che stanno facendo tanto rumore e poi cominci a sentire il silenzio. E quello per noi genitori, questo è un consiglio per quelli, per Egne e Tatiane. Quando i bambini fanno silenzio sono guai. E tu vai lì e loro, come Dio, cosa hai fatto? Allora noi genitori dobbiamo chiedere cosa hai fatto, perché non sappiamo cosa hanno fatto. Certo sappiamo, perché vediamo il piatto rotto a terra, per quello che è. O vediamo che hanno scritto sul muro, o hanno spaccato un lampadario. Ma perché li chiediamo? Perché vogliamo che loro confessino il loro sbaglio, che loro riconoscano il loro sbaglio. Che loro sono persone oneste, umili, che che quando sbagliano riconoscono il proprio sbaglio. Per questo gli chiediamo cosa hai fatto. Noi sappiamo cosa ha fatto. E poi tante volte come Adamo e Eva, perché poi Dio più avanti dice: Adamo, cosa hai combinato? E Adamo cosa dice? È stato lei? È stato Eva? Come i nostri figli? No, no, era mio fratello, mia sorella l'ha fatto, l'ha rotto la lampadaria. Però la disobbedienza ha sempre un frutto. E vediamo il frutto in versetto 23 e 24 di Genesi 3. Perciò l'Eterno Dio mandò via l'uomo del giardino di Eden perché lavorasse la terra con cui era stato tratto. Così egli schiacciò l'uomo e posa ad est del giardino di Eden i cherubini e una spada fiammeggiante che si muoveva in ogni direzione per custodire la via dell'albero della vita. Nel primo giardino è stato perso il nostro diritto di avere comunione intimo con il Padre. Ma nel secondo giardino è stato conquistato. Girate adesso nel Vangelo di Matteo, capitolo 26. Che Matteo ci dà altri dettagli che Giovanni, la descrizione di Giovanni del momento nel giardino è molto breve. In Matteo 23, versetto 36. Matteo 26, ho detto 23? Allora, Matteo 26, versetto 36. Allora, Gesù andò con loro in un luogo chiamato Getsemani, disse ai discepoli: sedetevi qui mentre io vado là a pregare. E prese con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, quindi Giovanni e Giacomo, cominciò a provare tristezza e grande angoscia. E di nuovo dobbiamo capire, Gesù non era Superman, lui non era fatto di acciaio. Lui era come me e come te. E la Bibbia qui dichiara che lui aveva grande angoscia. Un'angoscia tale che nel Vangelo di Luca, non dovete andare là, ma potete leggere in capitolo 22, versetto 44, la Bibbia dice che Gesù, l'angoscia era talmente grande che lui ha sudato gocce di sangue. Allora, magari Gianni che è medico o qualcun altro che ha studiato un po' di medicina, questa è una vera condizione che si chiama hematidrosis. Ed è quando un essere umano è sotto un tale stress mentale che i capillari che sono vicino ai pori di sudore scoppiano e quindi il sangue entra nei pori del sudore e uno comincia proprio a sudare fisicamente il proprio sangue. Cioè questa è l'angoscia che Gesù ha subito per me e per te. E di nuovo, secondo me, era il pensiero che io sarò separato da papà. Non era la morte fisica. Allora gli disse a loro: l'anima mia è profondamente triste fino alla morte. Restate qui e vegliate con me. E andando un poco in avanti si gettò con la faccia a terra e pregava, dicendo: Padre mio, se è possibile, allontana da me questo calice, tuttavia non come io voglio, ma come vuoi tu. Allora, cosa possiamo comprendere da quello che Gesù ha pregato? Allora, la prima cosa, come ho detto già, lui non voleva morire. Non era il proprio volere di Gesù di morire, come non lo è neanche per me e per te. Ed è importante di capire anche per noi credenti, perché nessuno di noi sarà chiamato da parte di Dio di dare la nostra vita come sacrificio per la salvezza degli altri, per il perdono, per la loro redenzione. Però, magari alcuni di noi, Dio ci chiamerà di deporre la nostra vita, magari in una terra straniera, per portare il messaggio del Vangelo a persone che non hanno mai ascoltato la parola di Dio. Mi seguite? Noi non moriremo per la salvezza dei uomini, ma forse moriremo per portargli il messaggio della salvezza. O magari alcuni di noi Dio non ci chiamerà mai in una terra straniera, ma Dio ci chiamerà qui a Montebelluna a bere il nostro calice. E come per il nostro Signore non è stato facile, neanche per noi sarà facile. E magari per ognuno di noi il nostro calice è una cosa diversa, ma a volte il volere di Dio, nell'adempiere il volere di Dio, a volte ci saranno difficoltà, sofferenze. E noi non vogliamo soffrire, noi non vogliamo avere difficoltà. Io non voglio alzarmi alle 4 di mattina, andare in ospedale a pregare con quel fratello, voglio dormire. Però anche noi a volte, per adempiere il volere del Padre, dovremo anche noi affrontare, in modo minore chiaramente, in cui il nostro volere non è a fare il volere del Padre, ma dobbiamo, come Gesù, pregare che Dio ci dà la grazia finché noi arriviamo al punto di dire: non la mia volontà, papà, ma la tua volontà sia fatta. Quindi Gesù ha pregato questa prima volta, versetto 40, poi tornò ai discepoli, trovò che dormivano e disse a Pietro: così non avete potuto vegliare neppure un'ora con me? Allora da qui comprendiamo, perché noi leggiamo la storia del Vangelo, pensiamo che Gesù si era andato a pregare: Padre, non si è fatta la tua volontà, si è fatta... Oh ragazzi, dormite, poi è tornato, ho pregato 5 minuti, poi è tornato. Qui cosa intendiamo da quello che Gesù ha appena detto? Che lui stava pregando per un'ora. È stato registrato solo questa frase alla fine, ma lui è stato un'ora in preghiera. Lui torna, i discepoli dormono, come anche noi tante volte, anche noi. Magari il Signore ci chiede una cosa semplice e noi lo deludiamo. Vegliate e pregate per non cadere in tentazione, poiché lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Fratelli, non è vero? Pregare è sempre la cosa più difficile. Sapete perché? Perché è la cosa che il diavolo odia più di tutte le cose. Ma nella preghiera noi troviamo la forza, la vittoria. Si allontanò di nuovo per la seconda volta e pregò dicendo: Padre mio, se non è possibile che questo calice si allontana da me senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà. Notate che la preghiera è cambiata un pochettino. La prima preghiera dice: se è possibile allontana da me questa cosa, non lo voglio fare. La seconda preghiera che Gesù fa dice: se non è possibile, ok, va bene. Però vediamo il fatto che Gesù doveva pregare una seconda volta vuol dire che c'era ancora conflitto in lui. È chiaro? E anche nella nostra vita, no? Magari Dio ci sta chiedendo di fare una cosa. Craig, tu sei disposto a deporre questa cosa nella tua vita per la mia gloria? E io, no, voglio tenerlo. C'è una lotta. Poi tornò di nuovo, trovò che dormivano perché i loro occhi erano appesantiti. E lasciateli si allontanò di nuovo e pregò per la terza volta dicendo le medesime parole. Ritornò poi dai suoi discepoli e disse loro: da ora in poi dormite pure, riposatevi, ecco l'ora è giunta, il figlio dell'uomo è dato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo, ecco colui che mi tradisce è vicino. Non c'è nessuna casualità nella vita del nostro Signore, non era casuale che lui era in un giardino a combattere questa ultima battaglia finale spirituale. Lui era in un giardino perché era nel giardino che è stato perso la battaglia la prima volta. E come abbiamo visto in Primo Corinzi, attraverso il primo Adamo è entrato il peccato nella morte nel mondo, ma attraverso questo Adamo e la sua tentazione, perché lui, al contrario di Adamo e Eva, lui non ha dato ascolto alle bugie e alle menzogne di Satana, di risparmiare la propria vita. E dopo la terza preghiera vediamo che il Signore è risoluto. Ok ragazzi, andiamo. Io sono pronto. Mi sono reso totalmente al volere del Padre. E poi leggendo il resto di capitolo 18 di Giovanni sappiamo che arriva Giuda con i soldati romani e arrestano il nostro Signore. La comunione di Dio con Dio è stato perso nel primo giardino, è stato riconquistato in questo secondo giardino, in modo che noi, ognuno di voi presente questa mattina, un giorno potete godere il terzo giardino. E questo terzo giardino si trova in Apocalisse capitolo 21, versetto 22. Allora, per chi non conosce, magari chi è nuovo, il libro di Apocalisse è il libro che descrive avvenimenti intorno alla fine del mondo. Qui in Apocalisse 21 e 22 è già passato la grande tribolazione, è già passato la guerra di Armageddon, cioè questa guerra mondiale finale. È passato anche il millennio in cui Cristo regnerà sulla terra per mille anni. E qui in Apocalisse 21 e 22 Giovanni vede questo nuovo Gerusalemme e lui vede questa città celeste, e guardate un po', in questa città celeste in mezzo c'è un giardino. E leggiamo il versetto 22. E non vidi in esse alcun tempio, perché il Signore Dio Onnipotente e l'Agnello sono il suo tempio. E la città non ha bisogno del sole né di luna che risplendono in lei, perché la gloria di Dio la illumina e l'Agnello è il suo luminare. E le nazioni di quelli che sono salvati cammineranno alla sua luce. E i re della terra porteranno la loro gloria ed onore in lei. E le sue porte non saranno mai chiuse durante il giorno, perché là non vi sarà più notte. In lei si porterà la gloria e l'onore delle nazioni, e nulla di immondo e nessuno che commette abominazione o falsità vi entrerà mai, ma soltanto quelli che sono scritti nel libro della vita dell'Agnello. Poi mi mostrò il fiume puro dell'acqua della vita, limpido come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio dell'agnello. In mezzo alla piazza della città e da una parte e dall'altra del fiume c'era l'albero della vita, che fa 12 frutti e che porta il suo frutto ogni mese, e le foglie dell'albero sono per la guarigione della nazione. E non ci sarà più alcuna maledizione in essa, sarà il trono di Dio dell'agnello e i suoi servi lo serveranno. Ed essi vedranno la sua faccia e porteranno il suo nome sulla loro fronte. E là non ci sarà notte e non avranno bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà ed essi regneranno nei secoli dei secoli. Amen. Vuoi entrare in questo ultimo giardino? Allora dovete solo credere in colui che ha vinto nel secondo giardino. Non importa se il tuo nome è scritto in un resoconto battesimale qui in Italia, perché nel giorno di giudizio Dio non guarderà quello. Lui guarderà nel libro dell'agnello se il tuo nome è scritto. E come sarà scritto? Perché vai in chiesa, perché fai tante cose, perché sei bravo, perché non hai mai ammazzato nessuno? No. La Bibbia dichiara che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Tutti. Dal Papa al peggior mafioso. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. E quindi tutti possono essere salvati solo per mezzo dell'agnello di Dio. Se tu poni la tua fiducia nella tua religiosità, che se sei stato bravo, sarai molto deluso. Ma se poni la tua fede nell'agnello di Dio, che in questo giardino ha pregato per te, ha sofferto per te, ha rinunciato al proprio volere per compiere il volere del Padre, la tua salvezza. Se tu accoglierai Cristo nella tua vita, tu avrai la vita eterna. Perché la Bibbia dice, chi ha il figlio ha la vita, chi non ha il figlio non ha la vita. Non è essere parte della Calvary Chapel o la Chiesa protestante, evangelica, cattolica, ortodossa. Tu hai Cristo nella tua vita. Questa è la domanda che io voglio fare questa mattina. Hai quella certezza nel tuo cuore che io sono certo che io posso entrare in questo terzo giardino. E se non hai quella certezza, vogliamo pregare anche questa mattina per te.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.

0: Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia, e ti introducono nelle meravigliose realtà delle cose che Gesù Cristo ha fatte attorno a sé e in coloro che per primi hanno sperimentato la vita stupenda che Gesù dona a chiunque lo riconosca come proprio Signore e Salvatore.
1: Ai tempi di Gesù, Gerusalemme e tutta la Giudea erano governate da Ponzio Pilato, il procuratore romano che aveva mandato alla crocifissione il Figlio di Dio. In seguito, l'impero di Roma aveva affidato l'amministrazione di quelle terre a Erode Agrippa, che ormai regnava sulla maggior parte della Palestina, pur rimanendo soggetto a Roma. A un certo momento, il re Erode cominciò a perseguitare i cristiani. Fece decapitare l'apostolo Giacomo, fratello di Giovanni, come suo zio Erode Antipa aveva fatto decapitare Giovanni il Battista alcuni anni prima. E non appena si accorse

24 per montargli costantemente la guardia. La chiesa nel frattempo era raccolta in preghiera e non cessava di supplicare il Signore per lui. La notte prima del giorno fissato da Erode per la pubblica condanna a morte di Pietro, questi giaceva in carcere fra due guardie, una delle quali era incatenata a lui, mentre altre due sorvegliavano la porta. Improvvisamente la cella si riempì di luce e un angelo del Signore toccò il fianco dell'apostolo. «Presto, alzati!» gli disse. Le catene caddero dalle mani di Pietro. «Mettiti la cintura e i sandali!» Pietro lo fece. «Indossa il mantello e seguimi!» Pietro gli andò dietro quasi come un automa, senza sapere se stesse vivendo qualcosa di reale o una visione. Dopo aver oltrepassato il primo e il secondo posto di guardia, la porta di ferro che immetteva nella città si aprì da sola davanti a loro. Si addentrarono insieme per la strada e poi l'angelo sparì. Rimasto improvvisamente solo, Pietro rientrò in se stesso. «Ora capisco», disse. «Certo, il Signore ha mandato il suo angelo per liberarmi dalle mani di Erode e da quanto il popolo giudeo si aspettava».

Così rifletté sul da farsi. Decise allora di andare alla casa di Maria, madre di Giovanni Marco, dove molti fratelli erano radunati in preghiera. Bussò alla porta e una ragazza di nome Roda venne a sentire chi c'era. Quando riconobbe la voce di Pietro, fu presa da una tale gioia che non pensò nemmeno di aprire l'uscio e corse a dirlo agli altri. «Ma tu sei pazza!» le risposero increduli. E poi, visto che continuava a insistere, soggiunsero «Sarà il suo angelo!» Pietro intanto continuava a bussare. Allora si decisero ad andare ad aprire. Quale reazione! Dapprima rimasero senza fiato per la sorpresa, poi cominciarono a parlare tutti in una volta. Dopo averli acquietati con un cenno della mano, Pietro raccontò come il Signore aveva operato per farlo uscire di prigione. «Fate sapere questo a Giacomo e agli altri fratelli», concluse, riferendosi al fratello di Gesù, che si era convertito dopo la risurrezione. Quindi si accomiatò da loro e se ne andò altrove.

Al sorgere del giorno, le guardie constatarono costernate la misteriosa scomparsa di Pietro. Erode fece fare delle ricerche, ma Pietro non fu trovato. Allora il re, profondamente adirato, riversò il suo livore sulle sentinelle addette alla sorveglianza dell'apostolo e le fece mettere a morte. In seguito, Erode trasferì la sua dimora dalla Giudea alla città di Cesarea, sul mare Mediterraneo. Poco dopo, giunse a Cesarea una delegazione di Tiri e di Sidoni, popolazioni verso le quali Erode aveva sentimenti ostili. Ma i delegati

Fattisi amici di un certo Blasto, segretario del re, riuscirono a farsi concedere un'udienza. I Tiri e i Sidoni dipendevano economicamente da lui e venivano a chiedergli di ristabilire relazioni amichevoli.

Il giorno fissato per l'udienza, Erode comparve nei suoi abiti regali e, dopo aver preso posto sul trono, tenne loro un discorso. Quando ebbe finito di parlare, molti esclamarono: «È la voce di un dio, non di un uomo!» Erode si guardò bene dal rifiutare queste attribuzioni divine. Se ne fece anzi un vanto, una ragione d'orgoglio, dimenticando di dar gloria a Dio. Allora un angelo del Signore lo colpì di una terribile malattia che lo fece morire roso dai vermi.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Gianfranco Piccirillo. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Molte persone, quando non sanno spiegare alcune cose, dicono sempre che è un mistero. Ebbene, amici, ascoltate quanto Stefano vi dirà a riguardo il mistero di Dio, dopo però aver ascoltato, come nostra consuetudine, una canzone.

0: Un amico scrive: Dio mi sembra crudele, non lo capisco, non comprendo perché lascia succedere certe cose, mi sento del tutto perplesso. Forse queste osservazioni riflettono i tuoi pensieri, amico in ascolto. Vediamo sofferenze e dolori dappertutto. È vero che la maggior parte sono dovuti all'incredibile malvagità degli uomini. Non abbiamo che da pensare agli attentati, alle guerre, alla Cambogia. Ma non tutte le sofferenze sono da attribuirsi alla crudeltà dell'uomo. Cosa possiamo dire dei disastri naturali come le inondazioni, i terremoti, le carestie? Vorrei dire oggi qualche cosa sul mistero di Dio. Sì, dobbiamo ammetterlo, che se parliamo dell'esistenza di Dio, siamo di fronte ad un mistero in apparenza insolubile. Ma solo in apparenza. Il silenzio di Dio è un mistero, ma non è insolubile. Il profeta Isaia scrisse molti secoli fa: «Lasci l'empio la sua via, e l'uomo iniquo i suoi pensieri, e si converta all'Eterno, che avrà pietà di lui, e al nostro Dio, che è largo nel perdonare». Poiché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice l'Eterno. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie, e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Possiamo dire che questo passo racchiude il mistero di Dio, un mistero dolce amaro. Amaro in un senso, dobbiamo ammetterlo. Dio è uno spirito, perciò è invisibile. Giovanni scrive nel primo capitolo del suo Vangelo: nessuno ha mai veduto Dio, l'unigenito figliolo che nel seno del Padre egli l'ha fatto conoscere, o l'ha rivelato, o dichiarato. Uno potrà dire: se soltanto potessimo vederlo, se ci parlasse chiaramente anche una sola volta, non sarebbe così difficile credere in Lui. Come possiamo amare e servire un essere che non vediamo mai? Ma il Dio, nascosto e invisibile, diviene visibile e riconoscibile quando vediamo e sentiamo il suo figliolo, Gesù Cristo. Quando i discepoli di Gesù, perplessi, gli chiesero: «Mostraci il Padre, cioè facci vedere Dio», Gesù rispose: «Chi mi ha veduto il Padre». L'Iddio invisibile è divenuto visibile in Gesù. Sì, caro amico in ascolto, oggi possiamo vedere, conoscere, amare Dio in Gesù. In Gesù Cristo vediamo Dio, non come risposta ad ogni domanda che vogliamo fare, ma come un raggio potente di luce nelle nostre tenebre. Non come un essere che ignora il nostro peccato, lo tratta come un fenomeno senza significato, ma come colui che, in amore, perdona il nostro peccato mediante lo strumento terribile della croce, sulla quale il suo unigenito figliolo si immolò per il peccato del mondo. Così facendo, non ha abolito i pericoli che dobbiamo affrontare in questa vita, ma ci promette una vita abbondante qui e la vita eterna nell'aldilà, per fede in colui che l'ha rivelato, Gesù Cristo, che per noi è morto ed è risuscitato. Questo è il Dio rivelato in Cristo. Se tu, che mi ascolti oggi, ti sei qualche volta chiesto perché Dio sembra indifferente, perché non interviene, ti sei avvicinato un po' al mistero di Dio. Se Dio è amore ed è onnipotente, come possiamo spiegare il male dilagante e le sofferenze di questo povero mondo? Queste domande ci avvicinano al mistero di Dio, ci portano vicino a colui di cui abbiamo letto nella profezia di Isaia, i cui pensieri sono più alti dei nostri pensieri, e le cui vie sono più alte delle nostre vie. Cosa dobbiamo dunque fare? Stringere i denti e andare avanti facendoci coraggio, come se Dio non esistesse? Non ci sono delle buone notizie per neutralizzare le cattive notizie che tutti conosciamo? Sì, c'è il messaggio dell'Evangelo di Dio, che è come un invito a un banchetto, alla tavola di Dio. Lì mangiamo il pane della vita e beviamo le acque vive che ci liberano dalle sozzure e dalla schiavitù del peccato. Si tratta di aver fiducia in Dio e ricevere la sua grazia, anche se, delle volte, non comprendiamo tutto quello che fa. Il banchetto è gratuito. Il conto è già stato saldato da colui che è morto per noi ed è risuscitato. Il banchetto è offerto a tutti. Ecco la parabola di Gesù. Il regno dei cieli è simile a un re, il quale fece le nozze del suo figliolo e mandò i suoi servitori a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non vollero venire. Di nuovo mandò altri servitori dicendo: ecco, io ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e i miei animali ingrassati sono ammazzati e tutto è pronto, venite alle nozze. Caro ascoltatore, hai disprezzato l'invito di Dio come gli invitati della parabola, che non curandosene se ne andarono, chi al suo campo, chi al suo traffico? In questo lungo periodo di grazia, Dio non impone all'uomo la sua volontà, lo lascia libero di scegliere, ci invita al suo banchetto, tutto è pronto, venite. Di nuovo, nella profezia di Isaia, leggiamo il divino invito. O voi tutti che siete assetati, venite alle acque, e voi che non avete denaro, venite, comprate, mangiate. Venite, comprate, senza denaro, senza pagare, vino e latte. Ascoltatemi attentamente e mangerete ciò che è buono, e l'anima vostra godrà di cibi succulenti. Inclinate l'orecchio e venite a me. Ascoltate, e l'anima vostra vivrà. Se l'esistenza di Dio è un mistero, se lo stato di questo mondo è un mistero, almeno lo sembra, c'è un altro mistero che sopravanza ogni altro mistero, il mistero dell'amore di Dio. Questo essere supremo, giusto e onnipotente, creatore dell'universo e dell'uomo, ama la sua creatura caduta. Avendo creato l'uomo libero, in quella stessa sua libertà era inerente nell'uomo la possibilità della sua disubbidienza e ribellione, e così avvenne. Dio non vuole automati che macchinalmente facciano quello che lui richiede. Avendo l'uomo in Adamo e tutti i suoi discendenti trasgredito i comandamenti di Dio, allontanandosi da lui, Dio ha trovato il mezzo in amore e nella sua suprema saggezza di riconciliare l'uomo a sé e ridargli assai più di quello che aveva perduto. Tramite Cristo, Dio incarnato, Dio divenuto uomo, il problema del peccato umano che alienava l'uomo da Dio è stato risolto. Gesù, il Figlio di Dio, ha sostenuto il peso e la colpa dei nostri peccati sulla croce e ora, risorto, ci offre per fede in Lui perdono e riconciliazione con Dio. Incredibile? Un gran mistero? Sì, ma è pure l'assoluta verità. È del tutto inutile aspettare finché possiamo risolvere intellettualmente ogni problema, scandagliare ogni mistero. Siamo creature, non dei, e le nostre capacità sono non solo limitate ma anche deformate dal peccato. Entriamo per fede nel godimento della salvezza di Dio. Accettiamo l'invito a partecipare già ora al banchetto di grazia. Un giorno, in corpi risorti, con capacità morali, intellettuali e spirituali assai maggiori di quelle che possediamo oggi, comprenderemo tutto. E per tutta l'eternità loderemo e adoreremo Dio, avendo penetrato il mistero della sua persona, del suo operato e soprattutto quello del suo supremo amore in Cristo Gesù, suo figliolo e nostro Signore. In Lui puoi già ora godere pace d'animo e serenità di spirito, in un mondo in cui dobbiamo ancora affrontare il mistero della vita e della morte. In Lui troverai inoltre stabilità e felicità in mezzo alle bufere e delusioni della nostra breve esistenza quaggiù. Rivolgiti al Salvatore in ravvedimento e fede e fanne oggi stesso l'esperienza.
1: Ci auguriamo, amici, che dopo aver ascoltato ciò che Stefano ha detto abbiate le idee più chiare a riguardo Dio. Ma se ciò non fosse, prendete carta e penna e scriveteci, oppure rivolgetevi presso i responsabili della stazione radio che ha mandato in onda questo programma.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
2: Apriamo le nostre Bibbie in Prima Pietro, capitolo 1. Dei tanti discepoli che seguivano Gesù, lui ne ha scelti 12 per essere apostoli. Uno di questi 12 scelti per essere apostoli era Simon Pietro. Simon Pietro faceva di professione il pescatore. È stato chiamato dal Signore mentre era a pesca, dei cosiddetti pesci di San Pietro, nel Mar di Galilea, per diventare un pescatore di uomini. Ed era per natura una persona molto impulsiva e, secondo la tradizione, un uomo molto grosso fisicamente. È diventato uno dei leader della Chiesa e ora scrive la sua prima epistola e si presenta come Pietro, apostolo di Gesù Cristo, agli eletti che risiedono come stranieri, dispersi nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia e nella Bitinia. Durante il periodo iniziale della Chiesa delle origini c'era stata una forte persecuzione contro la Chiesa di Gerusalemme e come risultato di questa persecuzione i cristiani erano stati dispersi in tutto il mondo ed è a questi cristiani che erano stati dispersi a causa della persecuzione di cui si parla nel libro degli Atti che Pietro rivolge questa epistola. Principalmente ai credenti giudei dispersi a causa della persecuzione di Gerusalemme. Ma l'epistola include anche i credenti gentili, come si nota al capitolo 2, verso 10. Li chiama eletti secondo la prescienza di Dio. C'è la dottrina dell'elezione, Dio che elegge quelli che saranno gli eredi della salvezza. L'elezione è basata sulla sua preconoscenza. Non si legge mai dell'elezione separata dalla preconoscenza di Dio. Ora, se tu credi che Dio conosce ogni cosa, non dovresti avere problemi con la dottrina dell'elezione. Se invece hai un Dio limitato, che ha una conoscenza limitata, allora potresti avere qualche problema con la dottrina dell'elezione. Paolo ci dice in Efesini 1 che noi siamo stati scelti in Lui prima della fondazione del mondo. Qui l'elezione è secondo la prescienza di Dio. Ora mettiamola così. Dio conosce ogni cosa? Noi crediamo di sì. A Lui sono note tutte le cose, dice Giacomo, dal principio. Se Dio conosce ogni cosa, allora Dio non può imparare nulla. È impossibile che Dio impari qualcosa, perché già lo sa. Se Dio saprà mai una certa cosa, allora già la conosce. Vedete, il nostro problema è che noi viviamo in questo continuum temporale. Pensiamo alle cose, come dice Chuck Missler, in modo lineare, ma Dio è al di fuori della nostra dimensione temporale. E guardando giù da questa sua posizione di vantaggio, lui vede il principio e la fine nello stesso tempo, e quindi sa tutto fin dal principio. Ma se Dio saprà mai chi sarà salvato, allora l'ha sempre saputo chi sarebbe stato salvato. Questa è la prescienza di Dio. E come risultato di questa prescienza, conoscendo già quelli che avrebbero risposto positivamente al suo amore e alla sua grazia, per mezzo di Gesù Cristo, lui li ha eletti per essere figli di Dio. Così l'elezione secondo la prescienza. E Pietro in diversi punti qui presenterà questa idea dell'essere chiamati ed eletti, eccetera, e la prescienza di Dio che questo implica. Eletti secondo la prescienza di Dio Padre, mediante l'opera dello Spirito Santo nella nostra vita, la santificazione o l'essere separati dello Spirito, per l'ubbidienza e per essere aspersi col sangue di Gesù Cristo, quindi l'opera della Trinità nella nostra vita. Eletti secondo la prescienza di Dio, separati per mezzo dello Spirito e poi lavati per mezzo del sangue di Gesù Cristo. Grazia e pace vi siano moltiplicate. Charis, il tipico saluto greco. Grazia. Shalom, il tipico saluto giudaico. Pace, vi siano moltiplicate. Benedetto sia il Dio e Padre del Signor nostro Gesù Cristo, il quale nella sua grande misericordia ci ha rigenerati ad una viva speranza per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Inizia la sua epistola con una sorta di dossologia. Benedetto sia il Dio e Padre del Signor nostro Gesù Cristo, il quale ci ha rigenerati. Ora questa idea è quella della nuova nascita. Sono stato rigenerato da Dio, sono nato di nuovo, ad una viva speranza. La speranza è davvero essenziale, è semplicemente parte del carattere dell'uomo ed è quello che ti fa andare avanti. Molte volte ci arrendiamo, molliamo, ma non è così se speriamo che le cose inizieranno a girare per il verso giusto. E così questa speranza è la cosa che ti fa andare avanti. Spero che le cose cambieranno, quindi continuo ad andare avanti. I discepoli erano giunti a sperare in Gesù Cristo come il Messia. Quando videro i miracoli che lui faceva, quando udirono il suo insegnamento, si convinsero che lui era il Messia. Quando Gesù disse ai discepoli lì a Cesarea di Filippi, «Chi dite che io sia?» Pietro rispose, «Tu sei il Messia, sei il figlio dell'Iddio vivente». Gesù disse, «Tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché nella carne e nel sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio». Erano giunti a credere, si erano convinti che Gesù fosse il Messia, ma la croce cambiò tutto. Ora all'inizio loro non capivano che il Messia doveva soffrire e morire. Loro prendevano solo quelle scritture dell'Antico Testamento che parlavano del Messia che regnava e stavano pianificando le posizioni che avrebbero avuto nel regno, quando lui avrebbe stabilito il suo regno e avrebbe iniziato a regnare come re. E discutevano persino tra di loro su chi sarebbe stato il maggiore. Io sarò questo, io sarò quest'altro. E naturalmente la madre di Giacomo e Giovanni venne e disse, «Signore, ti chiedo un favore. Quando stabilirai il tuo regno, fa che i miei figli siedano uno alla tua destra e l'altro alla tua sinistra». E guardavano avanti all'immediata istituzione del regno di Dio. E ogni volta che Gesù parlava loro della sua imminente morte, si arrabbiavano. Quando Gesù iniziò a parlare di questo, proprio dopo che Pietro aveva detto «Tu sei il Messia», lui inizia a parlare della sua morte, e Pietro inizia a sgridarlo e a dire «Signore, lungi da te! Questo non ti accadrà mai!» Non capivano il posto che avrebbe avuto la croce nella redenzione, fino alla risurrezione. Quindi durante questi 3 giorni in cui Gesù era morto, anche loro erano morti. La speranza era morta. Voglio dire, erano proprio a pezzi. E quando Gesù incontra i 2 discepoli sulla via di Emmaus E loro se ne andavano camminando per la via tutti sconsolati. Gesù disse loro: «Qual è il problema, amici? Sembrate così tristi. Che è successo?» Loro dissero: «Devi essere uno straniero per non sapere le cose che sono successe in questi giorni a Gerusalemme». E lui: «Quali cose? Di cosa state parlando?» «Di come Gesù di Nazaret, un uomo di Dio, potente in parole e in opere, che andava in giro a fare del bene, a guarire i malati. Noi speravamo in lui per la salvezza di Israele, ma l'hanno crocifisso, l'hanno ucciso. Noi speravamo che fosse il Messia, noi speravamo che fosse il Liberatore, ma l'hanno ucciso. È tutto finito, la speranza è morta». E Gesù disse: «Oh, insensati e tardi di cuore, non avete letto le Scritture? E cominciando da Mosè e attraverso tutto l'Antico Testamento, iniziò a spiegare loro i versi nelle Scritture che si riferivano alle sofferenze e alla morte del Messia. E quando arrivano a Emmaus, Gesù fa come se dovesse andare oltre, e loro dicono: «No, no, no, è troppo tardi, tu vieni con noi». E così, mentre spezza il pane, loro lo riconoscono e lui scompare. E loro dicono: «Oh, non ardeva il nostro cuore dentro di noi mentre egli ci parlava per la via? Avremmo dovuto saperlo». E corrono indietro fino a Gerusalemme, qualcosa come 15 chilometri, per raccontare agli altri discepoli che Gesù è davvero risorto. Noi speravamo, ma la speranza era morta. Ora Pietro dice: «Grazie a Dio, benedetto sia Dio che ci ha fatto nascere di nuovo. La speranza era morta, ma ora siamo nati di nuovo. Ora è una speranza viva, grazie alla risurrezione di Gesù Cristo dai morti». Vedete, la speranza che abbiamo stasera è una speranza viva. È la base per la nostra speranza della vita eterna, la base per la nostra speranza nel regno di Dio, è il fatto che Gesù è risuscitato dalla morte. Questo è il fondamento della speranza che abbiamo stasera. Se Cristo non fosse risuscitato dalla morte, non ci sarebbe una Chiesa cristiana. Non ci sarebbe alcuna base per una Chiesa cristiana. Ma la sua risurrezione ha reso la speranza più che una semplice speranza. È una viva speranza, quella che abbiamo stasera, come risultato della risurrezione di Gesù Cristo. Ma è ancora più di questo. È la speranza dell'eredità che ci appartiene in qualità di figli di Dio, coeredi di Gesù Cristo. Paolo, nella sua preghiera per gli Efesini, dice: «Affinché sappiate qual è la speranza della vostra vocazione». Sai qual è la speranza che Dio ha per te in futuro? Sai dell'eredità che Dio ha per te? I piani che Dio ha per il tuo futuro eterno? Conosci le glorie del dimorare con lui nel suo regno per sempre? Paolo prega: «Oh, affinché sappiate qual è la speranza della vostra vocazione». È una viva speranza. Per un'eredità incorruttibile, incontaminata e che non appassisce, conservata nei cieli per voi. Ora è molto interessante. La Bibbia bilancia sempre l'insegnamento della sovranità di Dio con quello della responsabilità dell'uomo. E la Bibbia insegna entrambe le verità. Noi non riusciamo sempre a farle conciliare nella nostra mente. Quando cerchiamo sempre di seguire il ragionamento passo dopo passo e di portarlo ad una conclusione logica, da qualche parte si infrange e lo perdiamo. Ma la Bibbia insegna entrambe, che Dio è sovrano, ma insegna anche che c'è quell'aspetto della responsabilità dell'uomo. L'uomo deve rispondere a Dio. Quindi c'è sempre questa responsabilità umana che controbilancia la sovranità di Dio. Qui Pietro ci parla della sovranità di Dio. Siete stati eletti secondo la prescienza di Dio, separati per mezzo dello Spirito Santo, lavati dei vostri peccati per mezzo del sangue di Gesù Cristo. Siete stati rigenerati grazie a Dio, ad una viva speranza, per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dai morti. C'è un'eredità che vi aspetta, incorruttibile, incontaminata, non appassisce, è riservata, c'è il vostro nome sopra, è conservata nei cieli per voi che siete custoditi per la potenza di Dio. Ora in tutto questo, fino a questo punto, è quello che Dio ha fatto nella sovranità di Dio. È tutto opera di Dio. Non devi fare una sola cosa ancora. È tutto opera di Dio fino a questo punto. Così ora arriva la tua parte. E la tua parte in tutto questo, voi che dalla potenza di Dio, mediante la fede, siete custoditi. Qual è la tua parte? Semplicemente credere. Sai, Dio ha fatto tutto il lavoro. Non ha lasciato nulla di importante quanto alle opere ad uno debole come te. Avresti combinato macelli. Quindi Dio ha fatto tutto il lavoro. E tutto quello che ti rimane da fare è credere nell'opera di Dio. Un giorno dicono a Gesù: che dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? E Gesù: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che lui ha mandato. E quindi Dio ha fatto l'opera. Tutto questo è la parte di Dio. Poi alla fine viene alla tua parte, mediante la fede. Semplicemente credere e confidare nell'opera di Dio. A motivo di questo voi gioite. Io gioisco in quest'opera di Dio per me. Io gioisco nell'eredità che ho ricevuto. Io gioisco in questa speranza della vita eterna per mezzo di Gesù Cristo, questa viva speranza, perché Lui è risuscitato dai morti. E gioisco in questo, gioisco grandemente, anche se al presente, dice Paolo, per un po' di tempo, se questo è necessario, dovete essere afflitti da varie prove. Cristiani e giudei avevano ben due imputazioni contro di loro. I giudei si erano ribellati contro l'autorità romana. 6 anni dopo che Pietro scrive questa epistola, inizierà una nuova ribellione che porterà alla distruzione di Gerusalemme sotto l'assedio di Tito. E poi si ribellano di nuovo e vengono quasi completamente distrutti durante il regno di Adriano, Barcoba che cerca di resistere nel piccolo villaggio di Bara, un po' come la storia di Masada, ma qui non ci sono sopravvissuti. O non c'è un Giuseppe Flavio che lo possa raccontare, quindi ne sappiamo davvero poco. Ma i giudei stavano sperimentando anche in quei giorni la persecuzione, perché erano giudei. In secondo luogo erano perseguitati perché erano cristiani. Cristiani giudei, doppio pericolo. E così erano perseguitati dovunque andavano. E Pietro parla del gioire grandemente del futuro, anche se al presente dovete passare per delle prove abbastanza pesanti. Ma sappiate che tutto questo ha uno scopo, affinché la prova della vostra fede, che in realtà è molto più preziosa dell'oro che perisce, anche se viene provato col fuoco, risulti a lode, onore e gloria nella rivelazione di Gesù Cristo. In altre parole, tutte queste esperienze che state sperimentando servono per purificare la vostra fede. E Dio spesso usa le prove nella nostra vita come strumenti di purificazione. Come il fuoco che serve per bruciare le scorie, Dio ci fa passare per le prove in modo che noi possiamo essere raffinati e purificati. La prova della vostra fede è più preziosa dell'oro che perisce. Anche se la vostra fede è provata col fuoco, lo scopo di Dio è che essa risulti a vostra lode, onore e gloria nella rivelazione, Apocalipsis, di Gesù Cristo, che pur non avendo visto, voi amate, e credendo in Lui, anche se ora non lo vedete, voi esultate di una gioia ineffabile e gloriosa. Quindi noi siamo nella stessa condizione di queste persone a cui scrive Pietro. Non abbiamo visto Gesù, eppure lo amiamo. Pur non avendolo visto, lo amo. E gioisco in questa speranza, in questa eredità, in questa vita eterna, nella salvezza, di una gioia ineffabile, indescrivibile. Non posso descrivere la gioia che è nel mio cuore. Mi mancano le parole. Non ho un vocabolario sufficiente a descrivere l'esultanza della gioia che ho in qualità di figliolo di Dio. È una gioia indescrivibile. È semplicemente gloriosa, ottenendo il fine della vostra fede, la salvezza delle anime. È qui che porterà in definitiva la mia fede, alla salvezza. Così la fede viene provata, la mia vita attraversa queste dure prove, in modo che la mia fede possa apparire quando Cristo sarà rivelato, alla rivelazione di Gesù Cristo, e ricevere la salvezza delle nostre anime. Intorno a questa salvezza ricercarono e investigarono i profeti che profetizzarono della grazia destinata a voi, cercando di conoscere il tempo e le circostanze che erano indicate dallo Spirito di Cristo che era in loro e che attestava anticipatamente delle sofferenze che sarebbero toccate a Cristo e delle glorie che le avrebbero seguite. Ora qui sta dicendo che i profeti non hanno capito veramente tutte le cose che hanno scritto. Quando Daniele è lì che cerca di comprendere alcune di queste cose di cui sta scrivendo, il Signore gli dice: Daniele, sigillale, non sono per questo momento, sono per il futuro, e negli ultimi giorni la conoscenza aumenterà, le capiranno in quel tempo, quindi sigillale ora, non ti è dato di conoscere in questo preciso momento. C'è un salmo, e non mi ricordo che salmo è in questo momento, ma dice, salmo 22, queste cose sono scritte per una generazione che verrà. In altre parole, sto scrivendo cose di cui non so veramente, che non comprendo appieno. Tutto quello che so è che sto scrivendo per una generazione che verrà, non è qualcosa che comprendo pienamente. Essi verranno e proclameranno la sua giustizia a un popolo che deve ancora nascere e che egli stesso ha fatto. In altre parole, è qualcosa che si realizzerà in seguito. E al verso 30, una posterità lo servirà, si parlerà del Signore alla futura generazione. Essi verranno e proclameranno la sua giustizia a un popolo che deve ancora nascere. E così mentre scrivevano del futuro, loro erano davvero curiosi. Ora mi immagino i problemi che ha avuto Isaia quando ha scritto del Messia. Perché nel capitolo 9 dice: poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, sulle sue spalle riposerà l'impero e sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace. Non ci sarà fine all'incremento del suo impero e pace sul trono di Davide e sul suo regno, per stabilirlo fermamente e sostenerlo mediante il giudizio e la giustizia, d'ora in avanti, per sempre. Questo farà lo zelo dell'Eterno degli eserciti. E sta scrivendo del Messia, regnerà sul trono di Davide e tutte queste cose. E poi in Isaia 53 parla di lui annoverato fra i trasgressori nella sua morte, trafitto per le nostre trasgressioni, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui, e per le sue lividure noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo erranti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via, e l'Eterno ha fatto ricadere su di lui le iniquità di noi tutti. Maltrattato e umiliato, e noi non ne facemmo stima alcuna. E così scrive queste cose che sembrano totalmente incongruenti: essere messo a morte, eppure regnare per sempre sul trono di Davide. Ora Isaia, essendo ispirato dallo Spirito Santo, ha dovuto scrivere quello che lo Spirito Santo gli ha detto. Immaginate Isaia che pensa: cosa mai sto scrivendo qui? Tutto questo non ha senso. Come può regnare per sempre sul trono di Davide e nello stesso tempo essere messo a morte? E così i profeti, nello scrivere di questa grazia che sarebbe giunta a te, erano lì che investigavano nella loro mente e nel loro cuore, cercando di conoscere il tempo e le circostanze che erano indicate dallo Spirito di Cristo che era in loro e che attestava anticipatamente delle sofferenze che sarebbero toccate a Cristo. Loro stessi non comprendevano le loro profezie riguardanti le sofferenze del Messia. E nel Salmo 22, di cui abbiamo parlato prima, mio Dio, perché mi hai abbandonato? Perché sei così lontano e non vieni a liberarmi, dando ascolto alle parole del mio gemito? Io grido di giorno, ma tu non rispondi, e anche di notte non sto in silenzio, eppure tu sei il santo, che dimori nelle lodi di Israele. E poi va avanti e descrive la morte per crocifissione, chiedendosi: ma di cosa sto scrivendo? Del Messia? Eppure sto dicendo che lui sarà trafitto, gli saranno forate le mani e i piedi. E così loro stessi si interrogavano quando scrivevano delle sofferenze del Messia. Non riuscivano a mettere insieme queste cose nella loro mente e delle glorie che le avrebbero seguite. Sarebbe stato messo a morte, avrebbe sofferto, eppure sarebbe entrato nella gloria eterna, le glorie che le avrebbero seguite. Quindi non hanno compreso queste cose. Hanno ricercato e investigato, hanno cercato di comprendere, ma non erano scritte per il loro tempo, ma erano scritte per il futuro. E dopo che gli eventi avrebbero avuto luogo, la gente avrebbe compreso il piano di Dio della redenzione e avrebbe visto la necessità della morte di Gesù Cristo, in modo che noi potessimo essere riscattati, in modo che potessimo essere chiamati figli di Dio, una nazione santa, un real sacerdozio, che potessimo portare frutto per la sua grazia, per mezzo di Gesù Cristo. A loro fu rivelato che non per se stessi, ma per noi, amministravano quelle cose che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno predicato l'Evangelo, mediante lo Spirito Santo mandato dal cielo, cose nelle quali gli angeli desiderano guardare dentro. Così qui c'è una cosa che Dio ha tenuto in un certo senso segreta, il suo piano di grazia,

o i fianchi. È un'espressione che ha un valore culturale. Non capita di vedere qualcosa di simile nella nostra cultura. Ma a quei tempi gli uomini indossavano queste lunghe vesti che arrivavano fino ai piedi. Ora quando vuoi correre o quando vuoi fare qualche lavoro, è scomodo avere una veste che scende fino alle caviglie. È difficile correre così. Così per correre o per uscire a fare un qualche tipo di lavoro, quello che facevano era sollevare la veste e legarla intorno alla vita. In questo modo diventa una veste corta e con questa si può correre o lavorare. Quindi significa tenetevi impegnati, lavorate su questo, lavorate nelle vostre menti su queste cose. Avendo cinto i lombi della vostra mente, siate sobri e ritenete piena speranza nella grazia che vi sarà conferita nella rivelazione di Gesù Cristo. Quindi cingete la vostra mente, siate sobri nella speranza che vi sarà conferita quando Gesù rivelerà di nuovo se stesso, la rivelazione, la venuta di Gesù Cristo. Come figli ubbidienti, non conformatevi alle concupiscenze del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza. Non vivete come facevate prima quando non conoscevate la verità di Dio. Non vivete come facevate prima di nascere di nuovo per l'opera dello Spirito Santo di Dio nella vostra vita. Vedete, l'uomo naturale è corpo, anima e spirito. La mente è governata dal corpo e dagli appetiti del corpo. L'uomo nato di nuovo è un uomo spirituale, è nato per lo spirito. E nascere di nuovo significa che ora vivi un'esistenza come spirito, mente e corpo. Prima di nascere di nuovo vivevi come corpo, mente e spirito. Corpo, mente e spirito, la mente era controllata dal corpo e dagli appetiti del corpo. Ora che sei nato di nuovo vivi un'esistenza spirito, mente e corpo. Non regna più il corpo, non sei più governato dalle concupiscenze della tua carne. Ora hai scoperto che la vita è più che semplicemente mangiare e bere. Ma ora, essendo governati dallo spirito, ora avete la mente dello spirito, e la vostra mente ora è nelle cose dello spirito. Quelli che sono dello spirito pensano alle cose dello spirito. Quelli che sono della carne pensano alle cose della carne. Ma la mente della carne è morte, mentre la mente dello spirito è vita e gioia e pace. Quindi Pietro sta dicendo: come figli ubbidienti, non conformate la vostra vita alla vecchia vita, che vivevate secondo le concupiscenze della vostra carne, che era governata dalla vostra carne. La vostra mente e la vostra vita erano governate da desideri carnali. E se guardi il mondo intorno a te oggi, il mondo senza Cristo è un mondo governato dai desideri della carne. È per questo che vivono le persone, per soddisfare i loro bisogni carnali. È di questo che parla sempre il mondo. Ma come colui che vi ha chiamati è santo, voi pure siate santi in tutta la vostra condotta. Quindi siamo stati chiamati a vivere una vita separata, una vita di santità, una vita pura, non a vivere secondo la nostra carne e secondo i desideri della nostra carne, ma a vivere secondo lo Spirito, poiché sta scritto: siate santi perché io sono santo. La dichiarazione di Dio quando ha dato la legge al popolo. E se invocate come padre colui che senza favoritismi di persona giudica secondo l'opera di ciascuno, conducetevi con timore per tutto il tempo del vostro pellegrinaggio, cioè in riverenza di Dio, sapendo che non con cose corruttibili, come argento o oro, siete stati riscattati dal vostro vano modo di vivere. Di nuovo, come figli ubbidienti, non conformatevi alle concupiscenze del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza. Ora non siete più ignoranti circa le cose di Dio e delle cose dello Spirito. E così ora non viviamo più quella vita vana che era secondo la carne. Ma ora viviamo una vita ricca, secondo lo Spirito. Siamo stati riscattati. Siamo stati liberati dalla schiavitù del peccato. Siamo stati liberati dalla schiavitù della nostra carne. Non con cose corruttibili,

0: come argento o oro. L'argento e l'oro hanno solo un valore temporaneo, non hanno un valore eterno. Hanno solo un valore temporaneo. Quando parliamo dell'anima dell'uomo, parliamo di qualcosa di eterno. Non puoi comprare qualcosa di eterno con cose dal valore temporaneo. Non puoi comprare la salvezza. Non puoi guadagnare la salvezza. Non meriti la salvezza. È un dono di Dio ed è un'opera della grazia. È qualcosa che ricevi, un'opera che Dio ha fatto. Quindi siamo stati riscattati, non con cose corruttibili come argento e oro, da questo vano modo di vivere in cui vivevamo, tramandatovi dai padri. E naturalmente sta scrivendo a dei giudei, e quindi sta scrivendo di tutte le tradizioni in cui i giudei, anche oggi, sono impegnati. E voglio dire, hanno un sacco di tradizioni. Ora anche noi ne abbiamo. Intendo dire, abbiamo ormai un sacco di cose che facciamo per tradizione, che sono profondamente radicate nella nostra cultura, di cui faremo meglio a liberarci. Questa tradizione del festeggiare il Natale è solo una tradizione. Oh, che stai dicendo? Non festeggiare il Natale? Come si fa? Ma vedete come in un certo senso inorridiamo all'idea di non festeggiare il Natale, perché è così profondamente parte delle nostre tradizioni. Ma vedete, la Chiesa ha solo messo un nome cristiano ad una festa pagana, in modo che i cristiani potessero unirsi a questa festa pagana e renderla qualcosa di legittimo per i cristiani. I cristiani non volevano sentirsi esclusi da questa festa pagana di Saturno, in concomitanza con il solstizio d'inverno. E quindi ci hanno messo sopra un nome cristiano. Hanno detto, oh, è Natale, è quando è nato Cristo. E quindi ora festeggeremo la nascita di Gesù, anche se non è nato il 25 dicembre. Lo faremo lo stesso. Festeggeremo il compleanno di Gesù. E così ora potete andare e fare le cose che fa il mondo. Potete comprare i vostri regali e decorare i vostri alberi. E potete unirvi al mondo nella loro Saturnale. Potete aiutare il povero vecchio solstizio. Potete mettere tutte le luci intorno a casa e sugli alberi, in modo che potete aiutare il sole. Sapete, no, dopo tutto dobbiamo aiutare il povero vecchio sole. Sta per morire. I giorni si fanno più brevi. Ogni giorno è più breve dell'altro. Il 22 dicembre non c'è quasi più nulla. Oh, il sole sta per spegnersi. Accendete le vostre candele, accendete le vostre luci. Aiutatelo. E oh, perfetto così. E il 25 si può vedere che i giorni tornano a farsi più lunghi. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo aiutato il vecchio sole. Bene così, festeggiamo. Ubriachiamoci. Scambiamoci i regali. Decoriamo gli alberi. E facciamo festa. Il sole ce l'ha fatta. Rendiamolo qualcosa di legittimo per i cristiani. Quindi chiamiamolo Natale. Stiamo festeggiando il compleanno di Gesù. Vi prego, assicuratevi che i vostri festeggiamenti siano più cristiani che pagani. Il vano modo di vivere, le tradizioni, tramandateci dai padri. È dura da infrangere, non è vero? Ma siamo stati riscattati, non con cose corruttibili, dal vano modo di vivere tramandatoci dai padri, ma col prezioso sangue di Cristo, come di agnello senza difetto e senza macchia. La redenzione, tutto questo era intessuto nell'Antico Testamento, l'idea, il concetto della redenzione, l'idea dell'agnello del sacrificio. Tornando alla Pasqua, il primogenito che doveva essere ucciso in ogni casa, proteggete la casa, prendete un agnello dal vostro gregge, che l'agnello sia il sostituto del primogenito. Prendete un agnello dell'anno, senza difetti né macchie, uccidetelo, mettete il sangue in una bacinella e con dell'issopo cospargete di sangue gli stipiti e l'architrave della porta. E quando passerò per il paese stanotte, quando vedrò il sangue, passerò oltre quella casa. Saprò che c'è stato un sacrificio, un agnello sostitutivo per il primogenito della casa. Passerò oltre quella casa. E così quest'idea dell'agnello del sacrificio. Dio ha provveduto il suo agnello. suo figlio Gesù Cristo, che ha versato il suo sangue per la redenzione dell'uomo. Quindi il prezzo della redenzione, il sangue di Gesù Cristo, preconosciuto prima della fondazione del mondo. Di nuovo, Dio aveva pianificato tutto prima ancora di creare il mondo. Sapeva che l'uomo sarebbe caduto, sapeva che l'uomo avrebbe peccato, ma ha voluto mostrare all'uomo quanto lo amasse. Dio ha pianificato, prima della fondazione del mondo, di dimostrare il suo amore mandando suo figlio, per portare il peccato dell'uomo, per prendere su di sé la responsabilità della tua colpa e morire al posto tuo. Quindi per provarti che Dio ti ama. Non devi mai dubitare dell'amore di Dio. Tutto quello che devi fare è guardare la croce di Gesù Cristo. E lì Dio ha dichiarato, ha manifestato il suo amore verso di noi, in quanto che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. E quindi è stato preconosciuto o prestabilito prima della fondazione del mondo, ma manifestato, sebbene fosse pianificato da Dio fin dal principio, non si è adempiuto finché Gesù non è venuto e non è andato alla croce, ma manifestato negli ultimi tempi per voi, che per mezzo di Lui, per mezzo di Gesù Cristo, credete in Dio, che l'ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, affinché la vostra fede e speranza fossero in Dio, avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità, mediante lo Spirito, per avere un amore fraterno senza alcuna simulazione o non finto. Amatevi intensamente gli uni gli altri di puro cuore. E davvero il messaggio dell'Evangelo per quelli che l'hanno ricevuto è che dobbiamo amarci gli uni gli altri. Vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri. Come io vi ho amato, anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. E Paolo descrive il tipo di amore che dobbiamo avere gli uni per gli altri. L'amore è paziente, è benigno, l'amore non invidia, l'amore non si mette in mostra, non si gonfia, non si comporta in modo indecoroso, non cerca le proprie cose, ma crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. L'amore non viene mai meno. Questo è il tipo di amore che dobbiamo avere gli uni per gli altri. Amatevi intensamente gli uni gli altri di puro cuore. La più grande dimostrazione che può dare la Chiesa al mondo è l'amore all'interno del corpo, l'uno per l'altro. Amarsi gli uni gli altri senza simulazione, senza finzione, cioè non con quell'amore falso che è così spesso presente nel mondo. Oh, cara, mi piace molto il vestito che indossi stasera. Semplice falsità. La gente dice, oh, io non vado in chiesa perché ci sono tanti ipocriti in chiesa. Allora non dovresti andare nemmeno al cinema. C'è molta più ipocrisia in quella folla di quanta ce ne sia in qualsiasi chiesa. Amore non finto, senza simulazione. Amatevi gli uni gli altri di puro cuore. Essendo rigenerati, ora benedetto sia Dio che ci ha rigenerati, essendo rigenerati non da seme corruttibile. Ora io sono nato una prima volta da seme corruttibile, sono il sottoprodotto di mio padre e mia madre, ho ricevuto 23 cromosomi da ciascuno dei due e sono un interessante composto di entrambi. Ma il fatto che si tratta di un seme corruttibile è abbastanza ovvio, per il processo di invecchiamento che ha luogo negli anni, mentre le forze cataboliche lavorano e io mi sto gradualmente consumando. Sono nato una prima volta da seme corruttibile, ma poi sono nato di nuovo da seme incorruttibile, la nuova vita che ho. Passerà? No, andrà avanti per sempre, essendo rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, per mezzo della parola di Dio. È la parola di Dio seminata nel mio cuore che ha prodotto la vita eterna, perché la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a due tagli, penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla, ed è in grado di giudicare i pensieri e le intenzioni del cuore. Sono nato di nuovo per mezzo della parola di Dio. Gesù disse: un seminatore uscì a seminare la sua semente, e mentre seminava, una parte cadde lungo la strada, una parte tra le rocce, una parte tra le spine, una parte nella buona terra. E poi dopo dice, i discepoli dicono: Signore, spiegaci la parabola, di cosa stavi parlando? E Gesù: il campo è il mondo e il seme è la parola di Dio. Siamo stati rigenerati da seme incorruttibile, la parola di Dio, quel seme incorruttibile mediante il quale siamo nati ad una vita spirituale. E anche se il nostro vecchio uomo si disfa, giorno dopo giorno, l'uomo nuovo si va rinnovando per mezzo dello Spirito. Ehi, sono più forte, più in salute che mai nella mia vita, spiritualmente. Anche se ho più acciacchi e dolori e sono più decrepito nel mio vecchio corpo di quanto sia mai stato in tutta la mia vita fisicamente. E mentre il vecchio uomo si disfa, il nuovo uomo diventa più forte giorno dopo giorno. E uno di questi giorni questo vecchio corpo non ce la farà più a portare questo nuovo uomo. E così il mio spirito si trasferirà da questo corpo che si corrompe nel nuovo edificio di Dio, nell'abitazione non fatta da mano d'uomo eterna nei cieli. Questa eredità incorruttibile, incontaminata, che non appassisce, conservata nei cieli per me che sono custodito dalla potenza di Dio mediante la fede. Poiché ogni carne è come l'erba e ogni gloria d'uomo è come il fiore dell'erba. L'erba si secca e il fiore cade, ma la parola del Signore rimane in eterno. Così ci sono cose che passano e cose che rimangono. Sono stato riscattato non con cose corruttibili che passeranno, argento o oro, ma con il prezioso sangue di Gesù Cristo. Sono stato rigenerato non da seme corruttibile, ma incorruttibile, la parola di Dio, che è vivente e rimane in eterno. Gesù disse: il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. L'universo sta gradualmente decadendo. Il sole perde 1.200.000 tonnellate di massa al secondo. Sta gradualmente scomparendo, cioè massa che non si riforma. Un giorno il sole si spegnerà e morirà. Forse diventerà prima una supernova, ma poi brillerà e morirà. Si stima che tra 15-20 miliardi di anni sarà finita. Bene così, la parola di Dio sarà ancora in giro. Io sarò ancora in giro, perché sono nato di nuovo per la parola di Dio, in questa nuova vita incorruttibile, in questa vita eterna. I cieli e la terra passeranno, ma le mie parole, dice Gesù, non passeranno. Io sono stato rigenerato per mezzo di questa parola di Dio, di questa parola che rimane in eterno. La carne, ogni carne, è come l'erba, cioè perirà, come il fiore si seccherà e morirà, ma la parola del Signore rimane in eterno. E questa è la parola che vi è stata annunziata. Ehi, abbiamo ricevuto qualcosa. Ci stiamo aggrappando a qualcosa qui che è eterno, qualcosa che durerà per sempre, e sono stato rigenerato per mezzo di essa a questa vita eterna. Deposta dunque ogni malizia ed ogni inganno, le ipocrisie, le invidie ed ogni maldicenza. Mettete da parte queste cose. Dobbiamo amarci intensamente gli uni gli altri di puro cuore. Mettete da parte l'invidia, l'ipocrisia, le maldicenze. Come bambini appena nati, desiderate ardentemente il puro latte della parola, affinché per mezzo suo cresciate, seppure avete gustato che il Signore è buono. Ci sono tante persone che desiderano il sensazionalismo, desiderano il gelato con sopra la cioccolata calda, e potete vedere come pubblicizzano i gelati con sopra la cioccolata calda spirituali nelle riviste, ogni domenica. Vieni e vedi, vieni e assaggia la cioccolata calda, è delizioso, Il nostro è più entusiasmante di quello di chiunque altro. Stuzzicheremo i tuoi sensi, è garantito. Ti entusiasmeremo emotivamente, ma non si cresce con quello. Questo è il problema. Vedete, può essere buono, può essere piacevole da mangiare, ma non nutre, non ti dà forza. Ha ben poco valore quando viene la vera prova. Ti ritroverai debole e anemico. Ma se ti sei cibato della parola di Dio e sai dalla parola che Dio è buono, Dio è pieno di grazia, allora quando vengono le prove tu sei forte per mezzo di quella parola e quella conoscenza della bontà e della grazia di Dio. Quindi desiderate ardentemente il puro latte della parola affinché per mezzo suo cresciate come bambini appena nati. E come mi piace vedere questi bambini appena nati in Cristo, queste persone che sono appena nate di nuovo per lo Spirito. Mi piace vederle mentre divorano la parola. Mi emoziono ogni volta che passo vicino a dove teniamo le registrazioni e vedo persone portare buste di nastri dentro e fuori. Mi piace. Delle persone sono venute da me stamattina e mi hanno detto che sarebbero state qui stasera. E mi hanno detto: veniamo dal nostro ranch in Texas. Vivono a 20 chilometri da una grande metropoli di 1200 persone. Ora in Texas, sapete, no, ti puoi perdere nella campagna. E queste persone vivono là fuori in campagna, ma hanno detto: ci cibiamo delle tue cassette e di quelle di Chuck Missler, e dovevamo proprio venire qui a conoscerti e a ringraziarti. E saremo anche alla lezione di Chuck lunedì sera, perché vogliamo ringraziare anche lui. Mi piace la parola di Dio che è sparsa. Desiderate il puro latte della parola affinché per suo mezzo cresciate. È la parola di Dio che ti nutre, che produce una crescita spirituale. Non puoi crescere spiritualmente senza la parola di Dio. Ora voglio sottolineare questo. Puoi sperimentare una crescita spirituale solo per mezzo della parola. Questo è il cibo che nutre l'uomo spirituale. E senza la parola di Dio non puoi sperimentare una vera crescita spirituale. Puoi sperimentare un eccitamento spirituale per mezzo di esperienze varie e sensazionalismo, ma non puoi sperimentare una vera crescita. Per questa ci vuole la parola di Dio. Quindi desiderate il puro latte della parola affinché per suo mezzo cresciate. Seppure avete gustato che il Signore è buono, accostandovi a Lui, al Signore, come a pietra vivente, rigettata dagli uomini, ma eletta e preziosa davanti a Dio. È interessante per me. Qui c'è il grosso vecchio Pietro, un uomo un po' rude, un pescatore. È duro come un pezzo di ferro, è pronto a tutto, pronto a combattere. Volete combattere? Volete prendere Gesù? Vi faccio vedere io. Prende una spada, inizia ad agitarla. Sapete cosa voglio dire, no? È pronto. Contro di lui ci sono tutti questi soldati. Ehi, vi faccio vedere io. Un tipo tosto, grosso. E quale sembra essere la sua parola preferita? Diventa come zucchero. Voglio dire, quando si passa alle cose dello spirito, la sua parola preferita è prezioso. Ora, questa non è la parola giusta per un tipo grosso, tosto, prezioso. Mi piace come il Signore addolcisce come zuccherini alcuni di questi duri. È meraviglioso per me. E così vediamo Pietro che usa continuamente questa parola, prezioso. Penso che sia prezioso. Quindi accostandovi a Gesù, accostandovi a Lui come a pietra vivente, rigettata dagli uomini ma eletta e preziosa davanti a Dio, il prezioso sangue di Gesù Cristo. Ora, si riferisce a Gesù come ad una pietra. Nel libro di Deuteronomio, capitolo 33, il cantico di Mosè, lì si parla di Dio come di una roccia e gli dèi dei pagani come una roccia. La loro roccia non è come la nostra roccia e si parla di Dio come di una roccia. Nel libro di Daniele, nella visione o nel sogno di Nebuchadnezzar, lui vede questa gigantesca immagine che rappresenta i regni degli uomini, inizia dal regno babilonese e la successione di regni, quello medo-persiano, quello greco, quello romano, fino a che non arriva all'ultimo regno mondiale di 10 nazioni. Lui vede questa grande immagine e ad un certo punto arriva una pietra, non tagliata da mano d'uomo, che colpisce questa grande immagine sui piedi, in modo da far crollare questa grande immagine. E questa pietra cresce e diventa una montagna che ricopre la terra. Ora, quando il Signore spiega il sogno a Nebuchadnezzar, la pietra è la venuta di Gesù Cristo. Lui è la pietra non tagliata da mano d'uomo, che porrà fine ai regni mondiali, che stabilirà il regno di Dio e che ricoprirà la terra, e non finirà mai. Mentre Mosè conduce i figli di Israele attraverso il deserto e loro gridano che vogliono acqua, Mosè prende il suo bastone e percuote la roccia, secondo il comando di Dio, e ne esce dell'acqua. Ora Paolo ci dice che quella roccia che era con loro nel deserto era Cristo, quella roccia che era stata colpita, cioè sulla croce, e per mezzo di essa l'acqua della vita scorre per l'uomo. Loro stavano morendo di sete nel deserto, finché non è uscita l'acqua dalla roccia, l'acqua della vita. Così bevvero e continuarono a vivere. Allo stesso modo noi stavamo morendo nel deserto del peccato, stavamo quasi per morire. Gesù è stato colpito per noi e l'acqua della vita è uscita e noi abbiamo bevuto e siamo stati salvati e abbiamo la vita. Ecco perché la seconda volta che hanno gridato a Mosè per avere dell'acqua e lui è andato da Dio e Dio gli ha detto parla alla roccia e ne uscirà dell'acqua. Ma Mosè uscì tutto arrabbiato e disse devo colpire di nuovo questa roccia per darvi dell'acqua e la colpisce la seconda volta. E Dio dice questo è un errore per cui dovrai pagare. Vedete, la roccia, una volta colpita, non deve essere colpita mai più. Gesù non deve morire di nuovo, non deve essere crocifisso di nuovo. Una volta colpito, tutto quello che devi fare per ricevere l'acqua della vita è parlare alla roccia, semplicemente invocare Gesù Cristo. Quindi qui dice accostatevi a questa pietra. Questa pietra vivente che è stata rigettata dagli edificatori, cioè Gesù è stato rigettato dai giudei come Messia, eppure era eletto da Dio, prezioso. Anche voi come pietre viventi siete edificati per essere una casa spirituale, la Chiesa, una casa spirituale. Voi siete un sacerdozio santo, saremo chiamati presto un real sacerdozio. Ma qui un sacerdozio santo per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Ora, cosa sono i sacrifici spirituali che offriamo? Vi ricordate nel Salmo 51 Davide ci lascia un indizio. Dice tu infatti non prendi piacere nel sacrificio. In un altro Salmo dice tu non prendi piacere né in sacrificio né in offerta, ma mi hai preparato un corpo. Credo che sia il Salmo 89, parlando di Gesù. Ma nel Salmo 51, tu infatti non prendi piacere nel sacrificio, ma i sacrifici di Dio sono lo spirito rotto, e tu non disprezzi il cuore rotto e contrito. Quindi parla di un sacrificio spirituale, uno spirito rotto davanti al Signore. Poi, nel libro di Ebrei, capitolo 13, offriamo di continuo a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome. Quindi i sacrifici spirituali che offriamo a Dio sono le nostre lodi a Lui. Presentarsi davanti a Lui con un cuore rotto, offrire le nostre lodi a Dio. Come sacerdote, io ho accesso, e questo era l'aspetto del sacerdozio. Lui aveva accesso a Dio. E come sacerdote, ho un sacerdozio santo, come figliuolo di Dio, posso offrire sacrifici spirituali. Posso venire a Dio e adorarlo e lodarlo e offrire a Lui questi sacrifici spirituali, il frutto delle mie labbra che confessano il Suo nome, sacrifici graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Se sono offerti nel nome di Gesù, se sono offerti per mezzo di Gesù, sono graditi. Per questo motivo è pure contenuto nella scrittura: ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, eletta, preziosa, e chi crede in essa non sarà affatto svergognato o confuso. Per voi dunque che credete, essa è preziosa, ma per coloro che disubbidiscono, la pietra che gli edificatori hanno rigettato è divenuta la testata d'angolo, la pietra angolare. Ora, questo salmo in particolare, senza dubbio, ha impressionato molto Pietro, perché quando Pietro viene chiamato a presentarsi davanti al consiglio, nel capitolo 4 di Atti, per rispondere del miracolo fatto al paralitico, al tempio, Pietro dice: se oggi siamo esaminati intorno ad un beneficio fatto ad un uomo infermo, giudicate voi, ma noi abbiamo fatto questo nel nome di Gesù Cristo. Sia noto a tutti voi e a tutti quelli che abitano a Gerusalemme che è nel nome di Gesù Cristo che quest'uomo compare davanti a voi completamente guarito. E lui è la pietra, dice, che è stata da voi edificatori rigettata, ed è divenuta la testata d'angolo, e in nessun altro è la salvezza. Ora c'è nel Salmo questo riferimento al Messia, Salmo 118, della pietra che è stata rigettata dagli edificatori, che è divenuta la testata d'angolo, o pietra angolare. Questa è opera dell'Eterno, una profezia riguardante Gesù Cristo, una profezia che dice che sarebbe stato rigettato dai capi religiosi. Eppure Dio ha stabilito che lui fosse la pietra angolare, e naturalmente lui è la pietra angolare su cui è fondata la Chiesa. Gesù disse: su questa roccia io edificherò la mia Chiesa. Quale roccia? La confessione di Pietro: tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente. La Chiesa è stata edificata sopra questa pietra angolare. Gesù Cristo è il Messia, il figlio dell'Iddio vivente. Ora c'è una storia che nella costruzione del Tempio di Salomone le pietre venivano tutte scolpite lontano e poi portate nel luogo del Tempio. Venivano scolpite e intagliate in modo da andarsi ad incastrare perfettamente senza usare nessun tipo di malta. Le pietre venivano poste una sull'altra e non c'era bisogno di usare alcuna malta per come erano state preparate in modo accurato e preciso. In modo che quando sarebbe stata portata ciascuna pietra, gli edificatori l'avrebbero collocata al suo posto nell'edificio, ma nessun suono di martello, di spatola, eccetera, durante la costruzione del tempio. Veniva tutto preparato nella cava, lontano dal tempio. E la storia racconta che portano questa pietra e gli edificatori guardano il progetto e non riescono a capire dove vada messa, e così alla fine la mettono da una parte tra i cespugli. E quando il tempio è terminato, ecco che manca questa pietra angolare. Così mandano a dire alla cava: a posto, ora siamo pronti per la cerimonia, vogliamo inserire la pietra angolare e finire questo lavoro. Dov'è questa pietra angolare? E il responsabile della cava risponde: ve l'ho già mandata, risulta spuntata nel mio inventario. E loro: beh, qui non c'è, noi non l'abbiamo ricevuta, ma l'ho già mandata, deve essere lì. E così qualcuno va tra i cespugli e trova questa pietra che avevano buttato via, e si accorgono: ehi, questa è la pietra principale di tutto l'edificio, questa che è stata rigettata. E così un'interessante profezia, e poi questa esperienza. La profezia di quello che sarebbe accaduto con il Tempio si realizza con Gesù. La pietra rigettata dagli edificatori, eppure è divenuta la pietra angolare. Come dice Pietro, in nessun altro è la salvezza, poiché non c'è alcun altro nome sotto il cielo che sia dato agli uomini per mezzo del quale dobbiamo essere salvati. Ma c'è un duplice effetto: è la testata d'angolo, ma è anche pietra d'inciampo e roccia di scandalo. Gesù è la pietra angolare, il fondamento su cui è costruita la Chiesa, ma è anche una pietra d'inciampo. I giudei ci sono inciampati sopra, per la crocifissione. Non riuscivano a concepire che il Messia potesse essere crocifisso, e così sono inciampati su questa pietra. È divenuta una pietra di scandalo per loro. Paolo parla di Cristo crocifisso, che è follia per i giudei, o meglio follia per i greci, ma scandalo per i giudei. Ma per quelli che sono chiamati Cristo è potenza di Dio. E quindi Gesù è una pietra d'inciampo e una roccia di scandalo. Essendo disubbidienti, essi inciampano nella parola, e a questo sono stati altresì destinati. Ora di nuovo l'idea della precostituzione e dell'elezione divina, a questo sono stati destinati. Ma voi siete una stirpe eletta. Gesù disse: io vi ho scelto e vi ho costituiti perché siate i miei discepoli. Voi siete un regale sacerdozio, una gente santa, un popolo acquistato per Dio, o un popolo destinato ad un possedimento. La parola in greco è possedimento. Voi siete un popolo che ha un possedimento. Dovete possedere il regno. Siete destinati a possedere il regno di Dio, affinché proclamiate le meraviglie di colui che vi ha chiamati fuori dalle tenebre alla sua mirabile luce. E così lo scopo di Dio, che tu proclami le meraviglie di Dio attraverso la tua vita, perché Dio ti ha chiamato fuori dalle tenebre. Quando Gesù chiama Paolo ad andare a predicare l'Evangelo, come racconta Paolo davanti al re Agrippa, gli dice qual è la chiamata di Dio per la sua vita, e cioè per aprire i loro occhi e convertirli dalle tenebre alla luce e dalla potestà di Satana a Dio, affinché ricevano il perdono dei peccati e l'eredità tra i santificati mediante la fede in Gesù. A convertirli. Voi siete stati liberati dalla potestà delle tenebre, siete stati riscattati dalla potestà delle tenebre e portati nel suo glorioso regno di luce. Voi, che un tempo non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Un tempo voi non eravate tra gli eletti di Dio, ora lo siete. Non avevate ricevuto misericordia, ora l'avete ricevuta. Carissimi, io vi esorto come stranieri e pellegrini. Ora parla della vostra relazione con il mondo. La Bibbia dice: non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non è da Dio, ma è da parte dell'intero sistema del mondo. Voi non siete del mondo. Voi siete stranieri, voi siete pellegrini, e come stranieri e pellegrini vi esorto ad astenervi dai desideri della carne. Tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, eccetera, astenetevi da questi desideri della carne, che guerreggiano contro l'anima, vi distruggerebbero. Comportatevi bene fra i gentili, affinché laddove vi accusano di essere dei malfattori, a motivo delle vostre buone opere che avranno osservato in voi, possano glorificare Dio nel giorno della visitazione. Quindi vivete una vita che sia una testimonianza davanti al mondo. Possono anche dirvi cose brutte, possono anche farsi beffe di voi, possono prendervi in giro, ma fate in modo che la vostra vita sia una testimonianza. Così quando il Signore vi rapirà, loro diranno: oh, quello aveva ragione, era davvero una persona per bene, lui ha fatto la cosa giusta. Faranno questo. Sottomettetevi dunque per amore del Signore ad ogni autorità umana. Ora di nuovo come testimoni. Ci sono alcune leggi con cui è difficile vivere, ma come cristiani sottomettetevi ad esse, sia al re come al sovrano, sia ai governatori, come mandati da lui per la punizione dei malfattori e per la lode di quelli che fanno il bene, perché questa è la volontà di Dio, che vi sottomettiate alle autorità umane. Questa è la volontà di Dio per voi, che facendo il bene turiate la bocca all'ignoranza degli uomini stolti. Quindi in realtà la posizione che assumono i testimoni di Geova nel non salutare la bandiera o nell'essere obiettori di coscienza, eccetera, in realtà non è una posizione scritturale. Dobbiamo sottometterci alle autorità umane, ad ogni autorità, per amore del Signore, anche se magari non ci piace, per amore del Signore. È volontà di Dio che non siamo uno scandalo, che turiamo la bocca all'ignoranza degli uomini stolti. Come uomini liberi, io sono libero di farlo, ma non facendo uso della libertà come un pretesto o un manto per coprire la malvagità. Ora, tornando al Natale, io sono libero di farlo e sono libero di non farlo. Questa per me è la cosa gloriosa. L'albero di Natale, sono libero di averne uno, sono libero di non averne uno. Non vi fate imprigionare in una questione legale. Dio non vuole una relazione legale con te, vuole una relazione d'amore con te, e quindi sono libero. Eppure state attenti a non usare la vostra libertà come un pretesto per coprire la vostra malvagità, dicendo: beh, sono libero nel nome di Gesù. In realtà non sei libero di vivere secondo la carne o secondo i desideri della carne. Sei libero di non vivere secondo i desideri della tua carne. Questa è una libertà che il mondo non ha. Loro sono legati dalla loro carne. Loro sono schiavi della loro carne. Ma la libertà che abbiamo in Cristo è che non siamo più obbligati a vivere secondo la nostra carne. Grazie a Dio! Che gloriosa libertà! Quindi non usate la vostra libertà come un manto, una copertura. Beh, ma io sono libero in Gesù. Non sono sotto la legge, sono sotto la grazia. Sono libero. Non usate la libertà come un pretesto, un manto, per coprire la malvagità. Onorate tutti, amate la fratellanza, temete Dio, rendete onore al Re. Ora più specificamente, servi, siate sottomessi con ogni timore ai vostri padroni, non solo ai buoni e miti, ma anche ai perversi, perché è una grazia se qualcuno, per motivo di coscienza davanti a Dio, sopporta afflizioni soffrendo ingiustamente. A motivo della mia coscienza davanti a Dio sono stato accusato ingiustamente e soffro afflizioni essendo accusato ingiustamente. Questa è una grazia. È un motivo di lode se uno per motivo di coscienza davanti a Dio sopporta afflizioni, anche se è perseguitato ingiustamente. Che gloria sarebbe infatti se sopportate pazientemente delle battiture quando siete colpevoli. I servi spesso venivano picchiati dai loro padroni. Fai qualcosa di sbagliato e lui viene e ti prende a scapaccioni. Sapete, no, è un padrone particolarmente violento. Ti urla contro e ti prende a scapaccioni ogni volta che fai qualcosa di sbagliato. Sei un servo. Beh, un sacco di volte vai via pensando: ragazzi, se ne avessi la possibilità, lo sistemerei io. Te ne vai borbottando col desiderio di vendetta e tutto il resto. Ma che gloria sarebbe se sopportate pazientemente delle battiture quando siete colpevoli. Diciamo che hai fatto qualcosa di stupido e vieni schiaffeggiato e le prendi. E allora te le sei cercate. Ma se soffrite per aver agito bene e sopportate pazientemente, questo prova qualcosa. Questa è cosa grata a Dio. Soffrire ingiustamente. Quanto non ci piace questo, non è vero? Se siamo puniti quando in realtà siamo innocenti, ragazzi, come piangiamo. Voglio dire, a me è capitato. Mio padre aveva la miccia corta, reagiva in modo molto veloce, era impulsivo, prima rispondeva e poi dopo pensava, e mio fratello più piccolo si approfittava di questo. Ora era più piccolo di me di qualcosa come 7 anni, quindi non era che un bambino. Noi lo amavamo tutti, dico sul serio. Mio fratello Bill, gli volevo davvero tanto bene. Ma lui sapeva che essendo il fratello più piccolo, era una sorta di Giuseppe in famiglia, venuto tardi. Mio padre diceva sempre a mia madre: se mi dai un maschio con i capelli rossi e le lentiggini, ti compro una Cadillac. Beh, lui è nato e aveva i capelli rossi, e naturalmente crescendo gli sono venute le lentiggini, ma mia madre non ha mai avuto una Cadillac. Ma sapete, no, le ha regalato del profumo. Ma quando mio fratellino iniziava a gridare, mio padre usciva fuori, si toglieva la cinta e prendeva a cintate me e l'altro mio fratello. E dopo averci preso a cintate diceva: allora, che è successo? Beh, mio fratello più piccolo Lui ci guardava e iniziava a ridere. Diceva, ora vi faccio finire nei guai. Se noi facevamo qualcosa che non gli piaceva, va bene, ora vi sistemo io. E iniziava a gridare. Papà usciva, ci prendeva a cintate e poi diceva, allora che è successo, che è successo? Non abbiamo fatto niente. E perché sta gridando? Poi capiva tutto e, oh, mi dispiace. I ragazzi lo facevamo davvero sentire in colpa con questo genere di cose. Ma eravamo stati puniti ingiustamente. Ragazzi, ce la prendevamo e ci hai picchiato ingiustamente. Ma in realtà ho fatto così tante cose per cui sarei dovuto essere preso a cintate che lui non ha mai scoperto. Ma ho sempre pensato di essere ancora in credito. Ora Pietro sta dicendo, guardate, se vi meritate le botte le prendete e sopportate pazientemente, che fa? Ve le siete cercate, ma se non le meritate, ma lo stesso vi prendete le botte e sopportate pazientemente, ehi, allora questa è cosa gradita. Per amore di Dio avete sopportato la persecuzione o le battiture o quello che vi hanno fatto mentre eravate innocenti. Non ve le siete cercate. E anziché arrabbiarvi e minacciare e tutto il resto, avete sopportato pazientemente. A questo infatti siete stati chiamati, perché Cristo ha sofferto per noi, lasciandoci un esempio. Anche Lui ha sofferto per noi, e nel suo soffrire ci ha lasciato un esempio, affinché seguiamo le sue orme. Perché vedete, Egli non commise alcun peccato, e non fu trovato alcun inganno nella sua bocca. Oltraggiato non rispondeva agli oltraggi. Come una pecora muta davanti a chi la tosa, egli non ha aperto la bocca. Soffrendo non minacciava. Faremo i conti. Aspettate che arrivi il giorno del giudizio. Siete fritti, ragazzi. Non fece minacce. Ma si rimetteva nelle mani di colui che giudica giustamente. E questa è la questione. Quando ci capitano delle cose lungo la strada, cose che non comprendiamo, rimettiamo la nostra vita a Dio. Bene, Signore, è tutto nelle tue mani. E non vi fate prendere da tutto questo, minacce, e poi facciamo i conti, e questo genere di cose. Affidate tutto a Dio. Gesù disse, se amate quelli che vi amano, che fa? Anche i pagani fanno lo stesso. Voi dovreste amare quelli che vi odiano. Questo prova davvero che l'amore di Dio dimora in voi. Quindi se siete perseguitati e ve la siete cercata, che fa? Ma se non lo meritate, ma pure sopportate, imparate ad affidare la vostra vita a Dio. Bene, è tutto nelle mani del Signore. Oh, ma non è giusto. Lo so che non è giusto. Ma se ne occuperà Dio, ci penserà Dio. E se solo impariamo a rimettere le nostre vie completamente a Dio, allora ci penserà Lui. Ora se tu parti per difenderti da solo, Dio ti lascerà fare. Ma se impari ad affidare tutto a Dio e a dire bene, se ne occuperà il Signore, non fa niente, ci penserà Lui, allora sarà il Signore a risolvere quella determinata cosa. Se ne occuperà Lui. Così imparate a rimettere la vostra vita a Lui. Come ci dirà Pietro nel prossimo capitolo, o in quello successivo, se voi soffrite secondo la volontà di Dio, raccomandate a Lui le vostre anime, come al fedele Creatore. Gesù è il nostro esempio. Lui ha sofferto ingiustamente per mano d'uomini. Noi dovremmo seguire le sue orme. Lui non ha tirato fuori offese o inganni dalla sua bocca quando gli hanno fatto queste cose. Anzi, cosa ha detto mentre lo inchiodavano al legno? Ha detto, Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Questo è il tuo esempio. Pregate per quelli, dice Gesù, che vi maltrattano. E così voi siete servi di Dio. Lui non fece minacce, ma si rimise nelle mani di colui che giudica giustamente. Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito. Egli stesso portò i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce. Erano i tuoi peccati quelli di cui Gesù si era caricato lì. Stava soffrendo ingiustamente. Lui non aveva commesso peccato. Era per i tuoi peccati che lui ha sofferto. Egli portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, affinché noi, morti al peccato, viviamo per la giustizia. Per le sue lividure siete stati guariti. Credo che sia sbagliato limitare la guarigione solo alla guarigione spirituale, come alcuni cercano di fare. Credo che sia più ampio di questo. Eravate infatti come pecore erranti, ma ora siete tornati al pastore e custode delle vostre anime. Così sta citando liberamente da Isaia, capitolo 53. Noi tutti eravamo erranti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via, e l'Eterno ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Egli stesso portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, affinché noi, morti al peccato, viviamo per la giustizia. Per le sue lividure siete stati guariti. Noi tutti eravamo erranti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via, e l'Eterno ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Quindi abbiamo questa gloriosa salvezza, questa speranza, questa viva speranza di un'eredità incorruttibile, incontaminata, che non appassisce. Esultiamo di una gioia ineffabile e gloriosa, perché siamo eredi della vita eterna per mezzo di Gesù Cristo, ed erediteremo quel regno eterno, e vivremo e regneremo con Lui in un mondo senza fine. Oh, che beata speranza e che glorioso futuro aspetta ogni figliuolo di Dio, mentre aspettiamo che venga e che sia manifestato il nostro Re. Davvero una buona parola di esortazione.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

0: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
1: Cari amici che ci state ascoltando, vi giunga gradito il saluto che Patrizia e io vi rivolgiamo con affetto. Il brano che vorremmo meditare si trova nel Vangelo di Giovanni al capitolo 8 ed è contenuto dai versetti 33 a 36.

Essi gli risposero: «Noi siamo discendenti d'Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi tu dire, voi diverrete liberi?» Gesù rispose loro: in verità vi dico che chi commette il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non dimora per sempre nella casa, il figlio vi dimora per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi.»

0: quei giudei che non ricevevano la parola di Gesù e non si riconoscevano schiavi del peccato, ritenendosi figli di Abramo, pertanto eredi di Dio e destinati al suo regno, Gesù fece notare che in qualità di schiavi non avevano alcun diritto di rimanere nella famiglia, anzi potevano esserne allontanati in qualsiasi momento. Solo il figlio, il legittimo erede, possiede il diritto di appartenere alla famiglia, di dimorare nel seno della famiglia e di esercitare l'autorità ricevuta dal padre. La loro schiavitù al peccato, come quella di ogni altro, era palese, era inconfutabile. Portando la loro pretesa libertà nell'ambito morale, le loro illusioni venivano miseramente a cadere. Furono costretti a riconoscere la verità e la realtà delle parole di Gesù, e che, di conseguenza, in quanto schiavi del male, non avevano alcun diritto di dimorare nella casa del bene. Proseguendo nel suo ragionamento, Gesù demolì le false sicurezze dei giudei che si fondavano sulla loro discendenza da Abramo e sulla loro presunta libertà, dimenticando la storia e la presente dominazione romana. Ma nel farlo Gesù asserì anche la sua discendenza dal padre con il conseguente diritto di dimora eterna nella casa paterna. Loro pensavano di essere eredi, pensavano di avere dei diritti e scoprirono che in realtà erano schiavi del nemico. Anzi, scoprirono di essere loro stessi nemici di Dio e ben lontani dall'adozione come figli. È facile illudersi sulla nostra posizione spirituale quando ragioniamo esclusivamente con la nostra testa, quando crediamo che Dio pensi come vogliamo noi, o quando coltiviamo un'idea errata intorno al suo volere e alle esigenze della sua santità. Finiamo, per così dire, per fare i conti senza l'oste e ci ritroviamo confusi e svergognati. Non è certo piacevole comprendere i propri errori o considerare le perdite subite e il cammino che dobbiamo fare a ritroso per riprendere la strada giusta che abbiamo smarrito. Tuttavia, per tanti errori esistono dei rimedi, anche se costosi ed umilianti e penosi. Ma chiediamocelo, miei cari, come faremo a rimediare dopo la morte? Allora ci accorgeremo di esserci allontanati da Dio, seguendo il nostro intuito, le nostre logiche, i nostri buoni propositi, le nostre personali illusioni, le nostre individuali convinzioni, senza mai consultare il Signore. E se non avremo consultato la parola di Gesù, come rimedieremo? Come potremo tornare indietro? Il Signore vi doni tutta la sua benedizione.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

Il miracolo che Cristo compì e di cui desidero parlarti riguarda una delle tante guarigioni fisiche. Si tratta della guarigione di un lebbroso. Gesù andava nei villaggi della Galilea portando il messaggio divino e sanando molte infermità. Questo lo fece soprattutto all'inizio del suo operato qui in terra, e la ragione era quella di dimostrare ed autenticare la sua deità. Tutti lo cercavano, e ad un certo punto venne a lui un lebbroso che, supplicandolo e inginocchiatosi davanti a lui, gli disse: «Se vuoi, puoi mondarmi». E Gesù, mosso a compassione, stesa la mano, lo toccò e gli disse: «Voglio, sii mondato». E subito la lebbra si partì da lui ed egli fu mondato. E dopo averlo severamente ammonito, lo mandò subito via e gli disse: «Guardati dal dir nulla a nessuno, ma va, mostrati al sacerdote e offri per la tua purificazione ciò che ordinò Mosè in testimonianza a loro». Ma egli, andatosene, cominciò a proclamare molto, a divulgare il fatto, di modo che Gesù non poteva più entrare apertamente nella città, ma stava di fuori in luoghi deserti, e venivano a lui da ogni parte.

Nei tempi antichi, cioè nel tempo in cui visse Gesù, la lebbra era un male molto comune. Chi vi era colpito veniva emarginato dalla società. Era quindi in una condizione ben triste chi aveva questa malattia. Nel popolo di Israele, prima che uno venisse considerato lebbroso, doveva farsi vedere dal sacerdote, che dopo un certo breve periodo di tempo dichiarava o meno se era afflitto da questa terribile malattia. Non sembri esagerata la definizione, visto quanto detto prima, essa poteva ben considerarsi così. Inoltre, non è affatto a caso che essa viene spesso presa nella parola di Dio come figura del peccato. Quest'uomo, quindi, era afflitto dalla lebbra. Avendo sentito parlare di Cristo, si recò da lui per chiedergli

di intervenire per chiedere il suo intervento. Egli dimostrò tanta fede nel Signore, il quale intervenne guarendolo istantaneamente. Questo episodio fa pensare con tutti i risvolti a queste cose. Primo, noi tutti come persone siamo afflitte da una terribile malattia. Si tratta di qualcosa di più della lebbra, è il peccato. Secondo, Cristo è morto sulla croce ed il suo sacrificio è sufficiente, pienamente sufficiente per la guarigione della nostra malattia spirituale. Però il suo sacrificio è efficace solo per quelli che credono in lui. Terzo, come quell'uomo si rese conto della sua terribile condizione fisica, così la cosa più importante della vita è rendersi conto della propria terribile situazione spirituale in cui ognuno di noi si ritrova per natura. Poi, come quel lebbroso sapeva molto bene che nessun uomo poteva fare qualche cosa per guarirlo o per migliorare la sua condizione e situazione, così ci si deve rendere conto che solo lasciando intervenire il Signore possiamo essere spiritualmente sanati. Caro amico, non so in quale condizione spirituale tu ti trovi. Sappi però che come Cristo intervenne per risolvere il problema fisico del lebbroso, nello stesso modo a livello superiore, quello spirituale, egli può intervenire nella tua vita e sanarti subito. Non lasciare cadere l'opportunità che egli ti dona, ma va a lui con fede e non rimarrai deluso. Se viceversa invece continuerai a sforzarti per cercare di guarire, o se ti affiderai agli uomini o alle religioni per risolvere il tuo problema, il problema della guarigione dal peccato, sappi che i tuoi sforzi non approderanno a nulla. Il lebbroso disse: «Se vuoi, puoi mondarmi». E Cristo rispose: «Voglio». Sì, egli non si è mai tirato indietro e desidera ancora oggi intervenire nella vita delle persone e desidera intervenire anche nella tua vita. Se lo lascerai agire, interverrà una volta per sempre, donandoti e dandoti il perdono dei peccati e la salvezza eterna. Rifletti su queste cose e sappi che esse hanno valore per la vita presente e per l'eternità.

Se quanto ascoltato ha suscitato il tuo interesse, o se hai delle perplessità o delle domande, perché non ci scrivi? Ringraziandoti per il cortese ascolto, ti saluto e ti do appuntamento alla prossima trasmissione.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

Cari amici, benvenuti a questa nuova trasmissione. Dico nuova non perché è la prima volta che va in onda, ma nuova perché probabilmente qualcuno di voi per la prima volta ci segue. Quindi vi dico benvenuti a questa nuova trasmissione dedicata allo studio della parola di Dio. Nell'iniziare lo studio odierno vorrei collegarmi con lo studio precedente, nel quale abbiamo parlato della redenzione. Per questo motivo vi leggo un versetto dalla profezia di Zaccaria, capitolo 4, versetto 6, dove è scritto: «Non per potenza né per forza, ma per lo spirito mio, dice l'Eterno degli eserciti». La redenzione quindi è frutto dell'opera salvifica del Signore Gesù, che è morto sulla croce per noi, e dell'opera dello Spirito Santo in noi quando ci convertiamo a Lui. I primi due versetti di questo capitolo 12 dell'Esodo ci parlano dunque della nascita di una nazione. Quando Israele entrò in Egitto non era altro che una famiglia, anche se numerosa. Quando uscì dall'Egitto invece era una nazione. Qui però la cosa interessante è che Dio mette molto l'accento sulla famiglia, in quanto la famiglia costituisce l'elemento fondamentale di una nazione. Vi ricordate che il faraone costrinse gli israeliti a fare i mattoni senza la paglia? Ebbene, possiamo dire che per tutto il tempo in cui Israele fu ridotto in schiavitù, Dio preparò i mattoni della famiglia fatti con la paglia degli individui, affinché si potesse costruire con essi una nazione. C'è un vecchio adagio che dice: nessuna nazione è più forte delle famiglie che la compongono. E ciò fu vero per Israele come lo è oggi per tutti i popoli della terra.

Per Israele dunque era giunta l'ora zero, e in questo capitolo, il capitolo 12, che comincia il conto alla rovescia per l'esodo degli israeliti dall'Egitto. Ma vediamo più da vicino quali furono i preparativi per questo grande evento. Leggiamo allora Esodo capitolo 12, versetto 3. Parlate a tutta la comunità di Israele e dite: il decimo giorno di questo mese prenda ognuno un agnello per famiglia, un agnello per casa. Qui si pone l'accento sul sangue e sulla famiglia. Infatti gli israeliti costituiscono ora una nazione e Dio sta per liberarli, ma lo farà famiglia per famiglia e individuo per individuo nell'ambito di ciascuna famiglia. Vi doveva essere un agnello per ogni casa, e questo agnello ci dice del sangue che dovrà essere messo sulle porte. Se la casa è troppo poco numerosa per un agnello, leggo ancora nell'Esodo, se ne prenda uno in comune col vicino di casa più prossimo, tenendo conto del numero delle persone. Voi conterete ogni persona secondo quel che può mangiare dell'agnello. Questo è scritto in Esodo capitolo 12, versetto 4. In questo versetto non si dice che un agnello potrebbe essere troppo piccolo per una famiglia, questo non sarebbe accaduto, ma un agnello sarebbe stato sufficiente per una famiglia. Era piuttosto possibile che una famiglia fosse troppo piccola da poter mangiare un agnello intero. Tutto questo ci dice che Dio si interessava a ciascun membro della famiglia. Ogni famiglia doveva avere il suo agnello, ma cosa si doveva fare se un marito e una moglie erano senza figli oppure avevano dei figli sposati che vivevano altrove? In questo caso, costoro dovevano unirsi ai vicini che si trovavano più o meno nelle loro stesse condizioni e mangiare quindi lo stesso agnello. Poi ogni membro della famiglia doveva ricevere la propria porzione di agnello. La celebrazione della Pasqua, quindi, era una questione personale, privata, era simbolo certamente della redenzione di tutta la nazione, ma aveva come punto focale la famiglia. In altri termini, quella liberazione operata da Dio doveva essere accettata da ogni singolo membro della famiglia. Tali disposizioni ci indicano chiaramente come Dio intenda salvare i singoli individui. Infatti nessuno è salvato perché è membro di una famiglia o di una nazione. Prendete, ad esempio, la storia del carceriere di Filippi e il riferimento alla salvezza della sua famiglia, come leggiamo nel capitolo 17 del libro degli Atti. La sua famiglia non si salvò perché il carceriere aveva creduto in Gesù, ma perché ogni suo membro ebbe a che fare personalmente con l'agnello di Dio, con Cristo Gesù. Ognuno di loro dovette ricevere una porzione dell'agnello, nel senso che ognuno dovette accettare personalmente Gesù come Signore e Salvatore. Ciò che quindi dissero gli apostoli al carceriere, credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia, non significa che se uno crede anche la sua famiglia sarà salvata automaticamente, per niente. Ogni membro della famiglia deve credere nel Signore Gesù Cristo e solo così sarà salvato. Ma eccoci giunti a quella notte fatale per tutto l'Egitto. Il paese sta per essere colpito dall'ultimo flagello da parte di Dio. Quanto agli israeliti, essi non furono colpiti dalle ultime tre piaghe, cioè il popolo di Dio era scampato al giudizio, ma non era stato ancora redento. Ora però devono essere anche redenti e dimostrare la loro fede nel sangue dell'agnello. Ma leggiamo ciò che Dio disse ancora agli israeliti. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio, dell'anno, potrete prendere un agnello o un capretto. Lo serberete fino al 14° giorno di questo mese e tutta la comunità di Israele riunita lo immolerà all'imbrunire. Questo è scritto in Esodo capitolo 12, versetti 5 e 6. Questa parte della Sacra Scrittura è molto interessante. Notate che ogni famiglia aveva un agnello. Quella sera quindi dovettero essere uccisi migliaia di agnelli. Leggiamo però nel versetto 6 che Israele lo immolerà all'imbrunire. Sembra che Dio qui abbia voluto dirci che tutti quegli agnelli in realtà indicano un solo agnello. Dio cioè guardò a quegli agnelli come se fossero un solo agnello, l'agnello per eccellenza, il Signore Gesù Cristo, che è stato la Pasqua immolata per noi, affinché se ci ravvediamo e se ci convertiamo a Cristo siamo salvati. Perciò
La Pasqua preannunciava simbolicamente la venuta del Signore Gesù nel mondo e il suo sacrificio espiatorio. Ed ecco ciò che dovevano fare esattamente gli israeliti. Si prenda del sangue dell'agnello e lo si metta sui due stipiti e sull'architrave della porta delle case dove si mangerà l'agnello. Così dice Esodo capitolo 12 versetto 7. I figlioli di Israele quindi dovevano mettere il sangue dell'agnello sugli stipiti e sull'architrave delle porte. Nel vedere il sangue, l'angelo sterminatore avrebbe risparmiato quelle case. E a questo proposito, credo che qui troviamo anche la risposta a una domanda che a volte alcune persone fanno, e cioè: che cosa avverrà ai bambini dei credenti quando vi sarà il rapimento della Chiesa? Se vi sono dei bambini in una famiglia, il Signore prenderà con sé il babbo e la mamma e non i bambini? Questo capitolo ci dice che in realtà il Signore non lascerà sulla terra i bambini. Riflettete, in una casa stanno tutti mangiando l'agnello e in pratica, mediante la loro fede, si stanno unendo per fede a Cristo, l'agnello di Dio. I bambini però non sanno esattamente ciò che sta succedendo e per questo saranno forse lasciati in Egitto quando gli israeliti se ne andranno dal paese? Un piccolo, non ancora responsabile delle sue azioni, sarà forse ucciso? Certamente no, perché il sangue dell'agnello protegge tutti quelli che appartengono alla famiglia. Nello stesso modo, possiamo essere certi che Dio non lascerà sulla terra i bambini quando avverrà il rapimento della Chiesa. Ma ora continuiamo la lettura di questo capitolo 12. Dio disse: «E se mangi la carne in quella notte, si mangi arrostita al fuoco, con pane senza lievito e con delle erbe amare». Questo è scritto in Esodo capitolo 12, versetto 8. Ogni istruzione relativa a questa festa ha un suo specifico significato e messaggio. Questo versetto, ad esempio, si riferisce alla comunione spirituale tra i vari membri della famiglia. La famiglia infatti doveva celebrare la Pasqua assieme e questo mi porta a fare anche un'altra osservazione, magari non sarà condivisa da tutti. Secondo me, in non poche chiese ben organizzate si tende a dividere i propri membri in varie categorie, per cui i bambini hanno la loro scuola domenicale, i giovani hanno i loro incontri speciali e le loro attività, anche le donne hanno una loro riunione particolare e le loro attività e via di seguito. Ora, pur vedendo certamente l'utilità di particolari riunioni per bambini e per giovani, bisogna tuttavia stare attenti, appunto, a non smembrare la comunità in varie sezioni isolate, ma anzi, è necessario fare di tutto affinché tutti si sentano membri di un'unica famiglia spirituale. In particolare, nei limiti del possibile, ovviamente, ogni famiglia, padre, madre, figli, dovrebbe stare assieme almeno durante il culto domenicale e, come si diceva, sentirsi parte di una famiglia più ampia, la comunità locale, anzi parte della Chiesa universale, cioè la famiglia di tutti i veri credenti in Cristo Gesù. Nel versetto 8, inoltre, si dice che gli israeliti dovevano mangiare l'agnello arrostito al fuoco. Ora, il fuoco è anche simbolo del giudizio ed il peccato deve essere sempre giudicato e condannato. Quindi, amico mio, se nella tua vita c'è del peccato, confessalo a Dio. E se ancora non hai invitato il Signore Gesù ad essere il tuo Salvatore personale, perché non glielo chiedi ora?

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Salve amici ascoltatori, sì, siamo qui anche quest'oggi per considerare di nuovo assieme alcuni insegnamenti che ci pervengono dalla parola di Dio. Dite, siete voi mai saliti su di un albero? Sì, sì, saliti su un albero. Sapete che si vede tante cose dalla cima di un albero? Mi ricordo quando finimmo con le scuole tecniche, la famosa scuola Domenico Chelini, si andò a fare una scampagnata, la prima credo che quella scuola ebbe mai fatta, e si voleva andare in cima a una montagna, Sant'Allago, che troneggia sulla pianura lucchese, e alcuni di noi eravamo i primi nell'ascesa, ma a un certo punto ci trovammo nella nebbia e sali e sali e sali e sembrava che non si arrivava mai. E allora un mio caro amico Faliero, un ragazzo sempre intraprendente, decise di arrampicarsi su di un albero. E quando arrivò in cima disse: «Ehi, ma qui c'è il sole e vedo un prato grande grande». «Siamo arrivati», dissi io, che ero già stato là altre volte. E così in pochi passi eravamo in cima al monte. Quest'oggi esamineremo un uomo che, malgrado tanti ostacoli, anche lui salì su di un albero perché voleva anche lui vedere qualche cosa, voleva vedere Gesù, e lo vide e infatti lo trovò. E chissà, forse che oggi anche tanti di voi lo troverete. Ed ora ritorniamo alla musica.

Ed eccoci arrivati alla meditazione e per nostro tema sceglieremo il passaggio che troviamo contenuto fra i primi 10 versetti del 19° capitolo del Vangelo di Luca. Leggeremo da Luca 19 i primi 10 versetti. E Gesù, essendo entrato in Gerico, attraversava la città. Ed ecco un uomo chiamato per nome Zaccheo, il quale era capo dei pubblicani ed era ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non poteva a motivo della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse innanzi e montò sopra un sicomoro per vederlo, perché egli aveva da passare per quella via. E come Gesù fu giunto in quel luogo, alzati gli occhi, gli disse: Zaccheo, scendi presto, perché oggi debbo albergare in casa tua. Ed egli si affrettò a scendere e lo accolse con allegrezza. E veduto ciò, tutti mormoravano dicendo: è andato ad albergare da un peccatore. Ma Zaccheo, presentatosi al Signore, gli disse: ecco, Signore, la metà dei miei beni la do ai poveri, e se ho frodato qualcuno di qualche cosa gli renderò il quadruplo. E Gesù gli disse: oggi la salvezza è entrata in questa casa, poiché anche questo è figliuolo d'Abramo, poiché il figliuolo dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perito. Possa lo Spirito Santo del Signore aiutarci ora a meditare su questo passaggio della sua santa parola.

Fra tutti i personaggi biblici che ci vengono incontro nel leggere la narrativa evangelica, certo, uno dei più strani e anche dei più significativi e interessanti è Zaccheo, l'ometto che nella città di Gerico cercava di vedere Gesù. La Bibbia ci dà due contrastanti caratteristiche di lui. Ci dice che era ricco e che era basso di statura, un uomo facoltoso che può permettersi tutti i lussi, che può levarsi tutte le voglie, che può avere tutto quello che vuole, fuori che la cosa che brama più di tutto, e cioè di essere alto quanto gli altri. Luca ce lo presenta poi in una precaria situazione. Lui, ricco, potente, capo dei pubblicani, non può fare quello che un semplice mendicante può, cioè di vedere Gesù. Tutto il suo denaro, tutto il suo potere, tutta la sua influenza politica non gli permettono di vedere al di sopra delle spalle degli altri. E poi la Bibbia ci mostra ancora un'altra peculiarità. Questo uomo, che è un peccatore pubblico, è impedito di venire al Salvatore che sta passando per le vie della sua città da due ostacoli. Uno, causato dalla sua stessa natura, è nato piccolo. L'altro, dalla gente stessa che, siccome lo odia, gli sta davanti e gli impedisce di vedere Gesù. Oh amici, non vi vedete in lui come in uno specchio? Anche noi possiamo essere ricchi quanto vogliamo, ma ecco che noi non possiamo con tutto il nostro denaro redimere infatti la nostra anima. Siamo anche noi di bassa statura. Sì, davanti a Dio noi tutti siamo di bassa statura, così tanto bassa che siamo proprio fra la polvere, proprio fra il fango del peccato. O anche se noi dessimo, chissà, tutto quello che abbiamo, anche tutto il mondo, la Sacra Scrittura ci dice che questo non basta per redimere la nostra anima dalla condizione del peccato in cui ci troviamo. Sì, tutti gli rassomigliamo, e gli rassomigliamo anche nel fatto che mentre ci diamo nella ricerca di Cristo il Salvatore, anche a noi chi ci è d'ostacolo? Non è forse la nostra gente stessa? Non sono forse gli uomini che ci sono davanti e che ci spingono verso il basso, verso le cose della terra invece che verso le cose del Signore, verso le cose del cielo? Così esaminiamolo questo Zaccheo, qui dove lo troviamo che sta arrampicandosi sopra un albero. Una persona come lui, capo dei pubblicani, ricco, facoltoso e più spalleggiato dai romani, cosa ci faceva mai lassù sull'albero come un ragazzino incuriosito? E in verità oggi noi non vogliamo investigare questo uomo Zaccheo, ma anzi vogliamo immedesimarci in lui, poiché egli troppo bene rappresenta l'uomo nella sua condizione perduta davanti a Cristo. Come era giunto su quell'albero? Ebbene, questa domanda può essere risposta facendo un'altra domanda. Come è, amici, che il peccatore giunge a desiderare di voler vedere Gesù al punto di superare tutti gli ostacoli che la sua natura stessa e che gli uomini gli mettono davanti? Cominciamo dal principio. Venite con me. Andiamo nel giardino terrestre, nel terzo capitolo della Genesi. Ecco che lì troviamo un uomo, Adamo, non sopra un albero, ma nascosto dietro un albero. Adamo è là perché sfugge da Dio e si nasconde a lui. Troviamo il Dio che lo chiama, che cerca. Adamo, Adamo, dove sei? Oh amico ascoltatore, hai tu mai sentito persone negare l'esistenza di Dio? Hai tu mai sentito dire, quando ci si trova confrontati da disgrazie e da avversità, dov'è Dio? Oh, se Dio ci fosse, questo e quell'altro non succederebbe? Ma amico, nota, non è Dio che si è nascosto dall'uomo, ma è l'uomo che si è allontanato e che si è nascosto da Dio. La miglior domanda è quella fatta da Dio ad Adamo,
E quando ci troviamo in guai non domandiamo dove è Dio, ma domandiamoci dove siamo noi ed esaminiamo quanto lontani da Dio noi ci siamo ritirati. Sì, in questo modo cominciò la storia dell'umanità separata da Dio, nascosta, cercando l'ombra, le tenebre, perché le loro azioni erano malvagie. E così troviamo l'uomo disubbidiente, ribelle, lo troviamo nudo, privo d'ogni cosa, che cerca di coprire la sua propria vergogna. Qui pure troviamo subito al principio il contrasto fra la religione umana e quella divina. L'uomo cerca di coprirsi da sé con le foglie che rappresentano bene le sue opere, così impotenti che sono da farci apparire coperti di giustizia davanti a Dio. E poi ecco che troviamo che Dio interviene, uccide un animale, sparge sangue innocente affinché egli possa offrire nella pelle di esso un manto atto a coprire le vergogne umane. E così passano i secoli. L'uomo persiste nella sua ribellione, l'uomo persiste nel cercare di giustificarsi con le sue opere, di coprirsi con i suoi propri mezzi, e Dio attraverso i profeti promette che manderà il Salvatore, manderà l'agnello che sarà immolato affinché nel suo manto noi tutti potremo essere degnamente coperti. Nota. Così ecco che l'uomo dietro l'albero ci rappresenta il peccatore perduto lontano da Dio. Ma ecco che troviamo un altro passaggio, troviamo nel Vangelo di Giovanni al primo capitolo un uomo di nome Natanaele che non se ne sta dietro l'albero, ma sta sotto un albero, e Gesù lo prende per identificarci il peccatore cercato. Gesù lo ha visto e lo chiama a sé. Nella prima illustrazione abbiamo visto il Dio che promette, qui troviamo il Dio che cerca. E amico, di nuovo lascia che ti ricordi che noi stiamo parlando di noi stessi, stiamo immedesimandoci in questi personaggi, il peccatore, ognuno di noi. E dimmi, a che punto ti trovi tu? Sei sempre nascosto dietro l'albero del peccato, oppure sei ora sotto l'albero, vicino a Gesù, sotto l'influenza della sua voce e della sua parola? Ma continuiamo a sfogliare il sacro volume e con esso le pagine del tempo, ed ecco che troviamo di nuovo un uomo e un albero, e questi è il nostro Zaccheo. Oh, in lui noi troviamo un po' di progresso. Il peccatore si è ora interessato della sua condizione e ha preso l'iniziativa di cercare il Dio, ha superato come Zaccheo gli ostacoli della natura, e in lui la bassa statura e nel peccatore la peccanimosità, e gli ostacoli degli uomini che di nuovo in Zaccheo sono rappresentati dai suoi concittadini che gli stavano dinanzi e gli impedivano di vedere Gesù, e nel peccatore sono invece rappresentati dal religiosismo umano tradizionale che mette davanti all'uomo i propri falsi concetti, dogma e precetti. E qui troviamo che Zaccheo li ha superati tutti e si è messo in una posizione di vantaggio dalla quale per certo può vedere ed essere visto da Cristo. In Zaccheo, sopra l'albero, noi troviamo il peccatore invitato. Amico ascoltatore, di nuovo ti domando, a che punto sei tu? Ci stai tu ora ascoltando perché anche tu sei interessato, perché pure tu stai cercando, perché tu pure ti sei ribellato all'imposizione del peccato e agli insegnamenti umani per cercare e conoscere bene questo Gesù di cui hai udito parlare? Ebbene, nota che pure l'attitudine di Dio è cambiata. Prima abbiamo visto il Dio che cerca, il Dio che vede, e qui troviamo in Gesù il Dio che chiama e che invita. Infatti leggiamo che quella sera il Salvatore e il peccatore cenarono assieme. Amico, senti ancora tu la voce di Cristo che ti chiama, che domanda accesso nella tua vita e nel tuo cuore?
come l'inno dice, non odi tu la voce arcana, la voce del Signor Gesù, che ti dice, scendi, scendi giù dalla tua superbia, scendi giù dall'albero della religione, dal quale sì, tu potrai vedere Gesù, ma mai potrai ospitarlo. Scendi giù e vieni faccia a faccia con me e poi portami a casa tua. Ma continuiamo. Ed ecco che di nuovo la Sacra Scrittura ci presenta un altro uomo e un altro albero. E l'albero in questo caso è una rozza croce e l'uomo è Cristo Gesù, grondante di sangue e morente su di essa per noi, affinché noi, cosparsi di quel sangue, potessimo trovare accesso presso il Padre. Ma ascoltatore, chi ci troviamo sotto quell'albero? Ci sei ancora stato tu? Come l'Apostolo Pietro ci chiede, siamo noi stati ancora cosparsi di quel sangue prezioso? Questo è l'albero che fa la differenza, perché qui troviamo che l'attitudine di Dio ci è rivelata diversa. Egli nel giardino terrestre compì il primo sacrificio, uccise un animale per ricoprire il corpo dell'uomo. Qui compie l'ultimo sacrificio, quello supremo, affinché egli possa pure ora coprire la nudità dello spirito, l'anima dell'uomo, d'un manto di giustizia duraturo, eterno ed accettabile a lui. Oh, vieni amico sotto quest'albero, poiché qui c'è salvezza. Qui ci troviamo il peccatore redento. Di tutti gli alberi questo è il migliore, esso è l'ultimo, è l'antidoto al primo albero, all'albero della disubbidienza del giardino terrestre, poiché questo è l'albero dell'obbedienza e del ritorno al Signore. E così in questa breve meditazione noi abbiamo visto il peccatore perduto, il peccatore cercato, il peccatore invitato e il peccatore redento. Noi tutti siamo in una di queste classificazioni. Noi tutti possiamo passare attraverso esse e divenire peccatori redenti, salvati, purificati dal sangue di risorto Cristo, se in esso con tutta fede noi ci abbandoniamo per la nostra salvezza. Ma ecco che, mentre stiamo per chiudere il sacro volume credendo di aver esaminato tutti gli alberi presentatici dalle Sacre Scritture, ci accorgiamo di averne dimenticato uno. E questi è proprio alla fine del Vangelo, e non è un sicomoro, ma la tradizione ci dice che è un fico. È sul far della sera e ci notiamo là fra i rami ancor nudi di foglie un uomo che sta affissandoci una corda, poi ci fa un cappio, se la mette al collo e si precipita. È Giuda, che qui per ultimo rappresenta il peccatore ostinato, colui che malgrado abbia udito la parola di Cristo, malgrado il Dio abbia fatto tutto per salvarlo, persiste nella sua incredulità. Vuole rimanere quello che è. Non vuole sottomettersi a Cristo, ma trova opportuno disfarsene per guadagno personale. Ha preferito obbedire ai suoi preti, al peccato, ed ecco che ora il peccato lo precipita per sempre nella sua perdizione. Oh, con che esempio sconcertante conclude la narrazione evangelistica. Essa vuol lasciarci bene impressa nella nostra mente la sorte di coloro che, rigettando Cristo, che se lo vendono al clero cieco e tradizionalista per pochi soldi. Oh, amico ascoltatore, per certo tu non vuoi essere immedesimato in lui? Per certo nessuno di noi vuol seguire il suo esempio? Ed è perciò che ora ti esorto a considerare bene la tua posizione davanti a Cristo e a ben comprendere che se sei perduto nei tuoi falli, tu puoi liberartene. Tu puoi fare come Zaccheo, elevati sopra gli uomini, ricerca il Signore Gesù e invitalo nel tuo cuore, e a Lui ed esclusivamente a Lui, come fece Zaccheo, affidati per la tua propria salvezza.

Allora, se potete aprire le vostre Bibbie, saremo in Primo Corinzi continuando il nostro percorso di studio in questa epistola scritta dall'Apostolo Paolo. Quindi, Primo Corinzi, capitolo 1, ci siamo lasciati al versetto 25 insieme. In questa epistola ai Corinzi, in questa prima epistola, questa prima lettera, epistola vuol dire semplicemente lettera. In questa prima lettera che Paolo scrive a questa chiesa, Paolo parla di diverse cose carnali che c'erano in questa comunità cristiana. La chiesa a Corinto aveva scritto una lettera a Paolo, ma Paolo non riesce a trattare gli argomenti di cui loro avevano scritto a lui. Se vedete con me in 1 Corinzi capitolo 7, Paolo finalmente dice: ora riguardo alle cose di cui mi avete scritto. Quindi Paolo passa ben 6 capitoli prima di parlare e di trattare gli argomenti che loro volevano trattare, quelli che avevano portato la lettera, presumiamo dalla casa di Chloe. Avevano condiviso con Paolo diverse problematiche che si trovavano all'interno della comunità e la prima l'abbiamo trattato, il problema della divisione tra i credenti, e abbiamo visto insieme questo concetto di pochi e ben divisi. I Corinzi avevano questo sintomo, la divisione tra di loro, ma la malattia e la carnalità umana. Parleremo di 1 Corinzi capitolo 3 e la natura dell'uomo e cosa vuol dire essere un uomo naturale, un uomo spirituale e un uomo carnale. Ma per renderlo semplice, una persona carnale, un cristiano carnale è un credente nato di nuovo, ma che cammina come se fosse ancora un non credente. Una persona che non si attinge alla mente di Cristo. Il titolo del messaggio è Una mente diversa. Noi come cristiani abbiamo accesso ad una mentalità diversa, abbiamo accesso ad una mentalità spirituale ora in Cristo Gesù. Non dobbiamo più dipendere soltanto dalla nostra mente umana. Anzi, siamo chiamati di non dipendere soltanto su noi stessi o sulle nostre facoltà, ma di dipendere dallo Spirito Santo giorno per giorno, una mente diversa. Allora, se questo primo problema all'interno della Chiesa a Corinto erano le divisioni, la malattia è la loro carnalità. È interessante che Paolo utilizza 4 capitoli per trattare questo primo problema, e vedremo questo fino al capitolo 4 di questa lettera. Paolo che rende chiaro che né lui né Apollo erano venuti per essere glorificati dai Corinzi, ma per servire e benedire i Corinzi. Allora, andando all'argomento, c'è un passaggio biblico che mi piace tantissimo nel profeta Isaia. Non so se volete girare lì, ma vi leggo 2 versetti da Isaia 55. Isaia 55, versetto 8, dice: poiché Dio che parla tramite Isaia, Dio dice: poiché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice l'Eterno. Versetto 9: come i cieli sono più alti della terra, così le mie vie sono più alte delle vostre vie, e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Allora, grazie a Dio che Lui non pensa come me. E se siamo onesti con noi stessi, se siamo onesti con gli altri, i nostri pensieri sono spesse volte pensieri di rabbia, pensieri di orgoglio, mille pensieri che distruggono
i nostri rapporti familiari, i nostri rapporti in chiesa, amicizie, sono pensieri che non vengono dall'alto, perché la natura dell'uomo è perso nel peccato, ma grazie.

per poterlo ammaestrare. Or noi abbiamo la mente di Cristo. Quindi da 1 Corinzi 1:26 fino alla fine di 1 Corinzi capitolo 2 abbiamo tre divisioni. Paolo dice abbiamo una mente diversa e Paolo paragona la saggezza di Dio con la saggezza dell'uomo e poi Paolo dà ai Corinzi tre esempi su come i pensieri di Dio veramente sono diversi dalle nostre. E il primo esempio che Paolo utilizza sono i Corinzi stessi, da capitolo 1, versetto 26 a 31. Paolo dice, riguardate infatti la vostra vocazione, fratelli, poiché non ci sono tra di voi molti savi secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili, ma Dio ha scelto le cose stolte del mondo per svergognare le savie, e Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. Dio, versetto 28, ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose spregevoli, le cose che non sono, per ridurre al niente quelle che sono. Questo primo esempio, i Corinzi stessi, è un po' di sarcasmo dalla parte di Paolo, secondo me. Lui sta cercando di sottolineare quanto ridicolo è cercare di innalzare Paolo o Apollo, cercando di dividersi in più partite secondo le forze umane del tuo eroe. Paolo dice, noi non dovremmo pensare così, voi non dovreste innalzarci, chi sono io, chi è Apollo? Infatti, se Dio pensava nella maniera in cui voi state pensando, riguardo alle forze umane, riguardo alle capacità umane, Dio non avrebbe mai scelto voi, Corinzi. È buffo, no? Guardate voi stessi, voi siete un primo esempio che Dio pensa diversamente. Non so per voi, ma nella scuola elementare negli Stati Uniti, da bambini avevamo un tempo di break in mezzo alla giornata scolastica dove andavamo fuori a giocare e spesse volte ci dividevamo in due squadre, giusto? Per giocare un po' di calcio, un po' di baseball per noi americani. Da bambini non volevamo essere gli ultimi scelti, giusto? Perché cosa voleva dire? Che non eri forte a dare un calcio al pallone, non eri forte a tirare la mazza del baseball, non eri voluto. Ma spesse volte ci trovavamo quelli ultimi scelti perché in noi stessi non avevamo una grande forza o un grande potere, una grande capacità o talento. Ma Paolo dice ai Corinzi, guardate infatti la vostra vocazione. Secondo la carne, tra di voi non ci sono molti potenti o nobili, perché Dio ha scelto le cose stolte per svergognare le savie, Dio ha scelto le cose deboli per svergognare le forti. Dio ha scelto le cose ignobili del mondo, le cose spregevoli, le cose che non sono, per ridurre al niente quelle che sono. Allora, spesse volte il nostro mondo sta cercando di aumentare l'autostima dei nostri figli, delle persone nella società, per farli sentire forti, ebbene, tu sei bravo, tu sei forte, riuscirai. Qui l'Apostolo Paolo non sta usando mezzi termini. Lui sta dicendo, Corinzi, voi siete stolti, siete deboli, siete ignobili, siete spregevoli, non siete nulla. Sono parole piuttosto toste, sono parole difficili da inghiottire, giusto? Ma il Vangelo di Cristo richiede che noi camminiamo con umiltà, perché Dio dà grazia agli umili, ma Lui

0: rispinge i superbi. E quindi se vogliamo attingere alla mente di Cristo, se vogliamo attingere alla sua grazia, dobbiamo essere reali con noi stessi e non fingere più di essere più forti di quello che siamo. La saggezza di Dio richiede che siamo onesti con noi stessi. Paolo sta dicendo ai Corinzi: voi state facendo una scelta di leader preferito con una metrica carnale. Ringraziamo Dio che Lui non sceglie come noi. C'è una piccola storia. In 1 Samuele capitolo 16, se potete andare nell'Antico Testamento, al libro di 1 Samuele capitolo 16, abbiamo una storia molto interessante e molto importante per noi di digerire. 1 Samuele 16 è il momento in cui Re Davide viene unto come re. Non diventa re ancora, ma viene scelto come re. Ma come vediamo in questa piccola storia, né il padre né i fratelli di Davide pensavano che lui fosse importante abbastanza per presentarsi davanti a Samuele per la scelta del prossimo re. Leggiamo 1 Samuele, capitolo 16, da versetto 1. L'Eterno disse a Samuele: fino a quando farai cordoglio per Saul? Mentre io l'ho rigettato perché non regni sopra Israele. Allora, Re Saul, qui a questo punto, è in decadenza, sta perdendo il suo ruolo di leadership. Dio non vuole che Saul sia più re. E Dio dice a Samuele: riempi il tuo corno di olio e va, ti mando da Isai, il Betlemita, perché mi sono scelto un re tra i suoi figli. Samuele rispose: come posso andare? Quando Saul verrà a sapere, mi ucciderà. E l'Eterno disse: prenderai con te una giovenca e dirai: sono venuto per offrire un sacrificio all'Eterno. Versetto 3: inviterai Isai al sacrificio, io ti indicherò ciò che dovrai fare. E tu ungerai per me colui che ti dirò. Samuele va in ubbidienza a Betlemma, e qui in versetto 4 la storia continua dicendo: così Samuele fece quello che l'Eterno gli aveva detto e andò a Betlemme. Gli anziani della città gli andarono incontro tremanti e gli dissero: vieni pacificamente? Perché vieni nella nostra città? Abbiamo fatto guai? Ce l'hai con noi? Egli rispose: vengo pacificamente, sono venuto ad offrire un sacrificio all'Eterno. Santificatevi e venite con me al sacrificio. Così fece santificare Isai e i suoi figli e li invitò al sacrificio. E quindi la scena è pronta, abbiamo questi anziani, abbiamo Isai, abbiamo questi sette figli che vengono presentati a Samuele. Versetto 6: or quando essi giunsero, egli posò lo sguardo. Samuele guarda su questo primo figlio di Isai, Eliab, e disse: ah, certamente l'unto dell'Eterno è davanti a lui. E quindi Samuele fissa lo sguardo su il primo figlio di Isai, il più alto magari, il più forte, il leader, chiaramente è lui, Samuele presume. E versetto 7, un versetto molto importante per la nostra mentalità cristiana, un versetto sicuramente da memorizzare, da mettere in tasca, di portare con noi ovunque andiamo. 1 Samuele 16, versetto 7. Ma l'Eterno disse a Samuele: non guardare al suo aspetto né all'altezza della sua statura, poiché io l'ho rifiutato, perché l'Eterno non vede come vede l'uomo. L'uomo infatti guarda l'apparenza, ma l'Eterno guarda al cuore. E quindi Dio dice a Samuele: stai attento, vai piano, perché il Il prossimo re non sarà l'uomo che tu presumi, non sarà quello che secondo te, secondo la tua mente umana, sarà quello giusto. E allora, versetto 8, Isai, il padre di questi figli, chiamò Abinadab e lo fece passare davanti a Samuele. Ma Samuele disse, l'Eterno non si è sciolto neppure questo. Poi Isai fece passare Shammah. Ma Samuele disse, l'Eterno non si è sciolto neppure questo. Isai fece così passare 7 dei suoi figli davanti a Samuele. Ma Samuele disse a Isai, l'Eterno non ha scelto nessuno di questi. E allora il padre, Isai, sta pensando, allora faccio passare questi 7 figli da alto in basso, da più vecchio a più giovane, da uno all'altro, all'altro, all'altro ancora. E Samuele dice, non è né lui, né lui, né lui, né lui, 7 volte no. Poi, versetto 11, Samuele disse, sai, sono tutti qui i tuoi figli? Allora, se Dio mi aveva detto che sarà uno dei tuoi figli, e finora mi ha detto che questi 7 non sono, la conclusione alla quale Samuele arriva è ci deve essere qualche altro figlio in giro qua per la casa. E Isai rispose, rimane ancora il più giovane. Ma ecco, egli si trova a pascolare le pecore. E Samuele disse ad Isai, manda a prenderlo perché non ci metteremo a tavola prima che sia giunto qui. E allora magari il passaggio biblico che il più anziano servirà il più giovane, come nel caso di Esaù e Giacobbe, è venuto in mente qui. Ma quando Samuele viene a sapere che c'è il più giovane fuori a lavorare tra le pecore, a prendere cura delle pecore, quello scontato, quello più piccolo, Samuele dice, ecco, forse è costui. Poi versetto 12, la storia continua. Allora egli lo mandò a prendere. Or Davide era rossiccio, con begli occhi e un bel aspetto. E l'Eterno disse a Samuele, levati, ungilo perché è lui. Allora Samuele prese il corno dell'olio e lo unse in mezzo ai suoi fratelli. Da quel giorno in poi lo spirito dell'Eterno investì Davide. Poi Samuele si levò e andò a Ramma. E quindi Davide viene unto e passeranno all'incirca 17 anni finché non diventi davvero il re della nazione. Ma qui Dio ha scelto per sé il figlio di Isai meno pensato, quello più piccolo, quello scontato, quello che nessuno pensava che doveva essere presentato davanti a Samuele per la possibile scelta come prossimo re. Allora, tornando in 1 Corinzi capitolo 1, teniamo in mente questo episodio di Davide. Spesse volte ciò che l'uomo apprezza, Dio disprezza e viceversa. Ricordiamo che il primo re Saul era più alto di tutti i suoi amici. Lui era alto di statura, era bellissimo, ma non è stato un re secondo il cuore di Dio. Spesse volte ciò che l'uomo apprezza, Dio disprezza. Ma perché? 1 Corinzi, capitolo 1, versetto 29. Affinché nessuna carne si glori alla sua presenza. Dio non vuole che guardiamo soltanto all'aspetto umano, perché se guardiamo ai nostri talenti e aspetti umani, tenderemo di innalzare l'uomo. Ma se guardiamo a Cristo Gesù e la capacità che abbiamo derivati dal suo spirito, allora glorificheremo il nostro Padre. Dio vuole che il mondo veda le nostre buone opere e che poi innalzino e glorificano il nostro Padre. Amen. Paolo dice, 1 Corinzi 1:29, affinché nessuna carne si glori alla sua presenza. Ora, grazie a Lui voi siete in Cristo Gesù, il quale da Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione. Gesù è tutto per noi, e come Pietro dice nella sua epistola, Dio ci ha resi partecipi anche della natura divina. Non che siamo diventati dei, ma che noi siamo stati resi partecipi, siamo stati inclusi nella comunione del Padre, Figlio e dello Spirito Santo. Come spose di Cristo, ora noi siamo partecipi di Dio. E Gesù è per noi tutto quello che ci serve. Non avete bisogno di me, Paolo dice. Non avete bisogno di Apollo, di Pietro. Voi avete bisogno di Cristo Gesù. Versetto 31. Affinché, come sta scritto, chi si glori nel Signore, e non in Paolo o in Apollo. Amen? Allora, il primo esempio, i Corinzi stessi, se Dio ha scelto voi, allora vedete come la mente di Dio è diverso dalla nostra. Poi, giusto per non prendere in giro i Corinzi, chiamandoli stolti, ignobili, spregevoli, Paolo include se stesso come secondo esempio. 1 Corinzi capitolo 2, versetto 1. Anch'io, fratelli, quando veni da voi non veni con eccellenza di parola o di sapienza, annunziandovi la testimonianza di Dio, perché mi ero proposto di non sapere fra voi altro se non Gesù Cristo e Lui crocifisso. Paolo dice, voi Corinzi siete un primo esempio che Dio pensa diversamente, ma io sono un secondo esempio. Quando io sono venuto, non sono venuto con eccellenza di parola o di sapienza. Come abbiamo visto 2 settimane fa, però, in Atti capitolo 18, Apollo era un uomo, come abbiamo letto in Atti 18:24, un giudeo, nativo di Alessandria, uomo eloquente e ferrato nelle scritture. Paolo dice, quando io sono venuto, non sono venuto con eccellenza di parola. Apollo sì. È una spada a doppio taglio il fatto di avere tanti talenti. Da un lato, vogliamo e dobbiamo usare quello che abbiamo per la gloria di Dio. Amen? Ma, dall'altra parte, dobbiamo rimanere dipendenti dal carisma dello Spirito Santo momento per momento nella nostra vita. Che Dio soffia con il suo Spirito sui nostri talenti, comunque dati da Lui a noi, così quando viviamo la nostra vita e diamo testimonianza cristiana a questo mondo, la gloria non va alla nostra forza o capacità umana, ma che la gloria va a Dio soltanto. Paolo dice qui in versetto 2 di capitolo 2, perché mi ero proposto di non sapere fra voi altro se non Gesù Cristo e Lui crocifisso. Così, versetto 3, io sono stato preso di voi con debolezza, con timore e con gran tremore. La mia parola e la mia predicazione non consistettero in parole persuasive di umana sapienza, ma in dimostrazione di spirito e di potenza, affinché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza degli uomini, ma sulla potenza di Dio. Perché? Perché la potenza di Dio è resa perfetta nella mia debolezza. E quindi Paolo dice, guarda, non volevo dimostrarvi un grande intelletto. Paolo era un forte intelletto. Lui ha studiato sotto Gamaliele, l'insegnante in Israele più famoso del giorno di Paolo. Paolo era un forte leader, lui aveva certamente delle carisma. Lui era un forte leader prima di conoscere Cristo. Ma come Paolo dice in Filippesi capitolo 3, lui dice tutto quello che io ero lo conto come tanta spazzatura Non voglio più dipendere sulle mie facoltà naturali, le mie carisma da uomo, ma voglio dipendere sulla potenza e sulla forza che trovo in Dio. Poi, andando avanti in capitolo 2 qui, Paolo dice che c'è un terzo esempio su come Dio pensa diversamente di noi. Lui ha una mente diversa dalla nostra. Quindi i Corinzi stessi, Paolo stesso e questo terzo esempio sono i dominatori di questa età. I dominatori di questa età. Versetto 6, Paolo dice: or noi parliamo di sapienza fra gli uomini maturi, ma di una sapienza che non è di questa età, né dei dominatori di questa età che sono ridotti a nulla. Allora chi sono questi dominatori di questa età? Io direi magari tre in questo momento, ma sono tanti. Nel giorno di Gesù, nel giorno in cui lui fu crocifisso per i tuoi peccati e per i miei peccati, Gesù fu portato davanti a due leader importanti del suo giorno. Se dovessimo guardare nel Vangelo di Luca, capitolo 23, da versetto 6 leggiamo questo. Allora Pilato, avendo udito nominare la Galilea, che Gesù fosse un Galileo, domandò se quell'uomo fosse Galileo. E saputo che apparteneva alla giurisdizione di Erode, lo mandò da Erode. Pilato non voleva decidere, non voleva prendere la scelta di mettere a morte questo Gesù. Quindi lo mandò da Erode, che in quei giorni si trovava anche egli a Gerusalemme. Poi versetto 8, quando Erode vide Gesù, se ne rallegrò grandemente. Da molto tempo, infatti, desiderava vederlo perché aveva sentito dire molte cose di lui e sperava di vederlo compiere qualche miracolo. Versetto 9, egli gli rivolse molte domande, ma Gesù non gli rispose nulla. Versetto 10, intanto i capi dei sacerdoti e gli scrivi stavano là accusandolo con veemenza. Poi versetto 11 e versetto 12. Allora Erode con i suoi soldati, dopo averlo oltraggiato e schernito, lo rivestì di una veste splendida e lo rimandò da Pilato. In quel giorno Erode e Pilato divennero amici, perché prima erano stati nemici. E quindi questi due dominatori di questa età, Pilato, Erode, entrambi contro Cristo Gesù, fanno una amicizia perché hanno un nemico in comune. Io vorrei essere piuttosto amico con Cristo e nemico con i dominatori di questa età. Ma c'è anche un terzo dominatore, direi, di questa età, il principe della potestà dell'aria. La Bibbia spiega che Satana per ora, per un tempo specificato, è un certo principe di questa età, è un principe di questa terra per ora, affinché Gesù non torni per stabilire il suo regno per mille anni. E questo dominatore, Satana stesso, non è un essere onnisciente, lui non vede il futuro. Erode e Pilato non vedevano il futuro. Loro non capivano quale era il mistero di Dio nascosto dall'eternità passata. Quale mistero? Questi dominatori di questa età sono stati ridotti al nulla, Paolo dice qui in 1 Corinzi 2, versetto 6. Ma poi dice in versetto 7, ma parliamo della sapienza di Dio nascosta nel mistero, che Dio ha preordinato prima dell'età per la nostra gloria. Quale mistero? Dio ha deciso, prima che abbia creato l'universo, che Lui avrebbe creato te, avrebbe creato me e avrebbe dovuto salvarci dai nostri peccati. Infatti in Apocalisse troviamo un versetto che dice che Gesù fu destinato alla morte prima della fondamento della terra. E qui, versetto 8, Paolo dice, voi corinzi che state facendo tutte queste partite, state camminando secondo la sapienza dell'uomo, innalzando me, innalzando Apollo, innalzando Pietro, non dovete pensare più secondo il sistema di questo mondo. Versetto 8, che nessuno dei dominatori di questa età ha conosciuta. Dobbiamo spoglierci dalla mente umana, da un modo di pensare carnale, dove l'uomo tende di innalzare i forti, i potenti, i ricchi, i calciatori, questi qua, questi là, e tendiamo di correre dietro mille personaggi che sembrano di essere importanti quando non lo sono. E Paolo dice, nessuno di loro, nessuno dei dominatori, Erode, Pilato, Satana stesso, avevano conosciuto il mistero di Dio, la salvezza umana attraverso la croce di Cristo. Perché? Paolo dice qui alla fine di versetto 8 una cosa importantissima. Perché se l'avessero conosciuta, non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Se loro fossero savi, quanto volte vogliono sembrare di essere, loro avrebbero visto la bellezza di Gesù, loro avrebbero visto il suo valore e non lo avrebbero messo in croce. Se Satana sapesse che la croce di Cristo fosse il mezzo per la quale Satana avrebbe perso la sua autorità, Satana non avrebbe mai voluto mettere Gesù alla morte. Ma vedi che Satana è limitato ad una mente sua e non ha la mente di Dio, non ha la mente di Cristo, non è onnisciente. Paolo dice in Romani capitolo 16, Romani 16, 25, ora colui che vi può raffermare secondo il mio Vangelo e la predicazione di Gesù Cristo, secondo la rivelazione del mistero, che fu tenuto segreto per tutti i secoli passati. Vedi che la croce di Cristo e la risurrezione di Gesù dalla morte era questo mistero nascosto dall'eternità passata. Questo è il punto apice della storia della redenzione umana. Dio che sorride dicendo, ah, Pilato, Erode, Satana, questi dominatori pensano di essere forti e savi, ma loro non hanno nessuna idea di quello che io sto preparando per coloro che io amo. Versetto 9 di 1 Corinzi 2, Paolo dice, ma come sta scritto, le cose che occhio non ha visto e che orecchio non ha udito e che non sono salite in cuor d'uomo, sono quelle che Dio ha preparato per quelli che lo amano. Non era mai salito nel cuore di Pilato, non era mai salito nel cuore di Erode, né nel cuore di Satana, che fossero nelle mani di Dio ad adempiere la volontà di Dio che Cristo andasse in croce per la redenzione umana. Loro non avevano mai pensato che la croce di Cristo fosse il mezzo del loro sconfitto. Non è mai entrato nella nostra mentalità quello che Dio ha preparato per noi. Richiede che andiamo oltre i nostri pensieri umani, di non paragonarci più, di non usare queste metriche umane. Paolo dice in 2 Corinzi capitolo 10, versetto 12, non osiamo infatti collocarci o paragonarci con alcuni di quelli che si raccomandano da se stessi, ma essi, misurandosi da se stessi e paragonandosi con se stessi, non hanno alcun intendimento. Corinzi, non siamo qui per paragonarci tra me e Apollo e Pietro, per guadagnare un gruppo di follower più grande di un altro, perché i pensieri di Dio sono più alti dei nostri. Amen. Poi, per concludere, Paolo va avanti E lui dice, versetto 10, Dio però le ha rivelate a noi per mezzo del suo Spirito, perché lo Spirito investiga ogni cosa, anche le profondità di Dio. Dio vuole rivelare a noi i suoi pensieri. Se io vivo secondo la mia carnalità, secondo la mia mente umana, non posso mai completamente attingere alle ricchezze di Cristo e avere la saggezza di Dio. Sarò soltanto un uomo con la saggezza di un uomo. Ma ora, tramite lo Spirito Santo che risiede in me come credente nato di nuovo, ora tempio dello Spirito Santo, io ho un grande accesso alle ricchezze di Cristo. Versetto 11, Paolo dice, chi tra gli uomini, infatti, conosce le cose dell'uomo se non lo spirito dell'uomo che è in lui? Così pure nessuno conosce le cose di Dio se non lo spirito di Dio. Ora noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo spirito che viene da Dio, affinché conosciamo le cose che ci sono state donate da Dio. Di queste anche parliamo, non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo Spirito Santo, esprimendo cose spirituali con parole spirituali. Or l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché sono follia per lui, e non le può conoscere, poiché si giudicano spiritualmente. E se tu stai ascoltando questo insegnamento in questo momento, e se tu pensi che coloro che credono in Dio sono fuori di seno, sono fuori di testa, forse non puoi capire queste cose, perché non sei stato ancora rigenerato dallo Spirito Santo. E finché io non ho intendimento spirituale, finché non sono nato di nuovo dallo Spirito Santo, io prenderò in giro le cose di Dio. Io prenderò in giro le cose dello Spirito Santo. Ma dimostra soltanto la mia insicurezza umana, il fatto che io devo prendere in giro qualcosa che non capisco. Ma se io mi umilio davanti a Dio e dico, Signore, io sono limitato, non ce la faccio da solo, ho bisogno di te, ho bisogno della tua grazia, allora in quel momento, quando io mi dimostro debole davanti a Lui, umile davanti a Lui, Lui mi concede la sua grazia, perché la Bibbia dice che Dio respinge i superbi, ma dà grazia agli umili. Colui, versetto 15, che è spirituale giudica ogni cosa, ed egli non è giudicato da alcuno. Infatti, versetto 16, chi ha conosciuto la mente del Signore per poterlo ammaestrare? Chi non ha lo Spirito di Dio non può conoscere come Dio opera. E finché voi corinzi continuate di camminare secondo queste divisioni tra un forte leader o un altro, voi dovete riconoscere che state camminando secondo una logica e una sapienza soltanto umano. Dobbiamo avere un pensiero più alto e non un pensiero soltanto terreno. Paolo dice qui in 1 Corinzi 2,16, or noi abbiamo la mente di Cristo. Alziamo la nostra mente e mettiamo la nostra testa fra le nuvole. Amen. Vogliamo pregare insieme. Signore, grazie, come abbiamo studiato, che abbiamo risorse spirituali. Signore, abbiamo la mente di Cristo. Abbiamo le ricchezze di Cristo. Abbiamo la natura divina di cui siamo stati resi partecipi, come ha detto bene Pietro. Signore, come vedremo anche la settimana prossima, in 1 Corinzi 3, c'è l'uomo naturale, l'uomo spirituale e l'uomo carnale. Signore, aiutaci di essere persone spirituali, nati di nuovo dal tuo spirito, ma che camminano con le risorse e con la mente di Cristo, non più secondo il nostro io, non più secondo la nostra carnalità, misure umane, valori umani. Signore, aiutaci di camminare secondo i tuoi valori, secondo i tuoi precetti, secondo i tuoi pensieri. Signore, grazie all'accesso pieno che abbiamo alla mente di Cristo. Guidaci, Padre, in questa settimana di cambiare la nostra mente, di pensare secondo la tua, di pensare secondo la mente di Cristo. Nel nome di Gesù preghiamo. Amen.
1: Ma ora in onda 10 minuti con Omar, serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
2: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
3: L'ora della decisione. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 6, versi 60-71. Perciò molti dei suoi discepoli, dopo aver udito, dissero: «Questo parlare è duro, chi può ascoltarlo?» Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano di ciò, disse loro: «Questo vi scandalizza? E che sarebbe se vedeste il Figlio dell'uomo scendere dove era prima? È lo spirito che vivifica, la carne non è di alcuna utilità. Le parole che vi ho dette sono spirito e vita, ma tra di voi ci sono alcuni che non credono». Gesù sapeva infatti fin dal principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E diceva: «Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è dato dal Padre». Da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. Perciò Gesù disse ai dodici: «Non volete andarvene anche voi?» Simon Pietro gli rispose: «Signore, da chi andremmo noi? Tu hai parole di vita eterna, e noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio». Gesù rispose loro: «Non ho io scelto voi dodici? Eppure uno di voi è un diavolo». Egli parlava di Giuda, figlio di Simone Iscariota, perché questi, uno dei dodici, stava per tradirlo. Le parole di Gesù avevano sconvolto anche i suoi discepoli. D'altra parte, come abbiamo visto in precedenza, Gesù aveva appena invitato le persone a mangiare la sua carne e bere il suo sangue. Non sareste rimasti sconvolti anche voi? Quelle parole erano dure, difficili da accettare se non si aveva la chiave interpretativa giusta e se non ci si fidava completamente di Gesù. Gesù parlò in quel modo proprio per stimolare la folla e i suoi discepoli a considerare che se avessero voluto riconoscerlo come Messia, dovevano rinunciare alla loro idea di Messia e accettare l'idea di Dio. Fino a quel momento molti di loro erano stati attratti dai suoi miracoli ed erano pronti ad accoglierlo come il re che li avrebbe liberati dai romani, migliorando le loro condizioni di vita attuali, ma erano pronti ad avere fiducia in lui, anche quando i suoi discorsi parlavano di realtà spirituali e del modo in cui egli avrebbe dato loro vita eterna. Erano pronti a fidarsi di lui al punto da accettare anche il fatto che il Messia sarebbe morto su una croce? Sarebbero stati pronti in quel senso ad appropriarsi della sua carne e del suo sangue, riconoscendo il valore del suo sacrificio per la loro salvezza? Il ministero di Gesù stava entrando nella sua fase decisiva e stava giungendo l'ora della decisione per quelli che fino a quel momento lo avevano seguito. La croce, un Messia che muore, sarebbe stata uno scandalo per la maggior parte di loro. Le parole difficili di Gesù servivano proprio a prepararli allo scandalo della croce, cercando di scardinare le loro certezze per portarli ad avere completa fiducia in Lui, anche quando le cose fossero andate diversamente da quello che essi si aspettavano. Gesù aveva detto di provenire dal cielo e questo li aveva scandalizzati. Sarebbero stati pronti a credere se lo avessero visto tornare in cielo, cosa che sarebbe in effetti avvenuta dopo la sua risurrezione? Sarebbero stati convinti? Gesù li stava invitando a fidarsi di lui e a credere alle sue parole. Al momento non potevano comprendere i dettagli, ma in seguito, quando le cose di cui Gesù stava parlando si fossero realizzate, essi avrebbero capito. La chiave per comprendere le parole che i discepoli consideravano difficili da accettare stava nell'aprirsi all'opera dello Spirito e accettare la testimonianza del Padre. È lo Spirito che vivifica. Quindi le parole di Gesù andavano comprese attraverso la mediazione dello Spirito, non con la carne, ovvero con i semplici ragionamenti umani. La ragione li portava a rifiutare le parole di Gesù, considerate incomprensibili e inaccettabili. Ma lo Spirito Santo in seguito avrebbe aperto loro gli occhi sulle realtà spirituali di cui Gesù stava parlando, cosa che in effetti sarebbe poi avvenuta, come vedremo. Ma era essenziale che in quel momento essi credessero a ciò che Gesù stava dicendo e si fidassero di Lui. Diventava quindi importante per i discepoli accettare la testimonianza che il Padre stava rendendo al Figlio attraverso i segni e i miracoli, credendo anche alle parole di Gesù, per quanto strane e difficili esse potessero essere. Solo in quel modo essi potevano essere salvati, come Gesù ribadì: «Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è dato dal Padre». Purtroppo però, come osservò Gesù, tra di loro c'erano alcuni che non credevano. Molti di loro si arresero, non accettarono la sfida che Gesù stava lanciando loro, si tirarono indietro e smisero di seguirlo. Le parole di Gesù erano inaccettabili e non confermavano la loro idea di Messia. In quel momento, pur avendo visto segni e miracoli, essi rifiutavano Gesù, rifiutando quindi la testimonianza che Dio aveva resa a suo Figlio e indurendo i propri cuori. Anzi, Gesù sapeva che addirittura uno tra i 12 scelti come apostoli, Giuda, figlio di Simone Iscariota, lo avrebbe tradito, dimostrando in maniera ancora più palese degli altri la sua incredulità nei confronti di Gesù. Giuda non avrebbe tratto alcun vantaggio dal privilegio dell'essere stato scelto da Gesù per stare al suo fianco e per vedere le sue opere da vicino per molto tempo, e questo la dice lunga sulla durezza del cuore dell'uomo. Gesù in questo brano si riferisce a Giuda proprio come un diavolo, parola che letteralmente significa un falso accusatore, un diffamatore. L'incredulità di Giuda lo portò infatti a rifiutare Gesù e a tradirlo, accettando quindi la bugia di Satana, il diffamatore per eccellenza. L'unica nota positiva del brano è la bella risposta di Pietro quando Gesù chiese anche a lui e agli altri 11 se volevano andarsene anche loro. Egli aveva aperto il suo cuore alla rivelazione del Padre, aveva visto tutto ciò che Gesù aveva fatto e aveva compreso che valeva la pena fidarsi di Lui, perché Gesù era il Santo di Dio, il Messia scelto da Dio, e le sue parole erano vere, parole che non si riferivano solo ad aspetti materiali di questa vita, ma si riferivano alla vita eterna. La risposta di Pietro è la dimostrazione che i cartelli indicatori, i segni che Gesù aveva fatto, parlavano chiaro per coloro che avevano orecchie per udire e indicavano che Gesù era davvero il Messia. Se Gesù era il Messia, le sue parole, per quanto dure, andavano credute e accettate. Tra tanti che avevano udito ma non compreso, Pietro dimostrò di essere un uomo che aveva udito e creduto alla testimonianza del Padre ed era quindi andato a Gesù. Noi sappiamo che le parole di Gesù si realizzarono. Egli era stato inviato da Dio per dare vita eterna, dando la sua vita come prezzo di riscatto per i peccati di tutta l'umanità. Siamo di quelli che, come Pietro, abbiamo creduto alle parole di Gesù e ci fidiamo di Lui per la nostra salvezza? Oppure siamo di quelli che scrollano le spalle e se ne vanno pensando che non valga la pena seguire Gesù? 2000 anni fa, quelle persone fecero la loro scelta. Adesso è l'ora della decisione anche per noi.
2: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

Ciao a tutti, siamo al confronto finale tra Gesù e la classe dirigente giudaica. In questo episodio 51 della serie sul Vangelo di Matteo, diversi farisei e sadducei cercano di mettere in difficoltà Gesù per coglierlo in fallo. Vediamo cosa succede. Allora i farisei si ritirarono e tennero consiglio per vedere di coglierlo in fallo nelle sue parole. E gli mandarono i loro discepoli con gli erodiani a dirgli: «Maestro, noi sappiamo che sei sincero e insegni la via di Dio secondo verità e non hai riguardi per nessuno, perché non badi all'apparenza delle persone. Dici dunque, che te ne pare, è lecito o no pagare il tributo a Cesare?» Matteo 22:15-18. I farisei, dopo aver subito gli attacchi di Gesù con le sue parabole che denunciavano il fallimento della classe dirigente giudaica, volevano trovare una scusa politica per accusare Gesù. Così si accordarono con gli erodiani per sondare il terreno su una questione molto delicata, quella del tributo a Cesare. Si avvicinarono con le loro parole melliflue, ma il loro cuore era pieno di veleno. Era infatti una trappola ben preparata. Qualunque cosa avesse risposto Gesù, avrebbero trovato una scusa per accusarlo. Era infatti un tentativo di far uscire Gesù allo scoperto su un argomento politico cruciale che divideva le varie fazioni politico-religiose in Israele. Bisognava sottomettersi ai romani oppure era giusto ribellarsi? La gente non avrebbe approvato di certo un presunto messia che considerasse lecito il tributo a Cesare, che simboleggiava il dominio di Roma. D'altra parte, se gli avesse detto che non era lecito pagare il tributo, i farisei, insieme agli erodiani, sarebbero stati pronti a consegnarlo ad Erode come sovversivo. Insomma, bella trappola, eh? Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, disse: «Perché mi tentate, ipocriti? Mostratemi la moneta del tributo». Ed essi gli posero un denaro, ed egli domandò loro: «Di chi è questa effigie e questa iscrizione?» Gli risposero: «Di Cesare». E Gesù disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio». Ed essi, udito ciò, si stupirono e, lasciatolo, se ne andarono. Matteo 22:19-22. Gesù conosceva il loro cuore, conosceva la loro ipocrisia, sapeva quanto si sentissero furbi in quel momento. Ma la sua risposta li lasciò a bocca aperta. Gesù attirò la loro attenzione sul fatto che il denaro che loro dovevano pagare per le tasse era stato coniato dai romani ed apparteneva all'imperatore. Che a loro piacesse o no, i romani li avevano soggiogati, avevano occupato la loro terra e imposto le proprie monete. Quel denaro apparteneva evidentemente a Cesare. Il dominio romano era lì a testimoniare, ahimè, della maledizione che, secondo quanto indicato dalla legge in Deuteronomio 28, era caduta sul popolo di Israele a partire dalla caduta di Gerusalemme nel 586 a.C. per essere venuti meno al patto con Dio. Anche se gli israeliti erano tornati nella terra di Israele ai tempi di Esdra e Neemia e avevano ricostruito il Tempio, il popolo non si risollevò mai completamente dal punto di vista spirituale. La storia di Israele nei secoli seguenti fu caratterizzata da una classe politica corrotta, che in quel momento stava andando poi a braccetto proprio con i romani, traendo il massimo beneficio dal denaro dell'invasore. Basti pensare che a quel tempo persino il sommo sacerdote veniva nominato da Erode. In sostanza, quegli ipocriti capi del popolo stavano cercando di farlo venire allo scoperto contro i romani, mentre essi stessi si erano venduti volentieri ai romani per denaro. Che i farisei, cioè coloro che avrebbero dovuto essere i più separati dai romani, si fossero presentati insieme agli erodiani, confermava la loro ipocrisia. Gesù non accettò di stare al loro gioco e passò al contrattacco. Le monete romane riportavano l'effigie di un uomo che credeva di essere un dio, quindi non era certamente qualcosa che, come ebrei, avrebbero dovuto apprezzare. Eppure essi amavano quel denaro e Gesù lo sapeva bene. Erano pronti a rinunciare al denaro di Cesare?
pur di vedere la manifestazione del regno di Dio? Erano pronti a lasciare a Cesare ciò che è di Cesare, pur di dare a Dio ciò che è di Dio? Erano pronti a dire: ah, che Cesare si tenga le sue monete, noi serviremo il nostro Dio e seguiremo il Messia? Egli avrebbe potuto liberarli dal potere politico dei romani, se si fossero lasciati anche liberare dalle catene spirituali che li imprigionavano. Ma Gesù sapeva che essi non erano pronti a farlo. In fondo preferivano tenersi il denaro di Cesare e rinunciare al loro Messia e quindi al regno di Dio. Ecco perché la risposta di Gesù fu sufficiente a lasciarli senza parole. Ma quel giorno c'erano altri pronti a sfidare Gesù per metterlo in difficoltà. Continuiamo a leggere. In quello stesso giorno vennero a lui dei sadducei, i quali dicono che non vi è risurrezione. E gli domandarono: «Maestro, Mosè ha detto, se uno muore senza figli, il fratello suo sposi la moglie di lui e dia una discendenza a suo fratello. Vi erano tra di noi 7 fratelli, il primo ammogliato si morì e non avendo prole lasciò sua moglie a suo fratello. Lo stesso fece pure il secondo, poi il terzo fino al 7º. E infine, dopo tutti, morì anche la donna. Alla risurrezione, dunque, di quale dei 7 sarà ella moglie, poiché tutti l'hanno avuta?» Ma Gesù rispose loro: «Voi errate, perché non conoscete le scritture né la potenza di Dio, perché alla risurrezione non si prende né si dà moglie, ma i risorti sono come angeli nei cieli. Quanto poi alla risurrezione dei morti, non avete letto quello che vi è stato detto da Dio? Io sono il Dio d'Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. Egli non è il Dio dei morti, ma dei vivi». E la folla, udite queste cose, stupiva del suo insegnamento. Matteo 22, versetti 23 a 33. I sadducei costituivano un gruppo molto potente in Israele ed esercitavano un'influenza politica molto importante nell'ambito delle relazioni con i romani. Essi consideravano validi solo i primi 5 libri della Bibbia attribuiti a Mosè, e dalla loro interpretazione di tali libri non emergevano riferimenti chiari alla risurrezione, nella quale essi infatti non credevano. Gesù mostrerà loro che si sbagliavano di grosso. Basandosi proprio sulla legge di Mosè, essi dipinsero una situazione ipotetica in cui una donna, prima di morire, fosse stata sposa di 7 fratelli senza avere figli. Quel quesito trovava le sue basi nella legge di Levirato, basata sul testo di Deuteronomio 25, versetti 5 a 6, secondo cui, nel caso in cui un uomo morisse senza lasciare figli, il fratello avrebbe dovuto sposare la cognata e il primo figlio di quell'unione sarebbe stato figlio del defunto, per mantenere il nome e la discendenza del defunto in Israele. Se la vita oltre la vita fosse stata una realtà, di chi sarebbe stata moglie quella donna dopo la resurrezione? Ovviamente la donna non poteva essere moglie di tutti quegli uomini contemporaneamente. Essi pensavano di prendersi gioco di Gesù con il loro quesito, mettendolo in difficoltà. Volevano inoltre vedere se Gesù condivideva quella dottrina nella quale credevano i farisei, dei quali essi non condividevano l'agenda politica. La risposta di Gesù mise in evidenza le loro lacune. Infatti essi dimostravano di non conoscere le scritture, non solo quelle profetiche che essi rifiutavano di riconoscere come ispirate da Dio, ma anche la stessa legge di Mosè. Innanzitutto Gesù precisò che la risurrezione implicava una trasformazione dell'essere umano. Quindi, anche se i risorti avrebbero avuto comunque un corpo fisico, ciò non significava che la vita eterna sarebbe stata identica alla vita che avevano vissuto in precedenza. Dopo la risurrezione non ci sarebbe stato alcun bisogno del matrimonio, probabilmente perché non ci sarebbe stato alcun bisogno di perpetuare ancora la razza umana. Per illustrare questo principio, Gesù si riferì agli angeli, che nel mondo invisibile non hanno bisogno di accoppiarsi e riprodursi. L'obiezione dei sadducei aveva quindi già ottenuto risposta. Ma Gesù voleva anche istruirli sulla risurrezione, una dottrina fondamentale per chiunque avesse fede in Dio. Essi dimostravano infatti di non avere fiducia nella potenza di Dio che poteva risuscitare i morti. Sarebbe stato facile per Gesù citare, a supporto della risurrezione e della vita eterna, questo brano tratto dal profeta Daniele: «Molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno,
gli uni alla vita eterna e gli altri alla vergogna e per l'infamia eterna. Daniele 12, versetto 2. I Sadducei però non avrebbero accettato il profeta Daniele come scrittura ispirata da Dio. Così Gesù si servì proprio della legge di Mosè per confutarli, riferendosi ad un episodio che tutti conoscevano, ossia quando il Signore aveva parlato a Mosè in mezzo al pruno, presentandosi proprio così: io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Esodo 3:6. L'osservazione di Gesù era semplice ma efficace. Il fatto che il Signore si fosse presentato parlando al presente come Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe dimostrava che Abramo, Isacco e Giacobbe, benché morti, avevano ancora una relazione con Dio. Essi non erano ovviamente ancora risuscitati, ma utilizzando l'espressione presente, Dio si considerava ancora in una relazione viva con loro, una relazione che dopo la risurrezione sarebbe tornata come prima. C'era un presente e quindi anche un futuro per i patriarchi, altrimenti Dio avrebbe dovuto dire di essere stato il loro Dio, parlando al passato. E così anche i Sadducei avevano ricevuto la loro lezione. I Farisei, udito che egli aveva chiuso la bocca ai Sadducei, si radunarono e uno di loro, dottore della legge, gli domandò per metterlo alla prova: «Maestro, qual è nella legge il gran comandamento?» E Gesù gli disse: «Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e il primo comandamento. Il secondo, simile a questo, è: ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti». Matteo 22, versetti 34 a 40. Gesù aveva già dato prova della sua saggezza in diversi modi e a questo punto vollero metterlo alla prova su una questione molto dibattuta tra i capi religiosi del tempo, per conoscere la sua posizione. Tra gli studiosi giudei era tipico discutere di queste cose. Infatti, considerando la quantità di comandamenti inclusi nella legge, era lecito chiedersi quali fossero i comandamenti fondamentali, ovvero quelli a cui un ebreo non avrebbe mai dovuto rinunciare, neanche nei momenti di crisi nazionale, neanche nei momenti in cui non fosse possibile, ad esempio, accedere al tempio o rispettare tutte le leggi relative alla purità rituale. Se ipoteticamente addirittura i comandamenti dovessero essere ridotti a uno, quale sarebbe stato questo comandamento? La risposta di Gesù non dovrebbe sorprenderci. Infatti ogni israelita devoto conosceva e pronunciava regolarmente ogni giorno la Shema, una parola che significa ascolta, ed era la preghiera basata tra l'altro proprio sulle parole di Deuteronomio 6:4: ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo, tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Il riferimento di ogni israelita, anche nei momenti più bui, doveva rimanere sempre l'adorazione dell'unico Dio, dell'unico Signore e Creatore dell'universo. A quell'unico Dio egli doveva rimanere devoto con tutta la sua persona. Cuore, anima, mente e forza sono un modo di indicare tutto l'essere umano, cercando di onorare il Signore in ogni aspetto della propria vita. Ma qual è il modo migliore per mostrare amore verso Dio, se non mostrare amore verso il nostro prossimo che egli ha creato? Ecco perché, anche se lo scriba non gli aveva chiesto quale fosse un eventuale secondo comandamento fondamentale, Gesù affiancò al primo proprio questo: ama il tuo prossimo come te stesso. Immaginiamo una società in cui ogni singolo individuo abbia la devozione all'unico vero Dio come centro della propria vita. Immaginiamo una società in cui ognuno fosse guidato dal timore di Dio e dal desiderio di piacere a Lui. Immaginiamo quindi una società in cui ognuno si comporti verso il prossimo come vorrebbe che il prossimo si comportasse verso di lui. Sarebbe un mondo molto diverso da quello in cui viviamo, vero? Quale comandamento potrebbe essere più importante di questi due messi insieme? La risposta di Gesù aveva senso. A questo punto fu Gesù ad avere ancora una domanda per i farisei. Essendo i farisei riuniti, Gesù li interrogò dicendo: «Che cosa pensate del Cristo? Di chi è figlio?» Essi gli risposero: «Di Davide».
Ed egli a loro: ma come mai dunque Davide, ispirato dallo Spirito, lo chiama Signore, dicendo: il Signore ha detto al mio Signore, siedi alla mia destra finché io abbia messo i tuoi nemici sotto i tuoi piedi? Se dunque Davide lo chiama Signore, come può essere suo figlio? E nessuno poteva replicargli parola. Da quel giorno nessuno ardì più interrogarlo. Matteo 22, versetti 41-46. Gesù aveva dato grande prova di saggezza rispondendo alle domande dei farisei e dei sadducei. Ora con questa domanda offriva loro l'ultima opportunità di riflettere seriamente sulla sua persona. Riferendosi al Salmo 110, Gesù voleva mettere in evidenza che essi, nonostante la loro grande conoscenza delle scritture, non avevano però la saggezza per porsi le domande giuste che li avrebbero condotti verso la verità. Poco prima essi gli avevano chiesto con quale autorità egli stava facendo ciò che faceva, ma nessuno di loro si era soffermato sulla veridicità delle parole e delle azioni di Gesù. Essi si aspettavano un Messia semplicemente umano, e questo li portava a non vedere nella giusta luce i segni che Gesù stava facendo, attribuendo in alcuni casi addirittura i suoi miracoli ad una forza soprannaturale e diabolica. Essi avevano compreso che il Messia, in italiano unto, doveva essere figlio di Davide, ovvero

0: ispirato dallo Spirito Santo. Quelle parole avrebbero avuto senso solo se quel figlio di Davide fosse stato superiore e preesistente a Davide in qualche modo. Quel re che si sarebbe seduto nel posto più onorevole, alla destra di Dio, aspettando la sconfitta dei suoi nemici, non poteva essere un semplice uomo. Gesù il Messia è contemporaneamente figlio e signore di Davide, umano e divino allo stesso tempo, come poi avrebbero compreso i discepoli di Gesù dopo la sua morte e la sua risurrezione, come emerge dal resto del Nuovo Testamento. Quegli esperti della legge non avevano compreso le parole del salmista Davide, che avrebbero dovuto farli riflettere sulla natura particolare del Messia e quindi avrebbero dovuto renderli più sensibili e attenti nel valutare le opere che Gesù stava facendo, opere che nessun essere umano aveva mai fatte. Ma anche questo ultimo stimolo da parte di Gesù non sortì alcun effetto. Rimasero a bocca chiusa e smisero di fargli domande. Cosa possiamo dire alla fine di questo episodio? Non sempre le persone che sembrano essere le più in alto dal punto di vista religioso sono quelle che hanno il miglior rapporto con Dio e la capacità di riconoscere la sua mano all'opera. Quei farisei e sadducei, rappresentanti dell'elite di Israele, non stavano riconoscendo che Gesù era il Messia, nonostante tutti i segni che Gesù aveva fatto in mezzo a loro. Le sue risposte sagge, invece di avvicinarli a lui, stavano diventando un ostacolo insormontabile per loro. Essi stavano sempre di più chiudendo le loro orecchie e percependo Gesù come una minaccia da togliere di mezzo. Gesù non tenterà più alcun approccio con loro, ormai le posizioni erano chiare. Ecco perché, come vedremo nel prossimo episodio, nel capitolo 23 Matteo riporta un discorso finale in cui Gesù, di fronte al popolo, condannerà la classe dirigente in Israele, indicandoli proprio come guide cieche che avrebbero portato Israele alla rovina. Ma per il momento ci fermiamo qui. Grazie a tutti, alla prossima.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
2: Siamo ora in linea con il nostro amico Gianfranco Giuni, sociologo. Ciao Gianfranco, bentornato tra noi.
3: Grazie, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ciao Gianfranco.
2: Bene, allora Gianfranco, noi stiamo affrontando già da qualche tempo un argomento abbastanza importante, fondamentale per la nostra vita di esseri umani sociali, cioè l'argomento della vita familiare in sostanza. E così vorrei riagganciarmi un attimo a quello che abbiamo detto verso la fine della nostra conversazione della volta scorsa, e cioè che il matrimonio di cui appunto stiamo parlando e che stiamo approfondendo ora, il matrimonio è sostanzialmente un impegno, e tu ricordo che avevi anche messo in evidenza alcuni

0: alcune particolarità di questo impegno, cioè verso chi, di che tipo è questo impegno e verso chi è questo impegno. Vogliamo ricordare un attimo anche ai nostri ascoltatori di che cosa si tratta effettivamente quando si parla di impegno nel matrimonio?
1: Sì, l'impegno l'abbiamo definito come un impegno di fronte alle persone davanti alle quali ci siamo sposati, quindi davanti a chi ci siamo sposati. Prima di tutto l'impegno verso noi stessi, noi ci stiamo impegnando verso qualcuno, quindi è un impegno che dobbiamo sentire come personale, fa parte della nostra responsabilità. Poi un impegno verso il coniuge, con il quale ci stiamo impegnando a condividere la vita, condividere interessi e condividere un progetto. Poi ci sono gli altri, le persone intorno a noi, quindi i testimoni in senso molto ampio, quindi non solo quelli canonici, i due che mettono la firma, ma tutte le persone che, sapendo della nostra decisione, che magari sono presenti alla cerimonia se ci siamo sposati in chiesa o anche soltanto davanti agli ufficiali di stato civile, sono testimoni di un impegno, di una dichiarazione che noi facciamo pubblicamente di fronte agli altri e ovviamente di fronte a Dio, perché specialmente come cristiani il nostro matrimonio viene fatto alla presenza di Dio, davanti, coscienti del fatto che Dio è presente, quindi ci stiamo prendendo l'impegno anche di fronte a Dio stesso, quindi è un impegno, come si dice, a tutto campo.
0: Certo, e noi abbiamo fin dall'inizio detto che le nostre considerazioni con le nostre considerazioni vogliamo anche ovviamente cercare di adeguarci a quello che è il modello biblico, a quelle che sono le indicazioni bibliche, le direttive bibliche relative al matrimonio, anche perché il matrimonio, è stato già detto, è un'istituzione divina, un'istituzione di Dio, quindi è un'istituzione buona di per sé, perché l'ha creata Dio, l'ha fatta Dio. Ma a questo punto vorrei chiedere, Gianfranco, che cos'è che ha mandato all'aria o sta mandando all'aria nella nostra società molti degli aspetti buoni e positivi del matrimonio?
1: Ma è interessante vedere come nel racconto biblico, appena dopo la creazione dell'uomo e della donna, quindi la formazione del primo nucleo familiare, se vogliamo chiamarlo così, con Adamo ed Eva, interviene un altro personaggio sotto forma del serpente. Satana interviene e porta una tentazione a disubbidire a Dio, stimolando l'interesse per incominciare a decidere da soli che cosa era bene e cosa era male, quindi non dover dipendere da un'autorità esterna, ma dire: no, voi potete rendervi emancipati da Dio, potete decidere da soli cosa è bene e cosa è male, in questo modo diventerete come Dio e quindi sarete come Lui. L'uomo e la donna cedono a questo richiamo, disubbidiscono a Dio, prendono il frutto proibito, ed è interessante vedere come una delle prime conseguenze è un'interruzione dei rapporti relazionali tra uomo e la donna. La Bibbia richiama questo dicendo che Adamo ed Eva a quel punto si accorgono che sono nudi, cioè incominciano ad avere vergogna l'uno dell'altro, incominciano a capire che devono nascondere qualcosa l'uno dell'altro, e successivamente, quando vengono richiamati da Dio chiedendo, che li interroga su quello che era successo, l'uomo incomincia a scaricare le colpe sull'altra persona. Quindi una delle prime conseguenze sociali del peccato è proprio l'interruzione del rapporto tra marito e moglie. E questo lo possiamo anche prendere come esempio, come simbolo del fatto che alla base di tanti problemi relazionali, di tante situazioni che non vanno nelle famiglie, se andiamo a grattare sotto la superficie, spesso, non voglio essere assoluto, ma molto spesso troviamo dei problemi derivanti dal un rapporto sbagliato con Dio, un rapporto sbagliato nella comprensione di cosa sia il matrimonio, di cosa siano le nostre responsabilità come cristiani, nei riguardi prima di tutto di Dio, poi nei riguardi di noi stessi, di conseguenza quindi anche nei riguardi del nostro coniuge.
0: Mm-hmm. Perciò tu dici che stai mettendo in risalto, almeno mi sembra di aver capito, che ci sono dei problemi di relazione, o meglio di rifiuto di una vera relazione fra i due coniugi, e anche il fatto di lavarsi le mani delle proprie responsabilità, che in sostanza sono due fra i problemi maggiori che mandano all'aria una buona unione.
1: Sì, di fatto la reazione di Adamo in quella circostanza è non sono stato io, è la donna che mi ha dato il frutto e io ne ho mangiato, quindi non è colpa mia, è colpa sua. È uno scaricare le responsabilità sull'altro, che è quello che succede poi in tanti problemi, tante crisi matrimoniali. Non è colpa mia, è lei che, o è lui che, sì, io ho sbagliato, però lui, però lei, quindi sempre una ricerca di giustificazione, scaricando responsabilità su un'altra persona. Mm-hmm. E in questo caso l'altra persona, certo, era il coniuge, la persona davanti alla quale Adamo era rimasto come, ok, questa è ossa delle mie ossa, carne della mia carne, fa parte di me, è tutt'uno con me. Nel momento del peccato c'è una separazione, una frattura fra uomo e donna.
0: Ecco. Gianfranco, qualcuno ha definito la famiglia come un sistema di rapporti. Tu sei d'accordo con questo? Se sì, in che senso sarebbe appropriato, appunto, descrivere la famiglia in questo modo?
1: Ma la famiglia, sì, adesso si usa molto la parola sistema. Sono d'accordo sostanzialmente su questa definizione, però penso che dovremmo definire che cosa intendiamo, se no magari molti ascoltatori possono non capire questa affermazione. Un sistema per definizione è una struttura, un qualcosa che è formato da tante unità più piccole che funzionano insieme, in cui pensiamo, non so, a un anche soltanto a una di quelle classiche biro a pulsante, è un piccolo sistema nel quale ci sono varie cosine che, lavorando insieme, producono un risultato. La famiglia è una cosa analoga, è nella sua forma più semplice, è formata da due persone, marito e moglie, che lavorando insieme portano a un risultato. E una cosa interessante dei sistemi è che viene detto che il risultato dipende da come ogni singolo elemento funziona, perché si influenzano nel bene e nel male l'uno con l'altro.
0: Certo.
1: E così anche nella famiglia, un equilibrio, una stabilità, un buon funzionamento della famiglia dipende da un buon funzionamento di tutti i singoli elementi. In questo modo la famiglia è considerata un sistema sociale, nel senso che ognuno non può vivere per conto proprio.
0: Ecco.
1: Ognuno è collegato all'altro, che lo voglia o non lo voglia, è collegato con gli altri. Quindi qualsiasi sua decisione, qualsiasi suo comportamento, qualsiasi suo cambiamento di umore o così via, ha in qualche modo una ripercussione sugli altri. Quindi c'è questo collegamento.
0: Perciò se la famiglia è un tipo di sistema sociale, un tipo di sistema basato sui rapporti delle singole parti che compongono questo sistema, è molto importante, immagino, che queste parti comunichino fra di loro.
1: Sì, infatti, se vogliamo dirlo in un usando un'espressione che abbiamo già usato le volte scorse, era marito e moglie, quando viene detto che i due diventeranno una stessa cosa. Quando si ha a che fare con un sistema, uno più uno non dà più due, ma uno più uno dà un uno diverso. Quindi un individuo più un altro individuo dà origine a un sistema sociale, cioè a una unità che deve funzionare. E ovviamente cosa vuol dire funzionare, cosa vuol dire relazionarsi, cosa sono i rapporti? Sono forme varie di comunicazione. Qualcuno ha detto che la società attuale è basata sulla comunicazione, nel senso che noi che stiamo parlando stiamo cercando di comunicare qualcosa a qualcuno. Quando ci stringiamo la mano noi comunichiamo qualcosa, quando qualsiasi nostro tipo di rapporto che noi possiamo avere tra due persone è un rapporto di comunicazione di significati, di affetti, di informazioni o quant'altro. Quindi, senz'altro, l'elemento fondamentale di questi sistemi, della famiglia, quindi, è la comunicazione.
0: Ecco, allora a questo punto, visto che non abbiamo più tempo a disposizione per oggi, direi di fermarci proprio qua, ripromettendoci di prendere nuovamente in esame questo argomento, questo aspetto fondamentale, come l'hai definito tu, quello della comunicazione all'interno del sistema famiglia, ecco, chiamiamolo così, la prossima volta, nel nostro prossimo appuntamento telefonico. Grazie allora Gianfranco per il tuo contributo di oggi e buon lavoro.
1: Grazie a voi, a risentirci.
2: Avete ascoltato
0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
2: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.

0: passo dopo passo.
1: Che ci porta oggi nel Salmo 40, che al versetto 17 dice: sono povero e bisognoso, ma il Signore ha cura di me. Davide, il re Davide, autore di questo salmo, era un uomo dalle emozioni forti. Amava Dio profondamente, ma era anche capace di cadere in grossi peccati. Come noi, saliva sulle vette della fede e precipitava in abissi di tristezza. E ne parlava con Dio con piena sincerità. Dio non si spaventava delle nostre emozioni e neanche delle sue, e non si turba per i nostri interrogativi. Ci conosce a fondo e sa che siamo fragili e capaci di cadere, esattamente come era con Davide, che ha definito un uomo secondo il suo cuore. Così è con noi. Ma ha un patto: che siamo onesti con Dio come lo fu Davide. Il re Davide sapeva di non valere nulla ed era cosciente di essere povero e mancante. Perciò metteva la sua unica speranza nella bontà e nella misericordia di Dio, senza maschere e senza autogiustificazioni.

Se sei stato nella morsa della sofferenza, sai come possa alterarsi la nostra concezione del tempo. A volte la situazione sembra andare di male in peggio, dal dolore a un dolore ancora più grande, dall'ansia all'agonia. Cominci a chiederti quando e se finirà. La parola di Dio, in piccole porzioni o in grandi fette, può portare una visione piacevole in momenti come questi. Per prima cosa, è bene sapere che un giorno il sipario verrà chiuso su tutte le sofferenze e i dolori. Ci sarà un momento nel quale il Signore dirà basta. Alla fine Dio creerà nuovi cieli e nuova terra nei quali non ci sarà più dolore, cordoglio o lacrime. La terra che noi conosciamo non ci sarà più e verrà sostituita. L'ultimo libro della Bibbia ci fornisce una gloriosa anticipazione del trionfo definitivo di Dio sul peccato e sulle sue conseguenze, come la sofferenza, la malattia e il dolore. Tutto ciò accadrà quando Dio sconfiggerà definitivamente il diavolo e i suoi angeli. Quando questo avverrà, avremo la certezza che la sofferenza sarà svanita dai nostri ricordi come un brutto sogno. Ma nel frattempo, Dio è in grado di usare la nostra sofferenza per la sua gloria, non viene sprecata. Il libro dei Proverbi dice: «Dio ha creato ogni cosa per uno scopo, anche l'empio per il dì della sventura». Ciò significa che Egli ha un piano e uno scopo dietro alla tua sofferenza. Persino il male sul quale non abbiamo nessun controllo, uomini malvagi, ingiustizie e così via, in un modo misterioso coopera al nostro bene. Forse proprio ora ti starai chiedendo cosa fare di tutto quel tempo, giorni che sembrano settimane e minuti che sembrano ore. Posso dirti soltanto che sta per venire il momento in cui la vittoria della giustizia e la liberazione da ogni male saranno assicurate. Il tempo, che permette l'esistenza del peccato e della malvagità, non minaccia minimamente Dio e il suo carattere. Non minaccia neppure te come suo figliuolo, perché la libertà e il compimento delle promesse ti aspetta appena sopra l'orizzonte. Questa è speranza, pura e semplice speranza. Ascoltane il suono trionfante. È scritto: «Ecco, io vi dico un mistero. Non tutti morremo, ma tutti saremo mutati in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba. Perché la tromba suonerà e i morti risusciteranno incorruttibili, e noi saremo mutati, poiché bisogna che questo corruttibile rivesta incorruttibilità e che questo mortale rivesta immortalità. E quando questo corruttibile avrà rivestito incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito immortalità, allora sarà adempiuta la parola che è scritta: la morte è stata sommersa dalla vittoria. O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? Ora il dardo della morte è il peccato, e la forza del peccato è la legge, ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signor nostro Gesù Cristo. Perciò, fratelli miei diletti, state saldi, incrollabili, abbondanti sempre nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore».

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: Eccomi da voi, sono Maria Teresa con i miei vecchi ricordi e vi racconto qualcosa che è successo a casa nostra anni fa. Quando i bambini erano piccoli, abbiamo cercato sempre di fare apprezzare loro le cose che regalavamo, anche un paio di calze, per modo di dire, di calzini. Diventa più significativo se si incarta bene, lo si lega con uno piccolo spago e fiocchetto, e sono piccole cose che ai bambini almeno una volta facevano effetto. Ricordo che mio marito, per esempio, metteva in un grande sacco qualcosa come 4 noci, 4 caramelle, 4 cioccolatini e 4 lecca-lecca. Poi si presentava dai figli agitando il sacchetto e esclamava: sorpresa, sorpresa. E veramente quelle 4 paia di occhi azzurri e scintillanti che lo guardavano pieni di aspettazione erano da fotografare. E poi adesso mi domanderete, ma non erano poi delusi nel vedere che dal sacco usciva così poco? Ma non credo. Loro sapevano che era più che altro un gioco, ma lo consideravano una specie di rituale necessario prima di avere qualche cosa, e ci si divertivano. Però inconsapevolmente forse hanno imparato ad apprezzare ogni cosa, anche piccola, che ricevevano in dono. Oggi le cose sono molto diverse. Tempo fa ci sono rimasta abbastanza male perché volevo fare una cosa gentile per i bambini che frequentano quella che noi chiamiamo l'ora felice, e cioè una riunione settimanale per i bambini della chiesa o anche i loro amichetti, in cui si raccontano storie bibliche, si fanno dei giochi, si canta e poi si fa una piccola merenda. Perciò, per fare una cosa speciale, sono andata a comprare dei cornetti, che probabilmente voi chiamate brioche se vivete nel nord, mentre una ragazza raccontava la storia biblica. Erano bei cornetti, caldi, morbidi, profumati, e sembravano dire: mangiami, e me li sarei mangiati io. Nella mia innocenza ho agitato, quando sono arrivate, il sacchetto con l'aria misteriosa, dicendo: ho una sorpresa. Che è? Hanno chiesto i bambini, ma con l'aria già abbastanza scanzonata. Chissà che ci dà questa. Cornetti, ho esclamato tirando fuori uno trionfante. primo bambino ha cominciato a mangiarlo con l'aria di sufficienza. Il secondo mi ha detto che a lui il cornetto non piaceva. Il terzo che non lo voleva perché tanto lo mangiava tutti i giorni. E così via. Ho fatto finta di niente, ma non ho potuto fare a meno di pensare che il mondo deve essere ben ridotto male se dei bambini di 6 o 7, 8 anni non apprezzavano più un dolce per il quale i loro fratelli maggiori o forse i loro genitori anni prima avrebbero fatto i salti di gioia. Ma la colpa non è dei bambini. Sono le mamme che li viziano in tutti i modi, i padri che li accontentano come se fossero dei piccoli despoti. È la pubblicità che continua a proporre cose nuove per la gioia dei bambini. Così i ragazzini di oggi vengono su con l'idea che tutto gli è dovuto e che niente è abbastanza buono per loro. Adesso mi domandate, e che cosa hai dato al posto dei cornetti ai ragazzi dell'ora felice? E ve lo dico, niente. E spero che ci siano rimasti male.
1: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
3: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Isaia capitolo 59 versetto 2. Le vostre iniquità vi hanno separato dal vostro Dio. Lettera ai Romani capitolo 3 versetto 28. L'uomo è giustificato mediante la fede senza le opere della legge. Lettera agli Efesini capitolo 2 versetti 8 e 9. È per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti. Il titolo del commento di oggi è una domanda. Volete conoscere Dio? Per certe persone oggi i segni dell'esistenza di Dio sono confusi e addirittura indecifrabili. La bellezza e l'armonia della natura o un cielo stellato non li fanno pensare spontaneamente a Dio, e comprendono ancora meno il messaggio del Vangelo, quello del perdono di Dio. Allora molti sono tentati di farsi un'idea personale riguardo al problema centrale dell'esistenza di Dio. Gli uni la rifiutano, negando la sua esistenza o rimproverandogli tutte le calamità che si abbattono sulla terra. Altri rimangono indifferenti. Altri ancora ci pensano ogni tanto. Desidererebbero conoscerlo, forse, ma non sanno come fare. Qual è la via per andare a Lui? È la via del pentimento e della fede. Per conoscere Dio dobbiamo pentirci, ossia prendere coscienza dei nostri limiti e delle nostre colpe. La Bibbia ci dice che sono i nostri peccati che ci separano da Dio, e aggiunge che non è con le nostre opere né con i nostri sforzi che potremo essere accettati da Dio. Egli ci chiede di ricevere quello che Lui ci dà gratuitamente, il perdono per mezzo della fede nel Suo unico Figlio, il Signore Gesù. Infatti, anche se i nostri peccati ci chiudevano l'accesso al Dio Santo, il Suo amore ha varcato l'abisso che ci separava da Lui. Dio è venuto a noi in Gesù, che ha sofferto ed è stato condannato al nostro posto. Per questo Dio può ora offrirci il suo perdono, una vita in abbondanza, come troviamo nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 10, versetto 10, e la vita eterna.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Vangelo di San Giovanni, capitolo settimo. Dopo queste cose, Gesù andava attorno per la Galilea, non voleva andare intorno per la Giudea perché i giudei cercavano di ucciderlo. Or la festa dei giudei, detta dei tabernacoli, era vicina, perciò i suoi fratelli gli dissero: «Partiti di qua e vattene in Giudea, affinché i tuoi discepoli veggano anch'essi le opere che tu fai, poiché niun fa cosa alcuna in segreto, quando cerca d'essere riconosciuto pubblicamente. Se tu fai coteste cose, palesati al mondo», poiché neppure i suoi fratelli credevano in lui. Gesù quindi disse loro: «Il mio tempo non è ancora venuto, il vostro tempo invece è sempre pronto. Il mondo non può odiar voi, ma odia me, perché io testimonio di lui che le sue opere sono malvagie. Salite voi alla festa, io non salgo ancora a questa festa perché il mio tempo non è ancora compiuto». E dette loro queste cose, rimase in Galilea. Quando poi i suoi fratelli furono saliti alla festa, allora vi salì anche lui, non palesemente, ma come di nascosto. I giudei dunque lo cercavano durante la festa e dicevano: «Dov'è egli?» E v'era fra le turbe gran mormorio intorno a lui. Gli uni dicevano: «È un uomo da bene», altri dicevano: «No, anzi, travia la moltitudine». Nessuno però parlava di lui apertamente per paura dei giudei. Or, quando s'era già a metà della festa, Gesù salì al tempio e si mise ad insegnare, onde i giudei si meravigliavano e dicevano: «Come mai si intende costui di lettere senza aver fatto studi?» E Gesù rispose loro e disse: «La mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato. Se uno vuol fare la volontà di lui, conoscerà se questa dottrina è da Dio o se io parlo di mio. Chi parla di suo cerca la propria gloria, ma chi cerca la gloria di colui che l'ha mandato, egli è verace e non v'è ingiustizia in lui. Mosè, non va egli data la legge? Eppure nessun di voi mette ad effetto la legge. Perché cercate di uccidermi?» La moltitudine rispose: «Tu hai un demonio. Chi cerca di ucciderti?» Gesù rispose e disse loro: «Un'opera sola ho fatto, e tutti ve ne meravigliate. Mosè va dato la circoncisione, non che venga da Mosè, ma viene dai padri, e voi circoncidete l'uomo in giorno di sabato. Se un uomo riceve la circoncisione di sabato affinché la legge di Mosè non sia violata, vi adirate voi contro a me perché in giorno di sabato ho guarito un uomo tutto intero? Non giudicate secondo l'apparenza, ma giudicate con giusto giudizio». Dicevano dunque alcuni di Gerusalemme: «Non è costui colui che cercano di uccidere? Eppure ecco, egli parla liberamente e non gli dico nulla. Avrebbero mai i capi riconosciuto per davvero che egli è il Cristo? Eppure costui sappiamo donde sia, ma quando il Cristo verrà nessuno saprà donde egli sia». Gesù dunque, insegnando nel tempio, esclamò: «Voi e mi conoscete e sapete di dove sono, però io non son venuto da me, ma colui che mi ha mandato è verità e voi non lo conoscete. Io lo conosco perché vengo da lui, ed è lui che mi ha mandato». Cercavano perciò di pigliarlo, ma nessuno gli mise le mani addosso, perché l'ora sua non era ancora avvenuta. Ma molti della folla credettero in lui e dicevano: «Quando il Cristo sarà venuto, farà egli più miracoli che questi non abbia fatto?» I farisei udirono la moltitudine mormorare queste cose di lui, e i capi sacerdoti e i farisei mandarono delle guardie a pigliarlo. Perciò Gesù disse loro: «Io sono ancora con voi per poco tempo, poi me ne vo a colui che mi ha mandato. voi mi cercherete e non mi troverete, e dove io sarò voi non potete venire. Perciò i giudei dissero fra loro: dove dunque andrà egli che noi non lo troveremo? Andrà forse a quelli che sono dispersi fra i greci ad ammaestrare i greci? Che significa questo suo dire: voi mi cercherete e non mi troverete, e dove io sarò voi non potete venire? Or nell'ultimo giorno, il gran giorno della festa, Gesù, stando in piedi, esclamò: se alcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Or disse questo dello Spirito che dovevano ricevere quelli che crederebbero in lui, perché lo Spirito non era ancora stato dato, perché Gesù non era ancora glorificato. Una parte dunque della moltitudine, udite quelle parole, diceva: questi è davvero il profeta. Altri dicevano: questi è il Cristo. Altri invece dicevano: ma è forse dalla Galilea che viene il Cristo? La Scrittura non ha ella detto che il Cristo viene dalla progenie di Davide e da Betlem, il villaggio dove stava Davide? E vi fu dunque dissenso fra la moltitudine a motivo di lui, e alcuni di loro lo volevano pigliare, ma nessuno gli mise le mani addosso. Le guardie dunque tornarono dai capi sacerdoti e dai farisei, i quali dissero loro: perché non l'avete condotto? Le guardie risposero: nessun uomo parlò mai come quest'uomo. Onde i farisei replicarono loro: siete stati sedotti anche voi? Ha qualcuno dei capi o dei farisei creduto in lui? Ma questa plebe che non conosce la legge è maledetta. Nicodemo, uno di loro, quello che prima era venuto a lui, disse loro: la nostra legge giudica ella un uomo prima che sia stato udito e che si sappia quello che ha fatto? Essi gli risposero: sei anche tu di Galilea? Investiga e vedrai che dalla Galilea non sorge profeta.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
2: Pieno di spine, frantumato, assetato, frastornato, col cuore spezzato, il tuo amore mi ha annaffiato, ha ridato speranza. Dove c'è

lasciarmi Dio, che il mio stesso io ogni volta mi tradisce. Sento che rinasco, i colori sono tornati, il sapore della vita nuovamente mi stupisce, mi colpisce il tuo altruismo, tutto questo amore incondizionato, immeritato, non guadagnato, e ora sono un cactus che fiorisce.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Benvenuto all'ascolto, ben trovato, grazie per essere tornato, fedele e puntuale come sempre del resto. Ancora una volta Maurizio è felicissimo di essere in tua compagnia, grazie per averci scelti e grazie per essere tornato così puntualissimo, eh?

E ancora una volta voglio estendere un benvenuto tutto particolare, tutto speciale a chi ci avesse trovati per la primissima volta. Forse, come tanti che hanno già scritto in passato, anche tu stavi cercando magari qualcos'altro, stavi cercando un altro programma, stavi cercando un po' di musica e hai trovato noi e hai deciso, vuoi per curiosità, vuoi perché non avevi più voglia di cercare, hai deciso di rimanere con noi, di lasciare lì la tua manopolina o il tasto della tua radio. Bene, io sono naturalmente felice che tu abbia preso questa decisione e spero che tu possa e voglia rimanere fino alla fine di questo nostro incontro e che tu possa tornare negli incontri che seguiranno.

E un grazie naturalmente va anche a chi ha scritto, a chi ha scritto solo per darci le proprie opinioni, per chiedere consiglio, o domande, quesiti, insomma. Chiunque ha preso carta e penna, come io dico quasi ogni volta, e così accettato questo nostro invito a mettersi in contatto.

Siamo alle prese, come sai, con il libro del Levitico, uno dei primi cinque libri della Bibbia, il cosiddetto Pentateuco. È già da un bel po' di tempo che siamo immersi in questo libro. Siamo arrivati infatti al 18° capitolo. L'abbiamo quasi terminato, a dire il vero, ci resta ancora metà capitolo più o meno. Ho dedicato un bel po' di tempo a questo capitolo perché le problematiche o i soggetti che vengono trattati sono veramente molto molto importanti, troppo importanti da essere presi alla leggera. Abbiamo anche visto, fra l'altro, che queste tematiche, questi soggetti, lungi dall'essere qualcosa di rimosso, qualcosa di antico, qualcosa di... Beh sì, insomma, ci siamo capiti, l'ho già detto tante altre volte. Lungi dall'essere tutto questo, sono invece cose molto importanti, attuali soprattutto. Ecco, sono questioni problematiche attuali, dei nostri tempi. Anche se il libro è stato scritto secoli, se non millenni fa. E questa è proprio la caratteristica, una delle caratteristiche più importanti della Bibbia, del libro più letto. Perché è il libro più letto? Beh, proprio perché è un libro attuale. Il messaggio della Bibbia non invecchia, non passa di moda. È un messaggio che vibra di energia e di vita. Perché? Perché è parola vivente. Parola di Dio. Messaggio di un padre di amore. Una lettera di amore scritta a noi. Arriviamo al momento, nel 18° capitolo, in cui si parla di una problematica, ripeto, molto attuale. Non avrai con maschio relazioni come si hanno con una donna. È un abominio. È una cosa abominevole. Ora, vorrei farti notare che qui non è Mosè che parla, non è un uomo. Queste sono parole di Dio. Questo è il punto di vista di Dio, il pensiero di Dio circa l'omosessualità. È un abominio, è qualcosa di spregevole, è qualcosa che Dio non sopporta. Non so se riesco a trasmetterti la forza di questa affermazione. Abominio, una cosa che Dio assolutamente non vuole neanche, della quale non vuole neanche sentir parlare. E invece oggi noi siamo qui che cerchiamo di far del tutto per rendere l'omosessualità qualcosa di accettabile. Cioè, dico noi, nel senso, non noi di hai letto il libro più letto, me ne guarderei bene, dico noi nel senso di società moderna, che poi cosa avrà di moderno, visto che l'omosessualità non è dei nostri tempi, ma risale ben a tanti secoli, millenni fa. Quindi coloro che dicono che la morale è roba vecchia, che la morale è roba di altri tempi, farebbero bene a leggersi un po' di storia. L'omosessualità non è nulla di moderno. Non l'ha inventata la persona senza tabù del XX e XXI secolo. È stata l'idea perversa di una mente perversa, di un uomo, di una donna perversa, tanti millenni fa. Un uomo, una donna, che hanno deciso di allontanarsi dalla morale di Dio, che hanno deciso e scelto di voltare le spalle al comandamento di Dio. Non avrai con maschio relazioni come si hanno con donna. È un abominio. Poi Dio passa ad un altro argomento ugualmente disgustoso: non ti abbruttirai con alcuna bestia per contaminarti con essa. La donna non si abbruttirà con una bestia, è una perversione. Poi Dio prosegue e dice: non vi contaminate con nessuna di queste nefandezze. Nota che l'omosessualità è messa alla stessa stregua di rapporti sessuali con un animale. Viene chiamata nefandezza. Perché? Perché con tutte queste cose si sono contaminate le nazioni che io sto per scacciare davanti a te. Il paese ne è stato contaminato. Per questo
ho punito la sua iniquità e il paese ha vomitato i suoi abitanti. Voi dunque osserverete le mie leggi e le mie prescrizioni e non commetterete nessuna di queste pratiche abominevoli. Perché tutte queste cose abominevoli le hanno commesse la gente che vi era prima di voi e il paese ne è stato contaminato. Quindi qui vediamo tante cose molto interessanti, tante lezioni molto preziose. Non è solo la gente che si contamina, non è solo l'essere umano che si contamina con pratiche perverse, ma di riflesso contamina anche la natura che lo circonda, il paese in cui vive. Ti sei mai chiesto come mai tante civiltà del passato sono sparite dalla faccia della terra, lasciando alcune tracce? Alcuni di loro non hanno lasciato neanche quelle. Non è stata solo una questione di tempo. Tutte queste civiltà hanno raccolto ciò che hanno seminato. Il paese nel quale abitavano li ha vomitati. Una frase molto vivida, una frase molto reale, molto cruda se vuoi. Ma la realtà è quella. Di tanti popoli, di tante nazioni, di tante civiltà una volta grandi e potenti, oggi non rimangono che avanzi polverosi, sotterrati sotto metri di terra fino a che un archeologo non li scopre e li scava. Tante civiltà sono scomparse come conseguenza della loro immoralità. L'abbiamo già fatto in altre occasioni, ma vorrei rileggerti quello che Paolo, l'apostolo, scrive ai cristiani di Roma. E qui siamo rimossi solo 2000 anni da quello che scrive Paolo. Ma anche se sono 2000 anni, ciò che egli scrive è di incredibile attualità. Tanto più che, ripeto, ai giorni nostri un certo tipo di stampa, di televisione, un certo tipo di mass media, un certo tipo di corrente di pensiero sta facendo del tutto per farci ingoiare, digerire, per farci accettare l'omosessualità come qualcosa di normale. Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ogni ingiustizia di uomini che soffocano la verità nell'ingiustizia. Perché ciò che di Dio si può conoscere è loro manifesto. Dio stesso lo ha loro manifestato. Infatti, dalla creazione del mondo in poi, le sue perfezioni invisibili possono essere contemplate con l'intelletto nelle opere da lui compiute, come la sua eterna potenza e divinità. Essi, questi uomini, queste persone, sono dunque inescusabili, perché pur conoscendo Dio, non gli hanno dato gloria né gli hanno reso grazie come a Dio, ma hanno vaneggiato nei loro ragionamenti, e la loro mente ottusa si è ottenebrata. Mentre si dichiaravano sapienti, saggi, sono diventati stolti. Hanno cambiato la gloria dell'incorruttibile Dio con l'immagine e la figura dell'uomo corruttibile, il presente edonismo, l'adorazione quasi del corpo perfetto, con l'immagine e la figura di uccelli, di quadrupedi, di rettili, l'idolatria, insomma. Ma non finisce qui. Paolo continua e dice: perciò Dio li ha abbandonati all'impurità secondo i desideri del loro cuore, così da disonorare fra di loro i propri corpi, poiché essi hanno cambiato la verità di Dio con la menzogna. Hanno venerato e adorato la creatura al posto del creatore, che è benedetto nei secoli. Per questo Dio li ha abbandonati a passioni infami. Le loro donne hanno cambiato i rapporti naturali in rapporti contro natura. Paolo li chiama passioni infami. Non solo Paolo,
Dio Spirito Santo che ha ispirato queste parole le chiama passioni infami. Altro che modi alternativi di esprimere la propria sessualità. Egualmente anche gli uomini, lasciando il rapporto naturale con la donna, si sono accesi di passione gli uni per gli altri, commettendo atti ignominiosi uomini con uomini, ricevendo così in se stessi la punizione che s'addiceva al loro traviamento. E poiché hanno disprezzato la conoscenza di Dio, Dio li ha abbandonati in balia di un'intelligenza depravata, così che commettono ciò che è indegno, colmi come sono di ogni sorta di ingiustizia. E Dio, sempre per bocca di Paolo, conclude dicendo: e pur conoscendo il giudizio di Dio, che cioè gli autori di tali cose meritano la morte, non solo continuano a farle,

per far sì che l'omosessualità venga accettata, anzi venga vista come qualcosa di positivo. È soltanto un modo alternativo di esprimere la propria sessualità e la propria personalità. C'è un unico problema. Dio la pensa diversamente.

Quando si hanno notizie di fatti, eventi, spettacoli, chiamiamoli così, che indicano un'inimmaginabile decadenza morale anche nel nostro paese, viene da piangere. E viene da piangere soprattutto pensando al terribile giudizio di Dio su persone che praticano queste cose, praticano omosessualità, bestialità, incesto, che dopo aver voltato le proprie spalle a Dio, decidono di dare libero sfogo agli istinti più bassi, istinti incontrollati, che nulla hanno a che vedere con amore, con affetto, con rispetto del partner, ma hanno a che vedere piuttosto, come ripeto, con il libero sfogo dei propri istinti, a tutti i costi, a qualsiasi costo. Tutto questo, ripeto, nulla a che vedere con l'amore, così come viene descritto nel testo biblico, nulla a che vedere con il rapporto interpersonale nella mente di Dio, nel piano di Dio, il piano per la famiglia, il piano per il matrimonio. Tutto questo da parte di certe sezioni, certi gruppi, viene visto come qualcosa di arretrato, non tabù non è il termine esatto, ma sì, qualcosa che ci ancora al passato, a tradizioni giudeo-cristiane che facciamo meglio a metterci dietro le spalle. Sì, sì, mettiamo pure dietro le spalle e faremo la fine di tante civiltà che ci hanno preceduto. La strada l'abbiamo già presa ed è quella giusta. Anzi, è quella sbagliata, ma insomma, è la strada giusta per finire così come sono finiti loro. Le promesse di Dio non cambiano. I principi morali di Dio, l'etica morale di Dio, come abbiamo detto tante volte, e non mi stancherò di ripeterlo, al costo di essere impopolare, di andare controcorrente, al costo di addossare

0: armi critiche e invettive. I principi di Dio trascendono il tempo e lo spazio. Le mode umane cambiano, le correnti di pensiero si alternano in modo ciclico, la storia si ripete, ma i principi di Dio no. Ciò che era vietato agli egiziani, ai cananei, agli israeliti, ai persiani, agli assiro-babilonesi, ai greci, ai romani, è vietato anche a noi. L'immoralità era tale a quei tempi e lo è anche oggi. L'adulterio, la fornicazione, l'impurità sessuale, l'omosessualità, l'incesto, la bestialità erano tali a quei tempi e tali sono ora. Noi possiamo dare una mano di vernice, abbellire il tutto. La realtà non cambia. Prima o poi la puzza del peccato riapparirà, riaffiorirà. E prima o poi il giudizio di Dio cadrà su coloro che si sono macchiati di queste colpe. Con questo non voglio dire che il sesso è qualcosa di sporco. Con questo non intendo dire che i peccati sessuali siano più gravi di altri peccati. Cerchiamo di mantenere le cose nel giusto equilibrio. Peccato è tutto ciò che infrange la legge morale di Dio. La sfera sessuale è una di queste. Ma non è la sola. Il sesso, come abbiamo detto tante volte, di per sé non ha nulla di sporco, tutt'altro. È uno dei più bei doni che Dio ha fatto alle sue creature. Se usato, se sfruttato, se goduto nel contesto, entro i parametri che Dio ci ha dato. Quando usciamo da quel contesto, da quei parametri, prima o poi pagheremo serie conseguenze. Lì per lì si ha piacere. Lì per lì tutto sembra essere bello, accattivante, attraente, interessante. Ma è una trappola. Una trappola che ha conseguenze mortali. Sembrano parole forti. Ma alla luce del testo biblico, alla luce di quello che è il messaggio che Dio ci ha lasciato nel suo libro, non mi pare di esagerare. Ma naturalmente tu puoi non essere d'accordo con tutto questo. Può darsi che tu sia una persona che pratica l'omosessualità. Può darsi che tu non ci trovi nulla di male, anzi. Per te è un modo alternativo di esprimere la tua personalità, la tua sessualità. Per te tutto funziona bene. Hai un ottimo rapporto con il tuo partner o con la tua partner. Mi stai dando del bigotto, del vecchio rincitrullito, dell'ignorante, dell'ottuso. Fai pure, hai tutti i diritti. Ma né tu né io possiamo sfuggire da quella che è la legge morale di Dio. E adesso tu puoi spegnere la radio o cambiare stazione. Né io né nessun altro possiamo impedirtelo, neanche Dio. Ma ricorda, la legge morale di Dio non conosce confini di tempo e di spazio. E un giorno tutti i nodi verranno al pettine, incluso il peccato sessuale, così come tutti gli altri. Nel caso tu invece volessi sapere di più su questo argomento, come uscire dalla trappola dell'omosessualità, come uscire dalla trappola dell'adulterio, se tutto questo per te ha un senso, perché non ci scrivi? Possiamo intessere un dialogo e cercare di scoprire insieme, alla luce della Bibbia, ciò che Dio pensa, non quello che penso io o quello che pensa qualcun altro. Se non mi sbrigo, mi cacciano via a malo modo. Devo lasciarti. Il tempo a nostra disposizione è veramente terminato. Non prima però di averti ringraziato per la tua piacevole compagnia e il tuo cortese ascolto. Soprattutto se non sei d'accordo, sei stato molto paziente. E di questo ti ringrazio. Scrivi però. A presto. A risentirci. Prossimo incontro. Prossima passeggiata. Ciao. Grazie.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.

Salve amici, eccoci qui con le lettere, con le domande, con la Bibbia, con i commentari, tutti intorno a me per rispondere alle domande che ci avete inviato in questa settimana. Quest'oggi abbiamo delle domande su diversi soggetti da diversi libri della Bibbia e le prenderemo l'una ad una e cercheremo di discuterle assieme. Vi chiediamo di avere pazienza, di stare con noi e di avere una Bibbia pronta e marcatela giù a queste domande. E cominciamo con una domanda sui Galati, sul Nuovo Testamento, Galati 6:3-4. Il passaggio dice così: poiché se qualcuno si stima essere qualche cosa pur non essendo nulla, egli inganna se stesso. Ciascuno esamini invece l'opera propria e allora avrà motivo di gloriarsi rispetto a se stesso soltanto e non rispetto ad altri. E la domanda è possibile dedurre chi ciascuno è in ragione del numero di conversioni o della qualità di opere buone fatte? In questo capitolo l'apostolo Paolo esortava i suoi lettori a non erigersi come giudici sul resto dei fratelli. Prima li esorta a portare invece gli uni i pesi degli altri e poi in questi due versetti non tanto a giudicare gli altri ma ad esaminare se stessi. Come dice lui, tanti si credono di essere chissà cosa mentre invece non sono nulla. Se ognuno però esaminasse se stesso, esaminasse le proprie opere, ecco che allora potrà gloriarsi se troverà opere degne di gloria, ma solo e in rispetto a se stesso e non in rispetto all'operato degli altri. Sì, quello che uno è non si misura su quello che gli altri non sono, né su quello che uno dice, ma su quello che uno fa. Il nostro ascoltatore scrive poi sul fatto che dagli scritti di Paolo si nota un certo misoginismo, cioè una certa avversione verso le donne. Ora egli mi scrive: Paolo ha pure scritto che ogni scrittura è ispirata da Dio ed è utile a insegnare e a riprendere e a correggere e a educare nella fede. Ora queste parole non sono in contrario con quello che Paolo stesso scrive sulle donne? Ebbene, nel dare una risposta qui c'è da stare davvero molto attenti. Il fatto è che l'apostolo Paolo e i suoi scritti sono spesso criticati da tante persone perché appunto danno a vedere una certa avversione verso il sesso femminile. Ma la spiegazione c'è proprio qui davanti a noi ed è in questo versetto che questo giovane ci ha proposto. Ogni scrittura che scopo ha? Quello di rivelarci l'attitudine di chi ha scritto verso le donne? È questo lo scopo? No! Il suo principale scopo è lo scopo di rivelarci quello che la scrittura può fare per noi. La scrittura può educarci, riprenderci, correggerci nella fede, non nelle opinioni che noi facciamo del carattere dei diversi scrittori biblici. E in più, per quanto riguarda Paolo, dobbiamo notare che lui stesso fa la distinzione fra quello che Paolo dice di suo e quello che Paolo dice da parte di Dio e sotto l'ispirazione dello Spirito Santo. Poi una domanda che dice così: perché il contrasto fra Prima Corinzi 7:29-30 e Seconda Tessalonicesi 2:3? Nella prima troviamo come una certa fretta, nella seconda, sempre riferendosi alla stessa cosa, manca di questa urgenza. Come mai? Ebbene, qui stiamo parlando del ritorno del Signore Gesù. Nell'epistola ai Corinzi Paolo dice che il ritorno è imminente e che non vale quindi la pena di sposarsi o progettare alcun piano perché non ce n'è il tempo. Nell'epistola ai Tessalonicesi Paolo invece dice che il Signore non verrà finché l'Anticristo non si sia manifestato. Ebbene, è Gesù che ha insegnato ad aspettarlo con una certa premura. Ci ha detto che verrà quanto meno noi ce l'aspetteremo, verrà come un ladro di notte. E così l'apostolo, esortando i credenti ad aspettare la venuta, egli dice che
la venuta dovrebbe essere considerata imminente al fine che fossero sempre pronti. Del resto noi facciamo la stessa cosa insegnando ai credenti di comportarsi come se Gesù stesse per venire ad ogni momento. Quando Paolo scrive ai Tessalonicesi, egli risponde a certe specifiche domande teologiche e dice che Gesù ritornerà solo dopo che l'Anticristo si sia manifestato. Ora, l'Anticristo, secondo quello che l'Apostolo Giovanni scrisse a quei tempi, era già manifestato allora, come del resto lo è tutt'oggi, e forse un po' più palesemente oggi che allora. E così non c'è qui un contrasto. Poteva benissimo che Gesù ritornasse a quel tempo, come può darsi che egli ritorna ora. Nessuno esattamente sa quando ritornerà, perché Gesù ritornerà soltanto, questo è un altro fatto teologico, soltanto ritornerà quando la Chiesa è completa, quando il numero dei salvati è raggiunto. Non sta quindi a lui a ritornare più tardi o più presto. Gesù vorrebbe tornare ora, vorrebbe essere già tornato, ma sta a noi a fare la nostra parte, a portare credenti al Signore. Quando la Chiesa sarà completata, egli ritornerà. Poi viene anche domandato come mai, secondo Cronache 36, 22, 23 e Esdra 1, 1, 2, sono praticamente uguali. Forse sono questi due libri dallo stesso libro spezzato in due, e questa è una bella osservazione. Cronache 36, 22, 23 e Esdra 1, 1, 2, sì. La ragione sono questi due libri uguali, perché originariamente erano assieme col libro di Neemia e formavano una sola opera. Pure sembra che il libro di Esdra ed i libri delle cronache siano stati scritti dallo stesso autore. Furono poi separati perché, a differenza dei libri del re, questi due, Esdra e Neemia, non narrano le stesse cose che sono narrate nelle cronache. E qui un'altra domanda, e si ritorna al Nuovo Testamento, Vangelo di Matteo 4, versetto prima. Come Cristo è morto per liberarci dalla morte, viene domandato. Viene qui tentato per liberarci dalla tentazione? La domanda è: come mai Cristo è morto per liberarci dalla morte e viene qui tentato? Viene tentato forse per liberarci anche dalle tentazioni? No, la risposta è negativa, perché ovviamente noi siamo ancora tentati. La Bibbia ci insegna che saremo sempre tentati, in 1 Corinzi 10, 13, in Giacomo 1, 12, e poi troviamo che Gesù fu condotto nel deserto per essere tentato e provato. Ognuno di noi siamo provati. Nessun automobile, nessun aeroplano verrà mai affidato al pubblico prima che sia collaudato. Le tentazioni di Gesù avevano a che fare con Gesù stesso, provavano Gesù. Le tentazioni che Dio manda a noi hanno a che fare con noi, e Dio ci dà, come Paolo ci dice, sempre una via d'uscirne, e se per caso cadiamo e se pentiti lo confessiamo, pure Dio ci perdona e ci rialza. Il peccato che commettiamo, se noi lo abbandoniamo, Lui lo perdonerà. Poi passiamo a Matteo 4, 1, 12. Quale motivo c'è da specificare quando abbiamo saputo che Giovanni ci dice qui? Ebbene, Matteo specifica che Giovanni era stato imprigionato per farci notare che Gesù in tal modo e per tale ragione lasciò la Giudea per sfuggire alle grinfie di Erode, che ha imprigionato Giovanni e che può facilmente imprigionare anche Gesù. Erode aveva giurisdizione e potere in Giudea, ma non in Galilea. La sua ora non era ancora giunta e non doveva Gesù morire sotto la scure di Erode, ma sulla croce del Calvario, e questa è la ragione quindi per cui Gesù se ne va per sfuggire ad Erode, e la ragione per cui Giovanni è qui menzionato. Si passa ora a Romani 7:1. Questa domanda chiede: vuol sapere cosa Paolo vuol dire quando dice: ci fu un tempo nel quale vivevo senza la legge,
Ebbene, l'apostolo Paolo parla della sua infanzia. Da bambino Paolo non sapeva nulla della legge né dei comandamenti né di niente nella sua innocenza. Ma ecco che d'un tratto venne ammaestrato nei comandamenti e gli fu detto di non concupire. Paolo non aveva mai concupito perché non sapeva cosa era la concupiscenza, ma appena gli fu spiegato, ecco che anche lui, benché giovane, cominciò a concupire. Vedete, la legge porta alla conoscenza del peccato, non la salvezza da esso. Poi passiamo ad un'altra domanda, ancora sui Romani, Romani 8:20. Chi è colui che ha sottoposto il creato alla vanità? Ebbene, non si dovrebbe leggere creato ma creazione. La parola usata dovrebbe essere creazione, colui che ha sottoposto la creazione alla vanità. E qui ci si riferisce e ci si limita alla creazione della terra. Ebbene, costui è per certo Satana. Adamo fu lo strumento di Satana e Satana lo usò per peccare, per portare il peccato nel mondo e con esso l'inquinazione e tutti i disastri che ci circondano oggigiorno. Un'ultima domanda viene dal Salmo 141:4. Si vuole sapere cosa vuol dire la parola delizie. Eh sì, la parola delizia è in questo caso riferito al modo di vivere del malvagio. La preghiera che il salmista qui rivolge a Dio è che Dio lo liberi dalla tentazione. Dice: non inclinare il mio cuore, ed egli chiede a Dio che non solo lo liberi dal commettere azioni empie, ma che lo liberi pure dal mangiare i cibi degli empi e che loro decantano come delizie. Ma facciamo un esempio. E bisogna ricordarsi che la parte della legge levitica proibiva agli ebrei di cibarsi di certe carni, per esempio il maiale o il coniglio. Ed ora ecco che uno dei malvagi va dal salmista con un bel prosciutto e gli dice: «Ehi, vuoi venire a farti una bella merenda con me di fichi e prosciutto? Ti garantisco che è una vera delizia». Ecco la parola. E lo è. Ebbene, per un giusto giudeo questa era una tentazione e il salmista chiede ed implora guida e soccorso da Dio. Cari amici, siamo al termine di questa trasmissione e nostra speranza che vi sia stata di istruzione e che vi spinga anche voi a leggere le Sacre Scritture e, se trovate qualche cosa di difficile, a mandarci anche voi la vostra domanda che useremo qui su questa rubrica. Qui Eros Bacoccina che vi ringrazia, possa l'Eterno e Dio benedire ognuno di voi.

Per il beneficio di quelli che forse si mettono in ascolto per la prima volta, vogliamo rileggere interamente la parabola dei talenti come si trova scritta nell'Evangelo di Matteo, capitolo 25, dal verso 14. Poiché avverrà come di un uomo il quale, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servitori e affidò loro i suoi beni. E all'uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1, a ciascuno secondo la sua capacità. E partì. Subito colui che aveva ricevuto i 5 talenti andò a farli fruttare e ne guadagnò altri 5. Parimente quello dei 2 ne guadagnò altri 2, ma colui che ne aveva ricevuto 1 andò e, fatta una buca per terra, vi nascose il denaro del suo padrone. Or dopo molto tempo, ecco il padrone di quei servitori a fare i conti con loro. E colui che aveva ricevuto i 5 talenti venne e presentò altri 5 talenti dicendo: Signore, tu m'affidasti 5 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 5. E il suo padrone gli disse: va bene, buono e fedel servitore, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore. Poi, presentatosi anche quello dei 2 talenti, disse: Signore, tu m'affidasti 2 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 2. E il suo padrone gli disse: va bene, buono e fedel servitore, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore. Poi, accostatosi anche quello che aveva ricevuto 1 talento solo, disse: Signore, io sapevo che tu sei uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ebbi paura e andai a nascondere il tuo talento sotterra. Ecco il tuo. E il suo padrone, rispondendo, gli disse: servo malvagio ed infingardo, tu sapevi che io mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Dovevi dunque portare il mio danaro dai banchieri e al mio ritorno avrei ritirato il mio con interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a colui che ha 10 talenti, poiché a chiunque ha sarà dato ed egli sovrabbonderà, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E quel servitore disutile gettatelo nelle tenebre di fuori, ivi sarà il pianto e lo stridore dei denti. Questa è la parabola del Signore, e abbiamo già visto come Dio, nel suo grande amore, perché il Signore rappresenta Dio Padre, ricompensa l'opera fedele. Ma ora domandiamoci: il padrone di quel servitore era davvero esigente e arbitrario tiranno, come disse lo schiavo stesso? Il padrone aveva dimostrato la sua bontà e generosità con il trattamento fatto ai primi 2 servitori. Era questo schiavo ad essere avaro, brontolone, egoista e pigro. Egli non poteva dire di aver avuto troppo poco tempo, troppo poco danaro per trafficare, troppa poca capacità. Perciò pensò di trasferire il biasimo e gettarlo sul suo padrone. Il padrone non accettò l'accusa dello schiavo. Se lo schiavo avesse avuto la più piccola devozione o fedeltà per il suo signore,
avrebbe almeno potuto portare il danaro ai banchieri. Lo schiavo non trattò il danaro come proprietà del padrone da usarsi a suo vantaggio, ma come qualcosa di inutile e di morto che aveva bisogno d'essere seppellita. Era uno schiavo miserabile ed indegno. Una perdita eterna. La legge d'ogni dono, sia spirituale sia naturale, è usarlo o perderlo. I primi due schiavi mostrarono di avere quel che occorreva in quanto a fedeltà, diligenza e zelo. A loro fu dato ancora di più. Il terzo schiavo non si rese conto che tutto quel che veniva dal padrone era importante, né cercò di sviluppare il suo ardore, la sua diligenza, la sua fedeltà e il suo amore, e per questo perse tutto quello che aveva e fu gettato fuori, bandito per sempre da ulteriori opportunità. Nulla gli restò se non dolore, rimpianto ed una perdita eterna. In questa parabola possiamo vedere che il giudizio di Dio è tanto sicuro quanto la sua ricompensa. Non dobbiamo mai permettere che la piccolezza delle opportunità ci faccia diventare meno fedeli. Un giovane pastore non trovò altra possibilità di servizio che presso una piccola chiesa di una povera città ai margini di un deserto. Dopo aver accettato quel posto, cominciò a sentirsi troppo capace per restarvi e decise di ritornare ai suoi studi per completarli. Ma poiché era mancato al suo compito di servire per provvedere al grande bisogno di quelli che gli erano attorno, si inaridì spiritualmente e non concluse mai nulla per il Signore. Un altro giovane pastore aveva una chiesa di campagna in Scozia. Desiderava avere una chiesa in una città. Una domenica, dopo una grande nevicata, venne da un'importante città una delegazione di una data chiesa che pensava a lui come suo possibile pastore. Ma egli, poiché non si aspettava ad avere molta gente in chiesa con quella nevicata, non si era preoccupato di prepararsi con cura. Le sue imbarazzate spiegazioni non servirono a nulla ed egli perdette un'ottima opportunità. Lo stesso principio deve applicarsi ad ogni settore della nostra vita, non solo all'attività religiosa. Come qualcuno ha detto, la nostra vita è fatta d'un solo pezzo, non può essere divisa in compartimenti stagni. Tutto quel che facciamo dovrebbe dunque essere fatto come al Signore. Il padrone della parabola affidò i suoi beni ai suoi servitori. Il primo passo verso la ricompensa celeste è il va bene di Cristo, è quello d'essere sicuri d'appartenere a Lui. Egli ha dato se stesso per noi sulla croce del Calvario e oggi dà l'opportunità a tutti noi di utilizzare il talento che Egli ci dà per la sua gloria e per il beneficio dei nostri fratelli. Il Signore ci benedica.

0: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Ciao a tutti, ben ritrovati, una nuova puntata insieme. Per chi si chiedesse cos'è il libro più letto, posso solo dire che la Bibbia è la parola di Dio. E la parola di Dio è un grande insegnamento per la nostra vita. Forse posso dire che è l'unico libro che può dare delle risposte precise alla tua vita come la date nella mia. Enzo parlerà ancora di questo Mosè che ha necessità di essere incoraggiato da Dio. Tutti noi abbiamo bisogno di essere incoraggiati quando viviamo esperienze particolari, difficili. E anche Mosè lo è stato. Sentiamo come lo ha incoraggiato Dio.
0: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia. Bentornati all'ascolto di questo programma, carissimi amici che ci state seguendo. Stiamo studiando il libro dell'Esodo, il secondo libro della Bibbia, e siamo arrivati esattamente al capitolo 6. Comunque, alla fine del capitolo 5, abbiamo lasciato Mosè nel bel mezzo di una crisi, vedendo come, a causa della sua pressione sul faraone per liberare Israele, le condizioni del popolo si sono aggravate. In questo capitolo, il 6, vedremo la risposta del Signore alla preghiera di Mosè, poi ci verrà ricapitolata una parziale genealogia di Israele e viene rinnovato l'incarico a Mosè da parte di Dio perché porti il popolo fuori dall'Egitto. Possiamo osservare che il capitolo 6 è il seguito naturale all'ultima parte del capitolo 5. È giunto il momento in cui arriveranno le piaghe sull'Egitto e sta per iniziare la battaglia contro gli dèi, come abbiamo spiegato nel commento del capitolo precedente. Come si è giunti a questo fatto? Se facciamo un passo indietro, scopriamo che la prima cosa che Mosè, Aronne e gli anziani hanno chiesto al faraone era il permesso di andare per 3 giorni nel deserto per fare sacrifici al Signore. La risposta del faraone è stata negativa. In seguito a questo c'è un inasprimento della pressione sul popolo. I figli di Israele si lamentano con Mosè e Mosè a sua volta ne chiede la ragione a Dio.

Dio voleva rassicurare Mosè sulla sua identità e su quello che intendeva fare. Il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe aveva udito il pianto di Israele e stava per liberarlo. Mosè doveva ricordare la storia passata di Israele per rendersi conto di come Dio lo aveva guidato. Più di una volta aveva dimostrato il suo amore verso Israele e il suo desiderio di aiutarlo, intervenendo ripetutamente in suo favore. I sentimenti che provava Mosè non erano tanto strani. Anche noi possiamo passare per momenti di incertezza riguardo alla nostra vita e a quanto Dio sta compiendo attorno a noi e per noi. Dio viene in nostro aiuto anche oggi, e di questo io ne sono certo. Ma forse tu non sei altrettanto sicuro che Dio si stia occupando della tua vita. Nell'Epistola ai Filippesi leggiamo: «Ed ho questa fiducia, che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù». Filippesi 1, versetto 6. Dio conosce le nostre attuali necessità, la nostra condizione disperata, ed Egli può e vuole aiutarci, proprio come ha fatto con Israele in Egitto. Il problema che abbiamo è che a volte vogliamo che Dio intervenga nei modi e nei tempi che decidiamo noi, e se non lo fa, c'è la tentazione di pensare due cose. O Dio non ha la potenza di intervenire in questa situazione, oppure può farlo, ma non vuole, perché non è tanto interessato al nostro bene.

ma vediamo come Dio risponde a Mosè per incoraggiarlo, dargli speranza e fiducia. Leggiamo il testo di Esodo, capitolo 6, i primi 5 versetti. Il Signore disse a Mosè: «Ora vedrai quello che farò al Faraone, perché forzato da una mano potente li lascerà andare, anzi, forzato da una mano potente li scaccerà dal suo paese». Dio parlò a Mosè e gli disse: «Io sono il Signore. Io apparvi ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe come il Dio Onnipotente, ma non fui conosciuto da loro con il mio nome di Signore. Stabilii pure il mio patto con loro per dar loro il paese di Canaan, il paese nel quale soggiornavano come forestieri. Ho anche udito i gemiti dei figli di Israele che gli egiziani tengono in schiavitù e mi sono ricordato del mio patto». Dio sta dicendo a Mosè che egli è il Signore. E in quanto tale, Mosè non deve fare progetti suoi per il futuro. Dio è eterno e non dipende da niente, piuttosto tutto il creato dipende da lui per la sua sussistenza. Questo Dio desiderava che Mosè avesse fiducia in lui. Vediamo come risponde per venire in aiuto contro la tentazione a cui accennavamo prima. Sottolinea di essere il Signore, Dio, l'Onnipotente, ma anche di essere sensibile e preoccupato delle sofferenze del popolo. Oltre a questo, è un Dio fedele, che ricorda i patti che ha fatto con Abramo, Isacco e Giacobbe, e che quindi interverrà. Egli stava per riscattare il suo popolo, stava per adottarlo come suo proprio, liberarlo dalla schiavitù e guidarlo verso la terra promessa. Da tutte queste cose, essi avrebbero conosciuto Dio come Geova, ossia l'Eterno, un aspetto del suo carattere che egli non aveva rivelato ad Abramo, Isacco e Giacobbe.

Nei versetti dal 6 all'8 che analizzeremo, Dio rivela 7 promesse che riguardano la redenzione. Queste promesse sono state di grande incoraggiamento per Mosè allora e sono anche una bellissima illustrazione per noi oggi. Dio svela chi è e che cosa intende fare. Noi oggi abbiamo un Salvatore che ci presenta la sua persona e ci dice che cosa intende fare e soprattutto è in grado di salvare completamente tutti quelli che credono in Lui. Ma leggiamo questi versetti. Perciò di ai figli di Israele: io sono il Signore, vi sottrarrò ai duri lavori di cui vi gravano gli egiziani, vi libererò dalla loro schiavitù e vi salverò con braccio steso e con grandi atti di giudizio. Vi prenderò come mio popolo, sarò vostro Dio e voi conoscerete che io sono il Signore, il vostro Dio, che vi sottrae ai duri lavori impostivi dagli egiziani. Vi farò entrare nel paese che giurai di dare ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe. Io ve lo darò in possesso. Io sono il Signore. Qui troviamo 7 promesse legate alla redenzione e che sono: prima, vi sottrarrò ai duri lavori degli egiziani. Seconda promessa, vi libererò dalla schiavitù. Terza, vi salverò con braccio steso. Quarta, sarete mio popolo. Quinta, sarò vostro Dio. Vi farò entrare nel paese. Ed infine, settima promessa, ve lo darò come eredità.

Esaminiamo nel dettaglio le promesse che abbiamo trovate dai versetti 6 all'8. Primo, abbiamo detto, vi sottrarrò ai duri lavori. In questa affermazione troviamo un'analogia con la nostra redenzione in Cristo. Noi portiamo il peso del nostro peccato e le difficoltà della vita opprimono il nostro cuore. Se siamo onesti, dobbiamo ammettere che, anche se il peccato è piacevole a compiersi, la schiavitù che deriva dall'abitudine a peccare è dura e alla lunga è impossibile sottrarci ad essa senza l'aiuto del Signore. Seconda promessa, vi libererò dalla schiavitù. Dio vuole liberarci dalla schiavitù del peccato. Gli israeliti vivevano in Egitto una vita di schiavitù e Dio dice loro che sta per portarli via da quel posto, liberandoli dalle loro catene. La schiavitù è una condizione dalla quale nessun uomo può liberarsi da solo. Necessita un intervento esterno. Nei paesi dove esisteva è intervenuta una legge per abolirla. Prima si doveva pagare una certa somma di denaro per il riscatto. Gesù è stato il mezzo usato da Dio per liberare dalla schiavitù del peccato quanti lo desiderano.

E passiamo alla terza promessa: vi salverò con braccio steso. Questo è il potente braccio di cui parla il profeta Isaia nel primo versetto del capitolo 53. Chi ha creduto a quello che abbiamo annunziato? A chi è stato rivelato il braccio del Signore? Io non posso sapere a chi si sta rivelando in questo momento, ma sono sicuro che Dio sta compiendo un'opera di redenzione nei cuori e nelle vite di uomini e donne proprio oggi. Tutti noi abbiamo bisogno di un Salvatore che ci liberi dal peccato che ci ha resi corrotti davanti ai Suoi occhi. Egli ci ha amato al punto da morire perché fossimo salvati, e noi dobbiamo essere disposti ad andare a Lui come peccatori. Se avremo fede nell'opera di Cristo, saremo salvati. Dio ha un grande piano di salvezza, ma noi dobbiamo andare a Lui ed Egli ci salverà con il Suo braccio steso. Quarta promessa: sarete mio popolo. Riflettiamo. Dio ci ha tolti dal fango e dal sudiciume del peccato e ci ha fatti Suoi figli per la fede in Gesù Cristo. Ora ci dice: sarò tuo Dio. Dio non ci salva e poi sparisce e ci lascia quindi soli. Vuole essere il nostro Dio. Se sei veramente salvato, non puoi continuare a vivere come se Lui non esistesse. Se hai creduto in Gesù Cristo come Salvatore, questo trasformerà la tua vita. Egli diventerà tuo Dio e tu lo riconoscerai come tale. Dio desidera redimerti, vuole che tu conosca Cristo come Salvatore e Signore. Inoltre si aspetta che tu sia sicuro di essere salvato. Per questo Egli sarà il tuo Dio e noi saremo suo popolo.

0: E giungiamo così alla quinta promessa: sarò vostro Dio. Quindi egli ha preparato un piano di salvezza in Cristo prima della creazione del mondo e fu un saggio progetto divino. Egli non deve sforzarsi ad amarci nonostante le nostre cadute. Dio ama i suoi perché l'amore fa parte della sua natura. Egli vuole essere il nostro Dio. Sesta promessa: vi farò entrare nel paese. Il paese è Canaan, la terra promessa ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe. Canaan non è una illustrazione del cielo, ma rappresenta la vita che i cristiani dovrebbero condurre. Canaan simboleggia le benedizioni spirituali celesti, che possono essere godute con l'aiuto dello Spirito Santo, come troviamo scritto nella lettera che Paolo scrive agli Efesi nei capitoli 4 e 5. Ci sono lotte e battaglie da vincere. I credenti qualche volta vivono nel mondo in mezzo a delle sconfitte e non gioiscono delle ricchezze della grazia e della misericordia. E tu oggi stai vivendo la tua vita nella luce e nell'amore come desidera il Signore? Arriviamo alla settima promessa, l'ultima. Vi darò il paese per eredità. Paolo, nel capitolo 5 dei Romani, mette bene in chiaro che noi siamo giustificati per fede e abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo. Noi possiamo avvicinarci a Lui e abbiamo gioia anche durante le difficoltà. Abbiamo ricevuto lo Spirito Santo che abita in noi e l'amore di Dio è diventato per noi una cosa reale. Siamo stati liberati dalla condanna futura. Amico, se la salvezza di cui parli non ha trasformato la tua vita e non ti ha liberato da qualcosa, che tipo di salvezza può essere? Questa promessa parla della nostra eredità, illustra la nostra salvezza.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.

Che incoraggiamento deve essere stato questo per Mosè. Ma vediamo la reazione del popolo e ciò che succede poi. Leggiamo quindi i versetti dal 9 al 13. Mosè parlò così ai figli di Israele, ma essi non diedero ascolto a Mosè a causa dell'angoscia del loro spirito e della loro dura schiavitù. Il Signore parlò a Mosè e disse: «Va, parla al Faraone, re d'Egitto, perché egli lasci uscire i figli di Israele dal suo paese». Ma Mosè parlò in presenza del Signore, dicendo: «Ecco, i figli di Israele non mi hanno dato ascolto. Come vorrà darmi ascolto il Faraone, dato che io non so parlare?» Il Signore parlò a Mosè e Aronne e comandò loro di andare dai figli di Israele dal Faraone, re d'Egitto, per far uscire i figli di Israele dal paese d'Egitto. Proviamo a immedesimarci nella situazione degli israeliti. Per loro era difficile credere a Mosè, perché invece di essere stato per loro un aiuto, era il responsabile delle loro peggiorate condizioni. Mosè non era accettato né dal popolo né dal Faraone. Dio gli ordina di parlare di nuovo al re, ma Mosè è reticente a farlo, considera in maniera obiettiva la situazione, ma Dio rinnova a Mosè e a Aronne l'ordine di andare sia dal popolo che da Faraone.

0: In mezzo a tutte queste difficoltà troviamo un fatto strano. Dio si preoccupa di fare una nuova lista delle famiglie di Israele, un tema fondamentale dell'Antico Testamento. Forse ci annoiamo un po' leggendo tutti questi nomi perché non conosciamo queste persone, ma esse sono molto importanti per Dio. Ripetutamente fa in modo che le genealogie siano registrate e che noi conosciamo i personaggi di cui leggiamo la storia, che sono i suoi figli. Dio prova gli stessi sentimenti per me e per te e desidera che diventiamo suoi figli per mezzo della fede in Cristo. Per concludere il programma, leggiamo i versetti dal 14 al 25. Questi sono i capi delle loro famiglie: figli di Ruben, primogenito di Israele, Kenoch e Pallu, Cheshron e Carmi. Queste sono le famiglie dei Rubeniti. Figli di Simeone: Yemuel, Yamin, Oad, Yakin, Socar e Saul, figlio della Cananea. Queste sono le famiglie dei Simeoniti. Questi sono i nomi dei figli di Levi, secondo le loro generazioni: Gershon, Keat e Merari. Gli anni della vita di Levi furono 137. Figli di Gershon: Libni e Simei, con le loro diverse famiglie. Figli di Keat: Amrar, Izar, Ebron, Uziel. Gli anni della vita di Keat furono 133. Figli di Merari: Mali e Musi. Queste sono le famiglie dei Leviti, secondo le loro generazioni. Amram prese per moglie Jochebed, sua zia. Ella gli partorì Aaron e Mosè. Gli anni della vita di Amram furono 137. Figli di Izar: Core, Nefeg e Zicri. Figli di Uziel: Misael, Ersafan e Sitri. Aronne prese per moglie Eliseba, figlia di Amminadab, sorella di Nason. Lei gli partorì Nadab, Abiu, Eleazar e Itamar. Figli di Core: Assir, Elcana e Abiasaf. Queste sono le famiglie dei Coriti. Eleazar, figlio d'Aronne, prese per moglie una delle figlie di Putiel ed ella gli partorì Fineas. Questi sono i capi delle famiglie dei Leviti nei loro diversi rami. Bene, non mi resta altro che ringraziarvi per il vostro gentile ascolto. Mi auguro che anche domani siate lì ad aspettarci per ascoltare quanto il capitolo che stiamo studiando, questo capitolo 6 del libro di Esodo, ci vorrà ancora dire. Bene, grazie ancora e a risentirci.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.

gradito il saluto che Patrizia ed io vi rivolgiamo con affetto. Il brano che vorremmo meditare si trova nel Vangelo di Giovanni al capitolo 8 ed è contenuto dai versetti 33 a 36.

Essi gli risposero: «Noi siamo discendenti d'Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi tu dire, voi diverrete liberi?» Gesù rispose loro: in verità vi dico che chi commette il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non dimora per sempre nella casa, il figlio vi dimora per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi.»

a quei giudei che non ricevevano la parola di Gesù e non si riconoscevano schiavi del peccato, ritenendosi figli di Abramo, pertanto eredi di Dio e destinati al suo regno, Gesù fece notare che in qualità di schiavi non avevano alcun diritto di rimanere nella famiglia, anzi, potevano esserne allontanati in qualsiasi momento. Solo il figlio, il legittimo erede, possiede il diritto di appartenere alla famiglia, di dimorare nel seno della famiglia e di esercitare l'autorità ricevuta dal padre. La loro schiavitù al peccato, come quella di ogni altro, era palese, era inconfutabile. Portando la loro pretesa libertà nell'ambito morale, le loro illusioni venivano miseramente a cadere. Furono costretti a riconoscere la verità e la realtà delle parole di Gesù, e che, di conseguenza, in quanto schiavi del male, non avevano alcun diritto di dimorare nella casa del bene. Proseguendo nel suo ragionamento, Gesù demolì le false sicurezze dei giudei che si fondavano sulla loro discendenza da Abramo e sulla loro presunta libertà, dimenticando la storia e la presente dominazione romana. Ma nel farlo Gesù asserì anche la sua discendenza dal padre con il conseguente diritto di dimora eterna nella casa paterna. Loro pensavano di essere eredi, pensavano di avere dei diritti, e scoprirono che in realtà erano schiavi del nemico. Anzi, scoprirono di essere loro stessi nemici di Dio e ben lontani dall'adozione come figli. È facile illudersi sulla nostra posizione spirituale quando ragioniamo esclusivamente con la nostra testa, quando crediamo che Dio pensi come vogliamo noi, o quando coltiviamo un'idea errata intorno al suo volere e alle esigenze della sua santità. Finiamo, per così dire, per fare i conti senza l'oste e ci ritroviamo confusi e svergognati.

0: Non è certo piacevole comprendere i propri errori o considerare le perdite subite e il cammino che dobbiamo fare a ritroso per riprendere la strada giusta che abbiamo smarrito. Tuttavia, per tanti errori esistono dei rimedi, anche se costosi ed umilianti e penosi. Ma chiediamocelo, miei cari, come faremo a rimediare dopo la morte? Allora ci accorgeremo di esserci allontanati da Dio, seguendo il nostro intuito, le nostre logiche, i nostri buoni propositi, le nostre personali illusioni, le nostre individuali convinzioni, senza mai consultare il Signore. E se non avremo consultato la parola di Gesù, come rimedieremo? Come potremo tornare indietro? Il Signore vi doni tutta la sua benedizione.
1: Avete ascoltato il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Spuntini, un pensiero e via. Con Giacomo Casolari.
4: George William Friedrich Hegel, filosofo tedesco, diceva queste parole: impariamo dalla storia che non si impara dalla storia. Tante volte ci siamo proposti di imparare dalla storia. Noi studiamo la storia perché diciamo che la storia è maestra di vita, ma la storia ci insegna che non abbiamo imparato niente, che dal peccato di Caino ad andare avanti la storia si ripete, continua a ripetersi sempre, facciamo sempre gli stessi errori e continuiamo sempre a fare gli stessi sbagli. È una cosa incredibile. Eppure, da quando Caino ha ucciso suo fratello per gelosia, perché Abele era più bravo di lui a raggiungere Dio, eppure questa gelosia, questa invidia fa sì che ancora oggi continuamente scateniamo guerre. Non siamo capaci di affrontare la realtà, di ricordarci degli sbagli dei nostri padri, ma l'istinto ci porta a fare gli stessi sbagli che ha fatto Caino. Caino continua a vivere negli uomini come se nulla fosse, come se la storia non fosse scritta. Eppure è possibile cambiare, è possibile essere diversi, è possibile imparare. Probabilmente non impareremo dalla storia. La storia ci insegna che non abbiamo mai imparato e continuiamo a non imparare. Però se abbiamo fede in Gesù, Lui che ha pagato per noi, Lui che ci dà la forza per vincere il male col bene, impareremo anche noi a vincere il male col bene. Le parole di Dio a Caino erano: se tu fai bene non sarai forse accettato, ma se fai male il peccato sta spiandoti alla porta. Dobbiamo fare delle scelte. Se fai bene non sarai tu accettato, e per far bene noi abbiamo bisogno di fede, abbiamo bisogno di credere, abbiamo bisogno di credere che Gesù è capace di darci la forza per amare e per perdonare. C'è molta più forza nel perdono che non nella vendetta. C'è molta più saggezza e forza nel spegnere una lite che non nel portarla avanti. Impariamo dalla storia che non si impara dalla storia, ma possiamo imparare che la nostra natura umana è incorreggibile. Per noi è più facile e più naturale fare la guerra che non la pace. Ma Gesù ha portato su di sé tutti i nostri conflitti, e se solo abbiamo fede in Lui possiamo imparare a vivere in pace, a vivere in pace con noi stessi, con Dio e anche col nostro prossimo, con quelle persone che sono vicine a noi, prima di tutto nella nostra famiglia, nel condominio, nei posti di lavoro e ovunque noi siamo. Possiamo essere operatori di pace se Cristo, nostra pace, vive nei nostri cuori. Che Dio vi benedica.
3: Spuntini, un pensiero e via, con Giacomo Casolari.

Salve amici ascoltatori, sì, siamo qui anche quest'oggi per considerare di nuovo assieme alcuni insegnamenti che ci pervengono dalla parola di Dio. Dite, siete voi mai saliti su di un albero? Sì, sì, saliti su un albero. Sapete che si vede tante cose dalla cima di un albero? Mi ricordo quando finimmo con le scuole tecniche, la famosa scuola Domenico Chelini, si andò a fare una scampagnata, la prima credo che quella scuola ebbe mai fatta, e si voleva andare in cima a una montagna, Sant'Allago, che troneggia sulla pianura lucchese, e alcuni di noi eravamo i primi nell'ascesa, ma a un certo punto ci trovammo nella nebbia e sali e sali e sali e sembrava che non si arrivava mai. E allora un mio caro amico Faliero, un ragazzo sempre intraprendente, decise di arrampicarsi su di un albero. E quando arrivò in cima disse: «Ehi, ma qui c'è il sole e vedo un prato grande grande». «Siamo arrivati», dissi io, che ero già stato là altre volte. E così in pochi passi eravamo in cima al monte. Quest'oggi esamineremo un uomo che, malgrado tanti ostacoli, anche lui salì su di un albero perché voleva anche lui vedere qualche cosa, voleva vedere Gesù, e lo vide e infatti lo trovò. E chissà, forse che oggi anche tanti di voi lo troverete. Ed ora ritorniamo alla musica.

Ed eccoci arrivati alla meditazione e per nostro tema sceglieremo il passaggio che troviamo contenuto fra i primi 10 versetti del 19° capitolo del Vangelo di Luca. Leggeremo da Luca 19 i primi 10 versetti. E Gesù, essendo entrato in Gerico, attraversava la città. Ed ecco un uomo chiamato per nome Zaccheo, il quale era capo dei pubblicani ed era ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non poteva a motivo della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse innanzi e montò sopra un sicomoro per vederlo, perché egli aveva da passare per quella via. E come Gesù fu giunto in quel luogo, alzati gli occhi, gli disse: Zaccheo, scendi presto, perché oggi debbo albergare in casa tua. Ed egli si affrettò a scendere e lo accolse con allegrezza. E veduto ciò, tutti mormoravano dicendo: è andato ad albergare da un peccatore. Ma Zaccheo, presentatosi al Signore, gli disse: ecco, Signore, la metà dei miei beni la do ai poveri, e se ho frodato qualcuno di qualche cosa gli renderò il quadruplo. E Gesù gli disse: oggi la salvezza è entrata in questa casa, poiché anche questo è figliuolo d'Abramo, poiché il figliuolo dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perito. Possa lo Spirito Santo del Signore aiutarci ora a meditare su questo passaggio della sua santa parola.

Fra tutti i personaggi biblici che ci vengono incontro nel leggere la narrativa evangelica, certo uno dei più strani e anche dei più significativi e interessanti è Zaccheo. Lo metto che nella città di Gerico cercava di vedere Gesù. La Bibbia ci dà due contrastanti caratteristiche di lui. Ci dice che era ricco e che era basso di statura, un uomo facoltoso che può permettersi tutti i lussi, che può levarsi tutte le voglie, che può avere tutto quello che vuole, fuori che la cosa che brama più di tutto, e cioè di essere alto quanto gli altri. Luca ce lo presenta poi in una precaria situazione. Lui, ricco, potente, capo dei pubblicani, non può fare quello che un semplice mendicante può, cioè di vedere Gesù. Tutto il suo denaro, tutto il suo potere, tutta la sua influenza politica non gli permettono di vedere al di sopra delle spalle degli altri. E poi la Bibbia ci mostra ancora un'altra peculiarità. Questo uomo, che è un peccatore pubblico, è impedito di venire al Salvatore, che sta passando per le vie della sua città, da due ostacoli. Uno, causato dalla sua stessa natura, è nato piccolo. L'altro, dalla gente stessa che, siccome lo odia, gli sta davanti e gli impedisce di vedere Gesù. Oh amici, non vi vedete in lui come in uno specchio? Anche noi possiamo essere ricchi quanto vogliamo, ma ecco che noi non possiamo con tutto il nostro denaro redimere infatti la nostra anima. Siamo anche noi di bassa statura. Sì, davanti a Dio noi tutti siamo di bassa statura, così tanto bassa che siamo proprio fra la polvere, proprio fra il fango del peccato. O anche se noi dessimo chissà tutto quello che abbiamo, anche tutto il mondo, la Sacra Scrittura ci dice che questo non basta per redimere la nostra anima dalla condizione del peccato in cui ci troviamo. Sì, tutti gli rassomigliamo, e gli rassomigliamo anche nel fatto che mentre ci diamo nella ricerca di Cristo il Salvatore, anche a noi chi ci è d'ostacolo? Non è forse la nostra gente stessa? Non sono forse gli uomini che ci sono davanti e che ci spingono verso il basso, verso le cose della terra invece che verso le cose del Signore, verso le cose del cielo? Così esaminiamolo questo Zaccheo. Qui dove lo troviamo che sta arrampicandosi sopra un albero. Una persona come lui, capo dei pubblicani, ricco, facoltoso e più spalleggiato dai romani, cosa ci faceva mai lassù sull'albero come un ragazzino incuriosito? E in verità oggi noi non vogliamo investigare questo uomo Zaccheo, ma anzi vogliamo immedesimarci in lui, poiché egli troppo bene rappresenta l'uomo nella sua condizione perduta davanti a Cristo. Come è raggiunto su quell'albero? Ebbene, questa domanda può essere risposta facendo un'altra domanda. Come è, amici, che il peccatore giunge a desiderare di voler vedere Gesù al punto di superare tutti gli ostacoli che la sua natura stessa e che gli uomini gli mettono davanti? Cominciamo dal principio. Venite con me. Andiamo nel giardino terrestre, nel terzo capitolo della Genesi. Ecco che lì troviamo un uomo, Adamo, non sopra un albero, ma nascosto dietro un albero. Adamo è là perché sfugge da Dio e si nasconde a lui. Troviamo il Dio che lo chiama, che cerca. Adamo, Adamo, dove sei? Oh amico ascoltatore, hai tu mai sentito persone negare l'esistenza di Dio? Hai tu mai sentito dire, quando ci si trova confrontati da disgrazie e da avversità, dov'è Dio? Oh, se Dio ci fosse, questo e quell'altro non succederebbe? Ma amico, nota, non è Dio che si è nascosto dall'uomo, ma è l'uomo che si è allontanato e che si è nascosto da Dio. La miglior domanda è quella fatta da Dio ad Adamo.
E quando ci troviamo in guai, non domandiamo dove è Dio, ma domandiamoci dove siamo noi ed esaminiamo quanto lontani da Dio noi ci siamo ritirati. Sì, in questo modo cominciò la storia dell'umanità separata da Dio, nascosta, cercando l'ombra, le tenebre, perché le loro azioni erano malvagie. E così troviamo l'uomo disubbidiente, ribelle, lo troviamo nudo, privo d'ogni cosa, che cerca di coprire la sua propria vergogna. Qui pure troviamo subito al principio il contrasto fra la religione umana e quella divina. L'uomo cerca di coprirsi da sé con le foglie che rappresentano bene le sue opere, così impotenti che sono da farci apparire coperti di giustizia davanti a Dio. E poi ecco che troviamo che Dio interviene, uccide un animale, sparge sangue innocente affinché egli possa offrire nella pelle di esso un manto atto a coprire le vergogne umane. E così passano i secoli. L'uomo persiste nella sua ribellione, l'uomo persiste nel cercare di giustificarsi con le sue opere, di coprirsi con i suoi propri mezzi, e Dio attraverso i profeti promette che manderà il Salvatore, manderà l'agnello che sarà immolato affinché nel suo manto noi tutti potremo essere degnamente coperti. Nota. Così ecco che l'uomo dietro l'albero ci rappresenta il peccatore perduto lontano da Dio. Ma ecco che troviamo un altro passaggio, troviamo nel Vangelo di Giovanni al primo capitolo un uomo di nome Natanaele che non se ne sta dietro l'albero, ma sta sotto un albero, e Gesù lo prende per identificarci il peccatore cercato. Gesù lo ha visto e lo chiama a sé. Nella prima illustrazione abbiamo visto il Dio che promette, qui troviamo il Dio che cerca. E amico, di nuovo lascia che ti ricordi che noi stiamo parlando di noi stessi, stiamo immedesimandoci in questi personaggi, il peccatore, ognuno di noi. E dimmi, a che punto ti trovi tu? Sei sempre nascosto dietro l'albero del peccato, oppure sei ora sotto l'albero, vicino a Gesù, sotto l'influenza della sua voce e della sua parola? Ma continuiamo a sfogliare il sacro volume e con esso le pagine del tempo, ed ecco che troviamo di nuovo un uomo e un albero, e questi è il nostro Zaccheo. Oh, in lui noi troviamo un po' di progresso. Il peccatore si è ora interessato della sua condizione e ha preso l'iniziativa di cercare il Dio, ha superato come Zaccheo gli ostacoli della natura, e in lui la bassa statura e nel peccatore la peccanimosità, e gli ostacoli degli uomini, che di nuovo in Zaccheo sono rappresentati dai suoi concittadini che gli stavano dinanzi e gli impedivano di vedere Gesù, e nel peccatore sono invece rappresentati dal religiosismo umano tradizionale che mette davanti all'uomo i propri falsi concetti, dogma e precetti. E qui troviamo che Zaccheo li ha superati tutti e si è messo in una posizione di vantaggio dalla quale per certo può vedere ed essere visto da Cristo. In Zaccheo, sopra l'albero, noi troviamo il peccatore invitato. Amico ascoltatore, di nuovo ti domando, a che punto sei tu? Ci stai tu ora ascoltando perché anche tu sei interessato, perché pure tu stai cercando, perché tu pure ti sei ribellato all'imposizione del peccato e agli insegnamenti umani per cercare e conoscere bene questo Gesù di cui hai udito parlare? Ebbene, nota che pure l'attitudine di Dio è cambiata. Prima abbiamo visto il Dio che cerca, il Dio che vede, e qui troviamo in Gesù il Dio che chiama e che invita. Infatti leggiamo che quella sera il Salvatore e il peccatore cenarono assieme. Amico, senti ancora tu la voce di Cristo che ti chiama, che domanda accesso nella tua vita e nel tuo cuore?
come l'inno dice, non odi tu la voce arcana, la voce del Signor Gesù, che ti dice, scendi, scendi giù dalla tua superbia, scendi giù dall'albero della religione, dal quale sì, tu potrai vedere Gesù, ma mai potrai ospitarlo. Scendi giù e vieni faccia a faccia con me e poi portami a casa tua. Ma continuiamo. Ed ecco che di nuovo la Sacra Scrittura ci presenta un altro uomo e un altro albero. E l'albero in questo caso è una rozza croce, e l'uomo è Cristo Gesù, grondante di sangue e morente su di essa per noi, affinché noi, cosparsi di quel sangue, potessimo trovare accesso presso il Padre. Ma ascoltatore, chi ci troviamo sotto quell'albero? Ci sei ancora stato tu? Come l'Apostolo Pietro ci chiede, siamo noi stati ancora cosparsi di quel sangue prezioso? Questo è l'albero che fa la differenza, perché qui troviamo che l'attitudine di Dio ci è rivelata diversa. Egli nel giardino terrestre compì il primo sacrificio, uccise un animale per ricoprire il corpo dell'uomo. Qui compie l'ultimo sacrificio, quello supremo, affinché egli possa pure ora coprire la nudità dello spirito, l'anima dell'uomo, d'un manto di giustizia duraturo, eterno ed accettabile a lui. Oh, vieni amico sotto quest'albero, poiché qui c'è salvezza. Qui ci troviamo il peccatore redento. Di tutti gli alberi questo è il migliore, esso è l'ultimo, è l'antidoto al primo albero, all'albero della disubbidienza del giardino terrestre, poiché questo è l'albero dell'obbedienza e del ritorno al Signore. E così in questa breve meditazione noi abbiamo visto il peccatore perduto, il peccatore cercato, il peccatore invitato e il peccatore redento. Noi tutti siamo in una di queste classificazioni. Noi tutti possiamo passare attraverso esse e divenire peccatori redenti, salvati, purificati dal sangue di risorto Cristo, se in esso con tutta fede noi ci abbandoniamo per la nostra salvezza. Ma ecco che, mentre stiamo per chiudere il sacro volume credendo di aver esaminato tutti gli alberi presentatici dalle Sacre Scritture, ci accorgiamo di averne dimenticato uno. E questi è proprio alla fine del Vangelo, e non è un sicomoro, ma la tradizione ci dice che è un fico. È sul far della sera e ci notiamo là fra i rami ancor nudi di foglie un uomo che sta affissandoci una corda, poi ci fa un cappio, se la mette al collo e si precipita. È Giuda, che qui per ultimo rappresenta il peccatore ostinato, colui che malgrado abbia udito la parola di Cristo, malgrado il Dio abbia fatto tutto per salvarlo, persiste nella sua incredulità. Vuole rimanere quello che è. Non vuole sottomettersi a Cristo, ma trova opportuno disfarsene per guadagno personale. Ha preferito obbedire ai suoi preti, al peccato, ed ecco che ora il peccato lo precipita per sempre nella sua perdizione. Oh, con che esempio sconcertante conclude la narrazione evangelistica. Essa vuol lasciarci bene impressa nella nostra mente la sorte di coloro che, rigettando Cristo, che se lo vendono al clero cieco e tradizionalista per pochi soldi. Oh, amico ascoltatore, per certo tu non vuoi essere immedesimato in lui? Per certo nessuno di noi vuol seguire il suo esempio? Ed è perciò che ora ti esorto a considerare bene la tua posizione davanti a Cristo e a ben comprendere che se sei perduto nei tuoi falli, tu puoi liberartene. Tu puoi fare come Zaccheo, elevati sopra gli uomini, ricerca il Signore Gesù e invitalo nel tuo cuore, e a Lui ed esclusivamente a Lui, come fece Zaccheo, affidati per la tua propria salvezza.

0: Ed eccoci allora a Contrappunti, Mario Pieri ancora in vostra compagnia. A chi ci ha raggiunto da poco, amici, benvenuti. Staremo assieme per la prossima mezz'oretta, come è ormai consuetudine per quanto riguarda questo programma, ascoltando buona musica, facendo insieme qualche considerazione. Oggi, per cominciare, ho scelto questa canzone di Albino Montisci, una canzone di qualche anno fa, si intitola Il nostro viaggio, è tratta dall'album, dalla raccolta che porta il suo stesso nome, Montisci. Allora, ascoltiamo adesso insieme per cominciare. Amici, benvenuti e mi raccomando, restate con me.
1: Contrappunti. Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da

0: E dopo questa canzone di Albino Montisci io mi faccio di nuovo da parte e vi lascio in compagnia di Maria Teresa De Giustina con noi al telefono. È sempre un piacere averla come nostra ospite nel programma. Ascolteremo una sua interessante esperienza, una sua testimonianza. La sentiamo subito.
1: Oggi racconto qualche cosa di triste, ma le tristezze fanno parte della vita. E ricordo quando a casa nostra, anni fa, è passata la morte e mia mamma, che aveva 90 anni e abitava con noi ormai da 3 anni, è morta ed è andata a stare bene col Signore nella pace della sua presenza. Però il periodo passato con noi è stato abbastanza difficile. La mia libertà, via via che la mamma diventava più debole e più esigente, è stata sempre più limitata. Perciò molto spesso ho sentito il grosso peso di cercare di continuare a mantenere il passo con le mie responsabilità in ufficio, in casa, nella chiesa, di mandare avanti tutto senza troppe scosse e allo stesso tempo curare una donna sempre meno lucida e capace di funzionare. Ci sono riuscita? Non sempre. E penso che molti che hanno genitori in casa, vecchi, hanno fatto la mia esperienza. Mi sono fatta i miei bei pianti, ho perso anche troppo spesso la pazienza e a volte, soprattutto se dovevo rifiutare degli inviti per delle riunioni, mi sono trovata a domandare al Signore se sapesse bene quello che stava facendo. Così molte volte sono stata anche ribelle e non ho superato a pieni voti gli esami a cui il Signore pensava bene di sottopormi. Però ho anche imparato molto. Prima di tutto, una volta di più, ho capito la necessità della grazia. Senza il favore immeritato di Dio, mai e poi mai potremo sperare di meritare la salvezza. Se anche nelle situazioni in cui maggiormente si ha la possibilità di mostrare l'amore, raffiorano l'egoismo e la durezza, che cosa di buono si può sperare dalla nostra natura? Poi ho imparato qualcosa che sapevo già, ma che tendo sempre a dimenticare. Al Signore importa molto meno la massa di lavoro che produciamo di quello che noi in realtà siamo come persone. Sono persuasa che a Lui importa meno un articolo scritto con grande soddisfazione e forse con un certo orgoglio, di una parola di gentilezza detta in un momento in cui non si ha affatto voglia di essere gentili. E un viaggio per aiutare delle persone lontane può essere importante, però molti chilometri fatti in casa per rispondere alla chiamata ripetuta infinite volte di un malato, forse per lui ha più valore. Ho anche capito l'importanza della riconoscenza, anche per le piccole cose, della pratica della gratitudine, mentre si è ancora validi e autosufficienti, per prepararsi ad una vecchiaia serena e rilassata. Penso che molti vecchi sarebbero tanto più contenti se avessero imparato da giovani a dire un po' più spesso grazie. Ho anche dei bellissimi ricordi del periodo di permanenza a casa nostra di mia mamma. Per esempio la pazienza e la costanza di mio marito nell'ascoltarla. Uno dei miei figli che una sera in cui la nonna era particolarmente agitata cercava di calmarla come si calma un bambino impaurito. Mia figlia, che all'ospedale le lavava piano piano la faccia, e la preghiera del pronipotino di 2 anni e mezzo dopo che gli avevano detto che la bisnonna era andata all'ospedale. Gesù, nonna, ospedale, no paura. Amen. E il Signore l'ha preservata da paure e da sofferenze, se l'è presa senza che si svegliasse dal coma in cui era caduta, senza rendersene conto.

Sono parole che esprimono la certezza del figlio di Dio riguardo la vita futura, quelle della canzone che abbiamo appena ascoltato. Ce l'ha presentata il gruppo a cappella, si intitolava When I Say Farewell, cioè quando dirò addio. Alcune parole, è molto breve infatti la canzone. Quando dirò addio a questa vita sulla terra, diceva infatti la canzone, sarò con Gesù, non più lacrime riempiranno i miei occhi quando regnerò col mio Salvatore. Ecco, abbiamo sentito prima la testimonianza di Maria Teresa De Giustina. Questa sua testimonianza ci ha narrato un po' gli ultimi giorni della vita terrena della mamma. Ecco, come dovrebbe essere appunto il rapporto fra noi e le persone che ci sono più vicine, come i familiari, quando si avviano verso la fine della loro vita? Ecco, due parole su questo tema adesso. Potrebbero esserci due notizie legate all'aumento dell'età media degli anziani. Ce ne sono sicuramente di più, comunque ne vediamo due. Una buona, l'altra meno buona. Ecco, quale volete sentire prima? Di solito quando mia moglie mi fa questa domanda io scelgo di sentire prima la notizia cattiva. Partiamo invece oggi dalla notizia buona. La buona notizia è ovviamente che si vive più a lungo e anche meglio di prima. Una buona notizia ovviamente per chi sta bene, per chi ha i mezzi di sostentamento necessari e anche coltiva ancora degli interessi che lo tengono occupato. Notizia meno buona invece per chi non sta bene né fisicamente né economicamente. Fra l'altro vengono sempre più a mancare i servizi necessari per accudire a tante persone anziane. Qualche tempo fa una notizia che è apparsa sui giornali, è stata chiusa ad Ostia, vicino a Roma, una casa albergo per anziani perché ne aveva accolti troppi. L'autorizzazione prevedeva l'accoglienza di un massimo di 64 persone, tutte autosufficienti. In realtà la casa ne aveva ospitate 73, di cui 50 considerate appunto non autosufficienti. Ma che colpa ne avevano se i centri per anziani scarseggiano proprio quando gli anziani invece aumentano? E per di più, quando molti parenti dei ricoverati inneggiavano alle cure che i loro familiari ricevevano. L'Apostolo Paolo viveva certo in tempi diversi, ma insegnava che i parenti più giovani, i figli in particolare, ma anche i nipoti, hanno la responsabilità di occuparsi delle cure e delle necessità dei parenti anziani. Ecco, questo non è possibile senza averci pensato ed essersi preparati prima che il bisogno si presenti. E poi anche in questo caso non si può evitare poi che porti disagi e anche molti sacrifici. Ecco, se gli anziani sono credenti, la loro presenza in casa può risultare una benedizione per la famiglia, specialmente per i bambini. Un po' l'abbiamo sentito anche dalla testimonianza di prima di Maria Teresa. Ecco, se non sono credenti e invece i figli lo sono, è questo un motivo in più per testimoniare della propria fede. Oltre a questo, anche se un parente anziano dovesse essere ricoverato per forza maggiore, ecco, le visite, le cure, le attenzioni dei familiari diventano ancora più importanti, anzi, spiritualmente e praticamente direi che sono indispensabili. Non solo per il bene del ricoverato, ma anche come testimonianza e come esperienza di sottomissione al Signore. Paolo, l'Apostolo Paolo, arriva a dire che un figlio o una figlia che non si occupa dei genitori anziani e bisognosi ha rinnegato la propria fede. Quindi ancora una volta, amici, vale la pena di pensarci.

Anthem, quella che abbiamo appena ascoltato, See You in the Morning, il titolo della canzone, Ti vedrò nella mattina. Ti penso ricordandomi i nostri tempi, le risate, l'amore. Non avevamo mai progettato di dire addio e a volte io piango. Ecco, sono queste, amici, le parole della canzone. Piango perché ieri è passato e so che non passerà molto tempo prima che arrivi l'eternità. Ma noi condividiamo questa speranza che abbiamo ancora una casa dove ci incontreremo di nuovo. Fino ad allora io ti vedrò nella mattina, appena dentro la porta del cielo. Ti vedrò nell'alba, là su una riva più lucente, dove non ci sono più né lacrime né dolore e sei in un luogo molto migliore. Mi mancherai fino ad allora, ma ti prometto di nuovo che io ti vedrò nella mattina. Tante vite sono cambiate a motivo tuo. Hai vissuto tanto vicino a Dio che ora ti tiene e i tuoi sogni si sono avverati. Nel profondo del mio cuore è tanto difficile lasciarti andare, ma il Padre ha uno scopo e so che mi mancherai fino ad allora. Ma di nuovo ti prometto che ti rivedrò nel

0: State ascoltando
1: Contrappunti.
0: Al microfono
1: Mario Pieri.
2: Quando è che si pensa alla morte? Ecco, non ci si vorrebbe mai pensare, ma di solito ogni tanto siamo costretti a farlo. Molto spesso le notizie che sentiamo o leggiamo parlano di morte. A volte un lutto ci tocca da vicino. È poi scontato che almeno una volta all'anno si pensi ai defunti. Ecco, ascoltate quanto sto per leggervi. La sorte dei figli degli uomini è la sorte delle bestie. Agli uni e alle altre tocca la stessa sorte. Come muore l'uno, così muore l'altra. Hanno tutti un medesimo soffio e l'uomo non ha superiorità di sorta sulla bestia, poiché tutto è vanità. Tutti vanno in un medesimo luogo, tutti vengono dalla polvere e tutti ritornano alla polvere. Ecco, leggendo queste parole ci viene da pensare dov'è che sono scritte. Ecco, si trovano nella Bibbia, e più precisamente nel libro dell'Ecclesiaste al capitolo 3, versetti 19 e 20. Ecco, di solito proprio coloro che negano l'esistenza di Dio e non credono nella Bibbia pensano che con la morte sia tutto finito. Eppure questo versetto si trova veramente nella scrittura. Sono le parole di un uomo dotato di grandi capacità intellettuali che ha cercato con l'aiuto della sua intelligenza la risposta ai quesiti della vita e della morte. E questa è purtroppo la triste conclusione alla quale arriveremmo anche noi se non avessimo una rivelazione da parte di Dio. Ecco, ma ora sappiamo che il Signore Gesù, il Figlio di Dio, è venuto su questa terra, si fece uomo, morì sulla croce, fu seppellito e il terzo giorno risuscitò. Ora vive

nel cielo come uomo glorificato. E egli dice di sé: «Io sono il primo e l'ultimo e il vivente, e fui morto, ma ecco, sono vivente per i secoli dei secoli», scritto nel libro dell'Apocalisse. Il Signore Gesù può veramente informarci sulla morte e su quello che segue, perché egli l'ha attraversata e ne è uscito vincitore. Tutti quelli che credono in lui e nella sua opera redentrice sono resi partecipi di questa vittoria. O morte, dov'è il tuo dardo? O morte, dov'è la tua vittoria? Ci riporta l'Epistola ai Corinzi. Per il riscattato la morte è solamente un passaggio oscuro per arrivare al suo Signore. Ecco perché l'Apostolo poteva dire: «Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo». E sulla croce il Salvatore ha detto al malfattore, al ladrone morente: «Oggi tu sarai con me in paradiso».

Non molto tempo fa vi ho proposto questa canzone di Antonio Morra, ma oggi, visto che è in tema con queste nostre ultime considerazioni, torno a riproporvela. Si intitola I due ladroni.

Bene, non mi resta, amici, che ringraziarvi per avermi fatto compagnia anche quest'oggi. Vi do appuntamento al prossimo numero e come sempre vi invito a restare con noi. Buon proseguimento.

0: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
2: Siamo ora in linea con il nostro amico Gianfranco Giuni, sociologo. Ciao Gianfranco, bentornato tra noi.
3: Grazie, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ciao Gianfranco.
2: Bene, allora Gianfranco, noi stiamo affrontando già da qualche tempo un argomento abbastanza importante, fondamentale per la nostra vita di esseri umani sociali, cioè l'argomento della vita familiare in sostanza. E così vorrei riagganciarmi un attimo a quello che abbiamo detto verso la fine della nostra conversazione della volta scorsa, e cioè che il matrimonio di cui appunto stiamo parlando e che stiamo approfondendo ora, il matrimonio è sostanzialmente un impegno, e tu ricordo che avevi anche messo in evidenza alcune particolarità di questo impegno, cioè verso chi, di che tipo è questo impegno e verso chi è questo impegno. Vogliamo ricordare un attimo anche ai nostri ascoltatori di che cosa si tratta effettivamente quando si parla di impegno nel matrimonio?
3: Sì, l'impegno l'abbiamo definito come impegno di fronte alle persone davanti alle quali ci siamo sposati. Quindi davanti a chi ci siamo sposati? Prima di tutto l'impegno verso noi stessi, noi ci stiamo impegnando verso qualcuno, quindi è un impegno che dobbiamo sentire come personale, fa parte della nostra responsabilità. Poi un impegno verso il coniuge, con il quale ci stiamo impegnando a condividere la vita, condividere interessi e condividere un progetto. Poi ci sono gli altri, le persone intorno a noi, quindi i testimoni in senso molto ampio, quindi non solo quelli canonici, i due che mettono la firma, sì, ma tutte le persone che, sapendo della nostra decisione, che magari sono presenti alla cerimonia se ci siamo sposati in chiesa o anche soltanto davanti agli ufficiali di Stato civile, sono testimoni di un impegno, di una dichiarazione che noi facciamo pubblicamente di fronte agli altri e ovviamente di fronte a Dio, perché specialmente come cristiani il nostro matrimonio viene fatto alla presenza di Dio, davanti, coscienti del fatto che Dio è presente, quindi ci stiamo prendendo l'impegno anche di fronte a Dio stesso, quindi è un impegno, come si dice, a tutto campo.
2: Certo, e noi abbiamo fin dall'inizio detto che le nostre considerazioni, con le nostre considerazioni vogliamo anche ovviamente cercare di adeguarci a quello che è il modello biblico, a quelle che sono le indicazioni bibliche, le direttive bibliche relative al matrimonio, anche perché il matrimonio, è stato già detto, è un'istituzione divina, un'istituzione di Dio, quindi è un'istituzione buona di per sé, perché l'ha creata Dio, l'ha fatta Dio. Ma a questo punto vorrei chiedere, Gianfranco, che cos'è che ha mandato all'aria o sta mandando all'aria nella nostra società molti degli aspetti buoni e positivi del matrimonio?
3: Ma è interessante vedere come nel racconto biblico, appena dopo la creazione dell'uomo e della donna, quindi la formazione del primo nucleo familiare, se vogliamo chiamarlo così, con Adamo ed Eva, interviene un altro personaggio sotto forma del serpente. Satana interviene e porta una tentazione a disubbidire a Dio, stimolando l'interesse per incominciare a decidere da soli che cosa era bene e cosa era male, quindi non dover dipendere da un'autorità esterna, ma dire no, voi potete rendervi emancipati da Dio, potete decidere da soli cosa è bene e cosa è male, in questo modo diventerete come Dio e quindi sarete come Lui. L'uomo e la donna cedono a questo richiamo, disubbidiscono a Dio, prendono il frutto proibito, ed è interessante vedere come una delle prime conseguenze è un'interruzione dei rapporti relazionali tra uomo e la donna. La Bibbia richiama questo dicendo che Adamo ed Eva a quel punto si accorgono che sono nudi, cioè incominciano ad avere vergogna l'uno dell'altro, incominciano a capire che devono nascondere qualcosa l'uno dell'altro, e successivamente, quando vengono richiamati da Dio, chiedendo, che li interroga su quello che era successo, l'uomo incomincia a scaricare le colpe sull'altra persona. Quindi una delle prime conseguenze sociali del peccato è proprio l'interruzione del rapporto tra marito e moglie. E questo lo possiamo anche prendere come esempio, come simbolo del fatto che alla base di tanti problemi relazionali, di tante situazioni che non vanno nelle famiglie, se andiamo a grattare sotto la superficie, spesso, non voglio essere assoluto, ma molto spesso troviamo dei problemi derivanti dal un rapporto sbagliato con Dio, un rapporto sbagliato nella comprensione di cosa sia il matrimonio, di cosa siano le nostre responsabilità come cristiani, nei riguardi prima di tutto di Dio, poi nei riguardi di noi stessi e di conseguenza quindi anche nei riguardi del nostro coniuge.
2: Perciò tu dici che stai mettendo in risalto, almeno mi sembra di aver capito, che ci sono dei problemi di relazione o meglio di rifiuto di una vera relazione fra i due coniugi, e anche il fatto di lavarsi le mani delle proprie responsabilità, che in sostanza sono due fra i problemi maggiori che mandano all'aria una buona unione.
3: Sì, di fatto la reazione di Adamo in quella circostanza è non sono stato io, è la donna che mi ha dato il frutto e io ne ho mangiato, quindi non è colpa mia, è colpa sua. È uno scaricare le responsabilità sull'altro, che è quello che succede poi in tanti problemi, tante crisi matrimoniali. Non è colpa mia, è lei che, o è lui che, sì, io ho sbagliato, però lui, però lei, quindi sempre una ricerca di giustificazione scaricando responsabilità su un'altra persona. E in questo caso l'altra persona, certo, era il coniuge, la persona davanti alla quale Adamo era rimasto come, ok, questa è ossa delle mie ossa, carne della mia carne, fa parte di me, è tutt'uno con me. Nel momento del peccato c'è una separazione, una frattura fra uomo e donna.
2: Ecco. Gianfranco, qualcuno ha definito la famiglia come un sistema di rapporti. Tu sei d'accordo con questo? E se sì, in che senso sarebbe appropriato appunto descrivere la famiglia in questo modo?
3: Ma la famiglia, sì, adesso si usa molto la parola sistema. Sono d'accordo sostanzialmente su questa definizione, però penso che dovremmo definire che cosa intendiamo, se no magari molti ascoltatori possono non capire questa affermazione. Un sistema per definizione è una struttura, un qualcosa che è formato da tante unità più piccole che funzionano insieme, in cui pensiamo, non so, a un anche soltanto a una di quelle classiche biro a pulsante, è un piccolo sistema nel quale ci sono varie cosine che, lavorando insieme, producono un risultato. La famiglia è una cosa analoga, è nella sua forma più semplice, è formata da due persone, marito e moglie, che lavorando insieme portano a un risultato. E una cosa interessante dei sistemi è che viene detto che il risultato dipende da come ogni singolo elemento funziona, perché si influenzano nel bene e nel male l'uno con l'altro.
2: Certo.
3: E così anche nella famiglia, un equilibrio, una stabilità, un buon funzionamento della famiglia dipende da un buon funzionamento di tutti i singoli elementi. In questo modo la famiglia è considerata un sistema sociale, nel senso che ognuno non può vivere per conto proprio,
2: ecco.
3: Ognuno è collegato all'altro, che lo voglia o non lo voglia, è collegato con gli altri. Quindi qualsiasi sua decisione, qualsiasi suo comportamento, qualsiasi suo cambiamento di umore o così via, ha in qualche modo una ripercussione sugli altri. Quindi c'è questo collegamento.
2: Perciò se la famiglia è un tipo di sistema sociale, un tipo di sistema basato sui rapporti delle singole parti che compongono questo sistema, è molto importante, immagino, che queste parti comunichino fra di loro.
3: Sì, infatti, se vogliamo dirlo usando un'espressione che abbiamo già usato le volte scorse, era marito e moglie, quando viene detto che i due diventeranno una stessa cosa. Quando si ha a che fare con un sistema, uno più uno non dà più due, ma uno più uno dà un uno diverso. Quindi un individuo più un altro individuo dà origine a un sistema sociale, cioè a una unità che deve funzionare. E ovviamente cosa vuol dire funzionare, cosa vuol dire relazionarsi, cosa sono i rapporti? Sono forme varie di comunicazione. Noi qualcuno ha detto che la società attuale è basata sulla comunicazione, nel senso che noi che stiamo parlando stiamo cercando di comunicare qualcosa a qualcuno. Quando ci stringiamo la mano noi comunichiamo qualcosa, quando qualsiasi nostro tipo di rapporto che noi possiamo avere tra due persone è un rapporto di comunicazione di significati, di affetti, di informazioni o quant'altro. Quindi senz'altro l'elemento fondamentale di questi sistemi, della famiglia quindi, è la comunicazione.
2: Ecco, allora a questo punto, visto che non abbiamo più tempo a disposizione per oggi, direi di fermarci proprio qua, ripromettendoci di prendere nuovamente in esame questo argomento, questo aspetto fondamentale, come l'hai definito tu, quello della comunicazione all'interno del sistema famiglia, ecco, chiamiamolo così, la prossima volta, nel nostro prossimo appuntamento telefonico. Grazie allora Gianfranco per il tuo contributo di oggi e buon lavoro.
3: Grazie a voi, a risentirci.
1: Avete ascoltato
0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.

vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Evangelo di Luca, capitolo 9. Vogliamo leggere il brano che ci parla della moltiplicazione dei pani per 5.000 uomini. Allora, leggo dal verso 10, Dio ci benedica. Gli apostoli ritornarono e raccontarono a Gesù tutte le cose che avevano fatte. Ed egli li prese con sé e si ritirò in disparte verso una città chiamata Betsaida. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono. Ed egli li accolse e parlava loro del regno di Dio e guariva quelli che avevano bisogno di guarigione. Ora, il giorno cominciava a declinare e i dodici, avvicinatisi, gli dissero: lascia andare la folla perché se ne vada per i villaggi e per le campagne vicine per trovarvi cena e alloggio, perché qui siamo in un luogo deserto. Ma egli rispose loro: date loro voi da mangiare. Punto. Ed essi obiettarono: noi non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci, a meno che non andiamo noi a comprare dei viveri per tutta questa gente, perché c'erano 5.000 uomini. Ed egli disse ai suoi discepoli: fateli sedere a gruppi di una cinquantina. E così li fecero accomodare tutti. Poi Gesù prese 5 pani e i 2 pesci, alzò lo sguardo al cielo e li benedisse, li spezzò, li diede ai suoi discepoli perché li distribuissero alla gente. Tutti mangiarono a sazietà e dei pezzi avanzati si portarono via 12 ceste. Fin qua, fratelli, Signore, ti preghiamo con tutto il nostro cuore, illuminaci, Signore, che la tua parola ci illumini, perché abbiamo bisogno veramente di vivere il Vangelo che tu ci hai detto di vivere. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Accomodatevi, fratelli, prima di arrivare a questo episodio. Quello che abbiamo letto ha detto una parola che ci ha incuriosito, credo, un po' tutti. Gli apostoli ritornarono e raccontarono a Gesù tutte le cose che avevano fatte. Ora, non possiamo andare avanti senza lasciarci prendere da questa curiosità. Erano tornati a Gesù, erano tornati molto ferventi, molto allegri, molto ripieni delle esperienze che avevano fatto, e probabilmente forse anche per le prime volte. Finalmente hanno ricevuto un mandato, e questo mandato di andare a predicare il Vangelo, messo in atto, aveva prodotto diverse cose belle. Quando si predica il Vangelo ci dobbiamo sempre aspettare delle cose belle che succedono, vero o no? Quindi, come diceva un fratello, nei momenti di difficoltà quello che non ci deve mai mancare è quello di predicare. E in tutti i momenti di difficoltà che ho vissuto, ho sempre avuto qualche fratello pastore che mi ha sempre detto così: predica e non ti fermare mai, perché sarà la predicazione della parola di Dio che ti permetterà di vedere l'opera di Dio prima nella tua vita, poi anche in quelli che ti ascolteranno. E gli apostoli, i discepoli, sono tornati da una esperienza li ha messi in una posizione forse anche di iperspiritualità in questo momento. Gesù ha dato un mandato, ha convocato questi 12, ha dato loro l'autorità, così è iniziato il mandato, su tutti i demoni, ha dato loro il potere di guarire le malattie,
li ha mandati ad annunciare il regno di Dio, a guarire i malati, insomma un bel mandato, è vero o no? Gesù li ha chiamati, io vi do potestà, vi do potere, non abbiate paura, andate come pecore in mezzo ai lupi, ma sappiate che queste pecore sono molto più forti dei lupi, saranno i lupi ad essere mangiati dalle pecore e non le pecore ad essere mangiati dai lupi, perché avrete un'autorità che non viene dall'uomo, è un'autorità che viene da Dio, sono io stesso che vi investo di questa autorità. Quindi su tutti i demoni nell'inferno quel giorno deve essere arrivato un terribile comunicazione, perché nessuno tra i demoni si deve essere sentito più forte degli altri, il decreto è arrivato per tutti i demoni, quindi questi 12 sono più forti di tutti i demoni messi insieme. Non vorrei stare nei panni dei demoni quando è arrivata questa comunicazione in quel giorno. C'è qualcuno, c'è un gruppo che ha ricevuto autorità mediante un nome, e attraverso questo nome sappiate, così è stato detto all'inferno in quel giorno, sappiate che sarete tutti sottomessi, avranno il potere di guarire le malattie, annunceranno il regno di Dio. E poi Gesù ha dato anche per un senso pratico, ma non solo pratico, ma pratico e al tempo stesso di dipendenza da Dio e dalla provvidenza di Dio. A me piace moltissimo, Gesù ha preso i 12 apostoli e ha iniziato a dire: non prendete nulla per il viaggio, né bastone, né sacca, né pane, né danare, non abbiate tunica di ricambio. Onestamente, per uno che si mette in viaggio è difficile sentire qualcosa del genere. Noi quando viaggiamo, o per un'ora o per un giorno, dobbiamo sempre riempire le valigie fino a non finire. Io tutte le volte che viaggio anche faccio un trasloco, io proprio sembra che non devo tornare più a casa. Gesù li manda e dice loro di non preoccuparsi di queste cose e insomma mette diversi puntini sulle i, potremmo discuterne anche, fare anche un'ottima esegesi intorno a questo: né pane né danaro né abbiate tunica di ricambio. Poi successivamente passa a questa evangelizzazione, all'incontro. Gesù ci tiene che il mandato venga svolto in mezzo alle persone. In qualunque casa entrerete, in quella casa rimaneteci e da quella ripartite. Quanto a quelli che non vi riceveranno, uscendo dalla loro città scuotete la polvere dai vostri piedi in testimonianza contro di loro. E quindi loro partono, vanno di villaggio in villaggio, qua è più che 72 ore, evangelizzando. E sentite come si concretizza il mandato per questi 12 apostoli, ed è per questo che tornano felici. Dice: evangelizzando e operando guarigione dappertutto. Devono per forza tornare felici e tutti a raccontare: abbiamo fatto, abbiamo operato, credo che qualcuno di loro avrà raccontato qualche particolare intorno ad un'opera di liberazione di qualche indemoniato, piuttosto che qualche paralitico, o qualcuno che magari che gli ha aperto la porta di casa, qualche febbre guarita, insomma si sono messi a raccontare probabilmente anche la provvidenza ricevuta. Qualcun altro avrà raccontato: sai che avevi ragione, siamo andati senza niente, però nel momento in cui avevamo bisogno Dio ha provveduto, voglio dare gloria a Dio. Ecco, tutto questo viene raccontato a Gesù ed egli li prese, un'azione paterna, li prende. Immaginate questa scena, questi 12 che così a ripetizione raccontano, no? Una voce che sale sopra l'altra, l'altra che dice: basta, adesso io volevo dire, no, fatemi dire una parola a me, no? Non so, poi magari avrà chiuso la riunione Giuda dicendo: ma alla fine quanto abbiamo raccolto? Avrà detto Giuda, immagino, questo era il suo
interesse. Gesù li prende con sé paternamente e dice: si ritirò in disparte verso una città chiamata Betsaida. Questa città significa casa della pesca, casa della pesca. È un po' per la sua posizione geografica sul lago di Tiberiade, e probabilmente questa città forse era una città dove ci si dedicava a questo lavoro. Non a caso in questa città sono nati Pietro, Andrea, Filippo. Ve li ricordate? Gente di mare, gente dedita anche a questo lavoro. E Gesù li porta in disparsa, è intenzione, credo, di Gesù farli un po' riposare, forse rilassare. D'altronde il ministero ha le sue fatiche, anche se porta beneficio, benedizione, ma credo che in mezzo a tanta gioia ci deve essere stata anche tanta stanchezza. E questo fatto che Gesù li prende con sé, bella questa parola, li prese con sé, quasi a dire: dai, venite qua, non vi preoccupate, fermatevi un po', ci mettiamo un po' da parte, così parliamo più tranquillamente, più serenamente. Fratelli, sappiate che questo è il carattere di Dio, questo è l'interesse di Dio per la nostra vita, quello che io e te possiamo stare bene. Ma accanto a questo interesse, il regno di Dio ha delle priorità che ci appartengono, ha delle priorità che devono coinvolgerci. Sono le priorità del regno di Dio, non sono i nostri interessi. Oramai, avendo conosciuto il Signore, se ci siamo lasciati lavorare dalla parola di Dio, abbiamo anche capito che i nostri interessi sono gli interessi del regno di Dio, e gli interessi del regno di Dio in qualche maniera sono i nostri interessi. Nel momento in cui Gesù arriva con i discepoli in questa bella città, a Betsaida, la folla lo segue, probabilmente tarda mattinata, e dice Luca, che Luca è molto, nelle sue descrizioni è molto preciso, Luca dice che la folla, anzi parla al plurale, le folle, avendolo saputo, lo seguirono, ed egli li accolse e parlava loro del regno di Dio e guariva quelli che avevano bisogno di guarigione. Notate bene, la scena si toglie dalla vita degli apostoli, che hanno fatto le stesse cose: hanno predicato, hanno imposto le mani, hanno guarito, ma adesso al centro della scena c'è Gesù che annuncia il suo regno, è lui che parla, è lui che guarisce quelli che hanno bisogno di guarigione. Perché? Perché da questo momento in poi i discepoli, gli apostoli, devono avere gli occhi per un altro bisogno. E mentre Gesù parla, mentre Gesù predica, mentre Gesù guarisce, loro si accorgono che si è fatto tardi, che sta diventando buio, il giorno sta declinando, e si sono resi conto anche, per quel tempo ovviamente non c'erano macchine, non c'erano bus, non c'erano fratelli che potevano mettere la macchina a disposizione per accompagnare a casa queste persone, questi amici. Il giorno sta declinando, si sta facendo sera, e i discepoli portano davanti a Gesù la loro preoccupazione, come se Gesù non fosse attento a quello che sta succedendo. Qualcuno tra i dodici va da Gesù e gli dice, io immagino un po' la scena, no? Gesù, chiudi un po', perché è tutto bello quello che stai dicendo, per carità, bellissima la predica, poi tutti questi ammalati che stanno guarendo, però cosa ne dici se li mandiamo via? Sentite bene, sentite molto ma molto bene. Lascia andare la folla
perché se ne vada per i villaggi. In poche parole, questa folla è trattenuta da Gesù, è trattenuta dalla sua parola, è lui la calamita per questa gente che si trova nel bisogno. E attenzione, questa è gente che ha fame, è gente che si trova di fronte a un bisogno oggettivo, pratico, deve mangiare, si è fatto tardi, non ha mangiato. In un'altra moltiplicazione addirittura viene detto che erano 3 giorni che seguivano Gesù e che non mangiavano. Pensate un po', si erano quasi quasi dimenticati delle cose che loro facevano ogni giorno pur di seguire Gesù, pur di ascoltare Gesù. È qualcosa di molto bello e molto interessante quello che leggiamo in questo brano, ma è interessante perché adesso scopriamo l'altra medaglia del ministero della Chiesa, che oltre ad annunciare il regno di Dio, oltre ad avere l'autorità sui demoni, a guarire le malattie, oltre a dover camminare di villaggio in villaggio per portare la predicazione del Vangelo, deve venir fuori e imparare ad occuparsi dei bisogni della gente, perché soltanto così noi riusciremo a testimoniare di un Vangelo che ha cambiato la nostra vita e anche i nostri sentimenti. Andiamo a raccontare a queste 5.000 persone che noi negli altri villaggi abbiamo fatto campagne evangelistiche, culti all'aperto, predicato, liberato. Questa gente, oltre che dire amen, non potrà dire più nulla. Ma questa gente adesso sta manifestando un bisogno che probabilmente soltanto Gesù se ne sta rendendo conto. I discepoli si stanno, come siamo strani, fratelli. I discepoli si sono resi conto che il bisogno c'è e quindi in risposta a questo bisogno bisogna liquidare, perché è tardi. Gesù sa che c'è un bisogno e li trattiene. Uno da fuori avrebbe giudicato Gesù e noi discepoli. Avrebbe detto: ma guarda un po', e parla ancora, è tardi, e basta. Poveri discepoli, sono preoccupati che si fa tardi, che non hanno da mangiare, non sa come fare. Avremmo probabilmente appoggiato la tesi degli apostoli. Eppure quelli che dicono a Gesù si è fatto tardi sono quelli che hanno guarito, sono quelli che hanno predicato, sono quelli che hanno visto i demoni scappare, sono quelli che loro stessi hanno visto la provvidenza di Dio nella loro vita, loro stessi. Quanta provvidenza avete visto nella vostra vita? Quante ne avete vista fino a oggi? Quanti miracoli avete visto nella vostra? Non parlo di guarigione, di liberazione, parliamo di provvidenza, di sostegno, parliamo di risposte che sono arrivate dal cielo. Quante? Siamo diventati addirittura esperti, potremmo scrivere, non solo io, anche voi, libri a non finire. Non lo dico io, lo dice l'apostolo Giovanni. Cosa dice Giovanni alla fine del Vangelo? Che se volessimo scrivere, no, tutti i libri per raccontare le cose che Gesù ha fatto, non basterebbe questa terra a contenere tutti i libri che parlano dell'opera che Gesù ha compiuto nella nostra vita. Ognuno di noi potrebbe scrivere il suo libro. Se ognuno di noi scrivesse un libro avremmo fondato una biblioteca, ecco, per quelle che siamo, una biblioteca da 250 libri è già biblioteca. Ma Gesù continua a parlare e la gente continua a sentire. Il problema non viene sollevato né dalla gente né da Gesù, ma guarda un po', da chi viene sollevato? Da noi, da noi viene sollevato il problema. Basta, chiudiamo. È tardi, dobbiamo organizzarci, bene dobbiamo organizzarci. Lascia andare la folla perché se ne vada per i villaggi e per le campagne vicino per trovarvi cena e alloggio, perché qui siamo in un luogo deserto. Non so chi si è presa questa responsabilità tra i discepoli di dire una cosa del genere, non lo so, non viene fuori il nome, sapete perché? Perché poi in cielo ce la prendiamo con lui. Allora il Signore ha detto: è meglio nell'ispirazione di non mettere il nome, lasciamo stare.
non viene fuori il nome, però potremmo essere ognuno di noi fratelli. Stamattina ho detto una cosa a San Giuliano: se Dio ci ha tanto benedetto, c'è un motivo. Non siamo stati benedetti per ingrassare, per far ingrassare l'anima. Se siamo stati benedetti, siamo stati benedetti perché c'è una promessa che il Signore ha fatto al padre più antico della fede, che si chiama Abramo, e che nell'Epistola ai Galati viene così celebrato, indicato come il padre della nostra fede, Abramo. Abramo sarà benedetto perché attraverso quella benedizione diventerà fonte di benedizione per tutte le famiglie della terra. Quello che Dio vuole fare attraverso di te, e voglio sottolineare questo, attraverso la Chiesa e attraverso le famiglie della Chiesa, è quello di poter allargare la benedizione verso quelli che non hanno ancora conosciuto la potenza del Vangelo e della sua salvezza. E non lo vuole fare soltanto attraverso una predicazione verbale, ma anche attraverso una predicazione di teologia pratica, perché la praticità parla più della teoricità. La praticità è un messaggio che conquista. La teoria a volte allontana, perché chi si misura con le nostre teorie spesso si sente lontano, così lontano che a volte non si sente accettato. Quante volte abbiamo parlato e alla fine abbiamo sentito dall'altra parte dire: ma io non sono come voi. A volte abbiamo addirittura allontanato nel nostro modo di fare, forse anche spaventato. A volte abbiamo forse addirittura litigato. Quando mai il Signore ci ha chiamato a predicare questo Vangelo, che è il lieto annuncio? Lo Spirito del Signore su di me mi ha unto per regare una buona notizia, per fasciare le piaghe, alleluia, non per giudicare i malati, no? Abbiamo sentito il fratello che diceva puzzavano un po' queste persone che erano alla fine, ma se queste persone non trovano accoglienza nella famiglia di Dio, ma dove la possono trovare l'accoglienza? Se non è la casa di Dio, la casa che può ospitare ogni tipo di anima, dove troveranno ristoro? E i discepoli hanno provato, vediamo un po', avranno detto per le campagne, per trovarvi cena e alloggio, mandiamoli per le villaggi. Per i villaggi. Qualcuno avrà detto: mandiamoli presso qualche associazione, qualcun altro verso la Caritas, mandiamoli di là, perché sai, loro sono ben organizzati. Che facciamo? Mandiamoli verso queste istituzioni? No, no, no. Gesù li ha guardati e ha detto: date loro voi da mangiare. Date loro voi da mangiare. Ed essi obiettarono: noi non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci, a meno che non andiamo noi a comprare dei viveri per tutta questa gente. Non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci. Fratelli, come dicevo in un altro momento, è giusto che lo dico anche a voi questo, e ovviamente dicendolo a voi lo dico anche a me: noi non dobbiamo pensare che Dio debba operare nel momento in cui io e te veniamo arricchiti da una particolare benedizione. Non chiediamo a Dio cose, di servirsi di noi attraverso cose che non abbiamo. Dio vuole usarsene di noi attraverso le cose che abbiamo, poche attraverso quelle poche cose. Lui vuole manifestare la sua gloria. Lo so, 5 pani e 2 pesci, che cosa possono significare per 5.000 uomini, più donne, più bambini? Forse 5 pani e 2 pesci non serviranno neppure per i 12 discepoli, più Gesù 13. Come fai con 5 pani e 2 pesci, no? A mangiare in 12, in 13. Poi qui Gesù ha allargato la tavola di 5.000, 7.000, 8.000, pensate un po'. E poi ha detto pure: pensateci voi, cosa avreste fatto voi
cosa avremmo fatto noi? E dice obiettarono. Io avrei obiettato, non so voi, io sicuramente non avrei detto gloria a Dio, alleluia. Qualcuno di noi si sarebbe dimesso, qualcuno di noi avrebbe detto cambio chiesa, che questi 12 sono matti, cioè, non è possibile fare calcoli così. Qualcun altro avrebbe cercato di seminare tra i 12 un po' di vediamo bene quale cosa, quando sono le prossime votazioni non votiamo Gesù, lo so. Votiamo un altro al suo posto, ci saremmo arrivati, se fosse in questo tempo anche Gesù sarebbe entrato nello statuto, avremmo fatto entrare anche lui. Ma dice il testo, date voi da mangiare, e dopo che loro hanno obiettato, sentite bene, molto bene, fateli sedere a gruppi di una cinquantina. Pensavo oggi pomeriggio, mentre guardavo questo brano, che noi spesso facciamo un errore di procedura nel lavoro anche spirituale, senza rendercene conto. Sapete qual è l'errore di procedura? È questo, che vogliamo organizzare, istituzionalizzare a tutti i costi, comporre gruppi, comitati a tutti i costi per partorire delle opere. L'errore di procedura è questo qui. Le opere non devono essere il risultato di gente che si riunisce. La gente che si riunisce deve essere il risultato delle opere, che è diverso. Io non posso organizzarmi su qualcosa che Dio non mi ha ancora fatto vedere nascere, ma dopo che è nato, allora mi organizzerò per vedere come gestirà meglio la sua benedizione. E a volte noi rimaniamo indietro anche nelle cose più semplici. Per il principio di una organizzazione umana, allora dobbiamo vedere, ti faccio sapere, faccio quattro conti. Abbiamo il timore di spingerci, di buttarci. Viviamo sempre con l'idea che dobbiamo sempre fare chissà che figura, che bella figura dobbiamo fare. No, io le cose le voglio fare bene. Gesù ha detto loro di dare da mangiare. Vorrei stare nella mente di questi discepoli in questo momento. Mentre li fanno sedere a gruppi di 50, sono in 5.000, gruppi di 50, 100 gruppi, che bello, un movimento ha fatto nascere il Signore, 50, 50, 50, 50, 50, belli sistemati, e immagino i discepoli che avranno detto, mo, dove i 5 pesci, i 5 pani e i 2 pesci, dove li mandiamo? E poi Gesù li fa accomodare tutti, sedetevi. Gesù prende i 5 pani, i 2 pesci, alza lo sguardo al cielo, li benedice, alza lo sguardo al cielo, e siccome Gesù sta guardando verso il cielo si deve sbrigare per compiere un miracolo, perché quando Gesù guarda verso il cielo si deve muovere. Ha guardato verso il cielo ha detto siamo pronti, ci muoviamo subito. Alza gli occhi verso il cielo e inizia a spezzare il pane, inizia a spezzare i 5 pani. Ora mi fermo un attimo su questo spezzare e ascoltatemi bene, ho concluso, perché se non salta qui quello che deve saltare dentro di noi, rischiamo di avere soltanto una predica stasera. Il miracolo avviene mentre si spezza, mentre si spezza. I miracoli tarderanno a venire se non decidiamo di spezzare con gli altri le cose che Dio ci ha dato. Fino a che questo pane che ti è tanto caro in mano non lo spezzi con chi ti sta vicino, non aspettare chissà quale risveglio. Stiamo aspettando un risveglio, dobbiamo pregare per un grande risveglio, dobbiamo chiedere, dobbiamo digiunare, dobbiamo, no, tutte queste belle cose, tutte che a volte sono teorie, giusto per acquetare e appagare il grido nella coscienza. Iniziamo a spezzare quello che abbiamo e iniziamo a distribuirlo, e iniziamo a distribuirlo anche con quelli che non conosciamo. Il miracolo avverrà proprio
In quel momento il pane viene distribuito, il pesce viene distribuito e non finisce mai. 50. Questi 50 l'hanno avuti tutti, il pane e il pesce? Sì, sì, tutti, tutti. Basta, non ne vogliamo più, siamo pieni. Passate al gruppo dopo. Altri 50, voi siete a posto? Guarda, basta, per favore portatevelo indietro. E altri 50, oh, sono 100 gruppi, che si fa così, dai 5 pani e dai 2 pesci. Quindi vengono sfamate, diciamo così, 100 chiese fatte di 50 membri, e fino ad arrivare al punto che i discepoli si ritrovano in mano 12 ceste di pane e di pesce che non sanno come distribuirlo. Quando dividi, Dio moltiplica nella tua vita, e quando decidi di trattenere, che continuerai a impoverire nella tua vita. Impara a dividere quel poco che hai, 5 pani, non arriverà qualcosa di meraviglioso nella tua vita finché non distribuirai quel poco che hai. Quando lo metterai quel poco nelle mani di Gesù e gli dirai: sì, spezzalo e dallo, Signore, dallo, dallo agli altri, e allora ti devi mettere bene in mente che alla fine di questa operazione avanzeranno 12 ceste anche per la tua vita e forse anche per la tua famiglia. Perché il Signore non è in debito con nessuno. In questa chiesa nessuno si può alzare e dire: il Signore mi ha deluso. Nessuno può farlo, nessuno. Nessuno di voi può ricordarsi il momento in cui è stato deluso da Gesù. Però tutti possiamo ricordarci il momento in cui lo abbiamo deluso. Ma non per questo ci ha lasciati. Non per questi ci ha lasciato.

0: una sfida importante. Deve imparare a condividere quello che ha, quello che ha. Se vogliamo che la nostra Chiesa, la nostra, non è nostra, è del Signore, se vogliamo che la Chiesa dove ci riuniamo venga riempita di ogni bene celeste e non solo, iniziamo da stasera a spezzare quello che abbiamo e a darlo attraverso Gesù a chi ne ha bisogno. Sono certo che Dio non deluderà le tue aspettative. Vedrai che avanzeranno le 12 ceste e potrai anche essere felice, però ricordati che anche quelle 12 ceste non sono per te, perché successivamente avverrà un'altra moltiplicazione dei panni. Quello che Dio mette nelle tue riserve è sempre per il suo regno, ma di tanto in tanto vieni benedetto anche tu e la tua casa, e a te e alla tua casa Dio non fa mancare nulla. Il senso di soddisfazione cresce dentro di te perché ti sei messo all'opera, hai compreso che la teologia non è solo orale, quindi predicazione, insegnamento, villaggio in villaggio, demoni che vengono liberati, ma c'è anche qualcosa di pratico. Lo dice in Atti al capitolo 2, se vi ricordate, c'è una fotografia bellissima, anzi fatemi usare questo termine, c'è un selfie. Va bene? Ragazzi, c'è un selfie. A Gerusalemme si sono fatti un selfie. E questo selfie dice che lì erano insieme. Ecco la teoria, ecco la teologia orale. Per udire l'insegnamento degli apostoli andavano al tempio, andavano lì e spezzavano il pane. E poi il senso pratico smisurato che ha dato fastidio anche alle chiese in seguito negli anni della storia perché hanno voluto dare un'interpretazione diversa da quello che realmente è, perché la coscienza quando bolle bolle, cioè che tutto quello che avevano lo mettevano insieme, e nessuno, guardate che livello spirituale, e nessuno diceva questo è mio, nessuno lo diceva questo è mio, nessuno lo diceva. E in una chiesa così Dio aggiungeva ogni giorno, ogni giorno. Immaginate questa scena, no? Vanno da Dio e gli dicono: sto cercando una chiesa, questo è l'indirizzo, vai in questa, che lui ci tiene alle anime, che mangino bene, che gli viene loro predicato il vero Vangelo, non annacquato e non cambiato dal tempo, dalle circostanze e dalle esigenze. Il Vangelo va predicato come scritto, e così come scritto dobbiamo impararlo a praticare. Chiniamo il capo e preghiamo.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

Ti saluto nel Signore e ti invito, caro ascoltatore, a dedicare qualche minuto per ascoltare una spiegazione biblica. Da molto tempo ormai stiamo esaminando sotto il titolo generale Chi è Gesù? La sua persona ed opera. Considerando la sua incarnazione, analizzando il suo operato durante il periodo vissuto in terra, siamo ora arrivati all'importante argomento riguardante i miracoli. Dopo la parte musicale inserita dai nostri tecnici, proporrò alla tua cortese attenzione qualche riflessione su uno dei miracoli compiuti da Cristo.

Il miracolo che Cristo compì e di cui desidero parlarti riguarda una delle tante guarigioni fisiche. Si tratta della guarigione di un lebbroso. Gesù andava nei villaggi della Galilea portando il messaggio divino e sanando molte infermità. Questo lo fece soprattutto all'inizio del suo operato qui in terra, e la ragione era quella di dimostrare ed autenticare la sua deità. Tutti lo cercavano, e ad un certo punto venne a lui un lebbroso che, supplicandolo e inginocchiatosi davanti a lui, gli disse: «Se vuoi, puoi mondarmi». E Gesù, mosso compassione, stesa la mano, lo toccò, gli disse: «Voglio, sii mondato». E subito la lebbra si partì da lui ed egli fu mondato. E dopo averlo severamente ammonito, lo mandò subito via e gli disse: «Guardati dal dir nulla a nessuno, ma va, mostrati al sacerdote e offri per la tua purificazione ciò che ordinò Mosè in testimonianza a loro». Ma egli, andatosene, cominciò a proclamare molto e a divulgare il fatto, di modo che Gesù non poteva più entrare apertamente nella città, ma stava di fuori in luoghi deserti, e venivano a lui da ogni parte.

Nei tempi antichi, cioè nel tempo in cui visse Gesù, la lebbra era un male molto comune. Chi vi era colpito veniva emarginato dalla società. Era quindi in una condizione ben triste chi aveva questa malattia. Nel popolo di Israele, prima che uno venisse considerato lebbroso, doveva farsi vedere dal sacerdote, che dopo un certo breve periodo di tempo dichiarava o meno se era afflitto da questa terribile malattia. Non sembri esagerata la definizione, visto quanto detto prima, essa poteva ben considerarsi così. Inoltre, non è affatto a caso che essa viene spesso presa nella parola di Dio come figura del peccato. Quest'uomo quindi era afflitto dalla lebbra. Avendo sentito parlare di Cristo, si recò da lui per chiedergli di intervenire, per chiedere il suo intervento. Egli dimostrò tanta fede nel Signore, il quale intervenne guarendolo istantaneamente. Questo episodio fa pensare con tutti i risvolti a queste cose. Primo, noi tutti come persone siamo afflitte da una terribile malattia. Si tratta di qualcosa di più della lebbra, è il peccato. Secondo, Cristo è morto sulla croce ed il suo sacrificio è sufficiente, pienamente sufficiente per la guarigione della nostra malattia spirituale. Però il suo sacrificio è efficace solo per quelli che credono in lui. Terzo, come quell'uomo si rese conto della sua terribile condizione fisica, così la cosa più importante della vita è rendersi conto della propria terribile situazione spirituale in cui ognuno di noi si ritrova per natura. Poi, come quel lebbroso, sapeva molto bene che nessun uomo poteva fare qualche cosa per guarirlo o per migliorare la sua condizione e situazione, così ci si deve rendere conto che solo lasciando intervenire il Signore possiamo essere spiritualmente sanati. Caro amico, non so in quale condizione spirituale tu ti trovi. Sappi però che come Cristo intervenne per risolvere il problema fisico del lebbroso, nello stesso modo a livello superiore, quello spirituale, Egli può intervenire nella tua vita e sanarti subito. Non lasciare cadere l'opportunità che Egli ti dona, ma va a Lui con fede e non rimarrai deluso. Se viceversa invece continuerai a sforzarti per cercare di guarire, o se ti affiderai agli uomini o alle religioni per risolvere il tuo problema, il problema della guarigione dal peccato, sappi che i tuoi sforzi non approderanno a nulla. Il lebbroso disse: «Se vuoi, puoi mondarmi». E Cristo rispose: «Voglio». Sì, egli non si è mai tirato indietro e desidera ancora oggi intervenire nella vita delle persone e desidera intervenire anche nella tua vita. Se lo lascerai agire, interverrà una volta per sempre, donandoti e dandoti il perdono dei peccati e la salvezza eterna. Rifletti su queste cose e sappi che esse hanno valore per la vita presente e per l'eternità.

Se quanto ascoltato ha suscitato il tuo interesse, o se hai delle perplessità o delle domande, perché non ci scrivi? Ringraziandoti per il cortese ascolto, ti saluto e ti do appuntamento alla prossima trasmissione.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Ciao a tutti, siamo al confronto finale tra Gesù e la classe dirigente giudaica. In questo episodio 51 della serie sul Vangelo di Matteo, diversi farisei e sadducei cercano di mettere in difficoltà Gesù per coglierlo in fallo. Vediamo cosa succede. Allora i farisei si ritirarono e tennero consiglio per vedere di coglierlo in fallo nelle sue parole. E gli mandarono i loro discepoli con gli erodiani a dirgli: «Maestro, noi sappiamo che sei sincero e insegni la via di Dio secondo verità e non hai riguardi per nessuno, perché non badi all'apparenza delle persone. Dicci dunque, che te ne pare, è lecito o no pagare il tributo a Cesare?» Matteo 22, 15 a 18. I farisei, dopo aver subito gli attacchi di Gesù con le sue parabole che denunciavano il fallimento della classe dirigente giudaica, volevano trovare una scusa politica per accusare Gesù. Così si accordarono con gli erodiani per sondare il terreno su una questione molto delicata, quella del tributo a Cesare. Si avvicinarono con le loro parole melliflue, ma il loro cuore era pieno di veleno. Era infatti una trappola ben preparata. Qualunque cosa avesse risposto Gesù, avrebbero trovato una scusa per accusarlo. Era infatti un tentativo di far uscire Gesù allo scoperto su un argomento politico cruciale che divideva le varie fazioni politico-religiose in Israele. Bisognava sottomettersi ai romani oppure era giusto ribellarsi? La gente non avrebbe approvato di certo un presunto messia che considerasse lecito il tributo a Cesare, che simboleggiava il dominio di Roma. D'altra parte, se gli avesse detto che non era lecito pagare il tributo, i farisei, insieme agli erodiani, sarebbero stati pronti a consegnarlo ad Erode come sovversivo. Insomma, bella trappola, eh? Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, disse: «Perché mi tentate, ipocriti? Mostratemi la moneta del tributo». Ed essi gli posero un denaro, ed egli domandò loro: «Di chi è questa effigie e questa iscrizione?» Gli risposero: «Di Cesare». E Gesù disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio». Ed essi, udito ciò, si stupirono e, lasciatolo, se ne andarono. Matteo 22, 19 a 22. Gesù conosceva il loro cuore, conosceva la loro ipocrisia, sapeva quanto si sentissero furbi in quel momento. Ma la sua risposta li lasciò a bocca aperta. Gesù attirò la loro attenzione sul fatto che il denaro che loro dovevano pagare per le tasse era stato coniato dai romani ed apparteneva all'imperatore. Che a loro piacesse o no, i romani li avevano soggiogati, avevano occupato la loro terra e imposto le proprie monete. Quel denaro apparteneva evidentemente a Cesare. Il dominio romano era lì a testimoniare, ahimè, della maledizione che, secondo quanto indicato dalla legge in Deuteronomio 28, era caduta sul popolo di Israele a partire dalla caduta di Gerusalemme nel 586 a.C., per essere venuti meno al patto con Dio. Anche se gli israeliti erano tornati nella terra di Israele ai tempi di Esdra e Neemia e avevano ricostruito il Tempio, il popolo non si risollevò mai completamente dal punto di vista spirituale. La storia di Israele nei secoli seguenti fu caratterizzata da una classe politica corrotta, che in quel momento stava andando poi a braccetto proprio con i romani, traendo il massimo beneficio dal denaro dell'invasore. Basti pensare che a quel tempo persino il sommo sacerdote veniva nominato da Erode. In sostanza, quegli ipocriti capi del popolo stavano cercando di farlo venire allo scoperto contro i romani, mentre essi stessi si erano venduti volentieri ai romani per denaro. Che i farisei, cioè coloro che avrebbero dovuto essere i più separati dai romani, si fossero presentati insieme agli erodiani, confermava la loro ipocrisia. Gesù non accettò di stare al loro gioco e passò al contrattacco. Le monete romane riportavano l'effigie di un uomo che credeva di essere un dio, quindi non era certamente qualcosa che come ebrei avrebbero dovuto apprezzare. Eppure essi amavano quel denaro e Gesù lo sapeva bene. Erano pronti a rinunciare al denaro di Cesare pur di vedere la manifestazione del regno di Dio? Erano pronti a lasciare a Cesare ciò che è di Cesare pur di dare a Dio ciò che è di Dio? Erano pronti a dire: ah, che Cesare si tenga le sue monete, noi serviremo il nostro Dio e seguiremo il Messia? Egli avrebbe potuto liberarli dal potere politico dei romani se si fossero lasciati anche liberare dalle catene spirituali che li imprigionavano. Ma Gesù sapeva che essi non erano pronti a farlo. In fondo preferivano tenersi il denaro di Cesare e rinunciare al loro Messia e quindi al regno di Dio. Ecco perché la risposta di Gesù fu sufficiente a lasciarli senza parole. Ma quel giorno c'erano altri pronti a sfidare Gesù per metterlo in difficoltà. Continuiamo a leggere. In quello stesso giorno vennero a lui dei sadducei, i quali dicono che non vi è risurrezione. E gli domandarono: «Maestro, Mosè ha detto, se uno muore senza figli, il fratello suo sposi la moglie di lui e dia una discendenza a suo fratello. Vi erano tra di noi 7 fratelli, il primo ammogliato si morì e non avendo prole lasciò sua moglie a suo fratello. Lo stesso fece pure il secondo, poi il terzo, fino al settimo. E infine, dopo tutti, morì anche la donna. Alla risurrezione, dunque, di quale dei 7 sarà ella moglie, poiché tutti l'hanno avuta?» Ma Gesù rispose loro: «Voi errate, perché non conoscete le scritture né la potenza di Dio, perché alla risurrezione non si prende né si dà moglie, ma i risorti sono come angeli nei cieli. Quanto poi alla risurrezione dei morti, non avete letto quello che vi è stato detto da Dio? Io sono il Dio d'Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. Egli non è il Dio dei morti, ma dei vivi». E la folla, udite queste cose, stupiva del suo insegnamento. Matteo 22, versetti 23 a 33. I sadducei costituivano un gruppo molto potente in Israele ed esercitavano un'influenza politica molto importante nell'ambito delle relazioni con i romani. Essi consideravano validi solo i primi 5 libri della Bibbia attribuiti a Mosè e dalla loro interpretazione di tali libri non emergevano riferimenti chiari alla risurrezione, nella quale essi infatti non credevano. Gesù mostrerà loro che si sbagliavano di grosso. Basandosi proprio sulla legge di Mosè, essi dipinsero una situazione ipotetica in cui una donna, prima di morire, fosse stata sposa di 7 fratelli senza avere figli. Quel quesito trovava le sue basi nella legge di Levirato, basata sul testo di Deuteronomio 25, versetti 5 a 6, secondo cui nel caso in cui un uomo morisse senza lasciare figli, il fratello avrebbe dovuto sposare la cognata e il primo figlio di quell'unione sarebbe stato figlio del defunto, per mantenere il nome e la discendenza del defunto in Israele. Se la vita oltre la vita fosse stata una realtà, di chi sarebbe stata moglie quella donna dopo la resurrezione? Ovviamente la donna non poteva essere moglie di tutti quegli uomini contemporaneamente. Essi pensavano di prendersi gioco di Gesù con il loro quesito, mettendolo in difficoltà. Volevano inoltre vedere se Gesù condivideva quella dottrina nella quale credevano i farisei, dei quali essi non condividevano l'agenda politica. La risposta di Gesù mise in evidenza le loro lacune. Infatti essi dimostravano di non conoscere le scritture, non solo quelle profetiche che essi rifiutavano di riconoscere come ispirate da Dio, ma anche la stessa legge di Mosè. Innanzitutto Gesù precisò che la risurrezione implicava una trasformazione dell'essere umano, quindi anche se i risorti avrebbero avuto comunque un corpo fisico, ciò non significava che la vita eterna sarebbe stata identica alla vita che avevano vissuto in precedenza. Dopo la risurrezione non ci sarebbe stato alcun bisogno del matrimonio, probabilmente perché non ci sarebbe stato alcun bisogno di perpetuare ancora la razza umana. Per illustrare questo principio, Gesù si riferì agli angeli, che nel mondo invisibile non hanno bisogno di accoppiarsi e riprodursi. L'obiezione dei Sadducei aveva quindi già ottenuto risposta. Ma Gesù voleva anche istruirli sulla risurrezione, una dottrina fondamentale per chiunque avesse fede in Dio. Essi dimostravano infatti di non avere fiducia nella potenza di Dio che poteva risuscitare i morti. Sarebbe stato facile per Gesù citare, a supporto della risurrezione e della vita eterna, questo brano tratto dal profeta Daniele. Molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, gli uni alla vita eterna e gli altri alla vergogna e per l'infamia eterna. Daniele 12, versetto 2. I Sadducei però non avrebbero accettato il profeta Daniele come scrittura ispirata da Dio. Così Gesù si servì proprio della legge di Mosè per confutarli, riferendosi ad un episodio che tutti conoscevano, ossia quando il Signore aveva parlato a Mosè in mezzo al pruno, presentandosi proprio così: «Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe». Esodo 3:6. L'osservazione di Gesù era semplice ma efficace. Il fatto che il Signore si fosse presentato parlando al presente come Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe dimostrava che Abramo, Isacco e Giacobbe, benché morti, avevano ancora una relazione con Dio. Essi non erano ovviamente ancora risuscitati, ma utilizzando l'espressione presente, Dio si considerava ancora in una relazione viva con loro, una relazione che dopo la risurrezione sarebbe tornata come prima. C'era un presente e quindi anche un futuro per i patriarchi, altrimenti Dio avrebbe dovuto dire di essere stato il loro Dio, parlando al passato. E così anche i Sadducei avevano ricevuto la loro lezione. I farisei, udito che egli aveva chiuso la bocca ai Sadducei, si radunarono e uno di loro, dottore della legge, gli domandò per metterlo alla prova: «Maestro, qual è nella legge il gran comandamento?» E Gesù gli disse: «Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e il primo comandamento. Il secondo, simile a questo, è: ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti». Matteo 22, versetti 34 a 40. Gesù aveva già dato prova della sua saggezza in diversi modi e a questo punto vollero metterlo alla prova su una questione molto dibattuta tra i capi religiosi del tempo, per conoscere la sua posizione. Tra gli studiosi giudei era tipico discutere di queste cose. Infatti, considerando la quantità di comandamenti inclusi nella legge, era lecito chiedersi quali fossero i comandamenti fondamentali, ovvero quelli a cui un ebreo non avrebbe mai dovuto rinunciare, neanche nei momenti di crisi nazionale, neanche nei momenti in cui non fosse possibile, ad esempio, accedere al tempio o rispettare tutte le leggi relative alla purità rituale. Se ipoteticamente addirittura i comandamenti dovessero essere ridotti a uno, quale sarebbe stato questo comandamento? La risposta di Gesù non dovrebbe sorprenderci. Infatti ogni israelita devoto conosceva e pronunciava regolarmente ogni giorno la Shema, una parola che significa ascolta, ed era la preghiera basata tra l'altro proprio sulle parole di Deuteronomio 6:4: ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo, tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Il riferimento di ogni israelita, anche nei momenti più bui, doveva rimanere sempre l'adorazione dell'unico Dio, dell'unico Signore e Creatore dell'universo. A quell'unico Dio egli doveva rimanere devoto con tutta la sua persona. Cuore, anima, mente e forza sono un modo di indicare tutto l'essere umano, cercando di onorare il Signore in ogni aspetto della propria vita. Ma qual è il modo migliore per mostrare amore verso Dio, se non mostrare amore verso il nostro prossimo, che Egli ha creato? Ecco perché, anche se lo scriba non gli aveva chiesto quale fosse un eventuale secondo comandamento fondamentale, Gesù affiancò al primo proprio questo: ama il tuo prossimo come te stesso. Immaginiamo una società in cui ogni singolo individuo abbia la devozione all'unico vero Dio come centro della propria vita. Immaginiamo una società in cui ognuno fosse guidato dal timore di Dio e dal desiderio di piacere a Lui. Immaginiamo quindi una società in cui ognuno si comporti verso il prossimo come vorrebbe che il prossimo si comportasse verso di lui. Sarebbe un mondo molto diverso da quello in cui viviamo, vero? Quale comandamento potrebbe essere più importante di questi due messi insieme? La risposta di Gesù aveva senso. A questo punto fu Gesù ad avere ancora una domanda per i farisei. Essendo i farisei riuniti, Gesù li interrogò dicendo: «Che cosa pensate del Cristo? Di chi è figlio?» Essi gli risposero: «Di Davide». Ed egli a loro: «Ma come mai dunque Davide, ispirato dallo Spirito, lo chiama Signore, dicendo: "Il Signore ha detto al mio Signore: siedi alla mia destra finché io abbia messo i tuoi nemici sotto i tuoi piedi"? Se dunque Davide lo chiama Signore, come può essere suo figlio?» E nessuno poteva replicargli parola. Da quel giorno nessuno ardì più interrogarlo. Matteo 22, versetti 41-46. Gesù aveva dato grande prova di saggezza rispondendo alle domande dei farisei e dei sadducei. Ora con questa domanda offriva loro l'ultima opportunità di riflettere seriamente sulla sua persona. Riferendosi al Salmo 110, Gesù voleva mettere in evidenza che essi, nonostante la loro grande conoscenza delle scritture, non avevano però la saggezza per porsi le domande giuste che li avrebbero condotti verso la verità. Poco prima essi gli avevano chiesto con quale autorità egli stava facendo ciò che faceva, ma nessuno di loro si era soffermato sulla veridicità delle parole e delle azioni di Gesù. Essi si aspettavano un Messia semplicemente umano, e questo li portava a non vedere nella giusta luce i segni che Gesù stava facendo, attribuendo in alcuni casi addirittura i suoi miracoli ad una forza soprannaturale e diabolica. Essi avevano compreso che il Messia, in italiano unto, doveva essere figlio di Davide, ovvero un discendente di Davide. Tuttavia non si erano resi conto del fatto che in quel salmo Davide si riferì al Messia anche chiamandolo suo Signore. In genere nessuno si riferirebbe ad un proprio discendente come suo Signore. Eppure Gesù fece notare che Davide pronunciò queste strane parole, ispirato dallo Spirito Santo. Quelle parole avrebbero avuto senso solo se quel figlio di Davide fosse stato superiore e preesistente a Davide in qualche modo. Quel re che si sarebbe seduto nel posto più onorevole, alla destra di Dio, aspettando la sconfitta dei suoi nemici, non poteva essere un semplice uomo. Gesù il Messia è contemporaneamente figlio e signore di Davide, umano e divino allo stesso tempo, come poi avrebbero compreso i discepoli di Gesù dopo la sua morte e la sua risurrezione, come emerge dal resto del Nuovo Testamento. Quegli esperti della legge non avevano compreso le parole del salmista Davide, che avrebbero dovuto farli riflettere sulla natura particolare del Messia e quindi avrebbero dovuto renderli più sensibili e attenti nel valutare le opere che Gesù stava facendo, opere che nessun essere umano aveva mai fatte. Ma anche questo ultimo stimolo da parte di Gesù non sortì alcun effetto. Rimasero a bocca chiusa e smisero di fargli domande. Cosa possiamo dire alla fine di questo episodio? Non sempre le persone che sembrano essere le più in alto dal punto di vista religioso sono quelle che hanno il miglior rapporto con Dio e la capacità di riconoscere la sua mano all'opera. Quei farisei e sadducei, rappresentanti dell'elite di Israele, non stavano riconoscendo che Gesù era il Messia, nonostante tutti i segni che Gesù aveva fatto in mezzo a loro. Le sue risposte sagge, invece di avvicinarli a lui, stavano diventando un ostacolo insormontabile per loro. Essi stavano sempre di più chiudendo le loro orecchie e percependo Gesù come una minaccia da togliere di mezzo. Gesù non tenterà più alcun approccio con loro, ormai le posizioni erano chiare. Ecco perché, come vedremo nel prossimo episodio, nel capitolo 23 Matteo riporta un discorso finale in cui Gesù, di fronte al popolo, condannerà la classe dirigente in Israele, indicandoli proprio come guide cieche che avrebbero portato Israele alla rovina. Ma per il momento ci fermiamo qui. Grazie a tutti, alla prossima.

0: a casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Eccomi da voi, sono Maria Teresa con i miei vecchi ricordi e vi racconto qualcosa che è successo a casa nostra anni fa. Quando i bambini erano piccoli abbiamo cercato sempre di fare apprezzare loro le cose che regalavamo, anche un paio di calze, per modo di dire, di calzini. Diventa più significativo se si incarta bene, lo si lega con uno piccolo spago e fiocchetto, e sono piccole cose che ai bambini almeno una volta facevano effetto. Ricordo che mio marito, per esempio, metteva in un grande sacco qualcosa come 4 noci, 4 caramelle, 4 cioccolatini e 4 lecca-lecca. Poi si presentava dai figli agitando il sacchetto e esclamava: sorpresa, sorpresa. E veramente quelle 4 paia di occhi azzurri e scintillanti che lo guardavano pieni di aspettazione erano da fotografare. E poi adesso mi domanderete: ma non erano poi delusi nel vedere che dal sacco usciva così poco? Ma non credo. Loro sapevano che era più che altro un gioco, ma lo consideravano una specie di rituale necessario prima di avere qualche cosa, e ci si divertivano. Però inconsapevolmente forse hanno imparato ad apprezzare ogni cosa, anche piccola, che ricevevano in dono. Oggi le cose sono molto diverse. Tempo fa ci sono rimasta abbastanza male perché volevo fare una cosa gentile per i bambini che frequentano quella che noi chiamiamo l'ora felice, e cioè una riunione settimanale per i bambini della chiesa o anche i loro amichetti, in cui si raccontano storie bibliche, si fanno dei giochi, si canta e poi si fa una piccola merenda. Perciò, per fare una cosa speciale, sono andata a comprare dei cornetti, che probabilmente voi chiamate brioche se vivete nel nord, mentre una ragazza raccontava la storia biblica. Erano bei cornetti, caldi, morbidi, profumati, e sembravano dire: mangiami, e me li sarei mangiati io. Nella mia innocenza ho agitato, quando sono arrivate, il sacchetto con l'aria misteriosa, dicendo: ho una sorpresa. Che è? Hanno chiesto i bambini, ma con l'aria già abbastanza scanzonata. Chissà che ci dà questa. Cornetti, ho esclamato, tirando fuori uno trionfante. Primo bambino ha cominciato a mangiarlo con l'aria di sufficienza. Il secondo mi ha detto che a lui il cornetto non piaceva. Il terzo che non lo voleva perché tanto lo mangiava tutti i giorni, e così via. Ho fatto finta di niente, ma non ho potuto fare a meno di pensare che il mondo deve essere ben ridotto male se dei bambini di 6 o 7, 8 anni non apprezzavano più un dolce per il quale i loro fratelli maggiori, o forse i loro genitori, anni prima avrebbero fatto i salti di gioia. Ma la colpa non è dei bambini, sono le mamme che li viziano in tutti i modi, i padri che li accontentano come se fossero dei piccoli despoti, e la pubblicità che continua a proporre cose nuove per la gioia dei bambini. Così i ragazzini di oggi vengono su con l'idea che tutto gli è dovuto e che niente è abbastanza buono per loro. Adesso mi domandate: e che cosa hai dato al posto dei cornetti ai ragazzi dell'ora felice? E ve lo dico: niente. E spero che ci siano rimasti male.
0: Avete ascoltato? A casa nostra! con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
3: È con piacere, cari ascoltatori, che anche oggi mi accingo a condurre questa puntata di Detto fra noi. Puntata durante la quale desidererei spendere un po' di tempo insieme a voi intorno al settimo dei 10 comandamenti che il Signore ci ha lasciati. Vi ricordo che stiamo trattando dei problemi di famiglia e quest'oggi lasceremo un po' da parte i figli per riparlare della coppia. Ebbene, il settimo comandamento lo conosciamo tutti, è il seguente: non commettere adulterio. È di questo che parleremo dopo aver ascoltato un po' di musica.

piaccia o no all'uomo, e quindi alla donna, dicevo all'uomo moderno che si considera unico padrone di sé, quanto al diritto di gestire il proprio corpo e in modo particolare la propria sessualità, Dio è di un altro parere. Col settimo dei 10 comandamenti, Dio afferma la sua sovranità sul corpo umano e sull'uso che se ne fa. Dall'alto del monte Sinai, egli tuona il comandamento non commettere adulterio. Ebbene, basterebbe un rapido sguardo attraverso la Bibbia stessa per vedere che questo comandamento non ha mai incontrato il consenso dell'uomo. Dalla relazione di Davide con Bathsheba nell'Antico Testamento fino a quella condannata da Giovanni Battista fra Erode e sua cognata nel Nuovo Testamento. Ebbene, sia nel Vecchio che nel Nuovo l'adulterio è stato un'attrazione a cui l'uomo non ha saputo mai resistere. Nel nostro secolo basta prendere in mano qualunque rotocalco o guardare qualunque film alla televisione per vedere che le cose non sono affatto cambiate. Amare la moglie del prossimo come o più di quanto non si ami la propria sembrerebbe quasi un nuovo comandamento. Si arriva perfino a raccomandare delle relazioni extraconiugali sia per il marito che per la moglie come mezzo per sfuggire alla noia e rinsaldare il proprio matrimonio. Quegli scienziati che spiegano la sessualità e la personalità umane con la teoria dell'evoluzionismo o quella del materialismo non hanno fatto altro che dare all'uomo la giustificazione che la sua natura peccaminosa bramava per comportarsi allo stesso livello degli animali. Difatti, diversi teorici del sesso, con tanto di titoli accademici e professionali, consigliano alle coppie che si rivolgono a loro di imparare dalle bestie della giungla o della stalla come comportarsi sessualmente. Quanto è diverso, cari amici, l'insegnamento dell'essere che ha creato l'uomo e che ne conosce a fondo le esigenze e le possibilità. Egli afferma che benché l'uomo abbia un corpo che fisicamente può paragonarsi per alcune sue funzioni e strutture a quello della bestia, questo corpo non è altro che l'abitacolo, la tenda, in cui vive un essere fatto all'immagine stessa di Dio. È dotato quest'essere perciò di altre qualità, di altre possibilità che sfuggono ad ogni confronto con la bestia. Anzi, queste qualità, queste possibilità sono così complesse, così delicate, che nessun uomo le potrà comprendere con la sola intelligenza. Se questo è vero, allora lo psicologo, lo psichiatra, il neurologo o il biologo che cercano di dare consigli all'uomo sul corretto comportamento in campo sessuale, soltanto perché hanno capito in parte il funzionamento ormonale e fisiologico della riproduzione, ebbene queste persone sono degli stolti, degli insensati. Sono peggio di un meccanico d'auto che parta con chiave inglese e martello per aggiustare un delicato orologio svizzero soltanto perché ha capito che gli ingranaggi trasmettono la forza motrice. Quali sono i delicati equilibri fra azione motoria, stimoli chimici, emozione e pensiero, piacere fisico, ricevuto e donato, intesa spirituale e abbandono psicologico e tanti elementi a me sconosciuti? Quali sono, dicevo, tutte queste cose che sono coinvolti in una relazione amorevole di unione sessuale? E quali segni indelebili di un tale incontro rimangono eternamente registrati a livello conscio e inconscio nella memoria e nella psiche di un essere umano? A queste domande nessuno psicologo, per quanto esperto, per quanto generoso di consigli sull'amore libero, sull'esperimentazione prematrimoniale, può onestamente rispondere. Solo Dio sa come è fatto l'uomo ad ogni livello della sua esistenza e Dio dice non commettere adulterio. Così l'Eterno che si è rivelato nei comandamenti come l'Iddio tuo, insostituibile e assolutamente sovrano, interviene per affermare il suo diritto di dirti come usare il tuo corpo, come controllare le tue emozioni, come controllare i tuoi istinti,
ogni membro del tuo corpo, ogni emozione ed ogni pensiero della tua mente, ogni particolare della tua personalità dovrebbe essere coscientemente sottomesso a Lui per una donazione liberamente scelta. Questa tua relazione di donazione totale è simboleggiata dalla tua sottomissione nel tuo comportamento sessuale. Per mezzo del settimo comandamento, ogni tuo tentativo di adoperare la tua sessualità in modo diverso da quello insegnato nelle sacre scritture si rivela come un sottrarre al controllo di Dio qualcosa che gli appartiene. E questo è un atto di ribellione. È vero allora, come affermano alcuni miscredenti, che la ripetizione di questi divieti più volte nella Bibbia sia una prova che la religione cristiana è una forma di psicosi sessuofoba? In altre parole, è possibile che Dio ti abbia creato con un forte istinto sessuale? Ebbene, è possibile che Dio, che ti ha creato in questo modo, faccia poi di tutto per proibirti di usarlo, il sesso, di goderlo in questo modo? A questa domanda risponderemo in una prossima puntata.

È vero che la ripetizione di questi divieti più volte nella Bibbia sia una prova che la religione cristiana è una forma di psicosi sessuofoba? È possibile che Dio, che ti ha creato con un forte istinto sessuale, faccia poi di tutto per proibirti di usarlo o di goderlo? A questa domanda, cari amici, risponderemo in una prossima puntata di Detto Fra Noi. E vi ricordo che quello che sto dicendo lo sto dicendo a delle coppie credenti. Satana è capace di fare tanto nella vita del credente che si allontana dal Signore. E nella prossima puntata spero di poter concludere quanto abbiamo detto, quanto abbiamo iniziato intorno al settimo comandamento: non commettere adulterio. Grazie per il tempo concessomi e a ben risentirci.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: E Pietro lo seguì, di Pier van Worden.
2: 29esima puntata.
3: Fin da quando conobbe Dio durante la guerra, Pietro van Worden, organista olandese, cercò di seguire il suo Signore e di fare la sua volontà in tutte le sue scelte, anche in quella del matrimonio. Agì perciò senza fretta per poter ascoltare e capire con più attenzione quale fosse la volontà del suo Signore. Nella puntata scorsa era la moglie che raccontava come ricordava di aver conosciuto Pietro. Già, vi dicevo la volta scorsa come gli olandesi siano cauti e prudenti, e Pietro non faceva eccezione. Avrei perso il mio coraggio se non fossi stata certa che la nostra unione era nella volontà del Signore. Ma i miei ricordi sono nebulosi a questo punto e sarà meglio che sia Pietro a continuare il racconto. Vorrei ancora però dire a tutti i giovani la gioia che ho avuto per la certezza di aver sposato l'uomo che Dio mi aveva destinato e che questo è il solo fondamento di una vita e di una famiglia felice. E noi siamo felici. Sì, Inge vi ha detto come fossi pieno di me, benché il Signore ci avesse uniti così meravigliosamente. Ma nei miei viaggi avevo conosciuto tanti, troppi giovani che all'inizio si amavano veramente e poi, più tardi, avevano constatato che non erano fatti l'uno per l'altra. Erano qualcosa di serio questi miei sentimenti per Inge? Pregai molto prima di saperlo. Ricordo un giorno in cui andai a trovarla. Mi fermai ad una ventina di chilometri dal suo paese e passai la notte in un albergo, per la maggior parte pregando perché la volontà di Dio mi fosse resa ben chiara. Infine, liberato da ogni esitazione, mi decisi e dopo poco tempo Inge fu mia moglie. Durante la cerimonia che seguì il matrimonio, il pastore che doveva parlare, un amico della sposa, rinunciò alla lunga liturgia e fece una sola domanda: «Promettete voi di dare sempre a Gesù Cristo il primo posto nella vostra vita?» E ancora oggi noi gli siamo riconoscenti per questa domanda così solenne, alla quale abbiamo potuto rispondere con un sì. Abbiamo scoperto quanto fosse essenziale. Quando qualcosa non andava, era solo perché avevamo allontanato Dio dal posto che gli spettava nella nostra vita. E il viaggio di nozze non fu altro che un lungo viaggio di evangelizzazione che ci portò dall'Italia fino alla Scandinavia, e Inge ebbe così modo di imparare subito a conoscere il mio lavoro di evangelista e ad esercitare le sue numerose capacità. All'inizio del matrimonio dovemmo risolvere un grande problema: quale lingua avremmo parlato?

creature voi faticate a trovare le parole? Così, d'amore e d'accordo, decidemmo per l'inglese, che ci sembrò la più neutrale. E ancora oggi, mentre i nostri figli crescono e noi abitiamo a Ginevra, in Svizzera, la lingua di famiglia è rimasta l'inglese. Nel medesimo periodo dovemmo risolvere un altro problema, più serio: non avevamo una casa e le nostre esigenze erano un po' particolari. Dovete sapere che il mio lavoro di evangelista, che da principio avevo svolto tra gli adulti, si era sempre più, diciamo, specializzato, e avevo visto come il Signore mi chiamasse a lavorare tra i bambini. Mi sembrava sempre più importante nei miei viaggi portare loro la buona novella della venuta di Cristo e impegnarli a convertirsi, perché mi rendevo conto di quanto fossero capaci di ragionare e criticare i bambini e di quale fosse la loro disponibilità più vicina al mio modo di parlare e di agire. A quel tempo collaboravo con una missione per la radio e avevo la responsabilità appunto di una trasmissione per bambini che andava in onda da Radio Monte Carlo. Perciò avevamo pensato, Inge ed io, di stabilirci a Ginevra. La mia casa, considerando che stava per nascere il mio primo figlio, doveva essere abbastanza ampia e avevo anche bisogno di una sala per registrazioni, di un piccolo ufficio e, se possibile, di una sala per riunioni per i bambini. Riconosco che le mie esigenze non erano limitate affatto e fu così che decidemmo di pregare il divino dispensatore dei beni. Quando il bisogno era secondo la sua volontà, egli non ci aveva mai negato nulla, e sia che noi avessimo ottenuto ciò che chiedevamo, sia che non l'avessimo ottenuto, eravamo sempre pienamente felici perché sapevamo che questo era il nostro bene, l'esaudimento della nostra preghiera. Non avevo ancora finito di pregare che mi chiamarono al telefono. Era un amico che mi segnalava la partenza del pastore di una comunità di Ginevra che io non conoscevo. Telefonai al pastore per sapere se la sua casa fosse disponibile ed egli mi disse di mettermi in contatto con i membri della comunità. Quando qualche giorno più tardi esposi loro timidamente le mie richieste, uno degli anziani, era un avvocato, mi disse: «È curioso, noi erano settimane che pregavamo Dio perché ci indicasse che cosa dovevamo fare di questo alloggio vuoto e così grande, e non vi nego che credo che la sua mano è presente in questa coincidenza. Non voglio entrare in particolari, però voglio dirvi, sempre per testimoniare della bontà e della grandezza del mio Signore, che la casa era proprio come l'avevo richiesta nella mia preghiera. Disponeva di una grande sala dove il mio organo fu installato e dove ebbi numerose riunioni affollate di

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie in Prima Pietro, capitolo 1. Dei tanti discepoli che seguivano Gesù, lui ne ha scelti 12 per essere apostoli. Uno di questi 12 scelti per essere apostoli era Simon Pietro. Simon Pietro faceva di professione il pescatore. È stato chiamato dal Signore mentre era a pesca, dei cosiddetti pesci di San Pietro, nel Mar di Galilea, per diventare un pescatore di uomini. Ed era per natura una persona molto impulsiva e, secondo la tradizione, un uomo molto grosso fisicamente. È diventato uno dei leader della Chiesa e ora scrive la sua prima epistola e si presenta come Pietro, apostolo di Gesù Cristo, agli eletti che risiedono come stranieri, dispersi nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia e nella Bitinia. Durante il periodo iniziale della Chiesa delle origini c'era stata una forte persecuzione contro la Chiesa di Gerusalemme e come risultato di questa persecuzione i cristiani erano stati dispersi in tutto il mondo. Ed è a questi cristiani che erano stati dispersi a causa della persecuzione, di cui si parla nel libro degli Atti, che Pietro rivolge questa epistola. Principalmente ai credenti giudei dispersi a causa della persecuzione di Gerusalemme. Ma l'epistola include anche i credenti gentili, come si nota al capitolo 2, verso 10. Li chiama eletti secondo la prescienza di Dio. C'è la dottrina dell'elezione, Dio che elegge quelli che saranno gli eredi della salvezza. L'elezione è basata sulla sua preconoscenza. Non si legge mai dell'elezione separata dalla preconoscenza di Dio. Ora, se tu credi che Dio conosce ogni cosa, non dovresti avere problemi con la dottrina dell'elezione. Se invece hai un Dio limitato, che ha una conoscenza limitata, allora potresti avere qualche problema con la dottrina dell'elezione. Paolo ci dice in Efesini 1 che noi siamo stati scelti in Lui prima della fondazione del mondo. Qui l'elezione è secondo la prescienza di Dio. Ora mettiamola così. Dio conosce ogni cosa? Noi crediamo di sì. A Lui sono note tutte le cose, dice Giacomo, dal principio. Se Dio conosce ogni cosa, allora Dio non può imparare nulla. È impossibile che Dio impari qualcosa, perché già lo sa. Se Dio saprà mai una certa cosa, allora già la conosce. Vedete, il nostro problema è che noi viviamo in questo continuum temporale. Pensiamo alle cose, come dice Chuck Missler, in modo lineare. Ma Dio è al di fuori della nostra dimensione temporale. E guardando giù da questa sua posizione di vantaggio, Lui vede il principio e la fine nello stesso tempo. E quindi sa tutto fin dal principio. Ma se Dio saprà mai chi sarà salvato, allora l'ha sempre saputo chi sarebbe stato salvato. Questa è la prescienza di Dio. E come risultato di questa prescienza, conoscendo già quelli che avrebbero risposto positivamente al suo amore e alla sua grazia per mezzo di Gesù Cristo, Lui li ha eletti per essere figli di Dio. Così l'elezione secondo la prescienza. E Pietro in diversi punti qui presenterà questa idea dell'essere chiamati ed eletti, eccetera, e la prescienza di Dio che questo implica. Eletti secondo la prescienza di Dio Padre, mediante l'opera dello Spirito Santo nella nostra vita, la santificazione o l'essere separati dello Spirito, per l'ubbidienza e per essere aspersi col sangue di Gesù Cristo, quindi l'opera della Trinità nella nostra vita. Eletti secondo la prescienza di Dio, separati per mezzo dello Spirito, e poi lavati per mezzo del sangue di Gesù Cristo. Grazia e pace vi siano moltiplicate. Charis, il tipico saluto greco. Grazia. Shalom, il tipico saluto giudaico. Pace, vi siano moltiplicate. Benedetto sia il Dio e Padre del Signor nostro Gesù Cristo, il quale nella sua grande misericordia ci ha rigenerati ad una viva speranza per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Inizia la sua epistola con una sorta di dossologia. Benedetto sia il Dio e Padre del Signor nostro Gesù Cristo, il quale ci ha rigenerati. Ora questa idea è quella della nuova nascita. Sono stato rigenerato da Dio, sono nato di nuovo, ad una viva speranza. La speranza è davvero essenziale, è semplicemente parte del carattere dell'uomo ed è quello che ti fa andare avanti. Molte volte ci arrendiamo, molliamo, ma non è così se speriamo che le cose inizieranno a girare per il verso giusto. E così questa speranza è la cosa che ti fa andare avanti. Spero che le cose cambieranno, quindi continuo ad andare avanti. I discepoli erano giunti a sperare in Gesù Cristo come il Messia. Quando videro i miracoli che lui faceva, quando udirono il suo insegnamento, si convinsero che lui era il Messia. Quando Gesù disse ai discepoli lì a Cesarea di Filippi, «Chi dite che io sia?» Pietro rispose, «Tu sei il Messia, sei il figlio dell'Iddio vivente». Gesù disse, «Tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché nella carne e nel sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio». Erano giunti a credere, si erano convinti che Gesù fosse il Messia, ma la croce cambiò tutto. Ora all'inizio loro non capivano che il Messia doveva soffrire e morire. Loro prendevano solo quelle scritture dell'Antico Testamento che parlavano del Messia che regnava e stavano pianificando le posizioni che avrebbero avuto nel regno, quando lui avrebbe stabilito il suo regno e avrebbe iniziato a regnare come re. E discutevano persino tra di loro su chi sarebbe stato il maggiore. Io sarò questo, io sarò quest'altro. E naturalmente la madre di Giacomo e Giovanni venne e disse, «Signore, ti chiedo un favore, quando stabilirai il tuo regno, fa che i miei figli siedano uno alla tua destra e l'altro alla tua sinistra». E guardavano avanti all'immediata istituzione del regno di Dio. E ogni volta che Gesù parlava loro della sua imminente morte, si arrabbiavano. Quando Gesù iniziò a parlare di questo, proprio dopo che Pietro aveva detto «Tu sei il Messia», lui inizia a parlare della sua morte, e Pietro inizia a sgridarlo e a dire «Signore, lungi da te, questo non ti accadrà mai!» Non capivano il posto che avrebbe avuto la croce nella redenzione, fino alla risurrezione. Quindi durante questi 3 giorni in cui Gesù era morto, anche loro erano morti. La speranza era morta. Voglio dire, erano proprio a pezzi. E quando Gesù incontra i 2 discepoli sulla via di Emmaus e loro se ne andavano camminando per la via tutti sconsolati, Gesù disse loro, «Qual è il problema, amici? Sembrate così tristi. Che è successo?» Loro dissero, «Devi essere uno straniero per non sapere le cose che sono successe in questi giorni a Gerusalemme». E lui, «Quali cose? Di cosa state parlando?» «Di come Gesù di Nazaret, un uomo di Dio, potente in parole e in opere, che andava in giro a fare del bene, a guarire i malati. Noi speravamo in lui per la salvezza di Israele, ma l'hanno crocifisso, l'hanno ucciso. Noi speravamo che fosse il Messia, noi speravamo che fosse il Liberatore, ma l'hanno ucciso. È tutto finito, la speranza è morta». E Gesù disse, «O insensati e tardi di cuore, non avete letto le scritture». E cominciando da Mosè e attraverso tutto l'Antico Testamento, iniziò a spiegare loro i versi nelle scritture che si riferivano alle sofferenze e alla morte del Messia. E quando arrivano a Emmaus, Gesù fa come se dovesse andare oltre, e loro dicono, «No, no, no, è troppo tardi, tu vieni con noi». E così mentre spezza il pane, loro lo riconoscono e lui scompare. E loro dicono: oh, non ardeva il nostro cuore dentro di noi mentre egli ci parlava per la via. Avremmo dovuto saperlo. E corrono indietro fino a Gerusalemme, qualcosa come 15 chilometri, per raccontare agli altri discepoli che Gesù è davvero risorto. Noi speravamo, ma la speranza era morta. Ora Pietro dice: grazie a Dio, benedetto sia Dio che ci ha fatto nascere di nuovo. La speranza era morta, ma ora siamo nati di nuovo. Ora è una speranza viva, grazie alla risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Vedete, la speranza che abbiamo stasera è una speranza viva. È la base per la nostra speranza della vita eterna, la base per la nostra speranza nel regno di Dio, è il fatto che Gesù è risuscitato dalla morte. Questo è il fondamento della speranza che abbiamo stasera. Se Cristo non fosse risuscitato dalla morte, non ci sarebbe una chiesa cristiana. Non ci sarebbe alcuna base per una chiesa cristiana. Ma la sua risurrezione ha reso la speranza più che una semplice speranza. È una viva speranza, quella che abbiamo stasera, come risultato della risurrezione di Gesù Cristo. Ma è ancora più di questo. È la speranza dell'eredità che ci appartiene in qualità di figli di Dio, coeredi di Gesù Cristo. Paolo nella sua preghiera per gli Efesini dice: affinché sappiate qual è la speranza della vostra vocazione. Sai qual è la speranza che Dio ha per te in futuro? Sai dell'eredità che Dio ha per te, i piani che Dio ha per il tuo futuro eterno? Conosci le glorie del dimorare con Lui nel suo regno per sempre? Paolo prega: oh, affinché sappiate qual è la speranza della vostra vocazione. È una viva speranza. Per un'eredità incorruttibile, incontaminata e che non appassisce, conservata nei cieli per voi. Ora è molto interessante. La Bibbia bilancia sempre l'insegnamento della sovranità di Dio con quello della responsabilità dell'uomo. E la Bibbia insegna entrambe le verità. Noi non riusciamo sempre a farle conciliare nella nostra mente. Quando cerchiamo sempre di seguire il ragionamento passo dopo passo e di portarlo ad una conclusione logica, da qualche parte si infrange e lo perdiamo. Ma la Bibbia insegna entrambe, che Dio è sovrano, ma insegna anche che c'è quell'aspetto della responsabilità dell'uomo. L'uomo deve rispondere a Dio. Quindi c'è sempre questa responsabilità umana che controbilancia la sovranità di Dio. Qui Pietro ci parla della sovranità di Dio. Siete stati eletti secondo la prescienza di Dio, separati per mezzo dello Spirito Santo, lavati dei vostri peccati per mezzo del sangue di Gesù Cristo. Siete stati rigenerati grazie a Dio, ad una viva speranza, per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dai morti. C'è un'eredità che vi aspetta, incorruttibile, incontaminata, non appassisce, è riservata, c'è il vostro nome sopra, è conservata nei cieli per voi, che siete custoditi per la potenza di Dio. Ora in tutto questo, fino a questo punto, è quello che Dio ha fatto nella sovranità di Dio. È tutto opera di Dio. Non devi fare una sola cosa ancora. È tutto opera di Dio fino a questo punto. Così ora arriva alla tua parte. E la tua parte in tutto questo, voi che dalla potenza di Dio, mediante la fede, siete custoditi. Qual è la tua parte? Semplicemente credere. Sai, Dio ha fatto tutto il lavoro, non ha lasciato nulla di importante quanto alle opere ad uno debole come te. Avresti combinato macelli. Quindi Dio ha fatto tutto il lavoro e tutto quello che ti rimane da fare è credere nell'opera di Dio. Un giorno dicono a Gesù: che dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? E Gesù: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Lui ha mandato. E quindi Dio ha fatto l'opera. Tutto questo è la parte di Dio, poi alla fine viene alla tua parte, mediante la fede, semplicemente credere e confidare nell'opera di Dio. A motivo di questo voi gioite. Io gioisco in quest'opera di Dio per me, io gioisco nell'eredità che ho ricevuto, Io gioisco in questa speranza della vita eterna per mezzo di Gesù Cristo, questa viva speranza, perché Lui è risuscitato dai morti. E gioisco in questo, gioisco grandemente, anche se al presente, dice Paolo, per un po' di tempo, se questo è necessario, dovete essere afflitti da varie prove. Cristiani e giudei avevano ben due imputazioni contro di loro. I giudei si erano ribellati contro l'autorità romana. 6 anni dopo che Pietro scrive questa epistola, inizierà una nuova ribellione che porterà alla distruzione di Gerusalemme sotto l'assedio di Tito. E poi si ribellano di nuovo e vengono quasi completamente distrutti durante il regno di Adriano, Barcoba che cerca di resistere nel piccolo villaggio di Bara, un po' come la storia di Masada, ma qui non ci sono sopravvissuti, o non c'è un Giuseppe Flavio che lo possa raccontare, quindi ne sappiamo davvero poco. Ma i giudei stavano sperimentando anche in quei giorni la persecuzione, perché erano giudei. In secondo luogo erano perseguitati perché erano cristiani. Cristiani giudei, doppio pericolo. E così erano perseguitati dovunque andavano. E Pietro parla del gioire grandemente del futuro, anche se al presente dovete passare per delle prove abbastanza pesanti. Ma sappiate che tutto questo ha uno scopo, affinché la prova della vostra fede, che in realtà è molto più preziosa dell'oro che perisce, anche se viene provato col fuoco, risulti a lode, onore e gloria nella rivelazione di Gesù Cristo. In altre parole, tutte queste esperienze che state sperimentando servono per purificare la vostra fede, e Dio spesso usa le prove nella nostra vita come strumenti di purificazione, come il fuoco che serve per bruciare le scorie. Dio ci fa passare per le prove in modo che noi possiamo essere raffinati e purificati. La prova della vostra fede è più preziosa dell'oro che perisce. Anche se la vostra fede è provata col fuoco, lo scopo di Dio è che essa risulti a vostra lode, onore e gloria nella rivelazione, Apocalipsis, di Gesù Cristo, che pur non avendo visto, voi amate. E credendo in Lui, anche se ora non lo vedete, voi esultate di una gioia ineffabile e gloriosa. Quindi noi siamo nella stessa condizione di queste persone a cui scrive Pietro. Non abbiamo visto Gesù, eppure lo amiamo. Pur non avendolo visto, lo amo. E gioisco in questa speranza, in questa eredità, in questa vita eterna, nella salvezza. Di una gioia ineffabile, indescrivibile. Non posso descrivere la gioia che è nel mio cuore. Mi mancano le parole. Non ho un vocabolario sufficiente a descrivere l'esultanza della gioia che ho in qualità di figliolo di Dio. È una gioia indescrivibile. È semplicemente gloriosa, ottenendo il fine della vostra fede, la salvezza delle anime. È qui che porterà in definitiva la mia fede, alla salvezza. Così la fede viene provata. La mia vita attraversa queste dure prove, in modo che la mia fede possa apparire quando Cristo sarà rivelato, alla rivelazione di Gesù Cristo, e ricevere la salvezza delle nostre anime. Intorno a questa salvezza ricercarono e investigarono i profeti che profetizzarono della grazia destinata a voi. Cercando di conoscere il tempo e le circostanze che erano indicate dallo Spirito di Cristo che era in loro e che attestava anticipatamente delle sofferenze che sarebbero toccate a Cristo e delle glorie che le avrebbero seguite. Ora qui sta dicendo che i profeti non hanno capito veramente tutte le cose che hanno scritto. Quando Daniele è lì che cerca di comprendere alcune di queste cose di cui sta scrivendo, il Signore gli dice: Daniele, sigillale, non sono per questo momento, sono per il futuro, e negli ultimi giorni la conoscenza aumenterà, le capiranno in quel tempo, quindi sigillale ora, non ti è dato di conoscere in questo preciso momento. C'è un salmo, e non mi ricordo che salmo è in questo momento, ma dice, salmo 22, queste cose sono scritte per una generazione che verrà. In altre parole, sto scrivendo cose di cui non so veramente, che non comprendo appieno. Tutto quello che so è che sto scrivendo per una generazione che verrà, non è qualcosa che comprendo pienamente. Essi verranno e proclameranno la sua giustizia a un popolo che deve ancora nascere e che egli stesso ha fatto. In altre parole, è qualcosa che si realizzerà in seguito. E al verso 30, una posterità lo servirà, si parlerà del Signore alla futura generazione. Essi verranno e proclameranno la sua giustizia a un popolo che deve ancora nascere. E così mentre scrivevano del futuro, loro erano davvero curiosi. Ora mi immagino i problemi che ha avuto Isaia quando ha scritto del Messia. Perché nel capitolo 9 dice: poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, sulle sue spalle riposerà l'impero e sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace. Non ci sarà fine all'incremento del suo impero e pace sul trono di Davide e sul suo regno, per stabilirlo fermamente e sostenerlo mediante il giudizio e la giustizia, d'ora in avanti, per sempre. Questo farà lo zelo dell'Eterno degli eserciti. E sta scrivendo del Messia, regnerà sul trono di Davide e tutte queste cose. E poi in Isaia 53 parla di lui annoverato fra i trasgressori nella sua morte, trafitto per le nostre trasgressioni, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui, e per le sue lividure noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo erranti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via, e l'Eterno ha fatto ricadere su di lui le iniquità di noi tutti. Maltrattato e umiliato, e noi non ne facemmo stima alcuna. E così scrive queste cose che sembrano totalmente incongruenti: essere messo a morte, eppure regnare per sempre sul trono di Davide. Ora Isaia, essendo ispirato dallo Spirito Santo, ha dovuto scrivere quello che lo Spirito Santo gli ha detto. Immaginate Isaia che pensa: cosa mai sto scrivendo qui? Tutto questo non ha senso. Come può regnare per sempre sul trono di Davide e nello stesso tempo essere messo a morte? E così i profeti, nello scrivere di questa grazia che sarebbe giunta a te, erano lì che investigavano nella loro mente e nel loro cuore, cercando di conoscere il tempo e le circostanze che erano indicate dallo Spirito di Cristo che era in loro e che attestava anticipatamente delle sofferenze che sarebbero toccate a Cristo. Loro stessi non comprendevano le loro profezie riguardanti le sofferenze del Messia. E nel Salmo 22, di cui abbiamo parlato prima: mio Dio, perché mi hai abbandonato? Perché sei così lontano e non vieni a liberarmi, dando ascolto alle parole del mio gemito? Io grido di giorno, ma tu non rispondi, e anche di notte non sto in silenzio, eppure tu sei il santo, che dimori nelle lodi di Israele. E poi va avanti e descrive la morte per crocifissione, chiedendosi: ma di cosa sto scrivendo? Del Messia? Eppure sto dicendo che lui sarà trafitto, gli saranno forate le mani e i piedi. E così loro stessi si interrogavano quando scrivevano delle sofferenze del Messia. Non riuscivano a mettere insieme queste cose nella loro mente e delle glorie che le avrebbero seguite. Sarebbe stato messo a morte, avrebbe sofferto, eppure sarebbe entrato nella gloria eterna, le glorie che le avrebbero seguite. Quindi non hanno compreso queste cose. Hanno ricercato e investigato, hanno cercato di comprendere, ma non erano scritte per il loro tempo, ma erano scritte per il futuro. E dopo che gli eventi avrebbero avuto luogo, la gente avrebbe compreso il piano di Dio della redenzione e avrebbe visto la necessità della morte di Gesù Cristo, in modo che noi potessimo essere riscattati, in modo che potessimo essere chiamati figli di Dio, una nazione santa, un real sacerdozio, che potessimo portare frutto per la sua grazia, per mezzo di Gesù Cristo. A loro fu rivelato che non per se stessi, ma per noi, amministravano quelle cose che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno predicato l'Evangelo, mediante lo Spirito Santo mandato dal cielo, cose nelle quali gli angeli desiderano guardare dentro. Così qui c'è una cosa che Dio ha tenuto in un certo senso segreta, il suo piano di grazia e la redenzione per mezzo di Gesù Cristo. Persino gli angeli desideravano guardare dentro queste cose, che sono state annunciate mediante lo Spirito Santo attraverso gli Apostoli. Perciò, avendo cinto i lombi della vostra mente. Ora l'idea di cingere i lombi o i fianchi è un'espressione che ha un valore culturale. Non capita di vedere qualcosa di simile nella nostra cultura. Ma a quei tempi gli uomini indossavano queste lunghe vesti che arrivavano fino ai piedi. Ora quando vuoi correre o quando vuoi fare qualche lavoro, è scomodo avere una veste che scende fino alle caviglie. È difficile correre così. Così per correre o per uscire a fare un qualche tipo di lavoro, quello che facevano era sollevare la veste e legarla intorno alla vita. In questo modo diventa una veste corta e con questa si può correre o lavorare. Quindi significa tenetevi impegnati, lavorate su questo, lavorate nelle vostre menti su queste cose. Avendo cinto i lombi della vostra mente, siate sobri e ritenete piena speranza nella grazia che vi sarà conferita nella rivelazione di Gesù Cristo. Quindi cingete la vostra mente, siate sobri nella speranza che vi sarà conferita quando Gesù rivelerà di nuovo se stesso, la rivelazione, la venuta di Gesù Cristo. Come figli ubbidienti, non conformatevi alle concupiscenze del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza. Non vivete come facevate prima quando non conoscevate la verità di Dio. Non vivete come facevate prima di nascere di nuovo per l'opera dello Spirito Santo di Dio nella vostra vita. Vedete, l'uomo naturale è corpo, anima e spirito. La mente è governata dal corpo e dagli appetiti del corpo. L'uomo nato di nuovo è un uomo spirituale, è nato per lo spirito. E nascere di nuovo significa che ora vivi un'esistenza come spirito, mente e corpo. Prima di nascere di nuovo vivevi come corpo, mente e spirito. Corpo, mente e spirito, la mente era controllata dal corpo e dagli appetiti del corpo. Ora che sei nato di nuovo vivi un'esistenza spirito, mente e corpo. Non regna più il corpo, non sei più governato dalle concupiscenze della tua carne. Ora è scoperto che la vita è più che semplicemente mangiare e bere. Ma ora, essendo governati dallo Spirito, ora avete la mente dello Spirito, e la vostra mente ora è nelle cose dello Spirito. Quelli che sono dello Spirito pensano alle cose dello Spirito. Quelli che sono della carne pensano alle cose della carne. Ma la mente della carne è morte, mentre la mente dello Spirito è vita e gioia e pace. Quindi Pietro sta dicendo, come figli ubbidienti, non conformate la vostra vita alla vecchia vita, che vivevate secondo le concupiscenze della vostra carne, che era governata dalla vostra carne. La vostra mente e la vostra vita erano governate da desideri carnali. E se guardi il mondo intorno a te oggi, il mondo senza Cristo è un mondo governato dai desideri della carne. È per questo che vivono le persone, per soddisfare i loro bisogni carnali. È di questo che parla sempre il mondo. Ma come colui che vi ha chiamati è santo, voi pure siate santi in tutta la vostra condotta. Quindi siamo stati chiamati a vivere una vita separata, una vita di santità, una vita pura, non a vivere secondo la nostra carne e secondo i desideri della nostra carne, ma a vivere secondo lo Spirito, poiché sta scritto «Siate santi, perché io sono santo». La dichiarazione di Dio quando ha dato la legge al popolo. E se invocate come padre colui che senza favoritismi di persona giudica secondo l'opera di ciascuno, conducetevi con timore per tutto il tempo del vostro pellegrinaggio, cioè in riverenza di Dio, sapendo che non con cose corruttibili, come argento o oro, siete stati riscattati dal vostro vano modo di vivere. Di nuovo, come figli ubbidienti, non conformatevi alle concupiscenze del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza. Ora non siete più ignoranti circa le cose di Dio e delle cose dello Spirito. E così ora non viviamo più quella vita vana che era secondo la carne, ma ora viviamo una vita ricca, secondo lo Spirito. Siamo stati riscattati, siamo stati liberati dalla schiavitù del peccato, siamo stati liberati dalla schiavitù della nostra carne, non con cose corruttibili come argento o oro. L'argento e l'oro hanno solo un valore temporaneo, non hanno un valore eterno, hanno solo un valore temporaneo. Quando parliamo dell'anima dell'uomo, parliamo di qualcosa di eterno. Non puoi comprare qualcosa di eterno con cose dal valore temporaneo. Non puoi comprare la salvezza. Non puoi guadagnare la salvezza. Non meriti la salvezza. È un dono di Dio ed è un'opera della grazia. È qualcosa che ricevi, un'opera che Dio ha fatto. Quindi siamo stati riscattati, non con cose corruttibili come argento e oro, da questo vano modo di vivere in cui vivevamo, tramandatovi dai padri. E naturalmente sta scrivendo a dei giudei, e quindi sta scrivendo di tutte le tradizioni in cui i giudei, anche oggi, sono impegnati. E voglio dire, hanno un sacco di tradizioni. Ora anche noi ne abbiamo. Intendo dire, abbiamo ormai un sacco di cose che facciamo per tradizione, che sono profondamente radicate nella nostra cultura, di cui faremo meglio a liberarci. Questa tradizione del festeggiare il Natale è solo una tradizione. Oh, che stai dicendo? Non festeggiare il Natale? Come si fa? Ma vedete come in un certo senso inorridiamo all'idea di non festeggiare il Natale, perché è così profondamente parte delle nostre tradizioni. Ma vedete, la Chiesa ha solo messo un nome cristiano ad una festa pagana, in modo che i cristiani potessero unirsi a questa festa pagana e renderla qualcosa di legittimo per i cristiani. I cristiani non volevano sentirsi esclusi da questa festa pagana di Saturno, in concomitanza con il solstizio d'inverno. E quindi ci hanno messo sopra un nome cristiano. Hanno detto, oh, è Natale, è quando è nato Cristo. E quindi ora festeggeremo la nascita di Gesù, anche se non è nato il 25 dicembre. Lo faremo lo stesso. Festeggeremo il compleanno di Gesù. E così ora potete andare e fare le cose che fa il mondo. Potete comprare i vostri regali e decorare i vostri alberi. E potete unirvi al mondo nella loro Saturnale. Potete aiutare il povero vecchio solstizio. Potete mettere tutte le luci intorno a casa e sugli alberi, in modo che potete aiutare il sole. Sapete, no, dopo tutto dobbiamo aiutare il povero vecchio sole. Sta per morire. I giorni si fanno più brevi, ogni giorno è più breve dell'altro. Il 22 dicembre non c'è quasi più nulla, oh, il sole sta per spegnersi. Accendete le vostre candele, accendete le vostre luci, aiutatelo. E oh, perfetto così, e il 25 si può vedere che i giorni tornano a farsi più lunghi. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo aiutato il vecchio sole. Bene così, festeggiamo, ubriachiamoci. Scambiamoci i regali, decoriamo gli alberi e facciamo festa. Il sole ce l'ha fatta. Rendiamolo qualcosa di legittimo per i cristiani. Quindi chiamiamolo Natale. Stiamo festeggiando il compleanno di Gesù. Vi prego, assicuratevi che i vostri festeggiamenti siano più cristiani che pagani. Il vano modo di vivere, le tradizioni, tramandateci dai padri. È dura da infrangere, non è vero? Ma siamo stati riscattati, non con cose corruttibili, dal vano modo di vivere tramandatoci dai padri, ma col prezioso sangue di Cristo, come di agnello senza difetto e senza macchia. La redenzione, tutto questo era intessuto nell'Antico Testamento, l'idea, il concetto della redenzione, l'idea dell'agnello del sacrificio. Tornando alla Pasqua, il primogenito che doveva essere ucciso in ogni casa, proteggete la casa, prendete un agnello dal vostro gregge, che l'agnello sia il sostituto del primogenito. Prendete un agnello dell'anno, senza difetti né macchie. Uccidetelo, mettete il sangue in una bacinella e con dell'issopo cospargete di sangue gli stipiti e l'architrave della porta. E quando passerò per il paese stanotte, quando vedrò il sangue, passerò oltre quella casa. Saprò che c'è stato un sacrificio, un agnello sostitutivo per il primogenito della casa. Passerò oltre quella casa. E così quest'idea dell'agnello del sacrificio. Dio ha provveduto il suo agnello, suo figlio Gesù Cristo, che ha versato il suo sangue per la redenzione dell'uomo. Quindi il prezzo della redenzione, il sangue di Gesù Cristo, preconosciuto prima della fondazione del mondo. Di nuovo, Dio aveva pianificato tutto prima ancora di creare il mondo. Sapeva che l'uomo sarebbe caduto, sapeva che l'uomo avrebbe peccato, ma ha voluto mostrare all'uomo quanto lo amasse. Dio ha pianificato, prima della fondazione del mondo, di dimostrare il suo amore mandando suo figlio, per portare il peccato dell'uomo, per prendere su di sé la responsabilità della tua colpa e morire al posto tuo. Quindi per provarti che Dio ti ama. Non devi mai dubitare dell'amore di Dio. Tutto quello che devi fare è guardare la croce di Gesù Cristo. E lì Dio ha dichiarato, ha manifestato il suo amore verso di noi, in quanto che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. E quindi è stato preconosciuto o prestabilito prima della fondazione del mondo, ma manifestato, sebbene fosse pianificato da Dio fin dal principio, non si è adempiuto finché Gesù non è venuto e non è andato alla croce, ma manifestato negli ultimi tempi per voi, che per mezzo di Lui, per mezzo di Gesù Cristo, credete in Dio, che l'ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, affinché la vostra fede e speranza fossero in Dio, avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità, mediante lo Spirito, per avere un amore fraterno senza alcuna simulazione o non finto. Amatevi intensamente gli uni gli altri di puro cuore. E davvero il messaggio dell'Evangelo per quelli che l'hanno ricevuto è che dobbiamo amarci gli uni gli altri. Vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri. Come io vi ho amato, anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. E Paolo descrive il tipo di amore che dobbiamo avere gli uni per gli altri. L'amore è paziente, è benigno, l'amore non invidia, l'amore non si mette in mostra, non si gonfia, non si comporta in modo indecoroso, non cerca le proprie cose, ma crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. L'amore non viene mai meno. Questo è il tipo di amore che dobbiamo avere gli uni per gli altri. Amatevi intensamente gli uni gli altri di puro cuore. La più grande dimostrazione che può dare la Chiesa al mondo è l'amore all'interno del corpo, l'uno per l'altro. Amarsi gli uni gli altri senza simulazione, senza finzione, cioè non con quell'amore falso che è così spesso presente nel mondo. Oh cara, mi piace molto il vestito che indossi stasera. Semplice falsità. La gente dice, oh, io non vado in chiesa perché ci sono tanti ipocriti in chiesa. Allora non dovresti andare nemmeno al cinema. C'è molta più ipocrisia in quella folla di quanta ce ne sia in qualsiasi chiesa. Amore non finto, senza simulazione. Amatevi gli uni gli altri di puro cuore. Essendo rigenerati, ora benedetto sia Dio che ci ha rigenerati, essendo rigenerati non da seme corruttibile. Ora io sono nato una prima volta da seme corruttibile, sono il sottoprodotto di mio padre e mia madre, ho ricevuto 23 cromosomi da ciascuno dei due e sono un interessante composto di entrambi. Ma il fatto che si tratta di un seme corruttibile è abbastanza ovvio, per il processo di invecchiamento che ha luogo negli anni, mentre le forze cataboliche lavorano e io mi sto gradualmente consumando. Sono nato una prima volta da seme corruttibile, ma poi sono nato di nuovo da seme incorruttibile, la nuova vita che ho. Passerà? No, andrà avanti per sempre, essendo rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, per mezzo della parola di Dio. È la parola di Dio seminata nel mio cuore che ha prodotto la vita eterna, perché la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a due tagli, penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla, ed è in grado di giudicare i pensieri e le intenzioni del cuore. Sono nato di nuovo per mezzo della parola di Dio. Gesù disse: un seminatore uscì a seminare la sua semente, e mentre seminava, una parte cadde lungo la strada, una parte tra le rocce, una parte tra le spine, una parte nella buona terra. E poi dopo dice, i discepoli dicono: Signore, spiegaci la parabola, di cosa stavi parlando? E Gesù: il campo è il mondo e il seme è la parola di Dio. Siamo stati rigenerati da seme incorruttibile, la parola di Dio, quel seme incorruttibile mediante il quale siamo nati ad una vita spirituale. E anche se il nostro vecchio uomo si disfa, giorno dopo giorno, l'uomo nuovo si va rinnovando per mezzo dello Spirito. Ehi, sono più forte, più in salute che mai nella mia vita, spiritualmente. Anche se ho più acciacchi e dolori e sono più decrepito nel mio vecchio corpo di quanto sia mai stato in tutta la mia vita fisicamente. E mentre il vecchio uomo si disfa, il nuovo uomo diventa più forte giorno dopo giorno. E uno di questi giorni questo vecchio corpo non ce la farà più a portare questo nuovo uomo. E così il mio spirito si trasferirà da questo corpo che si corrompe nel nuovo edificio di Dio, nell'abitazione non fatta da mano d'uomo eterna nei cieli. Questa eredità incorruttibile, incontaminata, che non appassisce, conservata nei cieli per me che sono custodito dalla potenza di Dio mediante la fede. Poiché ogni carne è come l'erba e ogni gloria d'uomo è come il fiore dell'erba. L'erba si secca e il fiore cade, ma la parola del Signore rimane in eterno. Così ci sono cose che passano e cose che rimangono. Sono stato riscattato non con cose corruttibili che passeranno, argento o oro, ma con il prezioso sangue di Gesù Cristo. Sono stato rigenerato non da seme corruttibile, ma incorruttibile, la parola di Dio, che è vivente e rimane in eterno. Gesù disse: il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. L'universo sta gradualmente decadendo. Il sole perde 1.200.000 tonnellate di massa al secondo. Sta gradualmente scomparendo, cioè massa che non si riforma. Un giorno il sole si spegnerà e morirà. Forse diventerà prima una supernova, ma poi brillerà e morirà. Si stima che tra 15-20 miliardi di anni sarà finita. Bene così, la parola di Dio sarà ancora in giro. Io sarò ancora in giro, perché sono nato di nuovo per la parola di Dio, in questa nuova vita incorruttibile, in questa vita eterna. I cieli e la terra passeranno, ma le mie parole, dice Gesù, non passeranno. Io sono stato rigenerato per mezzo di questa parola di Dio, di questa parola che rimane in eterno. La carne, ogni carne, è come l'erba, cioè perirà, come il fiore si seccherà e morirà, ma la parola del Signore rimane in eterno. E questa è la parola che vi è stata annunziata. Ehi, abbiamo ricevuto qualcosa, ci stiamo aggrappando a qualcosa qui che è eterno, qualcosa che durerà per sempre, e sono stato rigenerato per mezzo di essa a questa vita eterna. Deposta dunque ogni malizia ed ogni inganno, le ipocrisie, le invidie ed ogni maldicenza. Mettete da parte queste cose, Dobbiamo amarci intensamente gli uni gli altri di puro cuore. Mettete da parte l'invidia, l'ipocrisia, le maldicenze. Come bambini appena nati, desiderate ardentemente il puro latte della parola, affinché per mezzo suo cresciate, seppure avete gustato che il Signore è buono. Ci sono tante persone che desiderano il sensazionalismo, desiderano il gelato con sopra la cioccolata calda, e potete vedere come pubblicizzano i gelati con sopra la cioccolata calda spirituali nelle riviste, ogni domenica. Vieni e vedi, vieni e assaggia la cioccolata calda, è delizioso. Il nostro è più entusiasmante di quello di chiunque altro. Stuzzicheremo i tuoi sensi, è garantito. Ti entusiasmeremo emotivamente, ma non si cresce con quello. Questo è il problema. Vedete, può essere buono, può essere piacevole da mangiare, ma non nutre, non ti dà forza. Ha ben poco valore quando viene la vera prova. Ti ritroverai debole e anemico. Ma se ti sei cibato della parola di Dio e sai dalla parola che Dio è buono, Dio è pieno di grazia, allora quando vengono le prove tu sei forte per mezzo di quella parola e quella conoscenza della bontà e della grazia di Dio. Quindi desiderate ardentemente il puro latte della parola affinché per mezzo suo cresciate come bambini appena nati. E come mi piace vedere questi bambini appena nati in Cristo, queste persone che sono appena nate di nuovo per lo Spirito. Mi piace vederle mentre divorano la parola. Mi emoziono ogni volta che passo vicino a dove teniamo le registrazioni e vedo persone portare buste di nastri dentro e fuori. Mi piace. Delle persone sono venute da me stamattina e mi hanno detto che sarebbero state qui stasera. E mi hanno detto: veniamo dal nostro ranch in Texas. Vivono a 20 chilometri da una grande metropoli di 1200 persone. Ora in Texas, sapete, no, ti puoi perdere nella campagna. E queste persone vivono là fuori in campagna, ma hanno detto: ci cibiamo delle tue cassette e di quelle di Chuck Missler, e dovevamo proprio venire qui a conoscerti e a ringraziarti. E saremo anche alla lezione di Chuck lunedì sera, perché vogliamo ringraziare anche lui. Mi piace la parola di Dio che è sparsa. Desiderate il puro latte della parola affinché per suo mezzo cresciate. È la parola di Dio che ti nutre, che produce una crescita spirituale. Non puoi crescere spiritualmente senza la parola di Dio. Ora voglio sottolineare questo. Puoi sperimentare una crescita spirituale solo per mezzo della parola. Questo è il cibo che nutre l'uomo spirituale. E senza la parola di Dio non puoi sperimentare una vera crescita spirituale. Puoi sperimentare un eccitamento spirituale per mezzo di esperienze varie e sensazionalismo, ma non puoi sperimentare una vera crescita. Per questa ci vuole la parola di Dio. Quindi desiderate il puro latte della parola affinché per suo mezzo cresciate, seppure avete gustato che il Signore è buono. Accostandovi a Lui, al Signore, come a pietra vivente, rigettata dagli uomini, ma eletta e preziosa davanti a Dio. È interessante per me. Qui c'è il grosso vecchio Pietro, un uomo un po' rude, un pescatore. È duro come un pezzo di ferro, è pronto a tutto, pronto a combattere. Volete combattere? Volete prendere Gesù? Vi faccio vedere io. Prende una spada, inizia ad agitarla. Sapete cosa voglio dire, no? È pronto. Contro di lui ci sono tutti questi soldati. Ehi, vi faccio vedere io. Un tipo tosto, grosso. E quale sembra essere la sua parola preferita? Diventa come zucchero. Voglio dire,

Nuovamente questa parola prezioso, penso che sia prezioso. Quindi accostandovi a Gesù, accostandovi a Lui come a pietra vivente, rigettata dagli uomini ma eletta e preziosa davanti a Dio, il prezioso sangue di Gesù Cristo. Ora, si riferisce a Gesù come ad una pietra. Nel libro di Deuteronomio, capitolo 33, il cantico di Mosè, lì si parla di Dio come di una roccia, e gli dèi dei pagani come una roccia. La loro roccia non è come la nostra roccia, e si parla di Dio come di una roccia. Nel libro di Daniele, nella visione o nel sogno di Nebuchadnezzar, lui vede questa gigantesca immagine che rappresenta i regni degli uomini. Inizia dal regno babilonese e la successione di regni, quello medo-persiano, quello greco, quello romano, fino a che non arriva all'ultimo regno mondiale di 10 nazioni. Lui vede questa grande immagine e ad un certo punto arriva una pietra, non tagliata da mano d'uomo, che colpisce questa grande immagine sui piedi, in modo da far crollare questa grande immagine. E questa pietra cresce e diventa una montagna che ricopre la terra. Ora, quando il Signore spiega il sogno a Nebuchadnezzar, la pietra è la venuta di Gesù Cristo. Lui è la pietra non tagliata da mano d'uomo, che porrà fine ai regni mondiali, che stabilirà il regno di Dio e che ricoprirà la terra, e non finirà mai. Mentre Mosè conduce i figli di Israele attraverso il deserto e loro gridano che vogliono acqua, Mosè prende il suo bastone e percuote la roccia, secondo il comando di Dio, e ne esce dell'acqua. Ora Paolo ci dice che quella roccia che era con loro nel deserto era Cristo, quella roccia che era stata colpita, cioè sulla croce, e per mezzo di essa l'acqua della vita scorre per l'uomo. Loro stavano morendo di sete nel deserto, finché non è uscita l'acqua dalla roccia, l'acqua della vita. Così bevvero e continuarono a vivere. Allo stesso modo noi stavamo morendo nel deserto del peccato, stavamo quasi per morire. Gesù è stato colpito per noi e l'acqua della vita è uscita, e noi abbiamo bevuto e siamo stati salvati e abbiamo la vita. Ecco perché la seconda volta che hanno gridato a Mosè per avere dell'acqua, e lui è andato da Dio e Dio gli ha detto: parla alla roccia e ne uscirà dell'acqua. Ma Mosè uscì tutto arrabbiato e disse: devo colpire di nuovo questa roccia per darvi dell'acqua, e la colpisce la seconda volta. E Dio dice: questo è un errore per cui dovrai pagare. Vedete, la roccia, una volta colpita, non deve essere colpita mai più. Gesù non deve morire di nuovo, non deve essere crocifisso di nuovo. Una volta colpito, tutto quello che devi fare per ricevere l'acqua della vita è parlare alla roccia, semplicemente invocare Gesù Cristo. Quindi qui dice: accostatevi a questa pietra vivente che è stata rigettata dagli edificatori, cioè Gesù è stato rigettato dai giudei come Messia, eppure era eletto da Dio, prezioso. Anche voi, come pietre viventi, siete edificati per essere una casa spirituale, la Chiesa. Una casa spirituale. Voi siete un sacerdozio santo. Saremo chiamati presto un real sacerdozio. Ma qui un sacerdozio santo per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Ora, cosa sono i sacrifici spirituali che offriamo? Vi ricordate nel Salmo 51 Davide ci lascia un indizio. Dice: tu infatti non prendi piacere nel sacrificio. In un altro salmo dice: tu non prendi piacere né in sacrificio né in offerta, ma mi hai preparato un corpo. Credo che sia il Salmo 89, parlando di Gesù. Ma nel Salmo 51, tu infatti non prendi piacere nel sacrificio, ma i sacrifici di Dio sono lo spirito rotto, e tu non disprezzi il cuore rotto e contrito. Quindi parla di un sacrificio spirituale, uno spirito rotto davanti al Signore. Poi, nel libro di Ebrei, capitolo 13, offriamo di continuo a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome.

0: Quindi i sacrifici spirituali che offriamo a Dio sono le nostre lodi a Lui. Presentarsi davanti a Lui con un cuore rotto, offrire le nostre lodi a Dio. Come sacerdote, io ho accesso, e questo era l'aspetto del sacerdozio. Lui aveva accesso a Dio, e come sacerdote, ho un sacerdozio santo, come figliuolo di Dio, posso offrire sacrifici spirituali, posso venire a Dio e adorarlo e lodarlo e offrire a Lui questi sacrifici spirituali, il frutto delle mie labbra che confessano il Suo nome, sacrifici graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Se sono offerti nel nome di Gesù, se sono offerti per mezzo di Gesù, sono graditi. Per questo motivo è pure contenuto nella scrittura: ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, eletta, preziosa, e chi crede in essa non sarà affatto svergognato o confuso. Per voi dunque che credete essa è preziosa, ma per coloro che disubbidiscono, la pietra che gli edificatori hanno rigettato è divenuta la testata d'angolo, la pietra angolare. Ora, questo salmo in particolare, senza dubbio, ha impressionato molto Pietro, perché quando Pietro viene chiamato a presentarsi davanti al Consiglio, nel capitolo 4 di Atti, per rispondere del miracolo fatto al paralitico, al Tempio, Pietro dice: se oggi siamo esaminati intorno ad un beneficio fatto ad un uomo infermo, giudicate voi, ma noi abbiamo fatto questo nel nome di Gesù Cristo. Sia noto a tutti voi e a tutti quelli che abitano a Gerusalemme che è nel nome di Gesù Cristo che quest'uomo compare davanti a voi completamente guarito. E lui è la pietra, dice, che è stata da voi edificatori rigettata, ed è divenuta la testata d'angolo, e in nessun altro è la salvezza. Ora c'è nel Salmo questo riferimento al Messia, Salmo 118, della pietra che è stata rigettata dagli edificatori, che è divenuta la testata d'angolo, o pietra angolare. Questa è opera dell'Eterno, una profezia riguardante Gesù Cristo, una profezia che dice che sarebbe stato rigettato dai capi religiosi. Eppure Dio ha stabilito che Lui fosse la pietra angolare, e naturalmente Lui è la pietra angolare su cui è fondata la Chiesa. Gesù disse: su questa roccia io edificherò la mia Chiesa. Quale roccia? La confessione di Pietro: tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente. La Chiesa è stata edificata sopra questa pietra angolare. Gesù Cristo è il Messia, il figlio dell'Iddio vivente. Ora c'è una storia, che nella costruzione del Tempio di Salomone le pietre venivano tutte scolpite lontano e poi portate nel luogo del Tempio. Venivano scolpite e intagliate in modo da andarsi ad incastrare perfettamente, senza usare nessun tipo di malta. Le pietre venivano poste una sull'altra e non c'era bisogno di usare alcuna malta per come erano state preparate in modo accurato e preciso. In modo che quando sarebbe stata portata ciascuna pietra, gli edificatori l'avrebbero collocata al suo posto nell'edificio, ma nessun suono di martello, di spatola, eccetera, durante la costruzione del tempio. Veniva tutto preparato nella cava, lontano dal tempio. E la storia racconta che portano questa pietra e gli edificatori guardano il progetto e non riescono a capire dove vada messa, e così alla fine la mettono da una parte tra i cespugli. E quando il tempio è terminato, ecco che manca questa pietra angolare. Così mandano a dire alla cava: a posto, ora siamo pronti per la cerimonia, vogliamo inserire la pietra angolare e finire questo lavoro. Dov'è questa pietra angolare? E il responsabile della cava risponde: ve l'ho già mandata, risulta spuntata nel mio inventario. E loro: beh, qui non c'è, noi non l'abbiamo ricevuta, ma l'ho già mandata, deve essere lì. E così qualcuno va tra i cespugli e trova questa pietra che avevano buttato via, e si accorgono: ehi, questa è la pietra principale di tutto l'edificio, questa che è stata rigettata. E così un'interessante profezia, e poi questa esperienza. La profezia di quello che sarebbe accaduto con il Tempio si realizza con Gesù. La pietra rigettata dagli edificatori, eppure è divenuta la pietra angolare. Come dice Pietro, in nessun altro è la salvezza. poiché non c'è alcun altro nome sotto il cielo che sia dato agli uomini per mezzo del quale dobbiamo essere salvati. Ma c'è un duplice effetto. È la testata d'angolo, ma è anche pietra d'inciampo e roccia di scandalo. Gesù è la pietra angolare, il fondamento su cui è costruita la Chiesa, ma è anche una pietra d'inciampo. I giudei ci sono inciampati sopra, per la crocifissione. Non riuscivano a concepire che il Messia potesse essere crocifisso, e così sono inciampati su questa pietra. È divenuta una pietra di scandalo per loro. Paolo parla di Cristo crocifisso, che è follia per i giudei, o meglio follia per i greci, ma scandalo per i giudei. Ma per quelli che sono chiamati, Cristo è potenza di Dio. E quindi Gesù è una pietra d'inciampo e una roccia di scandalo. Essendo disubbidienti, essi inciampano nella parola, e a questo sono stati altresì destinati. Ora di nuovo l'idea della precostituzione e dell'elezione divina, a questo sono stati destinati. Ma voi siete una stirpe eletta. Gesù disse: io vi ho scelto e vi ho costituiti perché siate i miei discepoli. Voi siete un regale sacerdozio, una gente santa, un popolo acquistato per Dio, o un popolo destinato ad un possedimento. La parola in greco è possedimento. Voi siete un popolo che ha un possedimento. Dovete possedere il regno. Siete destinati a possedere il regno di Dio, affinché proclamiate le meraviglie di colui che vi ha chiamati fuori dalle tenebre alla sua mirabile luce. E così lo scopo di Dio, che tu proclami le meraviglie di Dio attraverso la tua vita, perché Dio ti ha chiamato fuori dalle tenebre. Quando Gesù chiama Paolo ad andare a predicare l'Evangelo, come racconta Paolo davanti al re Agrippa, gli dice qual è la chiamata di Dio per la sua vita, e cioè per aprire i loro occhi e convertirli dalle tenebre alla luce e dalla potestà di Satana a Dio, affinché ricevano il perdono dei peccati e l'eredità tra i santificati mediante la fede in Gesù, a convertirli. Voi siete stati liberati dalla potestà delle tenebre, siete stati riscattati dalla potestà delle tenebre e portati nel suo glorioso regno di luce. Voi, che un tempo non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Un tempo voi non eravate tra gli eletti di Dio. Ora lo siete. Non avevate ricevuto misericordia, ora l'avete ricevuta. Carissimi, io vi esorto come stranieri e pellegrini. Ora parla della vostra relazione con il mondo. La Bibbia dice: non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non è da Dio, ma è da parte dell'intero sistema del mondo. Voi non siete del mondo, voi siete stranieri, voi siete pellegrini, e come stranieri e pellegrini vi esorto ad astenervi dai desideri della carne. Tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, eccetera, astenetevi da questi desideri della carne, che guerreggiano contro l'anima. Vi distruggerebbero. Comportatevi bene fra i gentili, affinché laddove vi accusano di essere dei malfattori, a motivo delle vostre buone opere che avranno osservato in voi, possano glorificare Dio nel giorno della visitazione. Quindi vivete una vita che sia una testimonianza davanti al mondo. Possono anche dirvi cose brutte, possono anche farsi beffe di voi, possono prendervi in giro, ma fate in modo che la vostra vita sia una testimonianza. Così quando il Signore vi rapirà, loro diranno: oh, quello aveva ragione, era davvero una persona per bene, lui ha fatto la cosa giusta. Faranno questo. Sottomettetevi dunque per amore del Signore ad ogni autorità umana. Ora di nuovo come testimoni. Ci sono alcune leggi con cui è difficile vivere, ma ma come cristiani sottomettetevi ad esse, sia al re come al sovrano, sia ai governatori, come mandati da lui per la punizione dei malfattori e per la lode di quelli che fanno il bene, perché questa è la volontà di Dio, che vi sottomettiate alle autorità umane. Questa è la volontà di Dio per voi, che facendo il bene turiate la bocca all'ignoranza degli uomini stolti. Quindi in realtà la posizione che assumono i testimoni di Geova nel non salutare la bandiera o nell'essere obiettori di coscienza, eccetera, in realtà non è una posizione scritturale. Dobbiamo sottometterci alle autorità umane, ad ogni autorità, per amore del Signore, anche se magari non ci piace, per amore del Signore. È volontà di Dio che non siamo uno scandalo, che turiamo la bocca all'ignoranza degli uomini stolti. Come uomini liberi, io sono libero di farlo, ma non facendo uso della libertà come un pretesto o un manto per coprire la malvagità. Ora, tornando al Natale, io sono libero di farlo e sono libero di non farlo. Questa per me è la cosa gloriosa. L'albero di Natale, sono libero di averne uno, sono libero di non averne uno. Non vi fate imprigionare in una questione legale. Dio non vuole una relazione legale con te, vuole una relazione d'amore con te, e quindi sono libero. Eppure state attenti a non usare la vostra libertà come un pretesto per coprire la vostra malvagità, dicendo: beh, sono libero nel nome di Gesù. In realtà non sei libero di vivere secondo la carne o secondo i desideri della carne. Sei libero di non vivere secondo i desideri della tua carne. Questa è una libertà che il mondo non ha. Loro sono legati dalla loro carne. Loro sono schiavi della loro carne. Ma la libertà che abbiamo in Cristo è che non siamo più obbligati a vivere secondo la nostra carne. Grazie a Dio! Che gloriosa libertà! Quindi non usate la vostra libertà come un manto, una copertura. Beh, ma io sono libero in Gesù. Non sono sotto la legge, sono sotto la grazia. Sono libero. Non usate la libertà come un pretesto, un manto, per coprire la malvagità. Onorate tutti, amate la fratellanza, temete Dio, rendete onore al Re. Ora più specificamente, servi, siate sottomessi con ogni timore ai vostri padroni, non solo ai buoni e miti, ma anche ai perversi, perché è una grazia se qualcuno, per motivo di coscienza davanti a Dio, sopporta afflizioni soffrendo ingiustamente. A motivo della mia coscienza davanti a Dio sono stato accusato ingiustamente e soffro afflizioni essendo accusato ingiustamente. Questa è una grazia, è un motivo di lode se uno per motivo di coscienza davanti a Dio sopporta afflizioni, anche se è perseguitato ingiustamente. Che gloria sarebbe infatti se sopportate pazientemente delle battiture quando siete colpevoli. I servi spesso venivano picchiati dai loro padroni. Fai qualcosa di sbagliato e lui viene e ti prende a scapaccioni. Sapete, no, è un padrone particolarmente violento. Ti urla contro e ti prende a scapaccioni ogni volta che fai qualcosa di sbagliato. Sei un servo. Beh, un sacco di volte vai via pensando: ragazzi, se ne avessi la possibilità, lo sistemerei io. Te ne vai borbottando col desiderio di vendetta e tutto il resto. Ma che gloria sarebbe se sopportate pazientemente delle battiture quando siete colpevoli? Diciamo che hai fatto qualcosa di stupido e vieni schiaffeggiato e le prendi, e allora te le sei cercate. Ma se soffrite per aver agito bene e sopportate pazientemente, questo prova qualcosa. Questa è cosa grata a Dio, soffrire ingiustamente. Quanto non ci piace questo, non è vero? Se siamo puniti quando in realtà siamo innocenti, ragazzi, come piangiamo. Voglio dire, a me è capitato. Mio padre aveva la miccia corta, reagiva in modo molto veloce, era impulsivo, prima rispondeva e poi dopo pensava, e mio fratello più piccolo si approfittava di questo. Ora era più piccolo di me di qualcosa come 7 anni, quindi non era che un bambino, Noi lo amavamo tutti, dico sul serio. Mio fratello Bill, gli volevo davvero tanto bene, ma lui sapeva che essendo il fratello più piccolo, era una sorta di Giuseppe in famiglia, venuto tardi. Mio padre diceva sempre a mia madre, se mi dai un maschio con i capelli rossi e le lentiggini, ti compro una Cadillac. Beh, lui è nato e aveva i capelli rossi, e naturalmente crescendo gli sono venute le lentiggini, ma mia madre non ha mai avuto una Cadillac. Ma sapete no, le ha regalato del profumo. Ma quando mio fratellino iniziava a gridare, mio padre usciva fuori, si toglieva la cinta e prendeva a cintate me e l'altro mio fratello. E dopo averci preso a cintate diceva, allora che è successo? Beh, mio fratello più piccolo, lui ci guardava e iniziava a ridere. Diceva, ora vi faccio finire nei guai. Se noi facevamo qualcosa che non gli piaceva, va bene, ora vi sistemo io. E iniziava a gridare. Papà usciva, ci prendeva a cintate e poi diceva, allora che è successo? Che è successo? Non abbiamo fatto niente. E perché sta gridando? Poi capiva tutto e oh, mi dispiace. I ragazzi lo facevamo davvero sentire in colpa con questo genere di cose. Ma eravamo stati puniti ingiustamente. Ragazzi, ce la prendevamo e ci hai picchiato ingiustamente. Ma in realtà ho fatto così tante cose per cui sarei dovuto essere preso a cintate che lui non ha mai scoperto. Ma ho sempre pensato di essere ancora in credito. Ora Pietro sta dicendo, guardate, se vi meritate le botte e le prendete e sopportate pazientemente, che fa? Ve le siete cercate? Ma se non le meritate, ma lo stesso vi prendete le botte e sopportate pazientemente, ehi, allora questa è cosa gradita. Per amore di Dio avete sopportato la persecuzione o le battiture o quello che vi hanno fatto mentre eravate innocenti. Non ve le siete cercate. E anziché arrabbiarvi e minacciare e tutto il resto, avete sopportato pazientemente. A questo infatti siete stati chiamati, perché Cristo ha sofferto per noi, lasciandoci un esempio. Anche Lui ha sofferto per noi, e nel suo soffrire ci ha lasciato un esempio, affinché seguiamo le sue orme. Perché vedete, Egli non commise alcun peccato, e non fu trovato alcun inganno nella sua bocca. Oltraggiato non rispondeva agli oltraggi, come una pecora muta davanti a chi la tosa, egli non ha aperto la bocca. Soffrendo non minacciava, faremo i conti, aspettate che arrivi il giorno del giudizio, siete fritti ragazzi. Non fece minacce. Ma si rimetteva nelle mani di colui che giudica giustamente. E questa è la questione. Quando ci capitano delle cose lungo la strada, cose che non comprendiamo, rimettiamo la nostra vita a Dio. Bene, Signore, è tutto nelle tue mani. E non vi fate prendere da tutto questo. Minacce, e poi facciamo i conti, e questo genere di cose. Affidate tutto a Dio. Gesù disse, se amate quelli che vi amano, che fa? Anche i pagani fanno lo stesso. Voi dovreste amare quelli che vi odiano. Questo prova davvero che l'amore di Dio dimora in voi. Quindi se siete perseguitati e ve la siete cercata, che fa? Ma se non lo meritate, ma pure sopportate, imparate ad affidare la vostra vita a Dio. Bene, è tutto nelle mani del Signore. Oh, ma non è giusto. Lo so che non è giusto. Ma se ne occuperà Dio, ci penserà Dio. E se solo impariamo a rimettere le nostre vie completamente a Dio, allora ci penserà Lui. Ora se tu parti per difenderti da solo, Dio ti lascerà fare. Ma se impari ad affidare tutto a Dio e a dire bene, se ne occuperà il Signore, non fa niente, ci penserà Lui, allora sarà il Signore a risolvere quella determinata cosa. Se ne occuperà Lui. Così imparate a rimettere la vostra vita a Lui. Come ci dirà Pietro nel prossimo capitolo, o in quello successivo, se voi soffrite secondo la volontà di Dio, raccomandate a Lui le vostre anime, come al fedele Creatore. Gesù è il nostro esempio. Lui ha sofferto ingiustamente per mano d'uomini. Noi dovremmo seguire le sue orme. Lui non ha tirato fuori offese o inganni dalla sua bocca. quando gli hanno fatto queste cose. Anzi, cosa ha detto mentre lo inchiodavano al legno? Ha detto: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Questo è il tuo esempio. Pregate per quelli, dice Gesù, che vi maltrattano. E così voi siete servi di Dio. Lui non fece minacce, ma si rimise nelle mani di colui che giudica giustamente. Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito. Egli stesso portò i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce. Erano i tuoi peccati quelli di cui Gesù si era caricato lì. Stava soffrendo ingiustamente. Lui non aveva commesso peccato. Era per i tuoi peccati che lui ha sofferto. Egli portò i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, affinché noi, morti al peccato, viviamo per la giustizia. Per le sue lividure siete stati guariti. Credo che sia sbagliato limitare la guarigione solo alla guarigione spirituale, come alcuni cercano di fare. Credo che sia più ampio di questo. Eravate infatti come pecore erranti, ma ora siete tornati al pastore e custode delle vostre anime. Così sta citando liberamente da Isaia, capitolo 53. Noi tutti eravamo erranti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via, e l'Eterno ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Egli stesso portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, affinché noi, morti al peccato, viviamo per la giustizia. Per le sue lividure siete stati guariti. Noi tutti eravamo erranti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via, e l'Eterno ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Quindi abbiamo questa gloriosa salvezza, questa speranza, questa viva speranza di un'eredità incorruttibile, incontaminata, che non appassisce. Esultiamo di una gioia ineffabile e gloriosa, perché siamo eredi della vita eterna per mezzo di Gesù Cristo, ed erediteremo quel regno eterno, e vivremo e regneremo con Lui in un mondo senza fine. Oh, che beata speranza e che glorioso futuro aspetta ogni figliuolo di Dio, mentre aspettiamo che venga e che sia manifestato il nostro Re. Davvero una buona parola di esortazione.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

Molte persone, quando non sanno spiegare alcune cose, dicono sempre che è un mistero. Ebbene, amici, ascoltate quanto Stefano vi dirà a riguardo il mistero di Dio, dopo però aver ascoltato, come nostra consuetudine, una canzone.

0: Un amico scrive: Dio mi sembra crudele, non lo capisco, non comprendo perché lascia succedere certe cose, mi sento del tutto perplesso. Forse queste osservazioni riflettono i tuoi pensieri, amico in ascolto. Vediamo sofferenze e dolori dappertutto. È vero che la maggior parte sono dovuti all'incredibile malvagità degli uomini. Non abbiamo che da pensare agli attentati, alle guerre, alla Cambogia. Ma non tutte le sofferenze sono da attribuirsi alla crudeltà dell'uomo. Cosa possiamo dire dei disastri naturali come le inondazioni, i terremoti, le carestie? Vorrei dire oggi qualche cosa sul mistero di Dio. Sì, dobbiamo ammetterlo, che se parliamo dell'esistenza di Dio, siamo di fronte ad un mistero in apparenza insolubile. Ma solo in apparenza. Il silenzio di Dio è un mistero, ma non è insolubile. Il profeta Isaia scrisse molti secoli fa: «Lasci l'empio la sua via, e l'uomo iniquo i suoi pensieri, e si converta all'Eterno, che avrà pietà di lui, e al nostro Dio, che è largo nel perdonare». Poiché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice l'Eterno. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie, e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Possiamo dire che questo passo racchiude il mistero di Dio, un mistero dolce amaro. Amaro in un senso, dobbiamo ammetterlo. Dio è uno spirito, perciò è invisibile. Giovanni scrive nel primo capitolo del suo Vangelo: nessuno ha mai veduto Dio, l'unigenito figliolo che nel seno del Padre egli l'ha fatto conoscere, o l'ha rivelato, o dichiarato. Uno potrà dire: se soltanto potessimo vederlo, se ci parlasse chiaramente anche una sola volta, non sarebbe così difficile credere in lui. Come possiamo amare e servire un essere che non vediamo mai? Ma il Dio, nascosto e invisibile, diviene visibile e riconoscibile quando vediamo e sentiamo il suo figliolo, Gesù Cristo. Quando i discepoli di Gesù, perplessi, gli chiesero: «Mostraci il Padre, cioè facci vedere Dio», Gesù rispose: «Chi mi ha veduto il Padre». L'Iddio invisibile è divenuto visibile in Gesù. Sì, caro amico in ascolto, oggi possiamo vedere, conoscere, amare Dio in Gesù. In Gesù Cristo vediamo Dio, non come risposta ad ogni domanda che vogliamo fare, ma come un raggio potente di luce nelle nostre tenebre. Non come un essere che ignora il nostro peccato, lo tratta come un fenomeno senza significato, ma come colui che, in amore, perdona il nostro peccato mediante lo strumento terribile della croce, sulla quale il suo unigenito figliolo si immolò per il peccato del mondo. Così facendo, non ha abolito i pericoli che dobbiamo affrontare in questa vita, ma ci promette una vita abbondante qui e la vita eterna nell'aldilà, per fede in colui che l'ha rivelato, Gesù Cristo, che per noi è morto ed è risuscitato. Questo è il Dio rivelato in Cristo. Se tu, che mi ascolti oggi, ti sei qualche volta chiesto perché Dio sembra indifferente, perché non interviene, ti sei avvicinato un po' al mistero di Dio. Se Dio è amore ed è onnipotente, come possiamo spiegare il male dilagante e le sofferenze di questo povero mondo? Queste domande ci avvicinano al mistero di Dio, ci portano vicino a colui di cui abbiamo letto nella profezia di Isaia, i cui pensieri sono più alti dei nostri pensieri, e le cui vie sono più alte delle nostre vie. Cosa dobbiamo dunque fare? Stringere i denti e andare avanti facendoci coraggio, come se Dio non esistesse? Non ci sono delle buone notizie per neutralizzare le cattive notizie che tutti conosciamo? Sì, c'è il messaggio dell'Evangelo di Dio, che è come un invito a un banchetto, alla tavola di Dio. Lì mangiamo il pane della vita e beviamo le acque vive che ci liberano dalle sozzure e dalla schiavitù del peccato. Si tratta di aver fiducia in Dio e ricevere la sua grazia, anche se, delle volte, non comprendiamo tutto quello che fa. Il banchetto è gratuito. Il conto è già stato saldato da colui che è morto per noi ed è risuscitato. Il banchetto è offerto a tutti. Ecco la parabola di Gesù. Il regno dei cieli è simile a un re, il quale fece le nozze del suo figliolo e mandò i suoi servitori a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non vollero venire. Di nuovo mandò altri servitori dicendo: ecco, io ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e i miei animali ingrassati sono ammazzati e tutto è pronto, venite alle nozze. Caro ascoltatore, hai disprezzato l'invito di Dio come gli invitati della parabola, che non curandosene se ne andarono, chi al suo campo, chi al suo traffico? In questo lungo periodo di grazia, Dio non impone all'uomo la sua volontà, lo lascia libero di scegliere, ci invita al suo banchetto, tutto è pronto, venite. Di nuovo, nella profezia di Isaia, leggiamo il divino invito. O voi tutti che siete assetati, venite alle acque, e voi che non avete denaro, venite, comprate, mangiate. Venite, comprate, senza denaro, senza pagare, vino e latte. Ascoltatemi attentamente e mangerete ciò che è buono, e l'anima vostra godrà di cibi succulenti. Inclinate l'orecchio e venite a me. Ascoltate, e l'anima vostra vivrà. Se l'esistenza di Dio è un mistero, se lo stato di questo mondo è un mistero, almeno lo sembra, c'è un altro mistero che sopravanza ogni altro mistero, il mistero dell'amore di Dio. Questo essere supremo, giusto e onnipotente, creatore dell'universo e dell'uomo, ama la sua creatura caduta. Avendo creato l'uomo libero, in quella stessa sua libertà era inerente nell'uomo la possibilità della sua disubbidienza e ribellione, e così avvenne. Dio non vuole automati che macchinalmente facciano quello che lui richiede. Avendo l'uomo in Adamo e tutti i suoi discendenti trasgredito i comandamenti di Dio, allontanandosi da lui, Dio ha trovato il mezzo in amore e nella sua suprema saggezza di riconciliare l'uomo a sé e ridargli assai più di quello che aveva perduto. Tramite Cristo, Dio incarnato, Dio divenuto uomo, il problema del peccato umano che alienava l'uomo da Dio è stato risolto. Gesù, il Figlio di Dio, ha sostenuto il peso e la colpa dei nostri peccati sulla croce e ora, risorto, ci offre per fede in Lui perdono e riconciliazione con Dio. Incredibile? Un gran mistero? Sì, ma è pure l'assoluta verità. È del tutto inutile aspettare finché possiamo risolvere intellettualmente ogni problema, scandagliare ogni mistero. Siamo creature, non dei, e le nostre capacità sono non solo limitate, ma anche deformate dal peccato. Entriamo per fede nel godimento della salvezza di Dio. Accettiamo l'invito a partecipare già ora al banchetto di grazia. Un giorno, in corpi risorti, con capacità morali, intellettuali e spirituali assai maggiori di quelle che possediamo oggi, comprenderemo tutto. E per tutta l'eternità loderemo e adoreremo Dio, avendo penetrato il mistero della sua persona, del suo operato e soprattutto quello del suo supremo amore in Cristo Gesù, suo figliolo e nostro Signore. In Lui puoi già ora godere pace d'animo e serenità di spirito in un mondo in cui dobbiamo ancora affrontare il mistero della vita e della morte. In Lui troverai inoltre stabilità e felicità in mezzo alle bufere e delusioni della nostra breve esistenza quaggiù. Rivolgiti al Salvatore in ravvedimento e fede e fanne oggi stesso l'esperienza.
1: Ci auguriamo, amici, che dopo aver ascoltato ciò che Stefano ha detto abbiate le idee più chiare a riguardo Dio. Ma se ciò non fosse, prendete carta e penna e scriveteci, oppure rivolgetevi presso i responsabili della stazione radio che ha mandato in onda questo programma.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Ma ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
2: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
3: L'ora della decisione. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 6, versi 60-71. Perciò molti dei suoi discepoli, dopo aver udito, dissero: «Questo parlare è duro, chi può ascoltarlo?» Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano di ciò, disse loro: «Questo vi scandalizza? E che sarebbe se vedeste il Figlio dell'uomo scendere dove era prima? È lo spirito che vivifica, la carne non è di alcuna utilità. Le parole che vi ho dette sono spirito e vita, ma tra di voi ci sono alcuni che non credono». Gesù sapeva infatti fin dal principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E diceva: «Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è dato dal Padre». Da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. Perciò Gesù disse ai dodici: «Non volete andarvene anche voi?» Simon Pietro gli rispose: «Signore, da chi andremmo noi? Tu hai parole di vita eterna, e noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio». Gesù rispose loro: «Non ho io scelto voi dodici? Eppure uno di voi è un diavolo». Egli parlava di Giuda, figlio di Simone Iscariota, perché questi, uno dei dodici, stava per tradirlo. Le parole di Gesù avevano sconvolto anche i suoi discepoli. D'altra parte, come abbiamo visto in precedenza, Gesù aveva appena invitato le persone a mangiare la sua carne e bere il suo sangue. Non sareste rimasti sconvolti anche voi? Quelle parole erano dure, difficili da accettare se non si aveva la chiave interpretativa giusta e se non ci si fidava completamente di Gesù. Gesù parlò in quel modo proprio per stimolare la folla e i suoi discepoli a considerare che se avessero voluto riconoscerlo come Messia, dovevano rinunciare alla loro idea di Messia e accettare l'idea di Dio. Fino a quel momento molti di loro erano stati attratti dai suoi miracoli ed erano pronti ad accoglierlo come il re che li avrebbe liberati dai romani, migliorando le loro condizioni di vita attuali, ma erano pronti ad avere fiducia in lui, anche quando i suoi discorsi parlavano di realtà spirituali e del modo in cui egli avrebbe dato loro vita eterna? Erano pronti a fidarsi di lui al punto da accettare anche il fatto che il Messia sarebbe morto su una croce? Sarebbero stati pronti in quel senso ad appropriarsi della sua carne e del suo sangue, riconoscendo il valore del suo sacrificio per la loro salvezza? Il ministero di Gesù stava entrando nella sua fase decisiva e stava giungendo l'ora della decisione per quelli che fino a quel momento lo avevano seguito. La croce, un Messia che muore, sarebbe stata uno scandalo per la maggior parte di loro. Le parole difficili di Gesù servivano proprio a prepararli allo scandalo della croce, cercando di scardinare le loro certezze per portarli ad avere completa fiducia in Lui, anche quando le cose fossero andate diversamente da quello che essi si aspettavano. Gesù aveva detto di provenire dal cielo e questo li aveva scandalizzati. Sarebbero stati pronti a credere se lo avessero visto tornare in cielo, cosa che sarebbe in effetti avvenuta dopo la sua risurrezione? Sarebbero stati convinti? Gesù li stava invitando a fidarsi di lui e a credere alle sue parole. Al momento non potevano comprendere i dettagli, ma in seguito, quando le cose di cui Gesù stava parlando si fossero realizzate, essi avrebbero capito. La chiave per comprendere le parole che i discepoli consideravano difficili da accettare stava nell'aprirsi all'opera dello Spirito e accettare la testimonianza del Padre. È lo Spirito che vivifica. Quindi le parole di Gesù andavano comprese attraverso la mediazione dello Spirito, non con la carne, ovvero con i semplici ragionamenti umani. La ragione li portava a rifiutare le parole di Gesù, considerate incomprensibili e inaccettabili. Ma lo Spirito Santo in seguito avrebbe aperto loro gli occhi sulle realtà spirituali di cui Gesù stava parlando, cosa che in effetti sarebbe poi avvenuta, come vedremo. Ma era essenziale che in quel momento essi credessero a ciò che Gesù stava dicendo e si fidassero di lui. Diventava quindi importante per i discepoli accettare la testimonianza che il Padre stava rendendo al Figlio attraverso i segni e i miracoli, credendo anche alle parole di Gesù, per quanto strane e difficili esse potessero essere. Solo in quel modo essi potevano essere salvati, come Gesù ribadì: per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è dato dal Padre. Purtroppo però, come osservò Gesù, tra di loro c'erano alcuni che non credevano. Molti di loro si arresero, non accettarono la sfida che Gesù stava lanciando loro, si tirarono indietro e smisero di seguirlo. Le parole di Gesù erano inaccettabili e non confermavano la loro idea di Messia. In quel momento, pur avendo visto segni e miracoli, essi rifiutavano Gesù, rifiutando quindi la testimonianza che Dio aveva resa a suo Figlio e indurendo i propri cuori. Anzi, Gesù sapeva che addirittura uno tra i 12 scelti come apostoli, Giuda, figlio di Simone Iscariota, lo avrebbe tradito, dimostrando in maniera ancora più palese degli altri la sua incredulità nei confronti di Gesù. Giuda non avrebbe tratto alcun vantaggio dal privilegio dell'essere stato scelto da Gesù per stare al suo fianco e per vedere le sue opere da vicino per molto tempo, e questo la dice lunga sulla durezza del cuore dell'uomo. Gesù in questo brano si riferisce a Giuda proprio come un diavolo, parola che letteralmente significa un falso accusatore, un diffamatore. L'incredulità di Giuda lo portò infatti a rifiutare Gesù e a tradirlo, accettando quindi la bugia di Satana, il diffamatore per eccellenza. L'unica nota positiva del brano è la bella risposta di Pietro quando Gesù chiese anche a lui e agli altri 11 se volevano andarsene anche loro. Egli aveva aperto il suo cuore alla rivelazione del Padre, aveva visto tutto ciò che Gesù aveva fatto e aveva compreso che valeva la pena fidarsi di lui, perché Gesù era il Santo di Dio, il Messia scelto da Dio, e le sue parole erano vere, parole che non si riferivano solo ad aspetti materiali di questa vita, ma si riferivano alla vita eterna. La risposta di Pietro è la dimostrazione che i cartelli indicatori, i segni che Gesù aveva fatto, parlavano chiaro per coloro che avevano orecchie per udire e indicavano che Gesù era davvero il Messia. Se Gesù era il Messia, le sue parole, per quanto dure, andavano credute e accettate. Tra tanti che avevano udito ma non compreso, Pietro dimostrò di essere un uomo che aveva udito e creduto alla testimonianza del Padre ed era quindi andato a Gesù. Noi sappiamo che le parole di Gesù si realizzarono. Egli era stato inviato da Dio per dare vita eterna, dando la sua vita come prezzo di riscatto per i peccati di tutta l'umanità. Siamo di quelli che, come Pietro, abbiamo creduto alle parole di Gesù e ci fidiamo di lui per la nostra salvezza? Oppure siamo di quelli che scrollano le spalle e se ne vanno pensando che non valga la pena seguire Gesù? 2000 anni fa quelle persone fecero la loro scelta. Adesso è l'ora della decisione anche per noi.
2: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Cari amici, benvenuti a questa nuova trasmissione. Dico nuova non perché è la prima volta che va in onda, ma nuova perché probabilmente qualcuno di voi per la prima volta ci segue. Quindi vi dico benvenuti a questa nuova trasmissione dedicata allo studio della parola di Dio. Nell'iniziare lo studio odierno vorrei collegarmi con lo studio precedente, nel quale abbiamo parlato della redenzione. Per questo motivo vi leggo un versetto dalla profezia di Zaccaria, capitolo 4, versetto 6, dove è scritto: «Non per potenza né per forza, ma per lo spirito mio, dice l'Eterno degli eserciti». La redenzione quindi è frutto dell'opera salvifica del Signore Gesù, che è morto sulla croce per noi, e dell'opera dello Spirito Santo in noi quando ci convertiamo a Lui. I primi due versetti di questo capitolo 12 dell'Esodo ci parlano dunque della nascita di una nazione. Quando Israele entrò in Egitto non era altro che una famiglia, anche se numerosa. Quando uscì dall'Egitto invece era una nazione. Qui però la cosa interessante è che Dio mette molto l'accento sulla famiglia, in quanto la famiglia costituisce l'elemento fondamentale di una nazione. Vi ricordate che il faraone costrinse gli israeliti a fare i mattoni senza la paglia? Ebbene, possiamo dire che per tutto il tempo in cui Israele fu ridotto in schiavitù, Dio preparò i mattoni della famiglia fatti con la paglia degli individui, affinché si potesse costruire con essi una nazione. C'è un vecchio adagio che dice: «Nessuna nazione è più forte delle famiglie che la compongono». E ciò fu vero per Israele come lo è oggi per tutti i popoli della terra.

Per Israele dunque era giunta l'ora zero, e in questo capitolo, il capitolo 12, che comincia il conto alla rovescia per l'esodo degli israeliti dall'Egitto. Ma vediamo più da vicino quali furono i preparativi per questo grande evento. Leggiamo allora Esodo capitolo 12, versetto 3. Parlate a tutta la comunità di Israele e dite: il decimo giorno di questo mese prenda ognuno un agnello per famiglia, un agnello per casa. Qui si pone l'accento sul sangue e sulla famiglia. Infatti gli israeliti costituiscono ora una nazione e Dio sta per liberarli, ma lo farà famiglia per famiglia e individuo per individuo nell'ambito di ciascuna famiglia. Vi doveva essere un agnello per ogni casa, e questo agnello ci dice del sangue che dovrà essere messo sulle porte. Se la casa è troppo poco numerosa per un agnello, leggo ancora nell'Esodo, se ne prenda uno in comune col vicino di casa più prossimo, tenendo conto del numero delle persone. Voi conterete ogni persona secondo quel che può mangiare dell'agnello. Questo è scritto in Esodo capitolo 12, versetto 4. In questo versetto non si dice che un agnello potrebbe essere troppo piccolo per una famiglia, questo non sarebbe accaduto, ma un agnello sarebbe stato sufficiente per una famiglia. Era piuttosto possibile che una famiglia fosse troppo piccola da poter mangiare un agnello intero. Tutto questo ci dice che Dio si interessava a ciascun membro della famiglia. Ogni famiglia doveva avere il suo agnello, ma cosa si doveva fare se un marito e una moglie erano senza figli oppure avevano dei figli sposati che vivevano altrove? In questo caso, costoro dovevano unirsi ai vicini che si trovavano più o meno nelle loro stesse condizioni e mangiare quindi lo stesso agnello. Poi ogni membro della famiglia doveva ricevere la propria porzione di agnello. La celebrazione della Pasqua, quindi, era una questione personale, privata. Era simbolo certamente della redenzione di tutta la nazione, ma aveva come punto focale la famiglia. In altri termini, quella liberazione operata da Dio doveva essere accettata da ogni singolo membro della famiglia. Tali disposizioni ci indicano chiaramente come Dio intenda salvare i singoli individui. Infatti nessuno è salvato perché è membro di una famiglia o di una nazione. Prendete ad esempio la storia del carceriere di Filippi e il riferimento alla salvezza della sua famiglia, come leggiamo nel capitolo 17 del libro degli Atti. La sua famiglia non si salvò perché il carceriere aveva creduto in Gesù, ma perché ogni suo membro ebbe a che fare personalmente

che se uno crede anche la sua famiglia sarà salvata automaticamente. Per niente. Ogni membro della famiglia deve credere nel Signore Gesù Cristo e solo così sarà salvato. Ma eccoci giunti a quella notte fatale per tutto l'Egitto. Il paese sta per essere colpito dall'ultimo flagello da parte di Dio. Quanto agli israeliti, essi non furono colpiti dalle ultime tre piaghe, cioè il popolo di Dio era scampato al giudizio, ma non era stato ancora redento. Ora però devono essere anche redenti e dimostrare la loro fede nel sangue dell'agnello. Ma leggiamo ciò che Dio dice, ciò che Dio disse ancora agli israeliti. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio, dell'anno, potrete prendere un agnello o un capretto. Lo serberete fino al 14° giorno di questo mese e tutta la comunità di Israele riunita lo immolerà all'imbrunire. Questo è scritto in Esodo capitolo 12, versetti 5 e 6. Questa parte della Sacra Scrittura è molto interessante. Notate che ogni famiglia aveva un agnello. Quella sera quindi dovettero essere uccisi migliaia di agnelli. Leggiamo però nel versetto 6 che Israele lo immolerà all'imbrunire. Sembra che Dio qui abbia voluto dirci che tutti quegli agnelli in realtà indicano un solo agnello. Dio cioè guardò a quegli agnelli come se fossero un solo agnello, l'agnello per eccellenza, il Signore Gesù Cristo, che è stato la Pasqua immolata per noi affinché se ci ravvediamo e se ci convertiamo a Cristo siamo salvati. Perciò la Pasqua preannunciava simbolicamente la venuta del Signore Gesù nel mondo e il suo sacrificio espiatorio. Ed ecco ciò che dovevano fare esattamente gli israeliti. Si prenda del sangue dell'agnello e lo si metta sui due stipiti e sull'architrave della porta delle case dove si mangerà l'agnello. Così dice Esodo capitolo 12 versetto 7. I figlioli di Israele quindi dovevano mettere il sangue dell'agnello sugli stipiti e sull'architrave delle porte. Nel vedere il sangue, l'angelo sterminatore avrebbe risparmiato quelle case. E a questo proposito, credo che qui troviamo anche la risposta a una domanda che a volte alcune persone fanno, e cioè: che cosa avverrà ai bambini dei credenti quando vi sarà il rapimento della Chiesa? Se vi sono dei bambini in una famiglia, il Signore prenderà con sé il babbo e la mamma e non i bambini? Questo capitolo ci dice che in realtà il Signore non lascerà sulla terra i bambini. Riflettete, in una casa stanno tutti mangiando l'agnello e in pratica, mediante la loro fede, si stanno unendo per fede a Cristo, l'agnello di Dio. I bambini però non sanno esattamente ciò che sta succedendo e per questo saranno forse lasciati in Egitto quando gli israeliti se ne andranno dal paese? Un piccolo, non ancora responsabile delle sue azioni, sarà forse ucciso? Certamente no, perché il sangue dell'agnello protegge tutti quelli che appartengono alla famiglia. Nello stesso modo, possiamo essere certi che Dio non lascerà sulla terra i bambini quando avverrà il rapimento della Chiesa. Ma ora continuiamo la lettura di questo capitolo 12. Dio disse: e se mangi la carne in quella notte, si mangi arrostita al fuoco, con pane senza lievito e con delle erbe amare. Questo è scritto in Esodo capitolo 12, versetto 8. Ogni istruzione relativa a questa festa ha un suo specifico significato e messaggio. Questo versetto, ad esempio, si riferisce alla comunione spirituale tra i vari membri della famiglia. La famiglia infatti doveva celebrare la Pasqua assieme e questo mi porta a fare anche un'altra osservazione, magari non sarà condivisa da tutti. Secondo me, in non poche chiese ben organizzate, si tende a dividere i propri membri in varie categorie, per cui i bambini hanno la loro scuola domenicale, i giovani hanno i loro incontri speciali e le loro attività, anche le donne hanno una loro riunione particolare e le loro attività e via di seguito. Ora, pur vedendo certamente l'utilità di particolari riunioni per bambini e per giovani, bisogna tuttavia stare attenti, appunto, a non smembrare la comunità in varie sezioni isolate, ma anzi, è necessario fare di tutto affinché tutti si sentano membri di un'unica famiglia spirituale. In particolare, nei limiti del possibile, ovviamente, ogni famiglia, padre, madre, figli,
dovrebbe stare assieme.

almeno durante il culto domenicale. E, come si diceva, sentirsi parte di una famiglia più ampia, la comunità locale, anzi parte della Chiesa universale, cioè la famiglia di tutti i veri credenti in Cristo Gesù. Nel versetto 8, inoltre, si dice che gli israeliti dovevano mangiare l'agnello arrostito al fuoco. Ora, il fuoco è anche simbolo del giudizio ed il peccato deve essere sempre giudicato e condannato. Quindi, amico mio, se nella tua vita c'è del peccato, confessalo a Dio. E se ancora non hai invitato il Signore Gesù ad essere il tuo Salvatore personale, perché non glielo chiedi ora?

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Isaia capitolo 59 versetto 2. Le vostre iniquità vi hanno separato dal vostro Dio. Lettera ai Romani capitolo 3 versetto 28. L'uomo è giustificato mediante la fede senza le opere della legge. Lettera agli Efesini capitolo 2 versetti 8 e 9. È per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti. Il titolo del commento di oggi è una domanda. Volete conoscere Dio? Per certe persone oggi i segni dell'esistenza di Dio sono confusi e addirittura indecifrabili. La bellezza e l'armonia della natura o un cielo stellato non li fanno pensare spontaneamente a Dio e comprendono ancora meno il messaggio del Vangelo, quello del perdono di Dio. Allora molti sono tentati di farsi un'idea personale riguardo al problema centrale dell'esistenza di Dio. Gli uni la rifiutano, negando la sua esistenza o rimproverandogli tutte le calamità che si abbattono sulla terra. Altri rimangono indifferenti. Altri ancora ci pensano ogni tanto. Desidererebbero conoscerlo, forse, ma non sanno come fare. Qual è la via per andare a Lui? È la via del pentimento e della fede. Per conoscere Dio dobbiamo pentirci, ossia prendere coscienza dei nostri limiti e delle nostre colpe. La Bibbia ci dice che sono i nostri peccati che ci separano da Dio e aggiunge che non è con le nostre opere né con i nostri sforzi che potremo essere accettati da Dio. Egli ci chiede di ricevere quello che Lui ci dà gratuitamente, il perdono per mezzo della fede nel suo unico Figlio, il Signore Gesù. Infatti, anche se i nostri peccati ci chiudevano l'accesso al Dio Santo, il suo amore ha varcato l'abisso che ci separava da Lui. Dio è venuto a noi in Gesù, che ha sofferto ed è stato condannato al nostro posto. Per questo Dio può ora offrirci il suo perdono, una vita in abbondanza, come troviamo nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 10, versetto 10, e la vita eterna.

Salve amici, eccoci qui con le lettere, con le domande, con la Bibbia, con i commentari, tutti intorno a me per rispondere alle domande che ci avete inviato in questa settimana. Quest'oggi abbiamo delle domande su diversi soggetti da diversi libri della Bibbia e le prenderemo l'una ad una e cercheremo di discuterle assieme. Vi chiediamo di avere pazienza, di stare con noi e di avere una Bibbia pronta e marcatela giù a queste domande. E cominciamo con una domanda sui Galati, sul Nuovo Testamento, Galati 6:3-4. Il passaggio dice così: poiché se qualcuno si stima essere qualche cosa pur non essendo nulla, egli inganna se stesso. Ciascuno esamini invece l'opera propria e allora avrà motivo di gloriarsi rispetto a se stesso soltanto e non rispetto ad altri. E la domanda è possibile dedurre chi ciascuno è in ragione del numero di conversioni o della qualità di opere buone fatte? In questo capitolo l'apostolo Paolo esortava i suoi lettori a non erigersi come giudici sul resto dei fratelli. Prima li esorta a portare invece gli uni i pesi degli altri e poi in questi due versetti non tanto a giudicare gli altri ma ad esaminare se stessi. Come dice lui, tanti si credono di essere chissà cosa mentre invece non sono nulla. Se ognuno però esaminasse se stesso, esaminasse le proprie opere, ecco che allora potrà gloriarsi se troverà opere degne di gloria, ma solo e in rispetto a se stesso e non in rispetto all'operato degli altri. Sì, quello che uno è non si misura su quello che gli altri non sono, né su quello che uno dice, ma su quello che uno fa. Il nostro ascoltatore scrive poi sul fatto che dagli scritti di Paolo si nota un certo misoginismo, cioè una certa avversione verso le donne. Ora egli mi scrive: Paolo ha pure scritto che ogni scrittura è ispirata da Dio ed è utile a insegnare e a riprendere e a correggere e a educare nella fede. Ora queste parole non sono in contrario con quello che Paolo stesso scrive sulle donne? Ebbene, nel dare una risposta qui c'è da stare davvero molto attenti. Il fatto è che l'apostolo Paolo e i suoi scritti sono spesso criticati da tante persone perché appunto danno a vedere una certa avversione verso il sesso femminile. Ma la spiegazione c'è proprio qui davanti a noi ed è in questo versetto che questo giovane ci ha proposto. Ogni scrittura che scopo ha? Quello di rivelarci l'attitudine di chi ha scritto verso le donne? È questo lo scopo? No! Il suo principale scopo è lo scopo di rivelarci quello che la scrittura può fare per noi. La scrittura può educarci, riprenderci, correggerci nella fede, non nelle opinioni che noi facciamo del carattere dei diversi scrittori biblici. E in più, per quanto riguarda Paolo, dobbiamo notare che lui stesso fa la distinzione fra quello che Paolo dice di suo e quello che Paolo dice da parte di Dio e sotto l'ispirazione dello Spirito Santo. Poi una domanda che dice così: perché il contrasto fra Prima Corinzi 7:29-30 e Seconda Tessalonicesi 2:3? Nella prima troviamo come una certa fretta, nella seconda, sempre riferendosi alla stessa cosa, manca di questa urgenza. Come mai? Ebbene, qui stiamo parlando del ritorno del Signore Gesù. Nell'epistola ai Corinzi Paolo dice che il ritorno è imminente e che non vale quindi la pena di sposarsi o progettare alcun piano perché non ce n'è il tempo. Nell'epistola ai Tessalonicesi Paolo invece dice che il Signore non verrà finché l'Anticristo non si sia manifestato. Ebbene, è Gesù che ha insegnato ad aspettarlo con una certa premura. Ci ha detto che verrà quanto meno noi ce l'aspetteremo, verrà come un ladro di notte. E così l'apostolo, esortando i credenti ad aspettare la venuta, egli dice che
la venuta dovrebbe essere considerata imminente al fine che fossero sempre pronti. Del resto noi facciamo la stessa cosa insegnando ai credenti di comportarsi come se Gesù stesse per venire ad ogni momento. Quando Paolo scrive ai Tessalonicesi, egli risponde a certe specifiche domande teologiche e dice che Gesù ritornerà solo dopo che l'Anticristo si sia manifestato. Ora, l'Anticristo, secondo quello che l'Apostolo Giovanni scrisse a quei tempi, era già manifestato allora, come del resto lo è tutt'oggi, e forse un po' più palesemente oggi che allora. E così non c'è qui un contrasto. Poteva benissimo che Gesù ritornasse a quel tempo, come può darsi che egli ritorna ora. Nessuno esattamente sa quando ritornerà, perché Gesù ritornerà soltanto, questo è un altro fatto teologico, soltanto ritornerà quando la Chiesa è completa, quando il numero dei salvati è raggiunto. Non sta quindi a lui a ritornare più tardi o più presto. Gesù vorrebbe tornare ora, vorrebbe essere già tornato, ma sta a noi a fare la nostra parte, a portare credenti al Signore. Quando la Chiesa sarà completata, egli ritornerà. Poi viene anche domandato come mai, secondo Cronache 36, 22, 23 e Esra 1, 1, 2, sono praticamente uguali. Forse sono questi due libri dallo stesso libro spezzato in due, e questa è una bella osservazione. Cronache 36, 22, 23 e Esra 1, 1, 2, sì. La ragione sono questi due libri uguali, perché originariamente erano assieme col libro di Neemia e formavano una sola opera. Pure sembra che il libro di Esdra ed i libri delle cronache siano stati scritti dallo stesso autore. Furono poi separati perché, a differenza dei libri del re, questi due, Esdra e Neemia, non narrano le stesse cose che sono narrate nelle cronache. E qui un'altra domanda, si ritorna al Nuovo Testamento, Vangelo di Matteo 4, versetto prima. Come Cristo è morto per liberarci dalla morte, viene domandato. Viene qui tentato per liberarci dalla tentazione? La domanda è: come mai Cristo è morto per liberarci dalla morte e viene qui tentato? Viene tentato forse per liberarci anche dalle tentazioni? No, la risposta è negativa, perché ovviamente noi siamo ancora tentati. La Bibbia ci insegna che saremo sempre tentati, in 1 Corinzi 10, 13, in Giacomo 1, 12, e poi troviamo che Gesù fu condotto nel deserto per essere tentato e provato. Ognuno di noi siamo provati. Nessun automobile, nessun aeroplano verrà mai affidato al pubblico prima che sia collaudato. Le tentazioni di Gesù avevano a che fare con Gesù stesso, provavano Gesù. Le tentazioni che Dio manda a noi hanno a che fare con noi, e Dio ci dà, come Paolo ci dice, sempre una via d'uscirne, e se per caso cadiamo e se pentiti lo confessiamo, pure Dio ci perdona e ci rialza. Il peccato che commettiamo, se noi lo abbandoniamo, Lui lo perdonerà. Poi passiamo a Matteo 4, 1, 12. Quale motivo c'è da specificare quando abbiamo saputo che Giovanni ci dice qui? Ebbene, Matteo specifica che Giovanni era stato imprigionato per farci notare che Gesù in tal modo e per tale ragione lasciò la Giudea per sfuggire alle grinfie di Erode, che ha imprigionato Giovanni e che può facilmente imprigionare anche Gesù. Erode aveva giurisdizione e potere in Giudea, ma non in Galilea. La sua ora non era ancora giunta e non doveva Gesù morire sotto la scure di Erode, ma sulla croce del Calvario, e questa è la ragione quindi per cui Gesù se ne va per sfuggire ad Erode, e la ragione per cui Giovanni è qui menzionato. Si passa ora a Romani 7:1. Questa domanda chiede: vuol sapere cosa Paolo vuol dire quando dice: ci fu un tempo nel quale vivevo senza la legge,
Ebbene, l'apostolo Paolo parla della sua infanzia. Da bambino Paolo non sapeva nulla della legge né dei comandamenti né di niente nella sua innocenza. Ma ecco che d'un tratto venne ammaestrato nei comandamenti e gli fu detto di non concupire. Paolo non aveva mai concupito perché non sapeva cosa era la concupiscenza, ma appena gli fu spiegato, ecco che anche lui, benché giovane, cominciò a concupire. Vedete, la legge porta alla conoscenza del peccato, non la salvezza da esso. Poi passiamo ad un'altra domanda, ancora sui Romani, Romani 8:20. Chi è colui che ha sottoposto il creato alla vanità? Ebbene, non si dovrebbe leggere creato ma creazione. La parola usata dovrebbe essere creazione, colui che ha sottoposto la creazione alla vanità. E qui ci si riferisce e ci si limita alla creazione della terra. Ebbene, costui è per certo Satana. Adamo fu lo strumento di Satana e Satana lo usò per peccare, per portare il peccato nel mondo e con esso l'inquinazione e tutti i disastri che ci circondano oggigiorno. Un'ultima domanda viene dal Salmo 141:4. Si vuole sapere cosa vuol dire la parola delizie. Eh sì, la parola delizie è in questo caso riferito al modo di vivere del malvagio. La preghiera che il salmista qui rivolge a Dio è che Dio lo liberi dalla tentazione. Dice: non inclinare il mio cuore, ed egli chiede a Dio che non solo lo liberi dal commettere azioni empie, ma che lo liberi pure dal mangiare i cibi degli empi e che loro decantano come delizie. Ma facciamo un esempio. E bisogna ricordarsi che la parte della legge levitica proibiva agli ebrei di cibarsi di certe carni, per esempio il maiale o il coniglio. Ed ora ecco che uno dei malvagi va dal salmista con un bel prosciutto e gli dice: ehi, vuoi venire a farti una bella merenda con me di fichi e prosciutto? Ti garantisco che è una vera delizia. Ecco la parola. E lo è. Ebbene, per un giusto giudeo questa era una tentazione e il salmista chiede ed implora guida e soccorso da Dio. Cari amici, siamo al termine di questa trasmissione e nostra speranza che vi sia stata di istruzione e che vi spinga anche voi a leggere le Sacre Scritture e, se trovate qualche cosa di difficile, a mandarci anche voi la vostra domanda che useremo qui su questa rubrica. Qui Eros Bacoccina che vi ringrazia, possa l'Eterno e Dio benedire ognuno di voi.

0: Romani capitolo 14, versetto 14.
1: Io so e sono persuaso del Signore Gesù che nessuna cosa è immonda in se stessa, ma chi stima qualche cosa immonda per lui è immonda.
0: Adesso qualcun altro che cerca Prima Corinzi 6, versetto 12. Prima Corinzi 6, versetto 12.
2: Ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa vantaggiosa. Ogni cosa mi è lecita, ma non mi lascerà dominare da questa.
0: Ci sono un sacco di problemi che sorgono leggendo questi versi, questi passi biblici. Ed è forse una delle cose che più causa frustrazione o insicurezza nei nuovi credenti, nelle persone che hanno appena cominciato ad accettare gli insegnamenti del Vangelo come loro norma di vita. In Romani abbiamo letto una cosa molto interessante, che dice, e noi forse se avessimo dovuto scrivere noi la Bibbia avremmo scritto in un altro modo, dice: io sono persuaso del Signore, diceva Paolo, che nessuna cosa è immonda in se stessa, nessuna cosa è impura in se stessa. Però se qualcuno pensa che qualcosa sia impuro, per lui è impuro. Allora, ma è impuro o non è impuro? E così lo stesso discorso, un discorso analogo in Corinzi, dice: io posso fare tutto, però non tutto quello che faccio mi serve, mi è utile. E poi non voglio farmi dominare dalle cose che faccio. E si scontra un po' con quello che noi a volte facciamo. Noi siamo abituati o tendiamo a fare delle liste, delle regole molto precise di cose da fare e cose da non fare. Allora, un buon cristiano deve fare questo, questo, questo, questo, questo, questo e non fare quest'altro, quest'altro, quest'altro, quest'altro. Ci mettiamo delle regole molto rigide, dei criteri molto precisi nella nostra vita, tante volte. O facciamo come i farisei a volte, che lo facciamo sulla vita degli altri. No? Da che cosa nasce questo? Nasce da una realtà molto importante. Tutti noi abbiamo un rapporto personale con Dio. Tutti noi abbiamo un accesso personale, diretto a Dio, senza altri intermediari che non siano Gesù. Questo vuol dire che non c'è nessun altro che dall'alto ci può dire: tu devi fare così, così, così. Siamo tutti quindi dei sacerdoti, come si suol dire, un sacerdozio universale dei credenti. Cioè tutti, non abbiamo bisogno di avere dei intermediari, siamo noi in diretto contatto con Dio, che era il ruolo dei sacerdoti, fare da intermediari fra Dio e il popolo. Noi siamo i nostri sacerdoti, noi siamo le persone che hanno possibilità di avere contatto diretto con Dio. E tutti noi abbiamo lo Spirito Santo. Queste grandi verità, queste grandi affermazioni della Bibbia e realtà, grandi benedizioni che noi abbiamo, però cosa succede? Che ci portano a leggere la Bibbia, a capire le cose e cominciare a dire: no, la Bibbia dice questo, quindi le cose bisogna farle così, così, così, così, perché io, la Bibbia dice così, guarda questo qui, quindi questo vuol dire che, ta, ta, ta, ta, ta, ta, quindi le cose si fanno così. Siccome noi diciamo che non accettiamo nessuna autorità al di sopra della Bibbia, di nessun uomo al di sopra della Bibbia, noi tante volte ci mettiamo noi come autorità, come intermediari tra la Bibbia e gli altri. Incominciamo a dire agli altri quello che devono fare. E ci scontriamo tante volte. Ci scontriamo perché all'interno di un discorso della Signoria di Cristo, all'interno della guida dello Spirito Santo e all'interno della fede nell'autorità della Bibbia, scopriamo che ci sono delle differenze. Scopriamo che anche se tutti crediamo nella stessa Bibbia e leggiamo le stesse cose, però non tutti vediamo le cose allo stesso modo. E questo si crea un sacco di problemi. cerchiamo un sacco di problemi perché a noi piacerebbe che le cose fossero in bianco e nero. E più andiamo avanti nella vita cristiana, e più ci accorgiamo che ci sono delle scale di grigio. Ci sono delle cose che non sono così chiare nella Bibbia. Ad esempio qui Paolo, abbiamo letto due passi, che dice questo, dice, per me tutto è puro, però se tu la pensi diversamente, va bene. Dice, ma no, allora, mettiamoci d'accordo, noi avremmo detto, decidiamo una volta per tutte, è così o è cos'ha? Cos'è questa ambiguità? E poi dire, perché dire che tutto è... Io posso fare tutto, però non tutto mi serve, allora devo... Decidiamo quello che è buono e decidiamo quello che è sbagliato. Facciamo delle categorie molto nette. Noi tante volte viviamo che ci piace avere delle regole. Perché avere delle regole ci mette al sicuro da che cosa? Dalle nostre decisioni. Non ci piace quando le regole ce le impongono gli altri tante volte. Però quando siamo noi a dover decidere le regole per gli altri, allora ci sembra più semplice. E cominciamo a dire, no, allora, stabiliamo che cosa bisogna fare. Perché il fatto di dover decidere ogni minuto che cosa è giusto e cosa è sbagliato, questo ci crea non ansia, ma ci crea delle difficoltà, perché ci costringe ogni volta a prendere decisioni, a pensare. E tante volte non vogliamo pensare, vogliamo fare le cose velocemente, sapere giusto o sbagliato e via tranquilli. E ci dimentichiamo che la vita cristiana è un rapporto personale con Dio e non è l'obbedienza alle regole. E quindi ci trasformiamo un po' in come facevano i farisei. I farisei avevano dimenticato, non la conoscevano in questi termini, ma loro erano caduti in un legalismo etico, loro avevano, dicevano bisogna fare così, così, così, così, erano molto precisi. E si dimenticavano quello che era la libertà che Dio concedeva, la misericordia che valeva di più di altre cose. E tante volte noi come cristiani cadiamo nella stessa trappola. Sostituiamo quello che è la libertà dei figli di Dio con quello che è un legalismo. Nella Chiesa, come i cristiani, in questo gruppo, in questo posto, bisogna fare in questo modo. I farisei si erano fatti delle loro convinzioni su quello che la Bibbia diceva. E questa è una cosa perfettamente ovvia, logica. Era un loro diritto. Dire la Bibbia dice così, quindi io devo comportarmi in questo modo. Quello che avevano sbagliato è che imponevano le loro convinzioni agli altri. C'era questo... Se guardiamo la Bibbia, ci troviamo di fronte, nella nostra vita cristiana, ci troviamo sempre di fronte a questi problemi, tra quello che è la libertà e quelle che sono le regole, tra quello che è la libertà dello Spirito Santo, come a volte la chiamiamo, e quello che invece è il legalismo. E a volte cadiamo da una parte all'altra. Ci sono le chiese che sono... dei gruppi che si sono sviluppati, sono arrivati a un certo punto a essere molto legalisti, molto duri. Quando riscoprono la libertà dei figli di Dio, cadono quasi nell'eccesso opposto, nell'anarchia più assoluta, nessuno può più dire niente a nessuno. Oppure al contrario, ci sono quei gruppi che sono stati così liberali, liberi, così aperti, per cui si sono introdotti tanti falsi insegnamenti, tanti problemi, che diventano molto chiusi, molto legalisti, per controbilanciare i due estremi. Nella Bibbia e nella nostra vita possiamo trovare tre livelli di affermazione. Cioè quando noi, in quello che noi crediamo, dobbiamo riuscire a distinguere tre livelli, tre aspetti. E questa è una cosa molto importante se noi vogliamo evitare proprio un sacco di problemi nei rapporti interpersonali e nei rapporti tante volte anche con noi stessi. Prima di tutto, quando abbiamo a che fare con la vita cristiana, dobbiamo riconoscere che c'è un livello di chiare affermazioni che la Bibbia fa. Quello è un primo livello. Cioè, ci sono delle cose nella Bibbia che sono chiare, esplicite, proprio molto tagliate proprio col coltello, senza fronzoli, proprio nette. possiamo vedere qualche esempio, l'esempio più banale se vogliamo, se possono essere tanti, ma prendiamo anche soltanto i 10 comandamenti. I 10 comandamenti sono molto precisi. Tu onora tuo padre e tua madre. Non uccidere, non dire il falso, non fornicare, non desiderare le cose degli altri, non concupire le cose degli altri, che è un aspetto molto, come vedevamo un'altra volta, più profondo. Quindi ci sono delle affermazioni molto precise. Non mentite gli uni agli altri. Questa è un'affermazione molto chiara. Questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione. Anche questa è una cosa molto chiara, molto netta, che la Bibbia afferma. E queste sono delle cose che nessuno di noi può mettersi a discutere. La Bibbia dice così. C'è scritto, non mentite gli uni agli altri. Su quello non c'è niente da dire. Poi ci sono delle altre, un altro livello, che sono le cose che noi deduciamo dallo studio della Bibbia, che non sono così chiare, che non sono così esplicite, ma che noi deduciamo e che possiamo chiamare delle interpretazioni bibliche personali. Possono essere giuste o sbagliate, adesso non entriamo nel merito, ma ci sono le cose che la Bibbia afferma categoricamente e ci sono le cose che noi capiamo, comprendiamo dallo studio della Bibbia. Delle convinzioni dettate dallo studio che portano a delle conclusioni, che portano a dei comportamenti, a delle scelte di comportamento. E quindi, ad esempio, possiamo avere delle convinzioni differenti su argomenti differenti. Facciamo qualche esempio banale. Tra i paesi del sud Europa e i paesi anglosassoni, il vino, l'alcol, è un argomento visto in maniera totalmente differente. Per quei fratelli, bere alcol, usare alcol è peccato. Cosa che non si sogna neanche di affermare i fratelli del sud Europa. Tutte e due persone consacrate, ripiene di Spirito Santo, che studiano la Bibbia, però sono arrivati a delle conclusioni diverse sullo stesso argomento. Il divorzio. Ci sono le persone, dei fratelli, che affermano che una persona divorziata si può risposare. Ci sono altri fratelli che affermano che una persona divorziata non potrà mai più risposarsi. Chi ha torto, chi ha ragione, non entriamo in questo, nel merito adesso, ma sono due convinzioni molto forti che portano delle conseguenze etiche, di comportamento, eccetera, eccetera. Sulla, ad esempio, sulla meditazione, noi diciamo sempre che bisogna studiare la Bibbia, meditarla, eccetera, ma non c'è un preciso insegnamento nel quanto tempo, nel dove, nel come. Sono cose che deduciamo. Questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte. Cosa vuol dire? Che non dobbiamo pensare ad altro? Allora non lavoriamo, non chiacchieriamo con gli altri, non possiamo leggere il giornale, non possiamo guardare la televisione, non possiamo fare niente, perché dobbiamo sempre avere. Allora noi di lì deduciamo che sì, deve essere presente la nostra mente, quindi un momento alla mattina, un momento al pomeriggio, un momento alla sera, quando, e ci facciamo il nostro schema, che vale per noi, è importante per noi. Quindi noi capiamo questo e adattiamo questo insegnamento alla nostra vita e ci comportiamo secondo quello che noi capiamo dalla Bibbia. Quindi noi leggiamo un passo, ci parla personalmente e capiamo che il Signore vuole questo da noi e lo condividiamo con gli altri, e magari un'altra persona ha un'idea differente. Può essere sulla nostra conversione. Stiamo attenti, perché in questo caso noi usiamo molto le nostre esperienze. E quindi, siccome Per noi la conversione è stato un avvenimento di un certo tipo. Siamo tentati di proiettare sugli altri le stesse cose che sono successe a noi. Quindi, siccome noi, quando ci siamo convertiti, siamo scoppiati a piangere, ci siamo inginocchiati, abbiamo sbattuto la testa contro il muro, o no, per terra, in segno proprio di disperazione per il nostro peccato e di pentimento per quello che avevamo fatto, siccome è successo a noi, pensiamo che siccome è successo a noi deve succedere per forza anche agli altri. E se agli altri succede in modo differente, non è così, non sono veramente pentiti. O magari abbiamo ricevuto delle benedizioni in particolare del Signore che si è rivelato in un certo modo, e allora anche lì, no, tutti devono avere, perché è successo a noi, e prendiamo la nostra esperienza come punto di riferimento. Cose vere, cose che magari hanno un fondamento biblico, ma che noi prendiamo per noi e proiettiamo sugli altri. La guida di Dio. Siccome Dio ci ha guidato in un certo modo per fare certe scelte, allora lo stesso schema deve essere usato anche da altri. Quindi ci sono delle chiari insegnamenti biblici, poi ci sono le cose che noi deduciamo dalla Bibbia che hanno un valore per noi, ma che non necessariamente hanno un valore normativo anche per gli altri, anche se sono basati biblicamente, possono essere basati biblicamente. Dio è intervenuto con persone differenti in un modo differente. Leggevo su un libro di come, proprio lo metteva in maniera umoristica, semi umoristica, ma forse vorrei dire se, tragicomica, di un ipotetico convegno tra i vari ex ciechi guariti da Gesù, che si incontrano insieme per festeggiare, per essere contenti insieme di quello che Gesù aveva fatto, e incomincia uno a dire: sì, quando il Signore opera basta che lui parli e c'è la guarigione. Quell'altro dice: no, non è vero che succede così. E quello dice: no, guarda che è successo a me. No, a me invece è successo diversamente. Il Signore mi ha dovuto toccare, quando mi ha toccato allora sono guarito. E quindi non è vero quello che dici tu, perché a me è successo in un altro modo. E poi c'è quell'altro che dice: no, non avete capito niente tutti e due, perché non basta un tocco, ce ne vogliono due, perché al primo tocco le cose non erano chiare, l'ho viste male, poi al secondo tocco ho cominciato a vedere le cose bene. C'è quell'altro che dice: no, ci deve essere una Gesù deve fare del fango, deve mettervi il fango sugli occhi, poi dovete andare a lavare in un certo posto, perché sennò... Cioè, e si mettono a discutere sulla loro percezione di quello che Dio aveva fatto, e si dimenticano che quello che era la base è che Dio li aveva guariti. Il modo era stato un modo personale. Tante volte noi possiamo correre il rischio di fare la stessa cosa su convinzioni che, per carità, sono solide per noi. L'abbiamo visto in Romani: se qualcuno pensa in un certo modo, va bene per lui, d'accordo, però non è detto che tutti devono pensare in quel modo. Se io so e sono persuaso che nessuna cosa è immonda, ma chi stima qualcosa immonda, per lui è immonda, va bene, rispetto questa sua convinzione, anche se non la condivido, la rispetto, l'accetto, non mi metto a discuterne. Non dico: ah no, guarda che tu devi cambiare idea. L'accetto. Se tu sei convinto così, va bene. Il Signore ti ha fatto capire qualcosa che serve per la tua vita. Poi c'è un terzo livello, che sono le preferenze personali. E queste sono determinate da tante altre cose, dalle tradizioni familiari, di chiesa, dal luogo dove siamo nati, dalla nostra cultura, un momento storico, e così via, che sono differenti dalle prime, perché in tutti i due casi sono differenze, sono modi di pensare, solo che in un caso sono molto fermi, molto rigidi, nel secondo diciamo: vabbè, sì, vabbè, accetto il fatto che tu la pensi diversamente, mentre nel primo caso non l'accetto, però io sono convinto che le cose devono essere fatte in un certo modo. E questo a volte coinvolge, non so, il modo in cui vestiamo. il modo in cui gli orari, la musica o il linguaggio, la moda, i locali della chiesa. Cioè, noi a volte siamo convinti che il modo in cui bisogna cantare in chiesa, che i credenti devono cantare in un certo modo, devono seguire un certo tipo di musica. Siamo convinti di questo. Poi se andiamo a scavare in fondo, magari ci accorgiamo che il motivo che siamo convinti di quello è che a noi piace quello. Il motivo principale è quello. Poi sì, lo rivestiamo di tante altre cose, però in fondo è quello. No, bisogna essere vestiti in un certo modo perché il Signore richiede certe cose da noi, però ci accorgiamo che in fondo è soltanto un discorso culturale. Perché cambiando posto, cambiando noi stessi nel tempo, cambiamo il nostro modo di vestirci. Quindi cose che non sarebbero state accettate 20 anni fa, adesso le facciamo anche noi. Cose contro le quali tuonavamo 20 anni fa, magari adesso le facciamo anche noi. E allora è cambiata la Bibbia? No. Solamente che noi, se non riusciamo a capire chiaramente quali sono le cose esplicitamente rivelate nella Bibbia, le cose che noi capiamo come qualcosa di nostro e le cose influenzate dalle nostre preferenze, noi facciamo un minestrone, una confusione che non finisce più. Per cui diamo alle nostre preferenze il valore di quello che la Bibbia dice. E si potrebbero fare tantissimi esempi di questo. Possiamo vedere la musica o i vestiari, il modo di vestirsi. Non sarebbe mai stato accettato un, tanto per fare qualcosa di semplice, certi colori che adesso vengono usati e vengono accettati come un modo di vestirsi elegante. 25 anni fa nessuno si sarebbe mai sognato di mettersi una camicia, giacca, cravatta e camicia con la camicia, quel rosa pallido, e adesso è ritenuto normalissimo. Le camicie erano bianche o tutt'al più appena appena azzurre, il rosa per carità, adesso è accettato normalmente. Se qualcuno se lo fosse messo, tutti avrebbero tuonato scandalo perché la Bibbia dice che. Perché? Perché a volte confondiamo le cose. O il modo in cui noi costruiamo o arrediamo.

o perché stiamo seduti su delle sedie e non su dei cuscini. Quando, sono cose che sono influenzate dalle nostre preferenze, dal modo in cui noi pensiamo dovrebbe essere, ma la Bibbia di questo non ne parla minimamente. Però se a volte andiamo in una chiesa dove non c'è un pulpito, ma c'è, non c'è niente, quasi ci sentiamo a disagio, ma non hanno neanche il pulpito. E vabbè, allora? Tante volte facciamo, o gli orari, ma come si fa a fare il culto a quell'ora? Come si fa a fare il culto alle 10:15? O alle 10:15? O alle 9:30? È troppo presto, non è possibile. Insomma, il culto deve essere fatto a un orario decente. Ma chi l'ha detto qual è questo orario decente? E allora noi mischiamo tante volte quello che sono le nostre convinzioni. E se noi stiamo attenti e analizziamo tante volte la storia di problemi che si sono creati nelle chiese, in molte chiese, la maggior parte dei problemi si sono creati non sul primo punto, cioè su quello che la Bibbia chiaramente afferma, ma sulle altre cose. Su quelle cose che derivano da quello che noi abbiamo capito, abbiamo estratto dalla Bibbia, cose importanti, ma forse non così importanti, viste alla lunga, un pochettino con un po' di prospettiva, da causare così tanti problemi. Tanti problemi negli anni, fine anni 60, hanno causato i capelli lunghi nelle chiese. I ragazzi con i capelli lunghi erano uno scandalo. Ma se andiamo a vedere i capelloni di allora, sono un taglio di capelli normale adesso. Se guardiamo i capelli lunghi dei Beatles del 66-67, erano poco più lunghi dei capelli di Antonio. Però allora erano considerati capelli lunghi ed erano curatissimi. Andavano a parrucchiere una volta a settimana, sempre pulitissimi, ordinati, con giacca, cravatta e camicia, però erano i capelloni. Adesso una persona così sarebbe ritenuta una persona impeccabile. Quindi noi tante volte mediamo queste cose, o magari quando noi ci mettiamo a guardare le grandi convenzioni, perché la Bibbia dice, perché ricaviamo quello che la Bibbia dice, ci dividiamo sulla Santa Cena, bicchierini, calice, e ci facciamo un sacco di problemi su quello, perché la Bibbia dice che, o tante cose di questo genere. L'importante è sapere condividere quello che noi crediamo, capendo bene che quello che noi abbiamo capito magari potrebbe essere anche soggetto, prima di tutto, una revisione, che potremmo anche non aver capito del tutto bene. Ma dobbiamo lasciare allo Spirito Santo quella possibilità di interagire con noi in maniera personale. Per cui se io per dei problemi passati capisco dalla Bibbia certe cose, lo Spirito Santo mi ha parlato. C'era un fratello che diceva che aveva smesso di fumare quando la Bibbia gli aveva fatto vedere che parlava che delle sigarette, che non bisogna fumare, perché le sigarette sono un idolo. Anche tutti sono rimasti un po' sorpresi che le sigarette, al tempo dell'Antico Testamento, non si sapeva neanche cosa fossero. E poi ha fatto leggere quel passo. Il Signore aveva parlato in modo particolare, un passo mi sembra in Isaia, adesso non lo vado a cercare perché sono sicuro che non lo trovo, che parlando degli idoli fatti in legno, diceva loro fanno un idolo di legno, poi le scorie, gli avanzi li bruciano, e nessuno che dice ma quello che tengo con la mia mano destra non è un idolo che diventa cenere, qualcosa di questo genere qui, no? E lui ha letto questo passo biblico quando aveva la sigaretta in mano, e leggendo quel passo biblico ha alzato gli occhi, ha visto la sigaretta, questo che teneva nella sua mano destra che diventava

0: cenere, e lo Spirito Santo l'ha colpito in quel momento. Dice: questo qui che hai in mano non è un idolo? Qualche ha buttato una sigaretta e ha fumato. L'ha colpito in quel modo. Però noi non possiamo dire che la Bibbia dica di non fumare. È un'affermazione che non fa. È un insegnamento che ricaviamo da una serie di altri insegnamenti. Quindi dobbiamo stare attenti a giudicarci l'uno l'altro su queste cose, perché il Signore può parlarci in maniera precisa. Col vino, la persona che ha avuto problemi di alcol, probabilmente il Signore avrà fatto capire, quando ha smesso, che per lui l'alcol è una cosa su cui deve metterci una croce, basta, non deve più esistere. Non può dire però, siccome il Signore ha fatto capire che l'alcol per me è sbagliato, nessun altro deve più bere alcol. Questa è una convinzione molto forte, molto importante, che deve tenere per sé. C'è una cosa che dobbiamo tenere, ricordarci, che quello che noi crediamo, dobbiamo crederlo. Dobbiamo essere convinti di quello che facciamo. La Bibbia dice, sempre in Romani se non sbaglio, che quello che non viene da convinzione è peccato. Cioè, se noi non siamo convinti che qualcosa è giusto, allora lasciamolo perdere. Quindi dobbiamo stare attenti a questo, a questi tre livelli di convinzioni che noi abbiamo, perché si possono portare molto facilmente a creare delle divisioni. Ci sentiamo a nostro agio con quelli che la pensano come noi. In questo, se perdiamo di vista quello che è la nostra esperienza e quello che sono le nostre preferenze, se non teniamo bene questa differenza, noi rischiamo di creare delle divisioni fra di noi e nella Chiesa. Mi ricordo quando per la prima volta ho avuto a che fare con ambienti, con problemi di cui non sapevo assolutamente niente, cose che erano nuove per me, e dei fratelli che stavano pregando, e io mi sono trovato lì a dire: ma quello che stanno facendo è giusto o non è giusto? Stavano pregando per la liberazione di una persona che era posseduta. Dicevo: ma è giusto, non è giusto, cosa stanno facendo? Ma non è che sono matti, e così via. E a quel punto ho imparato una lezione importante. Comincio a dire: va bene, ok, cioè, Franco, fermati un attimo, incomincio a vedere cosa dice la Bibbia. Cioè, partiamo dal presupposto che tu non hai mai visto niente di tutto questo, partendo dal presupposto che tu non hai mai avuto nessuna esperienza di questo, partiamo dal presupposto, va bene, però la Bibbia che cosa dice? Valuta quello che quei fratelli fanno alla luce non della tua esperienza, ma di quello che la Bibbia insegna. Anche se a te può sembrare strano, anche se a te può sembrare diverso da quello che tu hai visto fino adesso, anche se puoi non essere d'accordo con tutto quello che fanno, però la Bibbia che cosa dice? E analizzando, ricordando tutti i passi biblici, andando a leggere i vari passi biblici più tardi, eccetera, ho potuto confrontare quello che loro facevano con quello che la Bibbia diceva. E allora ho cominciato a prendere distanze, ho cominciato a capire che sì, io preferivo certe cose, io non ero stato abituato a delle altre, però la Bibbia era il punto di riferimento. Quindi in quella chiesa, no, in quella chiesa sono freddi, in quella chiesa sono esaltati, in quella chiesa può darsi. Ma la Bibbia che cosa dice? Io devo rapportarmi con quello che dice la Bibbia e confrontare quello che gli altri fratelli fanno con quello che dice la Bibbia e vedere stanno disubbidendo al Signore o no. E mi sono accorto che tante delle cose che vedevo che mi davano fastidio semplicemente perché a me non piacevano. Per cui un certo tipo di musica a me non piaceva, ma non potevo dire che fosse sbagliato. Un certo modo di condurre le riunioni, troppo rumoroso, troppo silenzioso, non mandava perché io ero abituato in un altro modo e mi piaceva fare le cose diversamente, ma non potevo dire non è biblico. E allora ho cominciato a fare questa separazione tra quello che la Bibbia dice, quello che io capisco e quelle che sono le mie preferenze. Per cui se io devo scegliere in base alle mie preferenze, io farò le cose in un certo modo, ma non posso dire no, le cose non possono, non devono essere fatte in quel modo lì. Una cosa molto importante da tenere presente nella nostra vita, riuscire a distinguere sempre molto bene quello che la Bibbia insegna da quello che noi capiamo, da quelle che sono le nostre preferenze, che ci possono essere delle differenze fra di noi in questo. Differenze che possono dire, vabbè, tu la pensi in quel modo, di rispetto, non lo condivido, però d'accordo, mi va bene. Ci sono delle cose che dirò va bene, se a te piace di più a sedere in terza fila piuttosto che in quinta, non è un problema. Ma ci saranno delle altre cose che dico, no, la Bibbia dice che non dobbiamo mentire l'un l'altro, non dobbiamo fare questo, non dobbiamo fare quell'altro. E ci sono alcuni criteri che noi possiamo, 5 criteri velocemente, che noi possiamo tenere presente per valutare queste cose. Prima di tutto dobbiamo, quando ci troviamo di fronte a una situazione, dobbiamo valutare un insegnamento o qualcos'altro. Chiederci se la Bibbia, l'insegnamento biblico, è violato o no. E chiedersi proprio, ma quello che sto vedendo, quello che sta succedendo, è in violazione a quello che la Bibbia insegna o no? Prima Giovanni 3,4 dice: chiunque commette il peccato commette pure una violazione della legge, e il peccato è violazione della legge. Quindi la prima cosa da chiedersi è questa: ma quello che sta facendo Cinzia è viola quello che la Bibbia insegna? La Bibbia vieta di masticare chewing gum durante lo studio? Perché senz'altro ci sarà qualcuno che dice, ma so, durante lo studio non si mastica il chewing gum è tutto il giorno per masticarlo, possibile? Devi masticarlo proprio tra le 9 e le 10 di sera? Non hai altre 23 ore per masticare il chewing gum? Allora,
1: non mi ha accorto nessuno.
0: Quindi la prima cosa è dire: c'è una violazione esplicita di quello che la Bibbia insegna? Oppure, un altro punto, c'è una chiara posizione per Dio contro Satana? Il Romani 12,9 dice: l'amore sia senza ipocrisia, detestate il male e attenetevi fermamente al bene. Cioè, è qualcosa così di non chiaro. La Bibbia dice no, dovete detestare il male, ma non soltanto detestare il male, ma attenervi al bene. Quindi, se vogliamo dirla in un altro modo, c'è qualcosa di che mischia, che confonde le cose? C'è confusione tra il bene e il male? Facendo quello, prende posizione per una parte o per l'altra? Romani 8,18, un terzo punto, 8,14, scusate, un terzo punto dice: tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. E qui possiamo porci un'altra domanda. È qualcosa, quando agiamo in quel modo, facciamo quelle scelte, siamo in sottomissione a quello che lo Spirito Santo vuole da noi? O sono gli altri fratelli in sottomissione a quello che lo Spirito Santo vuole da loro? Prima Corinzi 6,12 dice un'altra cosa, l'abbiamo letto prima: ogni cosa è lecita, ma non ogni cosa è vantaggiosa, ogni cosa mi è lecita, ma non mi lascerò dominare da cosa alcuna. E quindi possiamo chiederci: c'è di mezzo un qualcosa che mi porta a essere dipendente, schiavo, soggiogato, dominato da altri o da altro? E poi un'altra cosa più simpatica. che tante volte vorremmo non dover considerare. Che effetto ha sugli altri fratelli? Romani 14, 21. È bene non mangiare carne, né bere vino, né fare cosa alcuna, né fare cosa alcuna che porti tuo fratello a inciampare o a essere scandalizzato o a essere indebolito. Cioè, quello che io faccio porta degli problemi, degli ostacoli agli altri. E qui ricordiamoci, non vuol dire dà fastidio semplicemente agli altri, ma di ostacolo vuol dire che lo ferma spiritualmente, di inciampo, di scandalo vuol dire che lo fa cadere, vuol dire che lo fa peccare, di indebolimento vuol dire che gli toglie una certa sua sicurezza, una certa sua forza spirituale. Quindi quello che faccio, certe mie posizioni violano alcune di queste cose qui, allora forse è meglio che ci ripensi. O quello che fanno gli altri violano qualcosa, viola qualcosa di questo? Dico no, allora non ho nessun diritto di dire è sbagliato, non è possibile farlo. E quindi vediamo che io posso fare delle scale di fare e non fare differenti a seconda delle situazioni nelle quali mi trovo. Perché ci saranno dei chiari insegnamenti biblici, ma ci saranno anche delle cose che cambiano culturalmente, storicamente, geograficamente. Adesso non ci sono più i sacrifici agli idoli, però ci sono le feste per i santi, per le madonne, ci sono i dolci fatti in onore dei santi e delle madonne. Come ci comportiamo in quel caso? No? Sì? Sì, perché si deve mangiare. Non è di scandalo a te, ma gli altri cosa ne pensano? Il fatto che gli altri ti vedano mangiare il dolce dedicato alla Madonna, lo interpretano come il fatto che tu sei d'accordo con quello che stanno facendo loro? Se lo interpretano così, il tuo dovere è non farlo. Perché sennò dai da pensare che tu sei d'accordo con loro. Fa la prima comunione il nipote, lo zio, il nipotino, il cuginetto. Andiamo, gli facciamo regalo, non andiamo. Che significato ha a quel punto per noi? Che significato ha per loro il fatto che noi andiamo, facciamo regalo? Quindi è più semplice dire sì, andiamo, no, non andiamo e fare una regola. In alcuni casi può essere meglio andare, testimoniare con la nostra presenza il nostro affetto, anche se loro sanno che noi non condividiamo quello che loro stanno facendo. E la nostra presenza potrebbe essere di stimolo per loro. In altri casi potrebbe essere meglio non andare, perché in questo modo la nostra non presenza è un rimprovero per loro. Cosa è meglio? Dipenderà dalla situazione e dai rapporti che avremo con quella persona. E ritorniamo al punto di partenza. Noi dobbiamo avere quel rapporto con Dio, per cui dobbiamo scegliere costantemente quello che dobbiamo fare. Non è possibile fare una scala di cose da fare e cose da non fare, perché ogni decisione dipende dalla situazione in cui siamo, da un rapporto personale che noi abbiamo con Dio. Per cui in situazioni differenti potremo dover prendere delle scelte differenti, non violando quello che abbiamo visto, non violando quello che è un chiaro insegnamento biblico, non violando le altre cose. Quindi dobbiamo esaminare sempre, e a volte sarebbe interessante vederlo proprio come esercizio, fate vedere quali sono le cose che sono bibliche, che noi crediamo, e quali sono invece quelle cose che noi crediamo perché, ma così, ci hanno sempre segnato così, ci piacciono, o così via. E a volte il fatto di fare un sacco di domande, il fatto di metterci a confronto con gli altri, il fatto di a volte proprio riesaminare completamente la nostra vita, ci permette di chiedersi, di valutare bene quello che noi stiamo facendo. A volte Quando qualcuno ci sfida e noi usciamo con le ossa rotte, che a volte succede anche quello, è molto salutare, che ci permette di rivalutare e capire che forse quello che noi davamo per scontato non era così scontato, che anche gli altri possono aver ragione su certe cose e che noi dobbiamo separare molto bene quello che è biblico, quello che noi abbiamo capito perché il Signore ci ha rivelato, ci ha fatto capire, cioè è un'applicazione che abbiamo fatto alla nostra vita, e quello che invece sono le nostre preferenze. Certamente il Signore insegna che noi dobbiamo leggere e pregare, ma il mettere la regola che bisogna pregare tot minuti al giorno, tot ore al giorno, bisogna leggere tot al giorno, o bisogna fare la mattina, la sera o di notte, quelle sono convinzioni che noi dobbiamo avere per noi, a seconda di quello che il Signore ci fa vedere. Il Signore vuole che lo facciamo, il come, il quando, tante volte dipende più da noi che non da Lui, e non possiamo pretendere che siccome il Signore ci ha parlato in un certo modo, gli altri devono fare anche così, se no cadremo come facevano i farisei, che erano ossessionati dall'osservanza letterale di quello che loro avevano capito della Bibbia, e poi si perdevano in quello che erano invece gli insegnamenti più profondi, che andavano al di là dell'osservanza letterale, che era l'amore, la misericordia e la comprensione. Quindi rivediamo, per concludere proprio, quelle che sono le affermazioni veramente bibliche, quello che noi crediamo, quello che noi abbiamo assimilato dalla Bibbia, e quelle che sono invece le nostre preferenze. E stiamo attenti, ognuno di noi ce l'avrà, accettiamo il fatto che sia così, ma non confondiamole. Non sto dicendo che quello che noi abbiamo capito dalla Bibbia è sbagliato, o che le nostre preferenze non devono esserci. Sto soltanto dicendo, abbiamo ben chiaro quali sono i tre livelli, e eviteremo un sacco di problemi nei rapporti interpersonali.

0: Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia, e ti introducono nelle meravigliose realtà delle cose che Gesù Cristo ha fatte attorno a sé e in coloro che per primi hanno sperimentato la vita stupenda che Gesù dona a chiunque lo riconosca come proprio Signore e Salvatore.
1: Ai tempi di Gesù, Gerusalemme e tutta la Giudea erano governate da Ponzio Pilato, il procuratore romano che aveva mandato alla crocifissione il Figlio di Dio. In seguito, l'impero di Roma aveva affidato l'amministrazione di quelle terre a Erode Agrippa, che ormai regnava sulla maggior parte della Palestina, pur rimanendo soggetto a Roma. A un certo momento, il re Erode cominciò a perseguitare i cristiani. Fece decapitare l'apostolo Giacomo, fratello di Giovanni, come suo zio Erode Antipa aveva fatto decapitare Giovanni il Battista alcuni anni prima. E non appena si accorse che il suo gesto gli aveva attirato le simpatie dei capi giudei e delle autorità religiose di Gerusalemme, fece imprigionare anche Pietro, col proposito di farlo mettere a morte subito dopo la celebrazione della Pasqua. Pietro fu affidato alla custodia di 16 soldati, che si alternavano in gruppi di 4 per montargli costantemente la guardia. La Chiesa nel frattempo era raccolta in preghiera e non cessava di supplicare il Signore per lui. La notte prima del giorno fissato da Erode per la pubblica condanna a morte di Pietro, questi giaceva in carcere fra 2 guardie, una delle quali era incatenata a lui, mentre altre 2 sorvegliavano la porta. Improvvisamente la cella si riempì di luce e un angelo del Signore toccò il fianco dell'apostolo. «Presto, alzati!» gli disse. Le catene caddero dalle mani di Pietro. «Mettiti la cintura e i sandali!» Pietro lo fece. «Indossa il mantello e seguimi!» Pietro gli andò dietro quasi come un automa, senza sapere se stesse vivendo qualcosa di reale o una visione. Dopo aver oltrepassato il primo e il secondo posto di guardia, la porta di ferro che immetteva nella città si aprì da sola davanti a loro. Si addentrarono insieme per la strada e poi l'angelo sparì. Rimasto improvvisamente solo, Pietro rientrò in se stesso. «Ora capisco», disse. «Certo, il Signore ha mandato il suo angelo per liberarmi dalle mani di Erode e da quanto il popolo giudeo si aspettava».

Così rifletté sul da farsi. Decise allora di andare alla casa di Maria, madre di Giovanni Marco, dove molti fratelli erano radunati in preghiera. Bussò alla porta e una ragazza di nome Rhoda venne a sentire chi c'era. Quando riconobbe la voce di Pietro, fu presa da una tale gioia che non pensò nemmeno di aprire l'uscio e corse a dirlo agli altri. «Ma tu sei pazza!» le risposero increduli. E poi, visto che continuava a insistere, soggiunsero «Sarà il suo angelo!» Pietro intanto continuava a bussare. Allora si decisero ad andare ad aprire. Quale reazione! Dapprima rimasero senza fiato per la sorpresa, poi cominciarono a parlare tutti in una volta. Dopo averli acquietati con un cenno della mano, Pietro raccontò come il Signore aveva operato per farlo uscire di prigione. «Fate sapere questo a Giacomo e agli altri fratelli», concluse, riferendosi al fratello di Gesù, che si era convertito dopo la risurrezione. Quindi si accomiatò da loro e se ne andò altrove.

Al sorgere del giorno, le guardie constatarono costernate la misteriosa scomparsa di Pietro. Erode fece fare delle ricerche, ma Pietro non fu trovato. Allora il re, profondamente adirato, riversò il suo livore sulle sentinelle addette alla sorveglianza dell'apostolo e le fece mettere a morte. In seguito, Erode trasferì la sua dimora dalla Giudea alla città di Cesarea, sul mare Mediterraneo. Poco dopo, giunse a Cesarea una delegazione di Tiri e di Sidoni, popolazioni verso le quali Erode aveva sentimenti ostili. Ma i delegati, fattisi amici di un certo Blasto, segretario del re, riuscirono a farsi concedere un'udienza. I Tiri e i Sidoni dipendevano economicamente da lui e venivano a chiedergli di ristabilire relazioni amichevoli.

Il giorno fissato per l'udienza, Erode comparve nei suoi abiti regali e, dopo aver preso posto sul trono, tenne loro un discorso. Quando ebbe finito di parlare, molti esclamarono: «È la voce di un dio, non di un uomo». Erode si guardò bene dal rifiutare queste attribuzioni divine. Se ne fece anzi un vanto, una ragione d'orgoglio, dimenticando di dar gloria a Dio. Allora un angelo del Signore lo colpì di una terribile malattia che lo fece morire roso dai vermi.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Gianfranco Piccirillo. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Se sei stato nella morsa della sofferenza, sai come possa alterarsi la nostra concezione del tempo. A volte la situazione sembra andare di male in peggio, dal dolore a un dolore ancora più grande, dall'ansia all'agonia. Cominci a chiederti quando e se finirà. La parola di Dio, in piccole porzioni o in grandi fette, può portare una visione piacevole in momenti come questi. Per prima cosa è bene sapere che un giorno il sipario verrà chiuso su tutte le sofferenze e i dolori. Ci sarà un momento nel quale il Signore dirà basta. Alla fine Dio creerà nuovi cieli e nuova terra nei quali non ci sarà più dolore, cordoglio o lacrime. La terra che noi conosciamo non ci sarà più e verrà sostituita. L'ultimo libro della Bibbia ci fornisce una gloriosa anticipazione del trionfo definitivo di Dio sul peccato e sulle sue conseguenze come la sofferenza, la malattia e il dolore. Tutto ciò accadrà quando Dio sconfiggerà definitivamente il diavolo e i suoi angeli. Quando questo avverrà, avremo la certezza che la sofferenza sarà svanita dai nostri ricordi come un brutto sogno. Ma nel frattempo, Dio è in grado di usare la nostra sofferenza per la sua gloria, non viene sprecata. Il libro dei Proverbi dice: «Dio ha creato ogni cosa per uno scopo, anche l'empio per il dì della sventura». Ciò significa che Egli ha un piano e uno scopo dietro alla tua sofferenza. Persino il male sul quale non abbiamo nessun controllo, uomini malvagi, ingiustizie e così via, in un modo misterioso coopera al nostro bene. Forse proprio ora ti starai chiedendo cosa fare di tutto quel tempo, giorni che sembrano settimane e minuti che sembrano ore. Posso dirti soltanto che sta per venire il momento in cui la vittoria della giustizia e la liberazione da ogni male saranno assicurate. Il tempo, che permette l'esistenza del peccato e della malvagità, non minaccia minimamente Dio e il suo carattere. Non minaccia neppure te come suo figliuolo, perché la libertà e il compimento delle promesse ti aspetta appena sopra l'orizzonte. Questa è speranza, pura e semplice speranza. Ascoltane il suono trionfante. È scritto: «Ecco, io vi dico un mistero. Non tutti morremo, ma tutti saremo mutati in un momento, in un batter d'occhio al suono dell'ultima tromba. Perché la tromba suonerà e i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo mutati, poiché bisogna che questo corruttibile rivesta incorruttibilità e che questo mortale rivesta immortalità. E quando questo corruttibile avrà rivestito incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito immortalità, allora sarà adempiuta la parola che è scritta: la morte è stata sommersa dalla vittoria. O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? Ora il dardo della morte è il peccato, e la forza del peccato è la legge, ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signor nostro Gesù Cristo. Perciò, fratelli miei diletti, state saldi, incrollabili, abbondanti sempre nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore».

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
1: Allora, se volete aprire i vostri Bibbi in Giovanni 18... Allora, in capitolo 17 Gesù ha concluso la sua preghiera sacerdotale anche per noi qui a Montebelluna, perché lui ha pregato per i discepoli, 11 discepoli, ha pregato anche per coloro che crederanno attraverso la parola di questi discepoli, che siamo noi. Lui ha parlato con i discepoli di servire gli altri, di amare gli altri, non più come te stesso, ma di amare gli altri come io vi ho amato. E in capitolo 18 Gesù metterà in pratica quello che lui ha insegnato ai suoi discepoli. Lui parlava di amare, di dare la propria vita per gli altri, e in capitolo 18, diciamo, è quando lui lo farà. Ed è chiaro che la vittoria sulla morte e sul peccato è stato vinto sulla croce. Siete d'accordo? Puoi abbassare un pochettino che rimbomba. Quando Gesù in Giovanni 19 ha steso le mani, era steso su quella croce e lui gridò: è compiuto, è finito, ho completato il piano di Dio Onnipotente per la salvezza dell'umanità. Allora, chiaramente è in questo momento che è stato adempiuto la nostra salvezza. Però io vedo in questa storia del giardino che la vittoria, in un certo senso, è stata vinta qui nel giardino. Perché era in questo giardino in cui il Signore, che è pieno Dio, è divino, è Dio, ma è anche pieno uomo, con le stesse nostre debolezze e tentazioni, però senza peccato. Però sbagliamo di pensare che Gesù non era pienamente umano, come ognuno di noi, che lui sentiva tristezza, che lui sentiva gioia, che lui aveva i suoi bisogni anche biologici, di mangiare, di dormire, di bere. Infatti nello studio di Ebrei abbiamo letto che lui era tentato non in modo come noi, ma senza peccare. Quindi qualunque tentazione che tu affronterai nella vita, Gesù ha affrontato prima di te e ha vinto. E in questo giardino vediamo che quel volere umano di Gesù di non morire, perché un umano che vuole morire cos'è? Non sta bene con la testa, giusto? Gesù come uomo non voleva morire per noi. E conosciamo, penso, bene la storia, no? Tre volte ha pregato in questo giardino di Getsemane: Padre, se questo calice possa essere allontanato da me, se è possibile, che c'è un altro modo per salvare l'umanità. Ma poi, come ha concluso? Non sia fatto la mia volontà, ma sia fatto la tua volontà. E quindi la salvezza è stata compiuta sulla croce, ma la vittoria, secondo me, è stata vinta qui nel giardino, in cui Gesù aveva questa lotta interiore, perché di nuovo lui non voleva morire. Chi vuole morire? Cioè, chi vuole essere inchiodato su una croce? E chi, a parte il dolore fisico e la sofferenza fisica, Gesù che per l'eternità, nell'eternità passata, lui ha goduto la gloria del Padre, lui ha goduto la gloria dei angeli, della città celeste, e lui ha lasciato questa gloria vivere in mezzo a noi, e in questo momento lui sta per affrontare l'ira di Dio per conto tuo e conto mio. Lui sta per affrontare il momento in cui lui sarà separato dal Padre, e perciò lui gridò sulla croce: Egli alam sabatini, mio Dio, perché mi hai abbandonato? Perché in quel momento Cristo è stato giudicato al posto nostro. Tutti i nostri peccati sono stati posti su di Lui e Lui ha subito il giudizio di Dio per i nostri peccati. Quindi non è solo la morte fisica che Lui deve affrontare, ancora più atroce, che noi non possiamo neanche comprendere e immaginare, era la sofferenza di essere separato dal Padre, di essere separato dalla presenza di Dio. E credo che in questo giardino, qui nella Nuova Diodata, viene chiamato orto, ma la parola in greco kepos è una parola generica, può essere orto, può essere olivetto, può essere un orto di alberi di frutta, ma in molte versioni della Bibbia viene chiamato un giardino, e quindi questa mattina vi voglio parlare di tre giardini. Nel Vangelo di Marco, capitolo 22, versetto 39, Marco descrive che Gesù passò oltre il Chiedron sul Monte delle Olive, dove c'era un olivetto. E quel posto era chiamato in aramaico Gessemine, in italiano, ma sono due parole aramaici messe insieme, Gath, che vuol dire pressa, e Shemen, che è la parola per olio. Quindi Gessemine era dove veniva spremuto l'olio di oliva. Quindi abbiamo la città di Gerusalemme, il Tempio, sopra questo monte. C'è il valle di Chiedron, dove c'è il ruscello di Chiedron. E su questo fianco del Monte delle Olive c'è questo giardino di Gessemine. E quindi è stato in un giardino in cui è stato perso la comunione umana con Dio, ed è un giardino in cui sarà riconquistato il diritto di ogni umano di conoscere il Padre, di conoscere la grazia di Dio. Girate un attimo in 1 Corinzi 15.

Allora, 1 Corinzi 15 parla della resurrezione, parla del fatto che un giorno noi ci spoglieremo di questa tenda, Paolo lo chiama, questo corpo umano, e chi come me ha più di 50 anni sa che, no, dopo 50 comincia a vedere veramente questa tenda, comincia, no, come una vecchia maglia, comincia a cadere a pezzi, diciamo, in poche parole. Infatti in questi giorni ho un torcio di collo, mamma mia. Che quando ero giovane non mi capitava mai queste cose. Era gomoso quando ero giovane. Adesso sono più la plastica si è indurito. E in 1 Corinzi 15 Paolo parla di questo fatto in cui noi ci spoglieremo di questi corpi mortali e ci rivesteremo dell'immortalità. E quindi fa un lungo discorso riguardo alla resurrezione e perché è importante che noi credenti crediamo nella resurrezione. E qui in capitolo 15, in versetto 21, lui ci porta di nuovo al primo giardino di cui vogliamo parlare questa mattina. Infatti, siccome per mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un uomo è venuta la resurrezione dei morti. Perché come tutti muoiono in Adamo, così tutti saranno vivificati in Cristo. Noi sappiamo biblicamente che Adamo ed Eva erano nel giardino, capitolo 2 e 3 di Genesi, avevano comunione piena con il Padre, e Dio disse all'uomo e alla donna: potete mangiare qualunque frutto nel giardino, basta che non mangiate il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. Non era una mela, come comunemente creduto, non sappiamo che frutto era. Era il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. Quindi immaginate, Dio dice a te: tu, Craig e Silvana, voi potete vivere tutta la vostra vita senza mai faticare neanche un giorno. Potete vivere in questo giardino, questo paradiso che ho preparato per voi. Ci sono tutti alberi, tante cose da mangiare. Basta che tu ogni mattina ti alzi e stacchi e mangi. Solo una cosa non deve fare. Quell'albero lì, quello in mezzo al giardino, quello non potete toccare. Perché nel giorno in cui mangerete di quell'albero, morirete. E chi conosce la narrativa in Genesi sa che fisicamente Adamo non è morto, giusto? Ma spiritualmente sì. E quindi attraverso Adamo è entrato in questo mondo la morte, il peccato, e tutti noi abbiamo ricevuto la DNA di Adamo, e quello che viene chiamato la natura peccaminosa. Attraverso un uomo è passato la morte, e attraverso la resurrezione di un altro uomo, Cristo, tutti possono avere la possibilità della vita. Guardate un po' più avanti, sempre in 1 Corinzi 15. In versetto 45. Così sta anche scritto: il primo uomo, Adamo, diviene anima vivente, ma l'ultimo Adamo diviene spirito vivificante. Allora, quest'ultimo Adamo chi è? Gesù, bravi. Attraverso il primo Adamo è stato perso il nostro diritto di avere comunione con il Padre, e attraverso il secondo Adamo, attraverso Gesù Cristo, è stato riconquistato un diritto di essere chiamati figli di Dio, di avere di nuovo il comunione con il Padre Celeste. E poi, leggendo più avanti, in versetto 56 e 57,
Odia il dardo della morte e il peccato, e la forza del peccato e la legge. Ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Adesso vogliamo girare in Genesi e leggere questa storia del primo giardino. In capitolo 3 di Genesi, l'uomo e la donna sono in mezzo al giardino, come è già stato detto, Dio gli ha dato questo privilegio, potete mangiare tutto. C'era solo un comandamento a quel tempo. Leggiamo versetto 25 in capitolo 2. E l'uomo e sua moglie erano ambedue nudi e non ne avevano vergogna. Ora il serpente era il più astuto di tutte le bestie della campagna che l'Eterno Dio aveva fatto, e disse alla donna: ha Dio veramente detto, non mangiate di tutti gli alberi del giardino? E la donna rispose al serpente: del frutto dei alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero qui in mezzo al giardino, Dio ha detto, non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morirete. Eva ha detto la verità qui. No, non ha detto la verità. No, lei non ha letto bene la sua Bibbia. Cosa ha detto veramente Dio? Non mangiate, non è scritto non toccarlo. E c'è una lezione molto importante anche per noi come credenti, che se noi siamo ignoranti della parola di Dio, ignorante, sbaglio sempre perché in inglese c'è un G, se siamo ignoranti della parola di Dio, noi faremo lo stesso errore di Eva. Noi saremo ingannati dal serpente. Perché come Satana ha sussurrato nell'orecchio di Eva, Satana ha sussurrato, non ne ho dubbi, nell'orecchio del nostro Signore, mentre lui era in quel giardino. Ma Dio veramente ha detto che deve morire per questi disgraziati? Ma risparmiati la vita. Sì, io non so esattamente la tentazione che Satana abbia dato al nostro Signore, ma è facilmente si può supporre che questo erano le tentazioni. Risparmia la tua vita. Ricordate quando Gesù ha parlato con i suoi discepoli e ha detto: io, il figlio dell'uomo sarà dato in mano ai uomini e io morirò. Ricordate Pietro cosa ha risposto? Mai sia, Signore, che questo ti accade. E Gesù come ha risposto a Pietro? Vai indietro di me, Satana. E sicuramente Satana sussurrava nell'orecchio del nostro Signore in quel momento di conflitto: non devi morire, non è così. E poi questa gente non ti apprezza neanche. Perché devi morire per loro? E anche Satana ha sussurrato nell'orecchio di Eva. E tante volte, no, magari noi uomini diamo tutta la colpa a Eva, ma Adamo era anche lì presente. Sei sicuro che Dio ha veramente detto questo? Sei sicuro che Dio ha detto io sarò con te fino alla fine di questo mondo? Sei sicuro che tu sei più che conquistatore in Cristo Gesù? Sei sicuro che colui che è in te è più grande di colui che è nel mondo? Vedete che è molto pratico per la nostra vita. Sei sicuro che Dio ti aiuterà a pagare quelle bollette? E purtroppo Eva era ignorante della parola di Dio. E dice, Dio ha detto questo, non mangiare e non toccare. No, Dio ha detto solo non mangiare. Non hai letto bene la tua Bibbia.
E allora il serpente in versetto 4 dice alla donna: voi non morirete affatto. Dio è bugiardo. Non è vero la Bibbia. Ma Dio sa che nel giorno in cui ne mangerete, gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio, conoscendo il bene e il male. Lo stesso inganno nel 2012. Ah, voi sarete come Dio. Questo è l'inganno ancora che Satana sussurra nell'orecchio dell'uomo. Infatti l'insegnamento del New Age cosa ci insegna? Che ognuno di noi siamo un Dio. Ognuno di noi siamo una parte del divino uno che riempie tutto l'universo. Ognuno di noi siamo un piccolo Cristo. Questo è l'insegnamento del New Age. Voi conoscete la storia, la donna ha mangiato, ha offerto suo marito, anche lui. In versetto 7, allora si è aperto gli occhi di ambedue e si è accorso di essere nudi, così cucirono le foglie di fico e se ne fecero delle cinture per coprirsi. Poi udirono la voce dell'Eterno Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno, e l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza dell'Eterno Dio fra gli alberi del giardino. Perché si sono nascosti? Sentivano in colpa, si vergognavano. Ancora oggi gli uomini si nascondono di Dio perché hanno il senso di colpa, il senso del peccato, della vergogna. Tante persone nel nostro mondo prendono psicofarmaci perché vogliono placare quel senso di colpa, quel senso di vergogna. E poi fra tutti i fogli che hanno scelto per coprire la nudità, è un po' ridicolo i fogli che hanno scelto. Avete in mente un foglio di fico come è fatta? Pieno di buchi. E poi i fogli di fico, qualcuno...

No, di coprire il proprio peccato è ridicolo. Dio non può vedere quello che tu fai ogni giorno? Certo. Il tuo modo di coprire è un foglio di fico, pieno di buchi. Infatti Dio poi chiama l'uomo in versetto 9, allora l'Eterno Dio chiamò l'uomo e gli disse, dove sei? Allora, secondo voi Dio non sapeva dove era Adamo? Certo che sapevo. Quanti di noi genitori, quando tu senti i tuoi figli, specialmente quando sono piccoli, no? Magari tu senti che stanno facendo tanto rumore e poi cominci a sentire il silenzio. E quello per noi genitori, questo è un consiglio per quelli, per Egne e Tatiane. Quando i bambini fanno silenzio sono guai. E tu vai lì e loro... Come Dio, cosa hai fatto? Allora noi genitori dobbiamo chiedere cosa hai fatto perché non sappiamo cosa hanno fatto. Certo sappiamo perché vediamo il piatto rotto a terra, o quello che è, o vediamo che hanno scritto sul muro, o hanno spaccato un lampadario. Ma perché li chiediamo? Perché vogliamo che loro confessino il loro sbaglio, che loro riconoscano il loro sbaglio. Che loro sono persone oneste, umili, che quando sbagliano riconoscono il proprio sbaglio. Per questo gli chiediamo cosa hai fatto. Noi sappiamo Giuseppe, cosa ha fatto. E poi tante volte come Adamo e Eva, perché poi Dio più avanti dice, Adamo cosa hai combinato? E Adamo cosa dice? È stato lei? È stato Eva? Come i nostri figli, no, era il mio fratello, mia sorella l'ha fatto, l'ha rotto la lampadaria. Però la disobbedienza ha sempre un frutto, e vediamo il frutto in versetto 23 e 24 di Genesi 3. Perciò l'Eterno Dio mandò via l'uomo del giardino di Eden, perché lavorasse la terra con cui era stato tratto. Così egli schiacciò l'uomo e posa ad est del giardino di Eden i cherubini e una spada fiammeggiante che si muoveva in ogni direzione per custodire la via dell'albero della vita. Nel primo giardino è stato perso il nostro diritto di avere comunione intimo con il Padre. Ma nel secondo giardino è stato conquistato. Girate adesso nel Vangelo di Matteo, capitolo 26. Che Matteo ci dà altri dettagli che Giovanni, la descrizione di Giovanni del momento nel giardino è molto breve. In Matteo 23, versetto 36. Matteo 26, ho detto 23? Allora, Matteo 26, versetto 36. Allora, Gesù andò con loro in un luogo chiamato Getsemani, disse ai discepoli, sedetevi qui mentre io vado là a pregare. E prese con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, quindi Giovanni e Giacomo, cominciò a provare tristezza e grande angoscia. E di nuovo dobbiamo capire, Gesù non era Superman, lui non era fatto di acciaio, lui era come me e come te. E la Bibbia qui dichiara che lui aveva grande angoscia.

0: un'angoscia tale che nel Vangelo di Luca, non dovete andare là, ma potete leggere in capitolo 22, versetto 44, la Bibbia dice che Gesù, l'angoscia era talmente grande che lui ha sudato gocce di sangue. Allora, magari Gianni che è medico o qualcun altro che ha studiato un po' di medicina, questa è una vera condizione che si chiama hematidrosis. Ed è quando un essere umano è sotto un tale stress mentale che i capillari che sono vicino ai pori di sudore scoppiano e quindi il sangue entra nei pori del sudore e uno comincia proprio a sudare fisicamente il proprio sangue. Cioè questa è l'angoscia che Gesù ha subito per me e per te. E di nuovo, secondo me, era il pensiero che io sarò separato da papà. Non era la morte fisica. Allora gli disse a loro, l'anima mia è profondamente triste fino alla morte. Restate qui e vegliate con me. E andando un poco in avanti si gettò con la faccia a terra e pregava, dicendo, Padre mio, se è possibile, allontana da me questo calice, tuttavia non come io voglio, ma come vuoi tu. Allora, cosa possiamo comprendere da quello che Gesù ha pregato? Allora, la prima cosa, come ho detto già, lui non voleva morire. Non era il proprio volere di Gesù di morire, come non lo è neanche per me e per te. Ed è importante di capire anche per noi credenti, perché nessuno di noi sarà chiamato da parte di Dio di dare la nostra vita come sacrificio per la salvezza degli altri, per il perdono, per la loro redenzione. Però, magari alcuni di noi, Dio ci chiamerà di deporre la nostra vita, magari in una terra straniera, per portare il messaggio del Vangelo a persone che non hanno mai ascoltato la parola di Dio. Mi seguite? Noi non moriremo per la salvezza dei uomini, ma forse moriremo per portargli il messaggio della salvezza. O magari alcuni di noi Dio non ci chiamerà mai in una terra straniera, ma Dio ci chiamerà qui a Montebelluna a bere il nostro calice. E come per il nostro Signore non è stato facile, neanche per noi sarà facile. E magari per ognuno di noi il nostro calice è una cosa diversa, ma a volte il volere di Dio, nell'adempiere il volere di Dio, a volte ci saranno difficoltà, sofferenze. E noi non vogliamo soffrire, noi non vogliamo avere difficoltà. Io non voglio alzarmi alle 4 di mattina, andare in ospedale a pregare con quel fratello, voglio dormire. Però anche noi a volte, per adempiere il volere del Padre, dovremo anche noi affrontare, in modo minore chiaramente, in cui il nostro volere non è a fare il volere del Padre, ma dobbiamo, come Gesù, pregare che Dio ci dà la grazia finché noi arriviamo al punto di dire, non la mia volontà, papà, ma la tua volontà sia fatta. Quindi Gesù ha pregato questa prima volta, versetto 40, poi tornò ai discepoli, trovò che dormivano e disse a Pietro, così non avete potuto vegliare neppure un'ora con me? Allora da qui comprendiamo, perché noi leggiamo la storia del Vangelo, pensiamo che Gesù si era andato a pregare, Padre, non si è fatta la tua volontà, si è fatta, oh ragazzi, dormite, poi è tornato, ho pregato 5 minuti, poi è tornato. Qui cosa intendiamo da quello che Gesù ha appena detto? Che lui stava pregando per un'ora. È stato registrato solo questa frase alla fine, ma lui è stato un'ora in preghiera. Lui torna, i discepoli dormono, come anche noi tante volte, anche noi, magari il Signore ci chiede una cosa semplice e noi lo deludiamo. Vegliate e pregate per non cadere in tentazione, poiché lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Fratelli, non è vero? Pregare è sempre la cosa più difficile. Sapete perché? Perché è la cosa che il diavolo odia più di tutte le cose. Ma nella preghiera noi troviamo la forza, la vittoria. Si allontanò di nuovo per la seconda volta e pregò dicendo: Padre mio, se non è possibile che questo calice si allontani da me senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà. Notate che la preghiera è cambiata un pochettino. La prima preghiera dice: se è possibile allontana da me questa cosa, non lo voglio fare. La seconda preghiera che Gesù fa dice: se non è possibile, ok, va bene. Però vediamo il fatto che Gesù doveva pregare una seconda volta vuol dire che c'era ancora conflitto in lui. È chiaro? E anche nella nostra vita, no? Magari Dio ci sta chiedendo di fare una cosa. Craig, tu sei disposto a deporre questa cosa nella tua vita per la mia gloria? E io, no, voglio tenerlo. C'è una lotta. Poi tornò di nuovo, trovò che dormivano perché i loro occhi erano appesantiti. E lasciateli, si allontanò di nuovo e pregò per la terza volta dicendo le medesime parole. Ritornò poi dai suoi discepoli e disse loro: da ora in poi dormite pure, riposatevi, ecco l'ora è giunta, il figlio dell'uomo è dato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo, ecco colui che mi tradisce è vicino. Non c'è nessuna casualità nella vita del nostro Signore. Non era casuale che lui era in un giardino a combattere questa ultima battaglia finale spirituale. Lui era in un giardino perché era nel giardino che è stato perso la battaglia la prima volta. E come abbiamo visto in Primo Corinzi, attraverso il primo Adamo è entrato il peccato nella morte nel mondo, ma attraverso questo Adamo e la sua tentazione, perché lui, al contrario di Adamo e Eva, lui non ha dato ascolto alle bugie e alle menzogne di Satana di risparmiare la propria vita. E dopo la terza preghiera vediamo che il Signore è risoluto. Ok ragazzi, andiamo, io sono pronto, mi sono reso totalmente al volere del Padre. E poi leggendo il resto di capitolo 18 di Giovanni sappiamo che arriva Giuda con i soldati romani e arrestano il nostro Signore. La comunione di Dio con Dio è stato perso nel primo giardino, è stato riconquistato in questo secondo giardino, in modo che noi, ognuno di voi presente questa mattina, un giorno potete godere il terzo giardino. E questo terzo giardino si trova in Apocalisse capitolo 21. Versetto 22. Allora, per chi non conosce, magari chi è nuovo, il libro di Apocalisse è il libro che descrive avvenimenti intorno alla fine del mondo. Qui in Apocalisse 21 e 22 è già passato la grande tribolazione è già passato, la guerra di Armageddon, cioè questa guerra mondiale finale. È passato anche il millennio in cui Cristo regnerà sulla terra per mille anni. E qui in Apocalisse 21 e 22 Giovanni vede questo nuovo Gerusalemme e lui vede questa città celeste e guardate un po' in questa città celeste in mezzo c'è un giardino. E leggiamo il versetto 22. E non vidi in esse alcun tempio, perché il Signore Dio Onnipotente e l'Agnello sono il suo tempio. E la città non ha bisogno del sole né di luna che risplendono in lei, perché la gloria di Dio la illumina e l'Agnello è il suo luminare. E le nazioni di quelli che sono salvati cammineranno alla sua luce. E il re della terra porterà la loro gloria ed onore in lei. E le sue porte non saranno mai chiuse durante il giorno, perché là non vi sarà più notte. In lei si porterà la gloria e l'onore delle nazioni. E nulla di immondo e nessuno che commette abominazione o falsità vi entrerà mai, ma soltanto quelli che sono scritti nel libro della vita dell'Agnello. Poi mi mostrò il fiume puro dell'acqua della vita, limpido come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio dell'Agnello. In mezzo alla piazza della città e da una parte e dall'altra del fiume c'era l'albero della vita, che fa 12 frutti e che porta il suo frutto ogni mese, e le foglie dell'albero sono per la guarigione della nazione. E non ci sarà più alcuna maledizione in essa, sarà il trono di Dio dell'Agnello e i suoi servi lo serveranno. Ed essi vedranno la sua faccia e porteranno il suo nome sulla loro fronte. E là non ci sarà notte e non avranno bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà ed essi regneranno nei secoli dei secoli. Amen. Vuoi entrare in questo ultimo giardino? Allora dovete solo credere in colui che ha vinto nel secondo giardino. Non importa se il tuo nome è scritto in un resoconto battesimale qui in Italia, perché nel giorno di giudizio Dio non guarderà quello. Lui guarderà nel libro dell'Agnello se il tuo nome è scritto. E come sarà scritto? Perché vai in chiesa, perché fai tante cose, perché sei bravo, perché non hai mai ammazzato nessuno? No. La Bibbia dichiara che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Tutti. Dal Papa al peggior mafioso. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. E quindi tutti possono essere salvati solo per mezzo dell'Agnello di Dio. Se tu poni la tua fiducia nella tua religiosità, che se sei stato bravo, sarai molto deluso. Ma se poni la tua fede nell'Agnello di Dio, che in questo giardino ha pregato per te, ha sofferto per te, ha rinunciato al proprio volere per compiere il volere del Padre, la tua salvezza. Se tu accoglierai Cristo nella tua vita, tu avrai la vita eterna. Perché la Bibbia dice, chi ha il figlio ha la vita, chi non ha il figlio non ha la vita. Non è essere parte della Calvary Chapel o la Chiesa protestante, evangelica, cattolica, ortodossa. Tu hai Cristo nella tua vita. Questa è la domanda che io voglio fare questa mattina. Hai quella certezza nel tuo cuore che io sono certo che io posso entrare in questo terzo giardino. E se non hai quella certezza, vogliamo pregare anche questa mattina per te.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

Ti saluto nel Signore e ti invito, caro ascoltatore, a dedicare qualche minuto per ascoltare una spiegazione biblica. Da molto tempo ormai stiamo esaminando sotto il titolo generale Chi è Gesù? La sua persona ed opera. Considerando la sua incarnazione, analizzando il suo operato durante il periodo vissuto in terra, siamo ora arrivati all'importante argomento riguardante i miracoli. Dopo la parte musicale inserita dai nostri tecnici, proporrò alla tua cortese attenzione qualche riflessione su uno dei miracoli compiuti da Cristo.

Il miracolo che Cristo compì e di cui desidero parlarti riguarda una delle tante guarigioni fisiche. Si tratta della guarigione di un lebbroso. Gesù andava nei villaggi della Galilea portando il messaggio divino e sanando molte infermità. Questo lo fece soprattutto all'inizio del suo operato qui in terra, e la ragione era quella di dimostrare ed autenticare la sua deità. Tutti lo cercavano, e ad un certo punto venne a lui un lebbroso che, supplicandolo e inginocchiatosi davanti a lui, gli disse: «Se vuoi, puoi mondarmi». E Gesù, mosso a compassione, stesa la mano, lo toccò, gli disse: «Voglio, sii mondato». E subito la lebbra si partì da lui ed egli fu mondato. E dopo averlo severamente ammonito, lo mandò subito via e gli disse: «Guardati dal dir nulla a nessuno, ma va, mostrati al sacerdote e offri per la tua purificazione ciò che ordinò Mosè in testimonianza a loro». Ma egli, andatosene, cominciò a proclamare molto e a divulgare il fatto, di modo che Gesù non poteva più entrare apertamente nella città, ma stava di fuori in luoghi deserti, e venivano a lui da ogni parte.

Nei tempi antichi, cioè nel tempo in cui visse Gesù, la lebbra era un male molto comune. Chi vi era colpito veniva emarginato dalla società. Era quindi in una condizione ben triste chi aveva questa malattia. Nel popolo di Israele, prima che uno venisse considerato lebbroso, doveva farsi vedere dal sacerdote, che dopo un certo breve periodo di tempo dichiarava o meno se era afflitto da questa terribile malattia. Non sembri esagerata la definizione, visto quanto detto prima, essa poteva ben considerarsi così. Inoltre, non è affatto a caso che essa viene spesso presa nella parola di Dio come figura del peccato. Quest'uomo, quindi, era afflitto dalla lebbra. Avendo sentito parlare di Cristo, si recò da lui per chiedergli di intervenire, per chiedere il suo intervento. Egli dimostrò tanta fede nel Signore, il quale intervenne guarendolo istantaneamente. Questo episodio fa pensare con tutti i risvolti a queste cose. Primo, noi tutti come persone siamo afflitte da una terribile malattia. Si tratta di qualcosa di più della lebbra, è il peccato. Secondo, Cristo è morto sulla croce ed il suo sacrificio è sufficiente, pienamente sufficiente per la guarigione della nostra malattia spirituale. Però il suo sacrificio è efficace solo per quelli che credono in Lui. Terzo, come quell'uomo si rese conto della sua terribile condizione fisica, così la cosa più importante della vita è rendersi conto della propria terribile situazione spirituale in cui ognuno di noi si ritrova per natura. Poi, come quel lebbroso sapeva molto bene che nessun uomo poteva fare qualche cosa per guarirlo o per migliorare la sua condizione e situazione, così ci si deve rendere conto che solo lasciando intervenire il Signore possiamo essere spiritualmente sanati. Caro amico, non so in quale condizione spirituale tu ti trovi. Sappi però che come Cristo intervenne per risolvere il problema fisico del lebbroso, nello stesso modo a livello superiore, quello spirituale, egli può intervenire nella tua vita e sanarti subito. Non lasciare cadere l'opportunità che egli ti dona, ma va a lui con fede e non rimarrai deluso. Se viceversa invece continuerai a sforzarti per cercare di guarire, o se ti affiderai agli uomini o alle religioni per risolvere il tuo problema, il problema della guarigione dal peccato, sappi che i tuoi sforzi non approderanno a nulla. Il lebbroso disse: «Se vuoi, puoi mondarmi». E Cristo rispose: «Voglio». Sì, egli non si è mai tirato indietro e desidera ancora oggi intervenire nella vita delle persone e desidera intervenire anche nella tua vita. Se lo lascerai agire, interverrà una volta per sempre, donandoti e dandoti il perdono dei peccati e la salvezza eterna. Rifletti su queste cose e sappi che esse hanno valore per la vita presente e per l'eternità.

Se quanto ascoltato ha suscitato il tuo interesse, o se hai delle perplessità o delle domande, perché non ci scrivi? Ringraziandoti per il cortese ascolto, ti saluto e ti do appuntamento alla prossima trasmissione.

0: tu per tu con la Bibbia. Un programma di meditazioni bibliche curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
1: Un caro augurio di buon ascolto a tutti i nostri amici. Siamo lieti di invitarvi a seguire A Tu per Tu con la Bibbia, un programma di riflessione sulla parola di Dio. Vi è mai capitato di fare una promessa che non avete mantenuto? Oppure è successo che qualcuno non abbia mantenuto una promessa fatta a voi? Viviamo in un mondo in cui le promesse infrante sono all'ordine del giorno. Dalla promessa di ubbidire che un bambino fa ai suoi genitori, alla promessa di un premio che i genitori hanno fatto al figlio. E poi promesse ancora più gravi, fedeltà e amore promessi al giorno delle nozze venuti meno dopo qualche anno o addirittura qualche mese, promesse di uomini politici e amministratori. Bisogna dire che spesso già in partenza sappiamo che certe promesse sono impossibili da mantenere, ma le facciamo lo stesso, per leggerezza, per tornaconto. Ma c'è qualcuno che mantiene sempre le sue promesse. La Bibbia ci dice: tutte le promesse di Dio sono giunte a compimento. Dio è coerente con la sua parola, è fedele e ha il potere di mantenere ciò che promette, in bene e in male. Promesse di benedizioni e anche le promesse di punizioni e correzioni. Non possiamo prendere alla leggera le promesse di Dio, altrimenti possiamo privarci di tutti i doni che gli vuole darci. Conosci le promesse di Dio? Le prendi sul serio? Vuoi parlare con qualcuno di questi argomenti? Siamo a tua disposizione. Scrivici.

0: Noi tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la sua propria via. I bambini piccoli piangono per ottenere quello che vogliono, insistono senza certo preoccuparsi dei problemi che possono causare a mamma, papà, fratelli e sorelle di giorno e di notte. I bambini un po' più grandicelli afferrano egoisticamente i loro giocattoli per non farci giocare i loro amichetti. Quando crescono vogliono che i giochi vadano a modo loro, se no prendono le loro cose e se ne tornano a casa. Gli adolescenti litigano, discutono, alzano la voce per poter fare quello che vogliono. Gli adulti vogliono che siano rispettati i loro diritti senza tener conto di quelli degli altri. Una situazione che può portare allo spargimento di sangue e alle guerre. Gli uomini non si curano delle conseguenze del loro egoismo. Questa è la radice del male. Il nostro io è il problema più grande. Poter mettere Dio al primo posto, compiendo la sua volontà e servendo Cristo e gli altri, richiede una continua lotta, perché ognuno di noi per natura insiste per seguire la sua via. Quale via stai seguendo, la tua o quella di Dio?
1: Ecco a voi la rubrica L'ispirazione e l'autorità della Bibbia di René Pasch.
0: Abbiamo già parlato del tentativo di alcuni teologi di demitizzare le scritture. Fra questi Rudolf Bultmann è stato uno dei più influenti. Ma se Bultmann volesse essere logico fino in fondo, perché non dichiarerebbe anche che Dio stesso è l'ultimo mito da eliminare? Se veramente la scrittura è così piena di cose ambigue ed inesatte, non può essere considerata in se stessa come la rivelazione di Dio. È per questo che questi autori pretendono che essa non sia altro che un'eco umana della rivelazione, una testimonianza fallibile resa alla rivelazione. Ritroviamo l'idea che Dio avrebbe parlato agli autori sacri, ma che poi questi, lasciati a loro stessi, avrebbero mescolati ai loro ricordi delle inesattezze, degli abbellimenti e delle leggende. Salta agli occhi che in questo caso sarebbe totalmente impossibile a chiunque distinguere oggi in questo miscuglio la verità dall'errore.
1: Per cercare di uscire da questa difficoltà, i grandi teologi hanno insegnato questo. La Bibbia non è che una parola umana, ma Dio può far sì che essa divenga la sua parola quando Egli ci rivolge un messaggio per suo mezzo. In questo momento di incontro personale, Dio comunica qualcosa della sua verità. Tuttavia questa comunicazione non cambia il fatto che la pagina biblica in questione rimanga una leggenda, un racconto inesatto o tendenzioso. Engelder dice a questo proposito che uomini simili rifiutano di credere che Dio ha compiuto il miracolo di darci per mezzo dell'ispirazione una Bibbia infallibile, ma sono pronti a credere che Egli compie ogni giorno il miracolo ancora più grande di rendere gli uomini capaci di scoprire la parola infallibile di Dio nella parola fallibile degli uomini. In realtà è molto difficile comprendere come Dio si possa servire di ciò che è falso per insegnarci la verità. Inoltre, se il testo biblico è errato, per mezzo di quale criterio potremmo controllare l'esperienza del credente, per il quale questa pagina è improvvisamente divenuta la parola di Dio? Una tale teologia non può che condurre ad una specie di misticismo soggettivo e irrazionale.
0: Soffermiamoci ancora un istante su questo punto e pensiamo alla perplessità del semplice credente, la cui fede in tutta la scrittura viene scossa. Gli si dice di fare la scelta e di ritenere ciò che è buono. Ma ancora una volta, come saprà distinguere il vero dal falso, l'umano dal divino? Come si comporterà nel classificare le pagine della Bibbia in ispirate, in semi-ispirate, non ispirate? Quale autorità gli permetterà di dire tale è o non è il pensiero di Dio? Questa questione è di una gravità estrema perché ne dipende la nostra salvezza eterna. D'altronde, chi avrebbe l'audacia di affermare di una parola umana è Dio che l'ha detta o di una parola divina non è che l'uomo che parla? Voler decidere ciò che è ispirato nella Bibbia e ciò che non lo è significa porsi al di sopra della scrittura e non afferrarne il messaggio divino. In pratica, poiché nessuno può operare una scelta, tutto resta in una specie di chiaroscuro. Vi si lascia decidere se un tale comandamento debba essere preso sul serio o no, se tale promessa sia sicuro o fallace, se tale autore sia un impostore o un testimone verace. Sorgono ovunque dei punti interrogativi. La predicazione stessa ne è come paralizzata, poiché l'oratore è chiamato a parlare su dottrine di cui dubita, su racconti che gli ritiene leggendari.
1: Nella maggior parte dei casi non oserà dire dal pulpito che la creazione, la caduta e il diluvio sono soltanto dei miti e che il Pentateuco è solo una collezione di documenti non autentici. Ma cosa possono predicare coloro che vedono dei miti perfino nella nascita miracolosa, nella croce, nella resurrezione e nel ritorno glorioso di Cristo? Uno di essi recentemente dichiarò, in un convegno molto importante: quando ero ancora uno studente in teologia, io e i miei compagni discutevamo molto per sapere se il giorno di Pasqua la tomba fosse rimasta vuota o no. Adesso ho compreso che questo non ha alcuna importanza. Poco tempo fa, a Natale, durante una riunione, un altro predicatore lesse il racconto evangelico della nascita di Gesù, poi aggiunse: ecco ciò che dicono Luca e Matteo, ma noi sappiamo oggi che è una leggenda. Uno studente in teologia, incaricato di preparare un sermone sullo stesso argomento, dichiarò: che cosa posso predicare su di un mito? Se veramente una gran parte delle pagine della Bibbia non sono autentiche, contengono soltanto dei miti, che cosa ci resta di sicuro? Gesù stesso si sarebbe ingannato, come i profeti e gli apostoli, poiché credettero senza alcuna riserva ai testi sacri. D'altra parte, di chi possiamo fidarci? Infatti si tratta di rischiare la propria vita e la vita eterna basandosi su di un libro così aperto al dubbio. Dovremmo porre la nostra fiducia in un grande teologo o nelle teorie che così presto sono superate? Nella Chiesa, che nella storia si è mostrata spesso fallibile ed infedele? Nella nostra coscienza religiosa sempre difettosa?
0: Per assicurarci, alcuni ci dicono: noi crediamo senza riserve alla parola di Dio, ma è solo Gesù Cristo che è questa parola e la Bibbia non è altro che una semplice eco. È impossibile identificare la parola di Dio con la Bibbia. Una tale dichiarazione può sembrare a prima acchito molto pia, tuttavia non è meno esatta di quanto sia incompleta. Evidentemente Cristo è per eccellenza la parola divina, eterna, creatrice, che si è fatta carne per salvarci. Tuttavia, al di fuori della parola scritta, noi non sappiamo assolutamente nulla su di Lui, sulla sua persona e sulla sua opera salvifica. Se solo Gesù è la parola di Dio, indipendentemente dalla Sacra Scrittura, di quale Cristo si tratta in realtà?

Gentilissimi ascoltatori, come al solito porgo a tutti coloro che sono in ascolto il mio cordialissimo saluto. Mentre vi ringrazio per la vostra attenzione, chiediamo a Dio di benedire questo programma in modo da usarlo per l'arricchimento e la consolazione di molte persone. La nostra unica ambizione è quella di parlarvi dell'amore di Dio, dicendo che in un mondo caratterizzato dalla violenza e dall'incomprensione, come è il nostro, è possibile andare controcorrente ed sperimentare dei valori che oggi sembrano assolutamente scomparsi dalla nostra società. Nel contempo siamo lieti di poter dire che i valori da noi proposti non sono solo delle utopie o delle belle aspirazioni, ma sono realtà accessibili a tutti, solo che lo vogliamo. Infatti, quando parliamo di amore, di comprensione, intendiamo anche giustizia, serenità, liberazione interiore, tutte cose che Dio dona concretamente a quelli che non si accontentano solo di credere alla sua esistenza, ma accettano che egli entri nella loro vita e la trasformi. In fondo, se siamo qui dietro a questo microfono per parlarvi di queste cose, non è semplicemente per fare propaganda per una religione, perché questo non servirebbe assolutamente a nulla. Se siamo qui è perché noi stessi siamo stati oggetti di una trasformazione radicale ed abbiamo realmente conosciuto che cosa voglia dire l'affermazione dell'Evangelo quando dice che tutti coloro che credono nel Signore Gesù Cristo possono passare dalla morte alla vita. Soprattutto quando si diviene credenti, si capisce quanto miserevoli e meschine erano le cose della vita vissuta senza Dio e senza l'apporto delle sue benedizioni. Infatti, si può vivere una vita secolare molto attiva, ma avere dentro di noi lo spavento della morte. Ma quando si conosce l'amore di Dio, allora vi è la liberazione da tutto questo. Ascoltate questi programmi e fateli ascoltare. Ora ci fermiamo qualche istante per ascoltare insieme un po' di musica. Poi proseguiremo con la nostra conversazione.

Amici carissimi che siete in ascolto, desidero iniziare questa conversazione con una domanda. Siete in grado di vedere e di scoprire le meraviglie di Dio attorno di voi? Probabilmente qualcuno penserà che io stia dando i numeri, o più gentilmente che vivo fuori di questo mondo. Dove mai si possono vedere i segni delle meraviglie di Dio quando tutto attorno di noi ci parla di guerre, epidemie, conflitti, sopraffazioni e via dicendo? È vero, se noi guardiamo le vicende mondiali, abbiamo tanti motivi per essere turbati, anzi spaventati. Non è possibile ignorare ciò che accade attorno di noi, anche perché ci sono persone che prendono piacere nel mettere in risalto le malefatte dell'uomo o comunque di manipolare la realtà per cui non si sa più bene quale sia la verità e quale la menzogna. Eppure, se guardiamo al miracolo della natura che si risveglia dopo l'inverno, abbiamo già una prova delle meraviglie di Dio. Che lo meritiamo oppure no, egli interviene per tutti, buoni e cattivi. Gli alberi che mettono le prime foglie, le piante da frutto che fioriscono, i campi che si dipingono di un verde tenue, i primi fiori che sbocciano, gli uccelli che con il loro canto allietano l'alba, sono tutti segni della grandezza e della bontà di Dio che vorrebbe rendere gioiosa la nostra vita. Ma come rispondiamo a tutto questo? Con l'amarezza, la rivolta, l'insoddisfazione, l'ingratitudine, le rivendicazioni? È vero che accanto alla natura che canta la gloria del Creatore ci sono tante altre cose meno belle: le malattie, le incomprensioni, licenziamenti, le disgrazie, la morte. È vero, nessuno può ignorare tutto questo, anche perché si ha l'impressione che certe situazioni, invece di mutare, si aggravano. Ma vi siete mai chiesti perché questo accade? Non certo per colpa di Dio, ma per quello che noi siamo. Ecco perché una vita lontana da Dio dovrebbe essere inconcepibile. Se vogliamo la soluzione ai nostri problemi, dobbiamo imparare ad affidarci a Dio. Nella Bibbia abbiamo la testimonianza di un uomo che ha detto: «Nelle tue mani rimetto il mio spirito. Tu mi hai riscattato, Dio di verità». Queste parole si trovano in un salmo di Davide. Egli non ha avuto certo una vita facile e liscia. La sua vita è stata spesso in pericolo. Non sapeva di chi poteva fidarsi e quali trappole gli avrebbero teso. Il pericolo spesso non era solo puramente fisico, ma anche psicologico e spirituale. Poteva fare scelte sbagliate, che avrebbero avuto conseguenze negative nella sua vita personale, sulla sua comunione con Dio, sui suoi rapporti familiari e sul popolo che governava. Davide ha conosciuto anche questi problemi e queste sconfitte. Ma poteva rimettere in Dio il suo spirito. Sapeva di poter contare, nonostante errori e difficoltà, sull'aiuto completo di Dio che lo avrebbe riscattato, liberato, tirato fuori. Questa certezza non si basava sul fatto che, dopo tutto, Davide era una persona secondo il cuore di Dio, anche se questo era vero, ma aveva il suo fondamento in quello che era non Davide, ma Dio stesso. Era ed è un Dio di verità. Le sue promesse vengono sempre rispettate. Quello che ci dice è sempre perfettamente vero. Dio promette liberazione e la darà, perché è un Dio di verità. Non vorreste fare la stessa esperienza? Infatti, quando noi mettiamo la nostra vita nelle mani di Dio, possiamo altresì contare su Lui per rivolgergli le nostre preghiere. E nell'affrontare questo tema, vorrei anche rivolgere una parola di incoraggiamento a quanti, pur essendo già cristiani, non riescono a realizzare un tempo di preghiera soddisfacente. Infatti, guardando a questo aspetto della vita cristiana, bisogna riconoscere che se anche abbiamo fissato un periodo opportuno per la preghiera, ciò non garantisce che troviamo subito la pace e la serenità interiore necessarie per godere della presenza di Dio. Infatti,
molto spesso i nostri pensieri e le nostre preoccupazioni corrono e ci portano a divagare in continuazione. Voglio pregare, ma non riesco a raccogliermi. Voglio concentrarmi su Dio, ma mi vengono in mente frammenti di pensieri sconnessi, impegni, cose che devo fare con una certa urgenza. Poi suona il telefonino e si perde totalmente il filo della preghiera e della ricerca del volto di Dio che si voleva realizzare. Alcuni cristiani del passato, per evitare queste distrazioni, usavano la seguente formuletta: devi pregare come la lettera U, aperta verso l'alto e chiusa verso il basso. Quanto c'è di vero in tutto questo? Chi vuole aprirsi verso l'alto, cioè verso il Signore e le sue ricchezze, deve chiudersi verso ciò che viene dal basso, rifiutare qualsiasi distrazione. Prima di parlarne ancora, fermiamoci per la nostra pausa musicale.

Dicevamo prima che se si vuole realizzare una vera vita di preghiera, dobbiamo essere come la lettera U, aperti verso l'alto e chiusi verso il basso. Purtroppo l'esperienza ci insegna che spesso viviamo un'esperienza capovolta. Siamo aperti verso tutto ciò che viene dal basso e siamo impenetrabili per ciò che viene dall'alto. Come abbiamo osservato prima, aprirsi a Dio non è sempre facile. Forse è utile in quel caso chiudere la porta della nostra camera, disinserire il telefonino e magari ascoltare per prima cosa un inno di fede che da un lato ci aiuta a rilassarci, ma nello stesso tempo indirizza la nostra mente alle cose di Dio, alle sue verità, alle sue promesse. Ci vuole pazienza e disciplina, ma anche coraggio, altrimenti le cose andranno di male in peggio. Se non riusciamo più a realizzare un momento di tranquillità e di pace. Di conseguenza, il nostro colloquio intimo con Dio si affievolirà sempre di più, mentre Satana riuscirà nel suo intento, che è quello di distrarci e di allontanare la nostra mente dalle cose del Signore. Dio, da parte sua, desidera prendersi tempo per noi, per farci godere della sua comunione. Egli ci ascolta volentieri quando gli portiamo le nostre richieste. Si rallegra quando ci concentriamo soltanto su Lui. Non è che si aspetta delle preghiere meravigliose, formulate con parole eccellenti, per le quali possiamo essere orgogliosi. Non dobbiamo nemmeno misurare il tempo che trascuriamo nella presenza di Dio, così che possiamo vantarci davanti agli altri della nostra vita di preghiera o di quanto siamo spirituali. Quello che importa è il nostro rapporto con il Signore, che fa respirare l'anima e ci fa crescere profondamente nell'uomo interiore.

0: come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non fate dunque come loro, perché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Ora proseguiamo il nostro programma con lo studio dell'Esodo. Ecco che cosa leggiamo. L'indomani il Signore lo fece e tutto il bestiame d'Egitto morì, ma del bestiame dei figli di Israele non morì neppure un capo. Il faraone mandò a vedere ed ecco che neppure un capo del bestiame degli israeliti era morto. Ma il cuore del faraone rimase ostinato ed egli non lasciò andare il popolo. La lettura che abbiamo fatta sottolinea in modo particolare che il giudizio divino si è abbattuto irrevocabilmente su tutto il bestiame che si trovava nei campi, esattamente alla scadenza stabilita da Dio. Naturalmente il Signore, nel mandare questa piaga, che aveva come scopo quello di smuovere il faraone dalla sua incredulità, dette una prova della sua sovranità e della sua grandezza. Egli non colpì indiscriminatamente tutto il bestiame, ma soltanto quello degli egiziani, perché quello degli ebrei venne risparmiato. La Bibbia non si preoccupa di spiegarci esattamente quale fosse la malattia che fece morire il bestiame. Probabilmente il flagello era quello dell'afta epizootica, una malattia molto contagiosa e letale. Qualcuno vi vede una conseguenza di tutte le rane in putrefazione insieme alle mosche velenose o mosconi o scarabei che non avevano toccato Goshen ma che hanno sparso l'infezione. Qualunque sia la causa, resta il fatto che l'intervento di Dio è evidente. Eppure, nonostante la chiarezza di questo intervento divino, il cuore del faraone si è ancora ostinato. Questo ci deve far riflettere su quello che è il problema dell'uomo. Quante volte si impreca contro le contrarietà o le disgrazie che possono toccare la società? Questo accade perché noi vediamo in queste cose nient'altro che il segno di un destino cieco contro il quale cerchiamo di combattere, magari imprecando. Ed il nostro errore consiste nel fatto che non ci domandiamo se per caso quello che sta accadendo non sia un giudizio divino contro l'ostinazione dell'uomo. Non dobbiamo mai dimenticare che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Però se l'uomo non si mostra sensibile a questa voce d'amore e di misericordia divina, allora deve aspettarsi che il Creatore parli il linguaggio del giudizio e della punizione. Egli non vorrebbe fare così. Infatti è scritto: come vero che io vivo, dice Dio il Signore, io non mi compiaccio della morte dell'empio, ma che l'empio si converta dalla sua via e viva. Convertitevi, convertitevi dalle vostre vie malvagie, perché morireste? Naturalmente, di fronte ad un invito così accorato, bisogna che ci sia una risposta, altrimenti ci sarà il giudizio divino. Ricordiamoci, cari ascoltatori, queste cose sono state scritte per noi, facciamone dunque tesoro. Avete ascoltato il programma Tu per Tu con la Bibbia. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a scriverci. Tutti quelli che lo faranno riceveranno gratuitamente la pubblicazione che abbiamo preparato per voi. La benedizione del Signore sia con tutti noi.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte, cercate

0: cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Vangelo di San Giovanni, capitolo settimo. Dopo queste cose, Gesù andava attorno per la Galilea, non voleva andare intorno per la Giudea perché i giudei cercavano di ucciderlo. Or la festa dei giudei, detta dei tabernacoli, era vicina, perciò i suoi fratelli gli dissero: «Partiti di qua e vattene in Giudea, affinché i tuoi discepoli veggano anch'essi le opere che tu fai, poiché niun fa cosa alcuna in segreto, quando cerca d'essere riconosciuto pubblicamente. Se tu fai coteste cose, palesati al mondo», poiché neppure i suoi fratelli credevano in lui. Gesù quindi disse loro: «Il mio tempo non è ancora venuto, il vostro tempo invece è sempre pronto. Il mondo non può odiar voi, ma odia me, perché io testimonio di lui che le sue opere sono malvagie. Salite voi alla festa, io non salgo ancora a questa festa perché il mio tempo non è ancora compiuto». E dette loro queste cose, rimase in Galilea. Quando poi i suoi fratelli furono saliti alla festa, allora vi salì anche lui, non palesemente, ma come di nascosto. I giudei dunque lo cercavano durante la festa e dicevano: «Dov'è egli?» E v'era fra le turbe gran mormorio intorno a lui. Gli uni dicevano: «È un uomo da bene», altri dicevano: «No, anzi, travia la moltitudine». Nessuno però parlava di lui apertamente per paura dei giudei. Or quando s'era già a metà della festa, Gesù salì al tempio e si mise ad insegnare, onde i giudei si meravigliavano e dicevano: «Come mai si intende costui di lettere senza aver fatto studi?» E Gesù rispose loro e disse: «La mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato. Se uno vuol fare la volontà di lui, conoscerà se questa dottrina è da Dio o se io parlo di mio. Chi parla di suo cerca la propria gloria, ma chi cerca la gloria di colui che l'ha mandato, egli è verace e non v'è ingiustizia in lui. Mosè, non va egli data la legge? Eppure nessun di voi mette ad effetto la legge. Perché cercate di uccidermi?» La moltitudine rispose: «Tu hai un demonio. Chi cerca di ucciderti?» Gesù rispose e disse loro: «Un'opera sola ho fatto, e tutti ve ne meravigliate. Mosè va dato la circoncisione, non che venga da Mosè, ma viene dai padri, e voi circoncidete l'uomo in giorno di sabato. Se un uomo riceve la circoncisione di sabato affinché la legge di Mosè non sia violata, vi adirate voi contro a me perché in giorno di sabato ho guarito un uomo tutto intero? Non giudicate secondo l'apparenza, ma giudicate con giusto giudizio». Dicevano dunque alcuni di Gerusalemme: «Non è costui colui che cercano di uccidere? Eppure ecco, egli parla liberamente e non gli dico nulla. Avrebbero mai i capi riconosciuto per davvero che egli è il Cristo? Eppure costui sappiamo donde sia, ma quando il Cristo verrà nessuno saprà donde egli sia». Gesù dunque, insegnando nel Tempio, esclamò: «Voi e mi conoscete e sapete di dove sono, però io non sono venuto da me, ma colui che mi ha mandato è verità e voi non lo conoscete. Io lo conosco perché vengo da lui, ed è lui che mi ha mandato. Cercavano perciò di pigliarlo, ma nessuno gli mise le mani addosso, perché l'ora sua non era ancora avvenuta. Ma molti della folla credettero in lui e dicevano: «Quando il Cristo sarà venuto, farà egli più miracoli che questi non abbia fatto?» I farisei udirono la moltitudine mormorare queste cose di lui, e i capi sacerdoti e i farisei mandarono delle guardie a pigliarlo. Perciò Gesù disse loro: «Io sono ancora con voi per poco tempo, poi me ne vo a colui che mi ha mandato. Voi mi cercherete e non mi troverete, e dove io sarò voi non potete venire». Perciò i giudei dissero fra loro: «Dove dunque andrà egli che noi non lo troveremo? Andrà forse a quelli che sono dispersi fra i greci ad ammaestrare i greci? Che significa questo suo dire: voi mi cercherete e non mi troverete, e dove io sarò voi non potete venire?» Or, nell'ultimo giorno, il gran giorno della festa, Gesù, stando in piedi, esclamò: «Se alcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno». Or disse questo dello Spirito che dovevano ricevere quelli che crederebbero in lui, perché lo Spirito non era ancora stato dato, perché Gesù non era ancora glorificato. Una parte dunque della moltitudine, udite quelle parole, diceva: «Questi è davvero il profeta». Altri dicevano: «Questi è il Cristo». Altri invece dicevano: «Ma è forse dalla Galilea che viene il Cristo? La Scrittura non ha ella detto che il Cristo viene dalla progenie di Davide e da Betlem, il villaggio dove stava Davide?» E vi fu dunque dissenso fra la moltitudine a motivo di lui, e alcuni di loro lo volevano pigliare, ma nessuno gli mise le mani addosso. Le guardie dunque tornarono dai capi sacerdoti e dai farisei, i quali dissero loro: «Perché non l'avete condotto?» Le guardie risposero: «Nessun uomo parlò mai come quest'uomo». Onde i farisei replicarono loro: «Siete stati sedotti anche voi? Ha qualcuno dei capi o dei farisei creduto in lui? Ma questa plebe che non conosce la legge è maledetta!» Nicodemo, uno di loro, quello che prima era venuto a lui, disse loro: «La nostra legge giudica ella un uomo prima che sia stato udito e che si sappia quello che ha fatto?» Essi gli risposero: «Sei anche tu di Galilea? Investiga e vedrai che dalla Galilea non sorge profeta».
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
3: Ed eccoci allora a Contrappunti, Mario Pieri ancora in vostra compagnia. A chi ci ha raggiunto da poco, amici, benvenuti. Staremo assieme per la prossima mezz'oretta, come è ormai consuetudine per quanto riguarda questo programma, ascoltando buona musica, facendo insieme qualche considerazione. Oggi, per cominciare, ho scelto questa canzone di Albino Montisci, una canzone di qualche anno fa, si intitola Il nostro viaggio, è tratta dall'album, dalla raccolta che porta il suo stesso nome, Montisci. Allora, l'ascoltiamo adesso insieme per cominciare. Amici, benvenuti e mi raccomando, restate con me.
4: Contrappunti. Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da

0: dopo questa canzone di Albino Montisci io mi faccio di nuovo da parte e vi lascio in compagnia di Maria Teresa De Giustina con noi al telefono. È sempre un piacere averla come nostra ospite nel programma. Ascolteremo una sua interessante esperienza, una sua testimonianza. La sentiamo subito.
1: Oggi racconto qualche cosa di triste, ma le tristezze fanno parte della vita. E ricordo quando a casa nostra, anni fa, è passata la morte e mia mamma, che aveva 90 anni e abitava con noi ormai da 3 anni, è morta ed è andata a stare bene col Signore nella pace della sua presenza. Però il periodo passato con noi è stato abbastanza difficile. La mia libertà, via via che la mamma diventava più debole e più esigente, è stata sempre più limitata. Perciò molto spesso ho sentito il grosso peso di cercare di continuare a mantenere il passo con le mie responsabilità in ufficio, in casa, nella chiesa, di mandare avanti tutto senza troppe scosse e allo stesso tempo curare una donna sempre meno lucida e capace di funzionare. Ci sono riuscita? Non sempre. E penso che molti che hanno genitori in casa, vecchi, hanno fatto la mia esperienza. Mi sono fatta i miei bei pianti, ho perso anche troppo spesso la pazienza e a volte, soprattutto se dovevo rifiutare degli inviti per delle riunioni, mi sono trovata a domandare al Signore se sapesse bene quello che stava facendo. Così molte volte sono stata anche ribelle e non ho superato a pieni voti gli esami a cui il Signore pensava bene di sottopormi, però ho anche imparato molto. Prima di tutto, una volta di più, ho capito la necessità della grazia. Senza il favore immeritato di Dio, mai e poi mai potremo sperare di meritare la salvezza. Se anche nelle situazioni in cui maggiormente si ha la possibilità di mostrare l'amore, raffiorano l'egoismo e la durezza, che cosa di buono si può sperare dalla nostra natura? Poi ho imparato qualcosa che sapevo già, ma che tendo sempre a dimenticare. Al Signore importa molto meno la massa di lavoro che produciamo di quello che noi in realtà siamo come persone. Sono persuasa che a lui importa meno un articolo scritto con grande soddisfazione e forse con un certo orgoglio, di una parola di gentilezza detta in un momento in cui non si ha affatto voglia di essere gentili. E un viaggio per aiutare delle persone lontane può essere importante, però molti chilometri fatti in casa per rispondere alla chiamata ripetuta infinite volte di un malato, forse per lui ha più valore. Ho anche capito l'importanza della riconoscenza, anche per le piccole cose, della pratica della gratitudine, mentre si è ancora validi e autosufficienti, per prepararsi ad una vecchiaia serena e rilassata. Penso che molti vecchi sarebbero tanto più contenti se avessero imparato da giovani a dire un po' più spesso grazie. Ho anche dei bellissimi ricordi del periodo di permanenza a casa nostra di mia mamma. Per esempio la pazienza e la costanza di mio marito nell'ascoltarla. Uno dei miei figli che una sera in cui la nonna era particolarmente agitata cercava di calmarla come si calma un bambino impaurito. Mia figlia, che all'ospedale le lavava piano piano la faccia, e la preghiera del pronipotino di 2 anni e mezzo dopo che gli avevano detto che la bisnonna era andata all'ospedale. Gesù, nonna, ospedale, no paura. Amen. E il Signore l'ha preservata da paure e da sofferenze, se l'è presa senza che si svegliasse dal coma in cui era caduta, senza rendersene conto.

Sono parole che esprimono la certezza del figlio di Dio riguardo la vita futura, quelle della canzone che abbiamo appena ascoltato. Ce l'ha presentata il gruppo A Cappella, si intitolava When I Say Farewell, cioè quando dirò addio. Alcune parole, è molto breve infatti la canzone. Quando dirò addio a questa vita sulla terra, diceva infatti la canzone, sarò con Gesù, non più lacrime riempiranno i miei occhi quando regnerò col mio Salvatore. Ecco, abbiamo sentito prima la testimonianza di Maria Teresa De Giustina. Questa sua testimonianza ci ha narrato un po' gli ultimi giorni della vita terrena della mamma. Ecco, come dovrebbe essere appunto il rapporto fra noi e le persone che ci sono più vicine, come i familiari, quando si avviano verso la fine della loro vita? Ecco, due parole su questo tema adesso. Potrebbero esserci due notizie legate all'aumento dell'età media degli anziani. Ce ne sono sicuramente di più, comunque ne vediamo due. Una buona, l'altra meno buona. Ecco, quale volete sentire prima? Di solito quando mia moglie mi fa questa domanda io scelgo di sentire prima la notizia cattiva. Partiamo invece oggi dalla notizia buona. La buona notizia è ovviamente che si vive più a lungo e anche meglio di prima. Una buona notizia ovviamente per chi sta bene, per chi ha i mezzi di sostentamento necessari e anche coltiva ancora degli interessi che lo tengono occupato. Notizia meno buona invece per chi non sta bene né fisicamente né economicamente. Fra l'altro vengono sempre più a mancare i servizi necessari per accudire a tante persone anziane. Qualche tempo fa una notizia che è apparsa sui giornali, è stata chiusa ad Ostia, vicino a Roma, una casa albergo per anziani perché ne aveva accolti troppi. L'autorizzazione prevedeva l'accoglienza di un massimo di 64 persone, tutte autosufficienti. In realtà la casa ne aveva ospitate 73, di cui 50 considerate appunto non autosufficienti. Ma che colpa ne avevano se i centri per anziani scarseggiano proprio quando gli anziani invece aumentano? E per di più, quando molti parenti dei ricoverati inneggiavano alle cure che i loro familiari ricevevano. L'Apostolo Paolo viveva certo in tempi diversi, ma insegnava che i parenti più giovani, i figli in particolare, ma anche i nipoti, hanno la responsabilità di occuparsi delle cure e delle necessità dei parenti anziani. Ecco, questo non è possibile senza averci pensato ed essersi preparati prima che il bisogno si presenti. E poi anche in questo caso non si può evitare poi che porti disagi e anche molti sacrifici. Ecco, se gli anziani sono credenti, la loro presenza in casa può risultare una benedizione per la famiglia, specialmente per i bambini. Un po' l'abbiamo sentito anche dalla testimonianza di prima di Maria Teresa. Ecco, se non sono credenti e invece i figli lo sono, è questo un motivo in più per testimoniare della propria fede. Oltre a questo, anche se un parente anziano dovesse essere ricoverato per forza maggiore, ecco, le visite, le cure, le attenzioni dei familiari diventano ancora più importanti, anzi spiritualmente e praticamente direi che sono indispensabili, non solo per il bene del ricoverato ma anche come testimonianza e come esperienza di sottomissione al Signore. Paolo, l'Apostolo Paolo, arriva a dire che un figlio o una figlia che non si occupa dei genitori anziani e bisognosi ha rinnegato la propria fede. Quindi ancora una volta, amici, vale la pena di pensarci.

Anthem, quella che abbiamo appena ascoltato, See You in the Morning, il titolo della canzone, ti vedrò nella mattina. Ti penso ricordandomi i nostri tempi, le risate, l'amore. Non avevamo mai progettato di dire addio e a volte io piango. Ecco, sono queste, amici, le parole della canzone. Piango perché ieri è passato e so che non passerà molto tempo prima che arrivi l'eternità. Ma noi condividiamo questa speranza che abbiamo ancora una casa dove ci incontreremo di nuovo. Fino ad allora io ti vedrò nella mattina, appena dentro la porta del cielo. Ti vedrò nell'alba, là su una riva più lucente, dove non ci sono più né lacrime né dolore e sei in un luogo molto migliore. Mi mancherai fino ad allora, ma ti prometto di nuovo che io ti vedrò nella mattina. Tante vite sono cambiate a motivo tuo. Hai vissuto tanto vicino a Dio che ora ti tiene e i tuoi sogni si sono avverati. Nel profondo del mio cuore è tanto difficile lasciarti andare, ma il Padre ha uno scopo e so che mi mancherai fino ad allora. Ma di nuovo ti prometto che ti rivedrò nel

0: State ascoltando
1: Contrappunti.
0: Al microfono
1: Mario Pieri.
2: Quando è che si pensa alla morte? Ecco, non ci si vorrebbe mai pensare, ma di solito ogni tanto siamo costretti a farlo. Molto spesso le notizie che sentiamo o leggiamo parlano di morte. A volte un lutto ci tocca da vicino. È poi scontato che almeno una volta all'anno si pensi ai defunti. Ecco, ascoltate quanto sto per leggervi. La sorte dei figli degli uomini è la sorte delle bestie. Agli uni e alle altre tocca la stessa sorte. Come muore l'uno, così muore l'altra. Hanno tutti un medesimo soffio e l'uomo non ha superiorità di sorta sulla bestia, poiché tutto è vanità. Tutti vanno in un medesimo luogo, tutti vengono dalla polvere e tutti ritornano alla polvere. Ecco, leggendo queste parole ci viene da pensare dov'è che sono scritte. Ecco, si trovano nella Bibbia, e più precisamente nel libro dell'Ecclesiaste al capitolo 3, versetti 19 e 20. Ecco, di solito proprio coloro che negano l'esistenza di Dio e non credono nella Bibbia pensano che con la morte sia tutto finito. Eppure questo versetto si trova veramente nella scrittura. Sono le parole di un uomo dotato di grandi capacità intellettuali che ha cercato con l'aiuto della sua intelligenza la risposta ai quesiti della vita e della morte. E questa è purtroppo la triste conclusione alla quale arriveremmo anche noi se non avessimo una rivelazione da parte di Dio. Ecco, ma ora sappiamo che il Signore Gesù, il Figlio di Dio, è venuto su questa terra, si fece uomo, morì sulla croce, fu seppellito e il terzo giorno risuscitò. Ora vive nel cielo come uomo glorificato. E egli dice di sé: io sono il primo e l'ultimo e il vivente, e fui morto, ma ecco, sono vivente per i secoli dei secoli, scritto nel libro dell'Apocalisse. Il Signore Gesù può veramente informarci sulla morte e su quello che segue, perché egli l'ha attraversata e ne è uscito vincitore. Tutti quelli che credono in lui e nella sua opera redentrice sono resi partecipi di questa vittoria. O morte, dov'è il tuo dardo? O morte, dov'è la tua vittoria? Ci riporta l'Epistola ai Corinzi. Per il riscattato la morte è solamente un passaggio oscuro per arrivare al suo Signore. Ecco perché l'Apostolo poteva dire: ho il desiderio di partire e di essere con Cristo. E sulla croce il Salvatore ha detto al malfattore, al ladrone morente: oggi tu sarai con me in paradiso.

Non molto tempo fa vi ho proposto questa canzone di Antonio Morra, ma oggi, visto che è in tema con queste nostre ultime considerazioni, torno a riproporvela. Si intitola I due ladroni.

Per il nome resta, amici, che ringraziarvi per avermi fatto compagnia anche quest'oggi. Vi do appuntamento al prossimo numero e come sempre vi invito a restare con noi. Buon proseguimento.

0: libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
1: Cari amici che ci state ascoltando, vi giunga gradito il saluto che Patrizia e io vi rivolgiamo con affetto. Il brano che vorremmo meditare si trova nel Vangelo di Giovanni al capitolo 8 ed è contenuto dai versetti 33 a 36.

Essi gli risposero: «Noi siamo discendenti d'Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi tu dire, voi diverrete liberi?» Gesù rispose loro: in verità vi dico che chi commette il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non dimora per sempre nella casa, il figlio vi dimora per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi.

0: quei giudei che non ricevevano la parola di Gesù e non si riconoscevano schiavi del peccato, ritenendosi figli di Abramo, pertanto eredi di Dio e destinati al suo regno, Gesù fece notare che in qualità di schiavi non avevano alcun diritto di rimanere nella famiglia. Anzi, potevano esserne allontanati in qualsiasi momento. Solo il figlio, il legittimo erede, possiede il diritto di appartenere alla famiglia, di dimorare nel seno della famiglia e di esercitare l'autorità ricevuta dal padre. La loro schiavitù al peccato, come quella di ogni altro, era palese, era inconfutabile. Portando la loro pretesa libertà nell'ambito morale, le loro illusioni venivano miseramente a cadere. Furono costretti a riconoscere la verità e la realtà delle parole di Gesù e che, di conseguenza, in quanto schiavi del male, non avevano alcun diritto di dimorare nella casa del bene. Proseguendo nel suo ragionamento, Gesù demolì le false sicurezze dei giudei che si fondavano sulla loro discendenza da Abramo e sulla loro presunta libertà, dimenticando la storia e la presente dominazione romana. Ma nel farlo Gesù asserì anche la sua discendenza dal padre con il conseguente diritto di dimora eterna nella casa paterna. Loro pensavano di essere eredi, pensavano di avere dei diritti e scoprirono che in realtà erano schiavi del nemico. Anzi, scoprirono di essere loro stessi nemici di Dio e ben lontani dall'adozione come figli. È facile illudersi sulla nostra posizione spirituale quando ragioniamo esclusivamente con la nostra testa, quando crediamo che Dio pensi come vogliamo noi, o quando coltiviamo un'idea errata intorno al suo volere e alle esigenze della sua santità. Finiamo, per così dire, per fare i conti senza l'oste e ci ritroviamo confusi e svergognati. Non è certo piacevole comprendere i propri errori o considerare le perdite subite e il cammino che dobbiamo fare a ritroso per riprendere la strada giusta che abbiamo smarrito. Tuttavia, per tanti errori esistono dei rimedi, anche se costosi ed umilianti e penosi. Ma chiediamocelo, miei cari, come faremo a rimediare dopo la morte? Allora ci accorgeremo di esserci allontanati da Dio, seguendo il nostro intuito, le nostre logiche, i nostri buoni propositi, le nostre personali illusioni, le nostre individuali convinzioni, senza mai consultare il Signore. E se non avremo consultato la parola di Gesù, come rimedieremo? Come potremo tornare indietro? Il Signore vi doni tutta la sua benedizione.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Passo dopo passo.
2: Che ci porta oggi nel Salmo 40, che al versetto 17 dice: sono povero e bisognoso, ma il Signore ha cura di me. Davide, il re Davide, autore di questo Salmo, era un uomo dalle emozioni forti. Amava Dio profondamente, ma era anche capace di cadere in grossi peccati. Come noi, saliva sulle vette della fede e precipitava in abissi di tristezza. E ne parlava con Dio con piena sincerità. Dio non si spaventava delle nostre emozioni e neanche delle sue, e non si turba per i nostri interrogativi. Ci conosce a fondo e sa che siamo fragili e capaci di cadere, esattamente come era con Davide, che ha definito un uomo secondo il suo cuore. Così è con noi. Ma ha un patto: che siamo onesti con Dio come lo fu Davide. Il re Davide sapeva di non valere nulla ed era cosciente di essere povero e mancante. Perciò metteva la sua unica speranza nella bontà e nella misericordia di Dio, senza maschere e senza autogiustificazioni.

Salve amici ascoltatori, sì, siamo qui anche quest'oggi per considerare di nuovo assieme alcuni insegnamenti che ci pervengono dalla parola di Dio. Dite, siete voi mai saliti su di un albero? Sì, sì, saliti su un albero. Sapete che si vede tante cose dalla cima di un albero? Mi ricordo quando finimmo con le scuole tecniche, la famosa scuola Domenico Chelini, si andò a fare una scampagnata, la prima credo che quella scuola ebbe mai fatta, e si voleva andare in cima a una montagna, Sant'Allago, che troneggia sulla pianura lucchese, e alcuni di noi eravamo i primi nell'ascesa, ma a un certo punto ci trovammo nella nebbia e sali e sali e sali e sembrava che non si arrivava mai. E allora un mio caro amico Faliero, un ragazzo sempre intraprendente, decise di arrampicarsi su di un albero. E quando arrivò in cima disse: «Ehi, ma qui c'è il sole e vedo un prato grande grande». «Siamo arrivati», dissi io, che ero già stato là altre volte. E così in pochi passi eravamo in cima al monte. Quest'oggi esamineremo un uomo che, malgrado tanti ostacoli, anche lui salì su di un albero perché voleva anche lui vedere qualche cosa, voleva vedere Gesù, e lo vide e infatti lo trovò. E chissà, forse che oggi anche tanti di voi lo troverete. Ed ora ritorniamo alla musica.

Ed eccoci arrivati alla meditazione e per nostro tema sceglieremo il passaggio che troviamo contenuto fra i primi 10 versetti del 19° capitolo del Vangelo di Luca. Leggeremo da Luca 19 i primi 10 versetti. E Gesù, essendo entrato in Gerico, attraversava la città. Ed ecco un uomo chiamato per nome Zaccheo, il quale era capo dei pubblicani ed era ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non poteva a motivo della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse innanzi e montò sopra un sicomoro per vederlo, perché egli aveva da passare per quella via. E come Gesù fu giunto in quel luogo, alzati gli occhi, gli disse: Zaccheo, scendi presto, perché oggi debbo albergare in casa tua. Ed egli si affrettò a scendere e lo accolse con allegrezza. E veduto ciò, tutti mormoravano dicendo: è andato ad albergare da un peccatore. Ma Zaccheo, presentatosi al Signore, gli disse: ecco, Signore, la metà dei miei beni la do ai poveri, e se ho frodato qualcuno di qualche cosa gli renderò il quadruplo. E Gesù gli disse: oggi la salvezza è entrata in questa casa, poiché anche questo è figliuolo d'Abramo, poiché il figliuolo dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perito. Possa lo Spirito Santo del Signore aiutarci ora a meditare su questo passaggio della sua santa parola.

Fra tutti i personaggi biblici che ci vengono incontro nel leggere la narrativa evangelica, certo, uno dei più strani e anche dei più significativi e interessanti è Zaccheo, l'ometto che nella città di Gerico cercava di vedere Gesù. La Bibbia ci dà due contrastanti caratteristiche di lui. Ci dice che era ricco e che era basso di statura, un uomo facoltoso che può permettersi tutti i lussi, che può levarsi tutte le voglie, che può avere tutto quello che vuole, fuori che la cosa che brama più di tutto, e cioè di essere alto quanto gli altri. Luca ce lo presenta poi in una precaria situazione. Lui, ricco, potente, capo dei pubblicani, non può fare quello che un semplice mendicante può, cioè di vedere Gesù. Tutto il suo denaro, tutto il suo potere, tutta la sua influenza politica non gli permettono di vedere al di sopra delle spalle degli altri. E poi la Bibbia ci mostra ancora un'altra peculiarità. Questo uomo, che è un peccatore pubblico, è impedito di venire al Salvatore che sta passando per le vie della sua città da due ostacoli. Uno, causato dalla sua stessa natura, è nato piccolo. L'altro, dalla gente stessa che, siccome lo odia, gli sta davanti e gli impedisce di vedere Gesù. Oh amici, non vi vedete in lui come in uno specchio? Anche noi possiamo essere ricchi quanto vogliamo, ma ecco che noi non possiamo con tutto il nostro denaro redimere infatti la nostra anima. Siamo anche noi di bassa statura. Sì, davanti a Dio noi tutti siamo di bassa statura, così tanto bassa che siamo proprio fra la polvere, proprio fra il fango del peccato. O anche se noi dessimo, chissà, tutto quello che abbiamo, anche tutto il mondo, la Sacra Scrittura ci dice che questo non basta per redimere la nostra anima dalla condizione del peccato in cui ci troviamo. Sì, tutti gli rassomigliamo, e gli rassomigliamo anche nel fatto che mentre ci diamo nella ricerca di Cristo il Salvatore, anche a noi chi ci è d'ostacolo? Non è forse la nostra gente stessa? Non sono forse gli uomini che ci sono davanti e che ci spingono verso il basso, verso le cose della terra invece che verso le cose del Signore, verso le cose del cielo? Così esaminiamolo questo Zaccheo, qui dove lo troviamo che sta arrampicandosi sopra un albero. Una persona come lui, capo dei pubblicani, ricco, facoltoso e più spalleggiato dai romani, cosa ci faceva mai lassù sull'albero come un ragazzino incuriosito? E in verità oggi noi non vogliamo investigare questo uomo Zaccheo, ma anzi vogliamo immedesimarci in lui, poiché egli troppo bene rappresenta l'uomo nella sua condizione perduta davanti a Cristo. Come è raggiunto su quell'albero? Ebbene, questa domanda può essere risposta facendo un'altra domanda. Come è, amici, che il peccatore giunge a desiderare di voler vedere Gesù al punto di superare tutti gli ostacoli che la sua natura stessa e che gli uomini gli mettono davanti? Cominciamo dal principio. Venite con me. Andiamo nel giardino terrestre, nel terzo capitolo della Genesi. Ecco che lì troviamo un uomo, Adamo, non sopra un albero, ma nascosto dietro un albero. Adamo è là perché sfugge da Dio e si nasconde a lui. Troviamo il Dio che lo chiama, che cerca. Adamo, Adamo, dove sei? Oh amico ascoltatore, hai tu mai sentito persone negare l'esistenza di Dio? Hai tu mai sentito dire, quando ci si trova confrontati da disgrazie e da avversità, dov'è Dio? Oh, se Dio ci fosse, questo e quell'altro non succederebbe? Ma amico, nota, non è Dio che si è nascosto dall'uomo, ma è l'uomo che si è allontanato e che si è nascosto da Dio. La miglior domanda è quella fatta da Dio ad Adamo,
E quando ci troviamo in guai, non domandiamo dove è Dio, ma domandiamoci dove siamo noi ed esaminiamo quanto lontani da Dio noi ci siamo ritirati. Sì, in questo modo cominciò la storia dell'umanità separata da Dio, nascosta, cercando l'ombra, le tenebre, perché le loro azioni erano malvagie. E così troviamo l'uomo disubbidiente, ribelle, lo troviamo nudo, privo d'ogni cosa, che cerca di coprire la sua propria vergogna. Qui pure troviamo subito al principio il contrasto fra la religione umana e quella divina. L'uomo cerca di coprirsi da sé con le foglie che rappresentano bene le sue opere, così impotenti che sono da farci apparire coperti di giustizia davanti a Dio. E poi ecco che troviamo che Dio interviene, uccide un animale, sparge sangue innocente affinché egli possa offrire nella pelle di esso un manto atto a coprire le vergogne umane. E così passano i secoli. L'uomo persiste nella sua ribellione, l'uomo persiste nel cercare di giustificarsi con le sue opere, di coprirsi con i suoi propri mezzi, e Dio attraverso i profeti promette che manderà il Salvatore, manderà l'agnello che sarà immolato affinché nel suo manto noi tutti potremo essere degnamente coperti. Nota. Così ecco che l'uomo dietro l'albero ci rappresenta il peccatore perduto lontano da Dio. Ma ecco che troviamo un altro passaggio, troviamo nel Vangelo di Giovanni al primo capitolo un uomo di nome Natanaele che non se ne sta dietro l'albero, ma sta sotto un albero, e Gesù lo prende per identificarci il peccatore cercato. Gesù lo ha visto e lo chiama a sé. Nella prima illustrazione abbiamo visto il Dio che promette, qui troviamo il Dio che cerca. E amico, di nuovo lascia che ti ricordi che noi stiamo parlando di noi stessi, stiamo immedesimandoci in questi personaggi, il peccatore, ognuno di noi. E dimmi, a che punto ti trovi tu? Sei sempre nascosto dietro l'albero del peccato, oppure sei ora sotto l'albero, vicino a Gesù, sotto l'influenza della sua voce e della sua parola? Ma continuiamo a sfogliare il sacro volume e con esso le pagine del tempo, ed ecco che troviamo di nuovo un uomo e un albero, e questi è il nostro Zaccheo. Oh, in lui noi troviamo un po' di progresso. Il peccatore si è ora interessato della sua condizione e ha preso l'iniziativa di cercare il Dio, ha superato come Zaccheo gli ostacoli della natura, e in lui la bassa statura e nel peccatore la peccanimosità, e gli ostacoli degli uomini che di nuovo in Zaccheo sono rappresentati dai suoi concittadini che gli stavano dinanzi e gli impedivano di vedere Gesù, e nel peccatore sono invece rappresentati dal religiosismo umano tradizionale che mette davanti all'uomo i propri falsi concetti, dogma e precetti. E qui troviamo che Zaccheo li ha superati tutti e si è messo in una posizione di vantaggio dalla quale per certo può vedere ed essere visto da Cristo. In Zaccheo, sopra l'albero, noi troviamo il peccatore invitato. Amico ascoltatore, di nuovo ti domando, a che punto sei tu? Ci stai tu ora ascoltando perché anche tu sei interessato, perché pure tu stai cercando, perché tu pure ti sei ribellato all'imposizione del peccato e agli insegnamenti umani per cercare e conoscere bene questo Gesù di cui hai udito parlare? Ebbene, nota che pure l'attitudine di Dio è cambiata. Prima abbiamo visto il Dio che cerca, il Dio che vede, e qui troviamo in Gesù il Dio che chiama e che invita. Infatti leggiamo che quella sera il Salvatore e il peccatore cenarono assieme. Amico, senti ancora tu la voce di Cristo che ti chiama, che domanda accesso nella tua vita e nel tuo cuore?
come l'inno dice, non odi tu la voce arcana, la voce del Signor Gesù, che ti dice, scendi, scendi giù dalla tua superbia, scendi giù dall'albero della religione, dal quale sì, tu potrai vedere Gesù, ma mai potrai ospitarlo. Scendi giù e vieni faccia a faccia con me e poi portami a casa tua. Ma continuiamo. Ed ecco che di nuovo la Sacra Scrittura ci presenta un altro uomo e un altro albero. E l'albero in questo caso è una rozza croce e l'uomo è Cristo Gesù, grondante di sangue e morente su di essa per noi, affinché noi, cosparsi di quel sangue, potessimo trovare accesso presso il Padre. Ma ascoltatore, chi ci troviamo sotto quell'albero? Ci sei ancora stato tu? Come l'Apostolo Pietro ci chiede, siamo noi stati ancora cosparsi di quel sangue prezioso? Questo è l'albero che fa la differenza, perché qui troviamo che l'attitudine di Dio ci è rivelata diversa. Egli nel giardino terrestre compì il primo sacrificio, uccise un animale per ricoprire il corpo dell'uomo. Qui compie l'ultimo sacrificio, quello supremo, affinché egli possa pure ora coprire la nudità dello spirito, l'anima dell'uomo, d'un manto di giustizia duraturo, eterno ed accettabile a lui. Oh, vieni amico sotto quest'albero, poiché qui c'è salvezza. Qui ci troviamo il peccatore redento. Di tutti gli alberi questo è il migliore, esso è l'ultimo, è l'antidoto al primo albero, all'albero della disubbidienza del giardino terrestre, poiché questo è l'albero dell'obbedienza e del ritorno al Signore. E così in questa breve meditazione noi abbiamo visto il peccatore perduto, il peccatore cercato, il peccatore invitato e il peccatore redento. Noi tutti siamo in una di queste classificazioni. Noi tutti possiamo passare attraverso esse e divenire peccatori redenti, salvati, purificati dal sangue di risorto Cristo, se in esso con tutta fede noi ci abbandoniamo per la nostra salvezza. Ma ecco che, mentre stiamo per chiudere il sacro volume credendo di aver esaminato tutti gli alberi presentatici dalle Sacre Scritture, ci accorgiamo di averne dimenticato uno. E questi è proprio alla fine del Vangelo, e non è un sicomoro, ma la tradizione ci dice che è un fico. È sul far della sera e ci notiamo là fra i rami ancor nudi di foglie un uomo che sta affissandoci una corda, poi ci fa un cappio, se la mette al collo e si precipita. È Giuda, che qui per ultimo rappresenta il peccatore ostinato, colui che malgrado abbia udito la parola di Cristo, malgrado il Dio abbia fatto tutto per salvarlo, persiste nella sua incredulità. Vuole rimanere quello che è. Non vuole sottomettersi a Cristo, ma trova opportuno disfarsene per guadagno personale. Ha preferito obbedire ai suoi preti, al peccato, ed ecco che ora il peccato lo precipita per sempre nella sua perdizione. Oh, con che esempio sconcertante conclude la narrazione evangelistica. Essa vuol lasciarci bene impressa nella nostra mente la sorte di coloro che, rigettando Cristo, che se lo vendono al clero cieco e tradizionalista per pochi soldi. Oh, amico ascoltatore, per certo tu non vuoi essere immedesimato in lui? Per certo nessuno di noi vuol seguire il suo esempio? Ed è perciò che ora ti esorto a considerare bene la tua posizione davanti a Cristo e a ben comprendere che se sei perduto nei tuoi falli, tu puoi liberartene. Tu puoi fare come Zaccheo, elevati sopra gli uomini, ricerca il Signore Gesù e invitalo nel tuo cuore, e a Lui ed esclusivamente a Lui, come fece Zaccheo, affidati per la tua propria salvezza.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Benvenuto all'ascolto, ben trovato, grazie per essere tornato, fedele e puntuale come sempre del resto. Ancora una volta Maurizio è felicissimo di essere in tua compagnia, grazie per averci scelti e grazie per essere tornato così puntualissimo, eh?

E ancora una volta voglio estendere un benvenuto tutto particolare, tutto speciale a chi ci avesse trovati per la primissima volta. Forse, come tanti che hanno già scritto in passato, anche tu stavi cercando magari qualcos'altro, stavi cercando un altro programma, stavi cercando un po' di musica e hai trovato noi e hai deciso, vuoi per curiosità, vuoi perché non avevi più voglia di cercare, hai deciso di rimanere con noi, di lasciare lì la tua manopolina o il tasto della tua radio. Bene, io sono naturalmente felice che tu abbia preso questa decisione e spero che tu possa e voglia rimanere fino alla fine di questo nostro incontro e che tu possa tornare negli incontri che seguiranno.

E un grazie naturalmente va anche a chi ha scritto, a chi ha scritto solo per darci le proprie opinioni, per chiedere consiglio, o domande, quesiti, insomma. Chiunque ha preso carta e penna, come io dico quasi ogni volta, e così accettato questo nostro invito a mettersi in contatto.

Siamo alle prese, come sai, con il libro del Levitico, uno dei primi cinque libri della Bibbia, il cosiddetto Pentateuco. È già da un bel po' di tempo che siamo immersi in questo libro. Siamo arrivati infatti al 18° capitolo. L'abbiamo quasi terminato, a dire il vero, ci resta ancora metà capitolo più o meno. Ho dedicato un bel po' di tempo a questo capitolo perché le problematiche o i soggetti che vengono trattati sono veramente molto molto importanti, troppo importanti da essere presi alla leggera. Abbiamo anche visto, fra l'altro, che queste tematiche, questi soggetti, lungi dall'essere qualcosa di rimosso, qualcosa di antico, qualcosa di... Beh sì, insomma, ci siamo capiti, l'ho già detto tante altre volte, lungi dall'essere tutto questo, sono invece cose molto importanti, attuali soprattutto, ecco, sono questioni problematiche attuali, dei nostri tempi, anche se il libro è stato scritto secoli, se non millenni fa, e questa è proprio la caratteristica, una delle caratteristiche più importanti della Bibbia, del libro più letto. Perché è il libro più letto? Beh, proprio perché è un libro attuale. Il messaggio della Bibbia non invecchia, non passa di moda, è un messaggio che vibra di energia e di vita. Perché? Perché è parola vivente, parola di Dio, messaggio di un padre di amore, una lettera di amore scritta a noi. Arriviamo al momento, nel 18° capitolo, in cui si parla di una problematica, ripeto, molto attuale. Non avrai con maschio relazioni come si hanno con una donna. È un abominio. È una cosa abominevole. Ora, vorrei farti notare che qui non è Mosè che parla, non è un uomo. Queste sono parole di Dio. Questo è il punto di vista di Dio, il pensiero di Dio circa l'omosessualità. È un abominio, è qualcosa di spregevole, è qualcosa che Dio non sopporta. Non so se riesco a trasmetterti la forza di questa affermazione. Abominio, una cosa che Dio assolutamente non vuole neanche, della quale non vuole neanche sentir parlare. E invece oggi noi siamo qui che cerchiamo di far del tutto per rendere l'omosessualità qualcosa di accettabile. Cioè, dico noi, nel senso, non noi di hai letto il libro più letto, me ne guarderei bene, dico noi nel senso di società moderna, che poi cosa avrà di moderno, visto che l'omosessualità non è dei nostri tempi, ma risale ben a tanti secoli, millenni fa. Quindi coloro che dicono che la morale è roba vecchia, che la morale è roba di altri tempi, farebbero bene a leggersi un po' di storia. L'omosessualità non è nulla di moderno. Non l'ha inventata la persona senza tabù del XX-XXI secolo. È stata l'idea perversa di una mente perversa, di un uomo, di una donna perversa, tanti millenni fa. Un uomo, una donna, che hanno deciso di allontanarsi dalla morale di Dio, che hanno deciso e scelto di voltare le spalle al comandamento di Dio. Non avrai con maschio relazioni come si hanno con donna. È un abominio. Poi Dio passa ad un altro argomento ugualmente disgustoso: non ti abbruttirai con alcuna bestia per contaminarti con essa. La donna non si abbruttirà con una bestia, è una perversione. Poi Dio prosegue e dice: non vi contaminate con nessuna di queste nefandezze. Nota che l'omosessualità è messa alla stessa stregua di rapporti sessuali con un animale. Viene chiamata nefandezza. Perché? Perché con tutte queste cose si sono contaminate le nazioni che io sto per scacciare davanti a te. Il paese ne è stato contaminato. Per questo
ho punito la sua iniquità e il paese ha vomitato i suoi abitanti. Voi dunque osserverete le mie leggi e le mie prescrizioni e non commetterete nessuna di queste pratiche abominevoli. Perché tutte queste cose abominevoli le hanno commesse la gente che vi era prima di voi e il paese ne è stato contaminato. Quindi qui vediamo tante cose molto interessanti, tante lezioni molto preziose. Non è solo la gente che si contamina, non è solo l'essere umano che si contamina con pratiche perverse, ma di riflesso contamina anche la natura che lo circonda, il paese in cui vive. Ti sei mai chiesto come mai tante civiltà del passato sono sparite dalla faccia della terra, lasciando alcune tracce? Alcuni di loro non hanno lasciato neanche quelle. Non è stata solo una questione di tempo. Tutte queste civiltà hanno raccolto ciò che hanno seminato. Il paese nel quale abitavano li ha vomitati. Una frase molto vivida, una frase molto reale, molto cruda se vuoi. Ma la realtà è quella. Di tanti popoli, di tante nazioni, di tante civiltà una volta grandi e potenti, oggi non rimangono che avanzi polverosi, sotterrati sotto metri di terra fino a che un archeologo non li scopre e li scava. Tante civiltà sono scomparse come conseguenza della loro immoralità. L'abbiamo già fatto in altre occasioni, ma vorrei rileggerti quello che Paolo, l'apostolo, scrive ai cristiani di Roma. E qui siamo rimossi solo 2000 anni da quello che scrive Paolo. Ma anche se sono 2000 anni, ciò che egli scrive è di incredibile attualità. Tanto più che, ripeto, ai giorni nostri un certo tipo di stampa, di televisione, un certo tipo di mass media, un certo tipo di corrente di pensiero sta facendo del tutto per farci ingoiare, digerire, per farci accettare l'omosessualità come qualcosa di normale. Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ogni ingiustizia di uomini che soffocano la verità nell'ingiustizia. Perché ciò che di Dio si può conoscere è loro manifesto. Dio stesso lo ha loro manifestato. Infatti, dalla creazione del mondo in poi, le sue perfezioni invisibili possono essere contemplate con l'intelletto nelle opere da lui compiute, come la sua eterna potenza e divinità. Essi, questi uomini, queste persone, sono dunque inescusabili, perché pur conoscendo Dio, non gli hanno dato gloria né gli hanno reso grazie come a Dio, ma hanno vaneggiato nei loro ragionamenti, e la loro mente ottusa si è ottenebrata. Mentre si dichiaravano sapienti, saggi, sono diventati stolti. Hanno cambiato la gloria dell'incorruttibile Dio con l'immagine e la figura dell'uomo corruttibile, il presente edonismo, l'adorazione quasi del corpo perfetto. Con l'immagine e la figura di uccelli, di quadrupedi, di rettili, l'idolatria, insomma. Ma non finisce qui. Paolo continua e dice: perciò Dio li ha abbandonati all'impurità secondo i desideri del loro cuore, così da disonorare fra di loro i propri corpi. Poiché essi hanno cambiato la verità di Dio con la menzogna. Hanno venerato e adorato la creatura al posto del Creatore, che è benedetto nei secoli. Per questo Dio li ha abbandonati a passioni infami. Le loro donne hanno cambiato i rapporti naturali in rapporti contro natura. Paolo li chiama passioni infami. Non solo Paolo,
Dio Spirito Santo che ha ispirato queste parole le chiama passioni infami. Altro che modi alternativi di esprimere la propria sessualità. Egualmente anche gli uomini, lasciando il rapporto naturale con la donna, si sono accesi di passione gli uni per gli altri, commettendo atti ignominiosi uomini con uomini, ricevendo così in se stessi la punizione che s'addiceva al loro traviamento. E poiché hanno disprezzato la conoscenza di Dio, Dio li ha abbandonati in balia di un'intelligenza depravata, così che commettono ciò che è indegno, colmi come sono di ogni sorta di ingiustizia. E Dio, sempre per bocca di Paolo, conclude dicendo: e pur conoscendo il giudizio di Dio, che cioè gli autori di tali cose meritano la morte, non solo continuano a farle, ma anche approvano chi le fa. È difficile capire e accettare la mentalità corrente di certa stampa, certa televisione, certe correnti di pensiero che stanno applicando così tanta pressione sulla società per far sì che l'omosessualità venga accettata, anzi venga vista come qualcosa di positivo. È soltanto un modo alternativo di esprimere la propria sessualità e la propria personalità. C'è un unico problema. Dio la pensa diversamente.

quando si hanno notizie di fatti, eventi, spettacoli, chiamiamoli così, che indicano un'inimmaginabile decadenza morale anche nel nostro paese, viene da piangere. E viene da piangere soprattutto pensando al terribile giudizio di Dio su persone che praticano queste cose, praticano omosessualità, bestialità, incesto, che dopo aver voltato le proprie spalle a Dio decidono di dare libero sfogo agli istinti più bassi, istinti incontrollati, che nulla hanno a che vedere con amore, con affetto, con rispetto del partner, ma hanno a che vedere piuttosto, come ripeto, con il libero sfogo dei propri istinti, a tutti i costi, a qualsiasi costo. Tutto questo, ripeto, nulla a che vedere con l'amore, così come viene descritto nel testo biblico, nulla a che vedere con il rapporto interpersonale nella mente di Dio, nel piano di Dio, il piano per la famiglia, il piano per il matrimonio. Tutto questo da parte di certe sezioni, certi gruppi, viene visto come qualcosa di arretrato, tabù non è il termine esatto, ma sì, qualcosa che ci ancora al passato, a tradizioni giudeo-cristiane che facciamo meglio a metterci dietro le spalle. Sì, sì, mettiamo pure dietro le spalle e faremo la fine di tante civiltà che ci hanno preceduto. La strada l'abbiamo già presa ed è quella giusta. Anzi, è quella sbagliata, ma insomma, è la strada giusta per finire così come sono finiti loro. Le promesse di Dio non cambiano. I principi morali di Dio, l'etica morale di Dio, come abbiamo detto tante volte, e non mi stancherò di ripeterlo, al costo di essere impopolare, di andare controcorrente, al costo di addossarmi critiche e invettive, i principi di Dio trascendono il tempo e lo spazio. Le mode umane cambiano, le correnti di pensiero si alternano in modo ciclico, la storia si ripete, ma i principi di Dio no. Ciò che era vietato agli egiziani, ai cananei, agli israeliti, ai persiani, agli assiro-babilonesi, ai greci, ai romani, è vietato anche a noi. L'immoralità era tale a quei tempi e lo è anche oggi. L'adulterio, la fornicazione, l'impurità sessuale, l'omosessualità, l'incesto, la bestialità erano tali a quei tempi e tali sono ora. Noi possiamo dare una mano di vernice, abbellire il tutto. La realtà non cambia. Prima o poi la puzza del peccato riapparirà, riaffiorirà. E prima o poi il giudizio di Dio cadrà su coloro che si sono macchiati di queste colpe. Con questo non voglio dire che il sesso è qualcosa di sporco. Con questo non intendo dire che i peccati sessuali siano più gravi di altri peccati. Cerchiamo di mantenere le cose nel giusto equilibrio. Peccato è tutto ciò che infrange la legge morale di Dio. La sfera sessuale è una di queste. Ma non è la sola. Il sesso, come abbiamo detto tante volte, di per sé non ha nulla di sporco, tutt'altro. È uno dei più bei doni che Dio ha fatto alle sue creature. Se usato, se sfruttato, se goduto nel contesto, entro i parametri che Dio ci ha dato. Quando usciamo da quel contesto, da quei parametri,

0: trappola che ha conseguenze mortali. Sembrano parole forti, ma alla luce del testo biblico, alla luce di quello che è il messaggio che Dio ci ha lasciato nel suo libro, non mi pare di esagerare. Ma naturalmente tu puoi non essere d'accordo con tutto questo. Può darsi che tu sia una persona che pratica l'omosessualità. Può darsi che tu non ci trovi nulla di male, anzi. Per te è un modo alternativo di esprimere la tua personalità, la tua sessualità. Per te tutto funziona bene. Hai un ottimo rapporto con il tuo partner o con la tua partner. Mi stai dando del bigotto, del vecchio rincitrullito, dell'ignorante, dell'ottuso. Fai pure, hai tutti i diritti. Ma né tu né io possiamo sfuggire da quella che è la legge morale di Dio. E adesso tu puoi spegnere la radio o cambiare stazione. Né io né nessun altro possiamo impedirtelo, neanche Dio. Ma ricorda, la legge morale di Dio non conosce confini di tempo e di spazio. E un giorno tutti i nodi verranno al pettine, incluso il peccato sessuale, così come tutti gli altri. Nel caso tu invece volessi sapere di più su questo argomento, come uscire dalla trappola dell'omosessualità, come uscire dalla trappola dell'adulterio, se tutto questo per te ha un senso, perché non ci scrivi? Possiamo intessere un dialogo e cercare di scoprire insieme, alla luce della Bibbia, ciò che Dio pensa, non quello che penso io o quello che pensa qualcun altro. E se non mi sbrigo, mi cacciano via a malo modo. Devo lasciarti. Il tempo a nostra disposizione è veramente terminato. Non prima però di averti ringraziato per la tua piacevole compagnia e il tuo cortese ascolto. Soprattutto se non sei d'accordo, sei stato molto paziente. E di questo ti ringrazio. Scrivi però. A presto. A risentirci al prossimo incontro, prossima passeggiata. Ciao, grazie.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
2: Siamo ora in linea con il nostro amico Gianfranco Giuni, sociologo. Ciao Gianfranco, bentornato tra noi.
3: Grazie, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ciao Gianfranco.
2: Bene, allora Gianfranco, noi stiamo affrontando già da qualche tempo un argomento abbastanza importante, fondamentale per la nostra vita di esseri umani sociali, cioè l'argomento della vita familiare in sostanza. E così vorrei riagganciarmi un attimo a quello che abbiamo detto verso la fine della nostra conversazione della volta scorsa, e cioè che il matrimonio di cui appunto stiamo parlando e che stiamo approfondendo ora, il matrimonio è sostanzialmente un impegno, e tu ricordo che avevi anche messo in evidenza alcune particolarità di questo impegno, cioè verso chi, di che tipo è questo impegno e verso chi è questo impegno. Vogliamo ricordare un attimo anche ai nostri ascoltatori di che cosa si tratta effettivamente quando si parla di impegno nel matrimonio?
3: Sì, l'impegno l'abbiamo definito come impegno di fronte alle persone davanti alle quali ci siamo sposati, quindi davanti a chi ci siamo sposati. Prima di tutto l'impegno verso noi stessi, noi ci stiamo impegnando verso qualcuno, quindi è un impegno che dobbiamo sentire come personale, fa parte della nostra responsabilità. Poi un impegno verso il coniuge, con il quale ci stiamo impegnando a condividere la vita, condividere interessi e condividere un progetto. Poi ci sono gli altri, le persone intorno a noi, quindi i testimoni in senso molto ampio, quindi non solo quelli canonici, i due che mettono la firma, ma tutte le persone che, sapendo della nostra decisione, che magari sono presenti alla cerimonia se ci siamo sposati in chiesa o anche soltanto davanti agli ufficiali di stato civile, sono testimoni di un impegno, di una dichiarazione che noi facciamo pubblicamente di fronte agli altri e ovviamente di fronte a Dio, perché specialmente come cristiani il nostro matrimonio viene fatto alla presenza di Dio, davanti, coscienti del fatto che Dio è presente, quindi ci stiamo prendendo l'impegno anche di fronte a Dio stesso, quindi è un impegno, come si dice, a tutto campo.
2: Certo, e noi abbiamo fin dall'inizio detto che le nostre considerazioni, con le nostre considerazioni vogliamo anche ovviamente cercare di adeguarci a quello che è il modello biblico, a quelle che sono le indicazioni bibliche, le direttive bibliche relative al matrimonio, anche perché il matrimonio, è stato già detto, è un'istituzione divina, un'istituzione di Dio, quindi è un'istituzione buona di per sé, perché l'ha creata Dio, l'ha fatta Dio. Ma a questo punto vorrei chiedere, Gianfranco, che cos'è che ha mandato all'aria o sta mandando all'aria nella nostra società molti degli aspetti buoni e positivi del matrimonio?
3: Ma è interessante vedere come nel racconto biblico, appena dopo la creazione dell'uomo e della donna, quindi la formazione del primo nucleo familiare, se vogliamo chiamarlo così, con Adamo ed Eva, interviene un altro personaggio sotto forma del serpente. Satana interviene e porta una tentazione a disubbidire a Dio, stimolando l'interesse per incominciare a decidere da soli che cosa era bene e cosa era male, quindi non dover dipendere da un'autorità esterna, ma dire: no, voi potete rendervi emancipati da Dio, potete decidere da soli cosa è bene e cosa è male, in questo modo diventerete come Dio e quindi sarete come Lui. L'uomo e la donna accedono a questo richiamo, disubbidiscono a Dio, prendono il frutto proibito, ed è interessante vedere come una delle prime conseguenze è un'interruzione dei rapporti relazionali tra uomo e la donna. La Bibbia richiama questo dicendo che Adamo ed Eva a quel punto si accorgono che sono nudi, cioè incominciano ad avere vergogna l'uno dell'altro, incominciano a capire che devono nascondere qualcosa l'uno dell'altro, e successivamente, quando vengono richiamati da Dio, chiedendo, che li interroga su quello che era successo, l'uomo incomincia a scaricare le colpe sull'altra persona. Quindi una delle prime conseguenze sociali del peccato è proprio l'interruzione del rapporto tra marito e moglie. E questo lo possiamo anche prendere come esempio, come simbolo del fatto che alla base di tanti problemi relazionali, di tante situazioni che non vanno nelle famiglie, se andiamo a grattare sotto la superficie, spesso, non voglio essere assoluto, ma molto spesso troviamo dei problemi derivanti dal un rapporto sbagliato con Dio, un rapporto sbagliato nella comprensione di cosa sia il matrimonio, di cosa siano le nostre responsabilità come cristiani, nei riguardi prima di tutto di Dio, poi nei riguardi di noi stessi, di conseguenza quindi anche nei riguardi del nostro coniuge.
2: Perciò tu dici che stai mettendo in risalto, almeno mi sembra di aver capito, che ci sono dei problemi di relazione o meglio di rifiuto di una vera relazione fra i due coniugi, e anche il fatto di lavarsi le mani delle proprie responsabilità, che in sostanza sono due fra i problemi maggiori che mandano all'aria una buona unione.
3: Sì, di fatto la reazione di Adamo in quella circostanza è non sono stato io, è la donna che mi ha dato il frutto e io ne ho mangiato, quindi non è colpa mia, è colpa sua. È uno scaricare le responsabilità sull'altro, che è quello che succede poi in tanti problemi, tante crisi matrimoniali. Non è colpa mia, è lei che, o è lui che, sì, io ho sbagliato, però lui, però lei, quindi sempre una ricerca di giustificazione scaricando responsabilità su un'altra persona. E in questo caso l'altra persona, certo, era il coniuge, la persona davanti alla quale Adamo era rimasto come, ok, questa è ossa delle mie ossa, carne della mia carne, fa parte di me, è tutt'uno con me. Nel momento del peccato c'è una separazione, una frattura fra uomo e donna.
2: Ecco. Gianfranco, qualcuno ha definito la famiglia come un sistema di rapporti. Tu sei d'accordo con questo? Se sì, in che senso sarebbe appropriato, appunto, descrivere la famiglia in questo modo?
3: Ma la famiglia, sì, adesso si usa molto la parola sistema. Sono d'accordo sostanzialmente su questa definizione, però penso che dovremmo definire che cosa intendiamo, se no magari molti ascoltatori possono non capire questa affermazione. Un sistema per definizione è una struttura, un qualcosa che è formato da tante unità più piccole che funzionano insieme, in cui pensiamo, non so, a un anche soltanto a una di quelle classiche biro a pulsante, è un piccolo sistema nel quale ci sono varie cosine che, lavorando insieme, producono un risultato. La famiglia è una cosa analoga, è nella sua forma più semplice, è formata da due persone, marito e moglie, che lavorando insieme portano a un risultato. E una cosa interessante dei sistemi è che viene detto che il risultato dipende da come ogni singolo elemento funziona, perché si influenzano nel bene e nel male l'uno con l'altro.
2: Certo.
3: E così anche nella famiglia, un equilibrio, una stabilità, un buon funzionamento della famiglia dipende da un buon funzionamento di tutti i singoli elementi. In questo modo la famiglia è considerata un sistema sociale, nel senso che ognuno non può vivere per conto proprio.
2: Ecco.
3: Ognuno è collegato all'altro, che lo voglia o non lo voglia, è collegato con gli altri. Quindi qualsiasi sua decisione, qualsiasi suo comportamento, qualsiasi suo cambiamento di umore o così via, ha in qualche modo una ripercussione sugli altri. Quindi c'è questo collegamento.
2: Perciò se la famiglia è un tipo di sistema sociale, un tipo di sistema basato sui rapporti delle singole parti che compongono questo sistema, è molto importante, immagino, che queste parti comunichino fra di loro.
3: Sì, infatti, se vogliamo dirlo usando un'espressione che abbiamo già usato le volte scorse, era marito e moglie, quando viene detto che i due diventeranno una stessa cosa. Quando si ha a che fare con un sistema, uno più uno non dà più due, ma uno più uno dà un uno diverso. Quindi un individuo più un altro individuo dà origine a un sistema sociale, cioè a una unità che deve funzionare. E ovviamente cosa vuol dire funzionare? Cosa vuol dire relazionarsi? Cosa sono i rapporti? Sono forme varie di comunicazione. Noi, qualcuno ha detto che la società attuale è basata sulla comunicazione, nel senso che noi che stiamo parlando stiamo cercando di comunicare qualcosa a qualcuno. Quando ci stringiamo la mano noi comunichiamo qualcosa, quando qualsiasi nostro tipo di rapporto che noi possiamo avere tra due persone è un rapporto di comunicazione di significati, di affetti, di informazioni o quant'altro. Quindi senz'altro l'elemento fondamentale di questi sistemi, della famiglia quindi, è la comunicazione.
2: Ecco, allora a questo punto, visto che non abbiamo più tempo a disposizione per oggi, direi di fermarci proprio qua, ripromettendoci di prendere nuovamente in esame questo argomento, questo aspetto fondamentale, come l'hai definito tu, quello della comunicazione all'interno del sistema famiglia, ecco, chiamiamolo così, la prossima volta, nel nostro prossimo appuntamento telefonico. Grazie allora Gianfranco per il tuo contributo di oggi e buon lavoro.
3: Grazie a voi, a risentirci.
1: Avete ascoltato
0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.

0: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Ciao a tutti, ben ritrovati, una nuova puntata insieme. Per chi si chiedesse cos'è il libro più letto, posso solo dire che la Bibbia è la parola di Dio. E la parola di Dio è un grande insegnamento per la nostra vita. Forse posso dire che è l'unico libro che può dare delle risposte precise alla tua vita come la date nella mia. Enzo parlerà ancora di questo Mosè che ha necessità di essere incoraggiato da Dio. Tutti noi abbiamo bisogno di essere incoraggiati quando viviamo esperienze particolari, difficili. E anche Mosè lo è stato. Sentiamo come lo ha incoraggiato Dio.
0: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia. Bentornati all'ascolto di questo programma, carissimi amici che ci state seguendo. Stiamo studiando il libro dell'Esodo, il secondo libro della Bibbia, e siamo arrivati esattamente al capitolo 6. Comunque, alla fine del capitolo 5, abbiamo lasciato Mosè nel bel mezzo di una crisi, vedendo come, a causa della sua pressione sul faraone per liberare Israele, le condizioni del popolo si sono aggravate. In questo capitolo, il 6, vedremo la risposta del Signore alla preghiera di Mosè, poi ci verrà ricapitolata una parziale genealogia di Israele e viene rinnovato l'incarico a Mosè da parte di Dio perché porti il popolo fuori dall'Egitto. Possiamo osservare che il capitolo 6 è il seguito naturale all'ultima parte del capitolo 5. È giunto il momento in cui arriveranno le piaghe sull'Egitto e sta per iniziare la battaglia contro gli dèi, come abbiamo spiegato nel commento del capitolo precedente. Come si è giunti a questo fatto? Se facciamo un passo indietro, scopriamo che la prima cosa che Mosè, Aronne e gli anziani hanno chiesto al faraone era il permesso di andare per 3 giorni nel deserto per fare sacrifici al Signore. La risposta del faraone è stata negativa. In seguito a questo c'è un inasprimento della pressione sul popolo. I figli di Israele si lamentano con Mosè e Mosè a sua volta ne chiede la ragione a Dio.

Dio voleva rassicurare Mosè sulla sua identità e su quello che intendeva fare. Il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe aveva udito il pianto di Israele e stava per liberarlo. Mosè doveva ricordare la storia passata di Israele per rendersi conto di come Dio lo aveva guidato. Più di una volta aveva dimostrato il suo amore verso Israele e il suo desiderio di aiutarlo, intervenendo ripetutamente in suo favore. I sentimenti che provava Mosè non erano tanto strani. Anche noi possiamo passare per momenti di incertezza riguardo alla nostra vita e a quanto Dio sta compiendo attorno a noi e per noi. Dio viene in nostro aiuto anche oggi, e di questo io ne sono certo. Ma forse tu non sei altrettanto sicuro che Dio si stia occupando della tua vita. Nell'Epistola ai Filippesi leggiamo: «Ed ho questa fiducia, che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù». Filippesi 1, versetto 6. Dio conosce le nostre attuali necessità, la nostra condizione disperata, ed Egli può e vuole aiutarci, proprio come ha fatto con Israele in Egitto. Il problema che abbiamo è che a volte vogliamo che Dio intervenga nei modi e nei tempi che decidiamo noi, e se non lo fa, c'è la tentazione di pensare due cose. O Dio non ha la potenza di intervenire in questa situazione, oppure può farlo, ma non vuole, perché non è tanto interessato al nostro bene.

ma vediamo come Dio risponde a Mosè per incoraggiarlo, dargli speranza e fiducia. Leggiamo il testo di Esodo, capitolo 6, i primi 5 versetti. Il Signore disse a Mosè: «Ora vedrai quello che farò al Faraone, perché forzato da una mano potente li lascerà andare, anzi, forzato da una mano potente li scaccerà dal suo paese». Dio parlò a Mosè e gli disse: «Io sono il Signore. Io apparvi ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe come il Dio Onnipotente, ma non fui conosciuto da loro con il mio nome di Signore. Stabilii pure il mio patto con loro per dar loro il paese di Canaan, il paese nel quale soggiornavano come forestieri. Ho anche udito i gemiti dei figli di Israele che gli egiziani tengono in schiavitù e mi sono ricordato del mio patto». Dio sta dicendo a Mosè che egli è il Signore. E in quanto tale, Mosè non deve fare progetti suoi per il futuro. Dio è eterno e non dipende da niente, piuttosto tutto il creato dipende da lui per la sua sussistenza. Questo Dio desiderava che Mosè avesse fiducia in lui. Vediamo come risponde per venire in aiuto contro la tentazione a cui accennavamo prima. Sottolinea di essere il Signore, Dio, l'Onnipotente, ma anche di essere sensibile e preoccupato delle sofferenze del popolo. Oltre a questo, è un Dio fedele, che ricorda i patti che ha fatto con Abramo, Isacco e Giacobbe, e che quindi interverrà. Egli stava per riscattare il suo popolo, stava per adottarlo come suo proprio, liberarlo dalla schiavitù e guidarlo verso la terra promessa. Da tutte queste cose, essi avrebbero conosciuto Dio come Geova, ossia l'Eterno, un aspetto del suo carattere che egli non aveva rivelato ad Abramo, Isacco e Giacobbe.

Nei versetti dal 6 all'8 che analizzeremo, Dio rivela 7 promesse che riguardano la redenzione. Queste promesse sono state di grande incoraggiamento per Mosè allora e sono anche una bellissima illustrazione per noi oggi. Dio svela chi è e che cosa intende fare. Noi oggi abbiamo un Salvatore che ci presenta la sua persona e ci dice che cosa intende fare e soprattutto è in grado di salvare completamente tutti quelli che credono in Lui. Ma leggiamo questi versetti. Perciò di ai figli di Israele: io sono il Signore, vi sottrarrò ai duri lavori di cui vi gravano gli egiziani, vi libererò dalla loro schiavitù e vi salverò con braccio steso e con grandi atti di giudizio. Vi prenderò come mio popolo, sarò vostro Dio e voi conoscerete che io sono il Signore, il vostro Dio, che vi sottrae ai duri lavori impostivi dagli egiziani. Vi farò entrare nel paese che giurai di dare ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe. Io ve lo darò in possesso, io sono il Signore. Qui troviamo 7 promesse legate alla redenzione e che sono: prima, vi sottrarrò ai duri lavori degli egiziani; seconda promessa, vi libererò dalla schiavitù; terza, vi salverò con braccio steso; quarta, sarete mio popolo; quinta, sarò vostro Dio, vi farò entrare nel paese; ed infine, settima promessa, ve lo darò come eredità.

Esaminiamo nel dettaglio le promesse che abbiamo trovate dai versetti 6 all'8. Primo, abbiamo detto, vi sottrarrò ai duri lavori. In questa affermazione troviamo un'analogia con la nostra redenzione in Cristo. Noi portiamo il peso del nostro peccato e le difficoltà della vita opprimono il nostro cuore. Se siamo onesti, dobbiamo ammettere che, anche se il peccato è piacevole a compiersi, la schiavitù che deriva dall'abitudine a peccare è dura e alla lunga è impossibile sottrarci ad essa senza l'aiuto del Signore. Seconda promessa, vi libererò dalla schiavitù. Dio vuole liberarci dalla schiavitù del peccato. Gli israeliti vivevano in Egitto una vita di schiavitù e Dio dice loro che sta per portarli via da quel posto, liberandoli dalle loro catene. La schiavitù è una condizione dalla quale nessun uomo può liberarsi da solo, necessita un intervento esterno. Nei paesi dove esisteva è intervenuta una legge per abolirla. Prima si doveva pagare una certa somma di denaro per il riscatto. Gesù è stato il mezzo usato da Dio per liberare dalla schiavitù del peccato quanti lo desiderano.

E passiamo alla terza promessa: vi salverò con braccio steso. Questo è il potente braccio di cui parla il profeta Isaia nel primo versetto del capitolo 53. Chi ha creduto a quello che abbiamo annunziato? A chi è stato rivelato il braccio del Signore? Io non posso sapere a chi si sta rivelando in questo momento, ma sono sicuro che Dio sta compiendo un'opera di redenzione nei cuori e nelle vite di uomini e donne proprio oggi. Tutti noi abbiamo bisogno di un Salvatore che ci liberi dal peccato che ci ha resi corrotti davanti ai suoi occhi. Egli ci ha amato al punto da morire perché fossimo salvati, e noi dobbiamo essere disposti ad andare a Lui come peccatori. Se avremo fede nell'opera di Cristo, saremo salvati. Dio ha un grande piano di salvezza, ma noi dobbiamo andare a Lui ed Egli ci salverà con il suo braccio steso. Quarta promessa: sarete mio popolo. Riflettiamo. Dio ci ha tolti dal fango e dal sudiciume del peccato e ci ha fatti suoi figli per la fede in Gesù Cristo. Ora ci dice: sarò tuo Dio. Dio non ci salva e poi sparisce e ci lascia quindi soli. Vuole essere il nostro Dio. Se sei veramente salvato, non puoi continuare a vivere come se Lui non esistesse. Se hai creduto in Gesù Cristo come Salvatore, questo trasformerà la tua vita. Egli diventerà tuo Dio e tu lo riconoscerai come tale. Dio desidera redimerti, vuole che tu conosca Cristo come Salvatore e Signore. Inoltre si aspetta che tu sia sicuro di essere salvato. Per questo Egli sarà il tuo Dio e noi saremo suo popolo.

0: E giungiamo così alla quinta promessa: sarò vostro Dio. Quindi egli ha preparato un piano di salvezza in Cristo prima della creazione del mondo e fu un saggio progetto divino. Egli non deve sforzarsi ad amarci nonostante le nostre cadute. Dio ama i suoi perché l'amore fa parte della sua natura. Egli vuole essere il nostro Dio. Sesta promessa: vi farò entrare nel paese. Il paese è Canaan, la terra promessa ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe. Canaan non è una illustrazione del cielo, ma rappresenta la vita che i cristiani dovrebbero condurre. Canaan simboleggia le benedizioni spirituali celesti, che possono essere godute con l'aiuto dello Spirito Santo, come troviamo scritto nella lettera che Paolo scrive agli Efesi nei capitoli 4 e 5. Ci sono lotte e battaglie da vincere. I credenti qualche volta vivono nel mondo in mezzo a delle sconfitte e non gioiscono delle ricchezze della grazia e della misericordia. E tu oggi stai vivendo la tua vita nella luce e nell'amore come desidera il Signore? Arriviamo alla settima promessa, l'ultima: vi darò il paese per eredità. Paolo, nel capitolo 5 dei Romani, mette bene in chiaro che noi siamo giustificati per fede e abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo. Noi possiamo avvicinarci a Lui e abbiamo gioia anche durante le difficoltà. Abbiamo ricevuto lo Spirito Santo che abita in noi e l'amore di Dio è diventato per noi una cosa reale. Siamo stati liberati dalla condanna futura. Amico, se la salvezza di cui parli non ha trasformato la tua vita e non ti ha liberato da qualcosa, che tipo di salvezza può essere? Questa promessa parla della nostra eredità, illustra la nostra salvezza.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.

Che incoraggiamento deve essere stato questo per Mosè. Ma vediamo la reazione del popolo e ciò che succede poi. Leggiamo quindi i versetti dal 9 al 13. Mosè parlò così ai figli di Israele, ma essi non diedero ascolto a Mosè a causa dell'angoscia del loro spirito e della loro dura schiavitù. Il Signore parlò a Mosè e disse: «Va, parla al Faraone, re d'Egitto, perché egli lasci uscire i figli di Israele dal suo paese». Ma Mosè parlò in presenza del Signore, dicendo: «Ecco, i figli di Israele non mi hanno dato ascolto. Come vorrà darmi ascolto il Faraone, dato che io non so parlare?» Il Signore parlò a Mosè e Aronne e comandò loro di andare dai figli di Israele dal Faraone, re d'Egitto, per far uscire i figli di Israele dal paese d'Egitto. Proviamo a immedesimarci nella situazione degli israeliti. Per loro era difficile credere a Mosè, perché invece di essere stato per loro un aiuto, era il responsabile delle loro peggiorate condizioni. Mosè non era accettato né dal popolo né dal Faraone. Dio gli ordina di parlare di nuovo al re, ma Mosè è reticente a farlo, considera in maniera obiettiva la situazione, ma Dio rinnova a Mosè e a Aronne l'ordine di andare sia dal popolo che da Faraone.

0: In mezzo a tutte queste difficoltà troviamo un fatto strano. Dio si preoccupa di fare una nuova lista delle famiglie di Israele, un tema fondamentale dell'Antico Testamento. Forse ci annoiamo un po' leggendo tutti questi nomi perché non conosciamo queste persone, ma esse sono molto importanti per Dio. Ripetutamente fa in modo che le genealogie siano registrate e che noi conosciamo i personaggi di cui leggiamo la storia, che sono i suoi figli. Dio prova gli stessi sentimenti per me e per te e desidera che diventiamo suoi figli per mezzo della fede in Cristo. Per concludere il programma, leggiamo i versetti dal 14 al 25. Questi sono i capi delle loro famiglie, figli di Ruben, primogenito di Israele, Kenoch e Pallu, Cheshron e Carmi. Queste sono le famiglie dei Rubeniti, figli di Simeone, Yemuel, Yamin, Oad, Yakin, Socar e Saul, figlio della Cananea. Queste sono le famiglie dei Simeoniti. Questi sono i nomi dei figli di Levi, secondo le loro generazioni, Gershon, Keat e Merari. Gli anni della vita di Levi furono 137. Figli di Gershon, Libni e Simei, con le loro diverse famiglie. Figli di Keat, Amrar, Isar, Ebron, Uziel. Gli anni della vita di Keat furono 133. Figli di Merari, Mali e Musi. Queste sono le famiglie dei Leviti, secondo le loro generazioni. Amram prese per moglie Jochebed, sua zia. Ella gli partorì Aaron e Mosè. Gli anni della vita di Amram furono 137. Figli di Isar, Core, Nefeg e Zicri. Figli di Uziel, Misael, Ersafan e Sitri. Aaron prese per moglie Eliseba, figlia di Amminadab, sorella di Nason. Lei gli partorì Nadab, Abiu, Eleazar e Itamar. Figli di Core, Assir, Elcana e Abiasaf. Queste sono le famiglie dei Coriti. Eleazar, figlio d'Aronne, prese per moglie una delle figlie di Putiel ed ella gli partorì Fineas. Questi sono i capi delle famiglie dei Leviti nei loro diversi rami. Bene, non mi resta altro che ringraziarvi per il vostro gentile ascolto. Mi auguro che anche domani siate lì ad aspettarci per ascoltare quanto il capitolo che stiamo studiando, questo capitolo 6 del libro di Esodo, ci vorrà ancora dire. Bene, grazie ancora e a risentirci.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
4: Eccomi da voi, sono Maria Teresa con i miei vecchi ricordi e vi racconto qualcosa che è successo a casa nostra anni fa. Quando i bambini erano piccoli abbiamo cercato sempre di fare apprezzare loro le cose che regalavamo, anche paio di calze, per modo di dire, di calzini. Diventa più significativo se si incarta bene, lo si lega con uno piccolo spago e il fiocchetto, e sono piccole cose che ai bambini almeno una volta facevano effetto. Ricordo che mio marito, per esempio, metteva in un grande sacco qualcosa come 4 noci, 4 caramelle, 4 cioccolatini e 4 lecca-lecca. Poi si presentava dai figli agitando il sacchetto e esclamava: sorpresa, sorpresa. E veramente quelle 4 paia di occhi azzurri e scintillanti che lo guardavano pieni di aspettazione erano da fotografare. E poi adesso mi domanderete, ma non erano poi delusi nel vedere che dal sacco usciva così poco? Ma non credo. Loro sapevano che era più che altro un gioco, ma lo consideravano una specie di rituale necessario prima di avere qualche cosa, e ci si divertivano. Però inconsapevolmente forse hanno imparato ad apprezzare ogni cosa, anche piccola, che ricevevano in dono. Oggi le cose sono molto diverse. Tempo fa ci sono rimasta abbastanza male, perché volevo fare una cosa gentile per i bambini che frequentano quella che noi chiamiamo l'ora felice, e cioè una riunione settimanale per i bambini della chiesa o anche i loro amichetti, in cui si raccontano storie bibliche, si fanno dei giochi, si canta e poi si fa una piccola merenda. Perciò, per fare una cosa speciale, sono andata a comprare dei cornetti, che probabilmente voi chiamate brioche se vivete nel nord, mentre una ragazza raccontava la storia biblica. Erano bei cornetti, caldi, morbidi, profumati, e sembravano dire mangiami, e me li sarei mangiati io. Nella mia innocenza ho agitato, quando sono arrivate, il sacchetto con l'aria misteriosa, dicendo ho una sorpresa. Che è? Hanno chiesto i bambini, ma con l'aria già abbastanza scanzonata, chissà che ci dà questa. Cornetti, ho esclamato tirando fuori uno trionfante. Primo bambino ha cominciato a mangiarlo con l'aria di sufficienza. Il secondo mi ha detto che a lui il cornetto non piaceva. Il terzo che non lo voleva perché tanto lo mangiava tutti i giorni, e così via. Ho fatto finta di niente, ma non ho potuto fare a meno di pensare che il mondo deve essere ben ridotto male se dei bambini di 6 o 7, 8 anni non apprezzavano più un dolce per il quale i loro fratelli maggiori o forse i loro genitori anni prima avrebbero fatto i salti di gioia. Ma la colpa non è dei bambini. Sono le mamme che li viziano in tutti i modi, i padri che li accontentano come se fossero dei piccoli despoti. È la pubblicità che continua a proporre cose nuove per la gioia dei bambini. Così i ragazzini di oggi vengono su con l'idea che tutto gli è dovuto e che niente è abbastanza buono per loro. Adesso mi domandate, e che cosa hai dato al posto dei cornetti ai ragazzi dell'ora felice? E ve lo dico, niente. E spero che ci siano rimasti male.
3: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Isaia capitolo 59 versetto 2. Le vostre iniquità vi hanno separato dal vostro Dio. Lettera ai Romani capitolo 3 versetto 28. L'uomo è giustificato mediante la fede senza le opere della legge. Lettera agli Efesini capitolo 2 versetti 8 e 9. È per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti. Il titolo del commento di oggi è una domanda: volete conoscere Dio? Per certe persone oggi i segni dell'esistenza di Dio sono confusi e addirittura indecifrabili. La bellezza e l'armonia della natura o un cielo stellato non li fanno pensare spontaneamente a Dio, e comprendono ancora meno il messaggio del Vangelo, quello del perdono di Dio. Allora molti sono tentati di farsi un'idea personale riguardo al problema centrale dell'esistenza di Dio. Gli uni la rifiutano, negando la sua esistenza o rimproverandogli tutte le calamità che si abbattono sulla terra. Altri rimangono indifferenti. Altri ancora ci pensano ogni tanto. Desidererebbero conoscerlo, forse, ma non sanno come fare. Qual è la via per andare a Lui? È la via del pentimento e della fede. Per conoscere Dio dobbiamo pentirci, ossia prendere coscienza dei nostri limiti e delle nostre colpe. La Bibbia ci dice che sono i nostri peccati che ci separano da Dio, e aggiunge che non è con le nostre opere né con i nostri sforzi che potremo essere accettati da Dio. Egli ci chiede di ricevere quello che Lui ci dà gratuitamente, il perdono per mezzo della fede nel suo unico Figlio, il Signore Gesù. Infatti, anche se i nostri peccati ci chiudevano l'accesso al Dio Santo, il suo amore ha varcato l'abisso che ci separava da Lui. Dio è venuto a noi in Gesù, che ha sofferto ed è stato condannato al nostro posto. Per questo Dio può ora offrirci il suo perdono, una vita in abbondanza, come troviamo nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 10, versetto 10, e la vita eterna.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie in Prima Pietro, capitolo 1. Dei tanti discepoli che seguivano Gesù, lui ne ha scelti 12 per essere apostoli. Uno di questi 12 scelti per essere apostoli era Simon Pietro. Simon Pietro faceva di professione il pescatore. È stato chiamato dal Signore mentre era a pesca, dei cosiddetti pesci di San Pietro, nel Mar di Galilea, per diventare un pescatore di uomini. Ed era per natura una persona molto impulsiva e, secondo la tradizione, un uomo molto grosso fisicamente. È diventato uno dei leader della Chiesa e ora scrive la sua prima epistola e si presenta come Pietro, apostolo di Gesù Cristo, agli eletti che risiedono come stranieri, dispersi nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia e nella Bitinia. Durante il periodo iniziale della Chiesa delle origini c'era stata una forte persecuzione contro la Chiesa di Gerusalemme e come risultato di questa persecuzione i cristiani erano stati dispersi in tutto il mondo. Ed è a questi cristiani che erano stati dispersi a causa della persecuzione, di cui si parla nel Libro degli Atti, che Pietro rivolge questa epistola. Principalmente ai credenti giudei dispersi a causa della persecuzione di Gerusalemme. Ma l'epistola include anche i credenti gentili, come si nota al capitolo 2, verso 10. Li chiama eletti secondo la prescienza di Dio. C'è la dottrina dell'elezione, Dio che elegge quelli che saranno gli eredi della salvezza. L'elezione è basata sulla sua preconoscenza. Non si legge mai dell'elezione separata dalla preconoscenza di Dio. Ora, se tu credi che Dio conosce ogni cosa, non dovresti avere problemi con la dottrina dell'elezione. Se invece hai un Dio limitato, che ha una conoscenza limitata, allora potresti avere qualche problema con la dottrina dell'elezione. Paolo ci dice in Efesini 1 che noi siamo stati scelti in Lui prima della fondazione del mondo. Qui l'elezione è secondo la prescienza di Dio. Ora mettiamola così. Dio conosce ogni cosa? Noi crediamo di sì. A Lui sono note tutte le cose, dice Giacomo, dal principio. Se Dio conosce ogni cosa, allora Dio non può imparare nulla. È impossibile che Dio impari qualcosa, perché già lo sa. Se Dio saprà mai una certa cosa, allora già la conosce. Vedete, il nostro problema è che noi viviamo in questo continuum temporale. Pensiamo alle cose, come dice Chuck Missler, in modo lineare. Ma Dio è al di fuori della nostra dimensione temporale. E guardando giù da questa sua posizione di vantaggio, Lui vede il principio e la fine nello stesso tempo. E quindi sa tutto fin dal principio. Ma se Dio saprà mai chi sarà salvato, allora l'ha sempre saputo chi sarebbe stato salvato. Questa è la prescienza di Dio. E come risultato di questa prescienza, conoscendo già quelli che avrebbero risposto positivamente al suo amore e alla sua grazia per mezzo di Gesù Cristo, Lui li ha eletti per essere figli di Dio. Così l'elezione secondo la prescienza. E Pietro in diversi punti qui presenterà questa idea dell'essere chiamati ed eletti, eccetera, e la prescienza di Dio che questo implica. Eletti secondo la prescienza di Dio Padre, mediante l'opera dello Spirito Santo nella nostra vita, la santificazione o l'essere separati dello Spirito, per l'ubbidienza e per essere aspersi col sangue di Gesù Cristo, quindi l'opera della Trinità nella nostra vita. Eletti secondo la prescienza di Dio, separati per mezzo dello Spirito, e poi lavati per mezzo del sangue di Gesù Cristo. Grazia e pace vi siano moltiplicate. Charis, il tipico saluto greco. Grazia. Shalom, il tipico saluto giudaico. Pace, vi siano moltiplicate. Benedetto sia il Dio e Padre del Signor nostro Gesù Cristo, il quale nella sua grande misericordia ci ha rigenerati ad una viva speranza per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Inizia la sua epistola con una sorta di dossologia. Benedetto sia il Dio e Padre del Signor nostro Gesù Cristo, il quale ci ha rigenerati. Ora questa idea è quella della nuova nascita. Sono stato rigenerato da Dio, sono nato di nuovo, ad una viva speranza. La speranza è davvero essenziale, è semplicemente parte del carattere dell'uomo ed è quello che ti fa andare avanti. Molte volte ci arrendiamo, molliamo, ma non è così se speriamo che le cose inizieranno a girare per il verso giusto. E così questa speranza è la cosa che ti fa andare avanti. Spero che le cose cambieranno, quindi continuo ad andare avanti. I discepoli erano giunti a sperare in Gesù Cristo come il Messia. Quando videro i miracoli che lui faceva, quando udirono il suo insegnamento, si convinsero che lui era il Messia. Quando Gesù disse ai discepoli lì a Cesarea di Filippi, «Chi dite che io sia?» Pietro rispose, «Tu sei il Messia, sei il figlio dell'Iddio vivente». Gesù disse, «Tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché né la carne né il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio». Erano giunti a credere, si erano convinti che Gesù fosse il Messia, ma la croce cambiò tutto. Ora all'inizio loro non capivano che il Messia doveva soffrire e morire. Loro prendevano solo quelle scritture dell'Antico Testamento che parlavano del Messia che regnava e stavano pianificando le posizioni che avrebbero avuto nel regno, quando lui avrebbe stabilito il suo regno e avrebbe iniziato a regnare come re. E discutevano persino tra di loro su chi sarebbe stato il maggiore. Io sarò questo, io sarò quest'altro. E naturalmente la madre di Giacomo e Giovanni venne e disse, «Signore, ti chiedo un favore, quando stabilirai il tuo regno, fa che i miei figli siedano uno alla tua destra e l'altro alla tua sinistra». E guardavano avanti all'immediata istituzione del regno di Dio. E ogni volta che Gesù parlava loro della sua imminente morte, si arrabbiavano. Quando Gesù iniziò a parlare di questo, proprio dopo che Pietro aveva detto «Tu sei il Messia», lui inizia a parlare della sua morte e Pietro inizia a sgridarlo e a dire «Signore, lungi da te, questo non ti accadrà mai». Non capivano il posto che avrebbe avuto la croce nella redenzione, fino alla risurrezione. Quindi durante questi 3 giorni in cui Gesù era morto, anche loro erano morti. La speranza era morta. Voglio dire, erano proprio a pezzi. E quando Gesù incontra i 2 discepoli sulla via di Emmaus, e loro se ne andavano camminando per la via tutti sconsolati, Gesù disse loro, «Qual è il problema, amici? Sembrate così tristi. Che è successo?» Loro dissero, «Devi essere uno straniero per non sapere le cose che sono successe in questi giorni a Gerusalemme». E lui, «Quali cose? Di cosa state parlando?» «Di come Gesù di Nazaret, un uomo di Dio, potente in parole e in opere, che andava in giro a fare del bene, a guarire i malati. Noi speravamo in lui per la salvezza di Israele, ma l'hanno crocifisso, l'hanno ucciso. Noi speravamo che fosse il Messia, noi speravamo che fosse il Liberatore, ma l'hanno ucciso. È tutto finito, la speranza è morta». E Gesù disse, «O insensati e tardi di cuore, non avete letto le scritture». E cominciando da Mosè e attraverso tutto l'Antico Testamento, iniziò a spiegare loro i versi nelle scritture che si riferivano alle sofferenze e alla morte del Messia. E quando arrivano a Emmaus, Gesù fa come se dovesse andare oltre, e loro dicono, «No, no, no, è troppo tardi, tu vieni con noi». E così mentre spezza il pane, loro lo riconoscono, e lui scompare. E loro dicono: oh, non ardeva il nostro cuore dentro di noi mentre egli ci parlava per la via. Avremmo dovuto saperlo. E corrono indietro fino a Gerusalemme, qualcosa come 15 chilometri, per raccontare agli altri discepoli che Gesù è davvero risorto. Noi speravamo, ma la speranza era morta. Ora Pietro dice: grazie a Dio, benedetto sia Dio che ci ha fatto nascere di nuovo. La speranza era morta, ma ora siamo nati di nuovo. Ora è una speranza viva, grazie alla risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Vedete, la speranza che abbiamo stasera è una speranza viva. È la base per la nostra speranza della vita eterna, la base per la nostra speranza nel regno di Dio. È il fatto che Gesù è risuscitato dalla morte. Questo è il fondamento della speranza che abbiamo stasera. Se Cristo non fosse risuscitato dalla morte, non ci sarebbe una chiesa cristiana. Non ci sarebbe alcuna base per una chiesa cristiana. Ma la sua risurrezione ha reso la speranza più che una semplice speranza. È una viva speranza, quella che abbiamo stasera, come risultato della risurrezione di Gesù Cristo. Ma è ancora più di questo. È la speranza dell'eredità che ci appartiene in qualità di figli di Dio, coeredi di Gesù Cristo. Paolo nella sua preghiera per gli Efesini dice: affinché sappiate qual è la speranza della vostra vocazione. Sai qual è la speranza che Dio ha per te in futuro? Sai dell'eredità che Dio ha per te, i piani che Dio ha per il tuo futuro eterno? Conosci le glorie del dimorare con Lui nel suo regno per sempre? Paolo prega: oh, affinché sappiate qual è la speranza della vostra vocazione. È una viva speranza, per un'eredità incorruttibile, incontaminata e che non appassisce, conservata nei cieli per voi. Ora è molto interessante. La Bibbia bilancia sempre l'insegnamento della sovranità di Dio con quello della responsabilità dell'uomo. E la Bibbia insegna entrambe le verità. Noi non riusciamo sempre a farle conciliare nella nostra mente. Quando cerchiamo sempre di seguire il ragionamento passo dopo passo e di portarlo ad una conclusione logica, da qualche parte si infrange e lo perdiamo. Ma la Bibbia insegna entrambe, che Dio è sovrano, ma insegna anche che c'è quell'aspetto della responsabilità dell'uomo. L'uomo deve rispondere a Dio. Quindi c'è sempre questa responsabilità umana che controbilancia la sovranità di Dio. Qui Pietro ci parla della sovranità di Dio. Siete stati eletti secondo la prescienza di Dio, separati per mezzo dello Spirito Santo, lavati dei vostri peccati per mezzo del sangue di Gesù Cristo. Siete stati rigenerati grazie a Dio, ad una viva speranza, per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dai morti. C'è un'eredità che vi aspetta, incorruttibile, incontaminata, non appassisce, è riservata, c'è il vostro nome sopra, è conservata nei cieli per voi, che siete custoditi per la potenza di Dio. Ora in tutto questo, fino a questo punto, è quello che Dio ha fatto nella sovranità di Dio. È tutto opera di Dio. Non devi fare una sola cosa ancora. È tutto opera di Dio fino a questo punto. Così ora arriva alla tua parte. E la tua parte in tutto questo, voi che dalla potenza di Dio, mediante la fede, siete custoditi. Qual è la tua parte? Semplicemente credere. Sai, Dio ha fatto tutto il lavoro, non ha lasciato nulla di importante quanto alle opere ad uno debole come te. Avresti combinato macelli. Quindi Dio ha fatto tutto il lavoro, e tutto quello che ti rimane da fare è credere nell'opera di Dio. Un giorno dicono a Gesù: che dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? E Gesù: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Lui ha mandato. E quindi Dio ha fatto l'opera. Tutto questo è la parte di Dio, poi alla fine viene alla tua parte, mediante la fede, semplicemente credere e confidare nell'opera di Dio. A motivo di questo voi gioite. Io gioisco in quest'opera di Dio per me, io gioisco nell'eredità che ho ricevuto, Io gioisco in questa speranza della vita eterna per mezzo di Gesù Cristo, questa viva speranza, perché Lui è risuscitato dai morti. E gioisco in questo, gioisco grandemente, anche se al presente, dice Paolo, per un po' di tempo, se questo è necessario, dovete essere afflitti da varie prove. Cristiani e giudei avevano ben due imputazioni contro di loro. I giudei si erano ribellati contro l'autorità romana. 6 anni dopo che Pietro scrive questa epistola, inizierà una nuova ribellione che porterà alla distruzione di Gerusalemme sotto l'assedio di Tito. E poi si ribellano di nuovo e vengono quasi completamente distrutti durante il regno di Adriano, Barcoba che cerca di resistere nel piccolo villaggio di Bara, un po' come la storia di Masada, ma qui non ci sono sopravvissuti. O non c'è un Giuseppe Flavio che lo possa raccontare, quindi ne sappiamo davvero poco. Ma i giudei stavano sperimentando anche in quei giorni la persecuzione, perché erano giudei. In secondo luogo erano perseguitati perché erano cristiani. Cristiani giudei, doppio pericolo. E così erano perseguitati dovunque andavano. E Pietro parla del gioire grandemente del futuro, anche se al presente dovete passare per delle prove abbastanza pesanti. Ma sappiate che tutto questo ha uno scopo, affinché la prova della vostra fede, che in realtà è molto più preziosa dell'oro che perisce, anche se viene provato col fuoco, risulti a lode, onore e gloria nella rivelazione di Gesù Cristo. In altre parole, tutte queste esperienze che state sperimentando servono per purificare la vostra fede. E Dio spesso usa le prove nella nostra vita come strumenti di purificazione, come il fuoco che serve per bruciare le scorie. Dio ci fa passare per le prove in modo che noi possiamo essere raffinati e purificati. La prova della vostra fede è più preziosa dell'oro che perisce. Anche se la vostra fede è provata col fuoco, lo scopo di Dio è che essa risulti a vostra lode, onore e gloria nella rivelazione, Apocalipsis, di Gesù Cristo, che pur non avendo visto, voi amate, e credendo in Lui, anche se ora non lo vedete, voi esultate di una gioia ineffabile e gloriosa. Quindi noi siamo nella stessa condizione di queste persone a cui scrive Pietro. Non abbiamo visto Gesù, eppure lo amiamo. Pur non avendolo visto, lo amo. E gioisco in questa speranza, in questa eredità, in questa vita eterna, nella salvezza, di una gioia ineffabile, indescrivibile. Non posso descrivere la gioia che è nel mio cuore. Mi mancano le parole. Non ho un vocabolario sufficiente a descrivere l'esultanza della gioia che ho in qualità di figliolo di Dio. È una gioia indescrivibile. È semplicemente gloriosa, ottenendo il fine della vostra fede, la salvezza delle anime. È qui che porterà in definitiva la mia fede, alla salvezza. Così la fede viene provata, la mia vita attraversa queste dure prove, in modo che la mia fede possa apparire quando Cristo sarà rivelato, alla rivelazione di Gesù Cristo, e ricevere la salvezza delle nostre anime. Intorno a questa salvezza ricercarono e investigarono i profeti che profetizzarono della grazia destinata a voi, cercando di conoscere il tempo e le circostanze che erano indicate dallo Spirito di Cristo che era in loro e che attestava anticipatamente delle sofferenze che sarebbero toccate a Cristo e delle glorie che le avrebbero seguite. Ora qui sta dicendo che i profeti non hanno capito veramente tutte le cose che hanno scritto. Quando Daniele è lì che cerca di comprendere alcune di queste cose di cui sta scrivendo, il Signore gli dice: Daniele, sigillale, non sono per questo momento, sono per il futuro, e negli ultimi giorni la conoscenza aumenterà, le capiranno in quel tempo, quindi sigillale ora, non ti è dato di conoscere in questo preciso momento. C'è un salmo, e non mi ricordo che salmo è in questo momento, ma dice, salmo 22, queste cose sono scritte per una generazione che verrà. In altre parole, sto scrivendo cose di cui non so veramente, che non comprendo appieno. Tutto quello che so è che sto scrivendo per una generazione che verrà, non è qualcosa che comprendo pienamente. Essi verranno e proclameranno la sua giustizia a un popolo che deve ancora nascere e che egli stesso ha fatto. In altre parole, è qualcosa che si realizzerà in seguito. E al verso 30, una posterità lo servirà, si parlerà del Signore alla futura generazione. Essi verranno e proclameranno la sua giustizia a un popolo che deve ancora nascere. E così mentre scrivevano del futuro, loro erano davvero curiosi. Ora mi immagino i problemi che ha avuto Isaia quando ha scritto del Messia. Perché nel capitolo 9 dice: poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, sulle sue spalle riposerà l'impero e sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace. Non ci sarà fine all'incremento del suo impero e pace sul trono di Davide e sul suo regno, per stabilirlo fermamente e sostenerlo mediante il giudizio e la giustizia, d'ora in avanti, per sempre. Questo farà lo zelo dell'Eterno degli eserciti. E sta scrivendo del Messia, regnerà sul trono di Davide e tutte queste cose. E poi in Isaia 53 parla di lui annoverato fra i trasgressori nella sua morte, trafitto per le nostre trasgressioni, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui, e per le sue lividure noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo erranti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via, e l'Eterno ha fatto ricadere su di lui le iniquità di noi tutti. Maltrattato e umiliato, e noi non ne facemmo stima alcuna. E così scrive queste cose che sembrano totalmente incongruenti: essere messo a morte, eppure regnare per sempre sul trono di Davide. Ora Isaia, essendo ispirato dallo Spirito Santo, ha dovuto scrivere quello che lo Spirito Santo gli ha detto. Immaginate Isaia che pensa: cosa mai sto scrivendo qui? Tutto questo non ha senso. Come può regnare per sempre sul trono di Davide e nello stesso tempo essere messo a morte? E così i profeti, nello scrivere di questa grazia che sarebbe giunta a te, erano lì che investigavano nella loro mente e nel loro cuore, cercando di conoscere il tempo e le circostanze che erano indicate dallo Spirito di Cristo che era in loro e che attestava anticipatamente delle sofferenze che sarebbero toccate a Cristo. Loro stessi non comprendevano le loro profezie riguardanti le sofferenze del Messia. E nel Salmo 22, di cui abbiamo parlato prima: mio Dio, perché mi hai abbandonato? Perché sei così lontano e non vieni a liberarmi, dando ascolto alle parole del mio gemito? Io grido di giorno, ma tu non rispondi, e anche di notte non sto in silenzio, eppure tu sei il santo, che dimori nelle lodi di Israele. E poi va avanti e descrive la morte per crocifissione, chiedendosi: ma di cosa sto scrivendo? Del Messia? Eppure sto dicendo che lui sarà trafitto, gli saranno forate le mani e i piedi. E così loro stessi si interrogavano quando scrivevano delle sofferenze del Messia. Non riuscivano a mettere insieme queste cose nella loro mente e delle glorie che le avrebbero seguite. Sarebbe stato messo a morte, avrebbe sofferto, eppure sarebbe entrato nella gloria eterna, le glorie che le avrebbero seguite. Quindi non hanno compreso queste cose. Hanno ricercato e investigato, hanno cercato di comprendere, ma non erano scritte per il loro tempo, ma erano scritte per il futuro. E dopo che gli eventi avrebbero avuto luogo, la gente avrebbe compreso il piano di Dio della redenzione e avrebbe visto la necessità della morte di Gesù Cristo, in modo che noi potessimo essere riscattati, in modo che potessimo essere chiamati figli di Dio, una nazione santa, un real sacerdozio, che potessimo portare frutto per la sua grazia, per mezzo di Gesù Cristo. A loro fu rivelato che non per se stessi, ma per noi, amministravano quelle cose che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno predicato l'Evangelo, mediante lo Spirito Santo mandato dal cielo, cose nelle quali gli angeli desiderano guardare dentro. Così qui c'è una cosa che Dio ha tenuto in un certo senso segreta, il suo piano di grazia e la redenzione per mezzo di Gesù Cristo. Persino gli angeli desideravano guardare dentro queste cose, che sono state annunciate mediante lo Spirito Santo attraverso gli apostoli. Perciò, avendo cinto i lombi della vostra mente. Ora l'idea di cingere i lombi o i fianchi è un'espressione che ha un valore culturale. Non capita di vedere qualcosa di simile nella nostra cultura. Ma a quei tempi gli uomini indossavano queste lunghe vesti che arrivavano fino ai piedi. Ora quando vuoi correre o quando vuoi fare qualche lavoro, è scomodo avere una veste che scende fino alle caviglie. È difficile correre così. Così per correre o per uscire a fare un qualche tipo di lavoro, quello che facevano era sollevare la veste e legarla intorno alla vita. In questo modo diventa una veste corta e con questa si può correre o lavorare. Quindi significa tenetevi impegnati, lavorate su questo, lavorate nelle vostre menti su queste cose. Avendo cinto i lombi della vostra mente, siate sobri e ritenete piena speranza nella grazia che vi sarà conferita nella rivelazione di Gesù Cristo. Quindi cingete la vostra mente, siate sobri nella speranza che vi sarà conferita quando Gesù rivelerà di nuovo se stesso, la rivelazione, la venuta di Gesù Cristo. Come figli ubbidienti, non conformatevi alle concupiscenze del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza. Non vivete come facevate prima quando non conoscevate la verità di Dio. Non vivete come facevate prima di nascere di nuovo per l'opera dello Spirito Santo di Dio nella vostra vita. Vedete, l'uomo naturale è corpo, anima e spirito. La mente è governata dal corpo e dagli appetiti del corpo. L'uomo nato di nuovo è un uomo spirituale, è nato per lo spirito. E nascere di nuovo significa che ora vivi un'esistenza come spirito, mente e corpo. Prima di nascere di nuovo vivevi come corpo, mente e spirito. Corpo, mente e spirito, la mente era controllata dal corpo e dagli appetiti del corpo. Ora che sei nato di nuovo vivi un'esistenza spirito, mente e corpo. Non regna più il corpo, non sei più governato dalle concupiscenze della tua carne. Ora hai scoperto che la vita è più che semplicemente mangiare e bere. Ma ora, essendo governati dallo spirito, ora avete la mente dello spirito e la vostra mente ora è nelle cose dello spirito. Quelli che sono dello spirito pensano alle cose dello spirito. Quelli che sono della carne pensano alle cose della carne. Ma la mente della carne è morte, mentre la mente dello spirito è vita e gioia e pace. Quindi Pietro sta dicendo, come figli ubbidienti, non conformate la vostra vita alla vecchia vita, che vivevate secondo le concupiscenze della vostra carne, che era governata dalla vostra carne. La vostra mente e la vostra vita erano governate da desideri carnali. E se guardi il mondo intorno a te oggi, il mondo senza Cristo è un mondo governato dai desideri della carne. È per questo che vivono le persone, per soddisfare i loro bisogni carnali, è di questo che parla sempre il mondo. Ma come colui che vi ha chiamati è santo, voi pure siate santi in tutta la vostra condotta. Quindi siamo stati chiamati a vivere una vita separata, una vita di santità, una vita pura, non a vivere secondo la nostra carne e secondo i desideri della nostra carne, ma a vivere secondo lo Spirito, poiché sta scritto «Siate santi, perché io sono santo». La dichiarazione di Dio quando ha dato la legge al popolo. E se invocate come padre colui che senza favoritismi di persona giudica secondo l'opera di ciascuno, conducetevi con timore per tutto il tempo del vostro pellegrinaggio, cioè in riverenza di Dio, sapendo che non con cose corruttibili, come argento o oro, siete stati riscattati dal vostro vano modo di vivere. Di nuovo, come figli ubbidienti, non conformatevi alle concupiscenze del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza. Ora non siete più ignoranti circa le cose di Dio e delle cose dello Spirito. E così ora non viviamo più quella vita vana che era secondo la carne, ma ora viviamo una vita ricca, secondo lo Spirito. Siamo stati riscattati. Siamo stati liberati dalla schiavitù del peccato. Siamo stati liberati dalla schiavitù della nostra carne. Non con cose corruttibili, come argento o oro. L'argento e l'oro hanno solo un valore temporaneo, non hanno un valore eterno. Hanno solo un valore temporaneo. Quando parliamo dell'anima dell'uomo, parliamo di qualcosa di eterno. Non puoi comprare qualcosa di eterno con cose dal valore temporaneo. Non puoi comprare la salvezza. Non puoi guadagnare la salvezza. Non meriti la salvezza. È un dono di Dio ed è un'opera della grazia. È qualcosa che ricevi, un'opera che Dio ha fatto. Quindi siamo stati riscattati, non con cose corruttibili come argento e oro, da questo vano modo di vivere in cui vivevamo, tramandatovi dai padri. E naturalmente sta scrivendo a dei giudei, e quindi sta scrivendo di tutte le tradizioni in cui i giudei, anche oggi, sono impegnati. E voglio dire, hanno un sacco di tradizioni. Ora anche noi ne abbiamo. Intendo dire, abbiamo ormai un sacco di cose che facciamo per tradizione, che sono profondamente radicate nella nostra cultura, di cui faremo meglio a liberarci. Questa tradizione del festeggiare il Natale è solo una tradizione. Oh, che stai dicendo? Non festeggiare il Natale? Come si fa? Ma vedete come in un certo senso inorridiamo all'idea di non festeggiare il Natale, perché è così profondamente parte delle nostre tradizioni. Ma vedete, la Chiesa ha solo messo un nome cristiano ad una festa pagana, in modo che i cristiani potessero unirsi a questa festa pagana e renderla qualcosa di legittimo per i cristiani. I cristiani non volevano sentirsi esclusi da questa festa pagana di Saturno, in concomitanza con il solstizio d'inverno. E quindi ci hanno messo sopra un nome cristiano. Hanno detto, oh, è Natale, è quando è nato Cristo. E quindi ora festeggeremo la nascita di Gesù, anche se non è nato il 25 dicembre. Lo faremo lo stesso. Festeggeremo il compleanno di Gesù. E così ora potete andare e fare le cose che fa il mondo, potete comprare i vostri regali e decorare i vostri alberi, e potete unirvi al mondo nella loro Saturnale, potete aiutare il povero vecchio solstizio, potete mettere tutte le luci intorno a casa e sugli alberi, in modo che potete aiutare il sole. Sapete, no, dopo tutto dobbiamo aiutare il povero vecchio sole, sta per morire, i giorni si fanno più brevi. Ogni giorno è più breve dell'altro. Il 22 dicembre non c'è quasi più nulla. Oh, il sole sta per spegnersi. Accendete le vostre candele, accendete le vostre luci. Aiutatelo. E oh, perfetto così. E il 25 si può vedere che i giorni tornano a farsi più lunghi. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo aiutato il vecchio sole. Bene così, festeggiamo. Ubriachiamoci. Scambiamoci i regali. Decoriamo gli alberi e facciamo festa. Il sole ce l'ha fatta. Rendiamolo qualcosa di legittimo per i cristiani. Quindi chiamiamolo Natale. Stiamo festeggiando il compleanno di Gesù. Vi prego, assicuratevi che i vostri festeggiamenti siano più cristiani che pagani. Il vano modo di vivere, le tradizioni, tramandateci dai padri. È dura da infrangere, non è vero? Ma siamo stati riscattati, non con cose corruttibili, dal vano modo di vivere tramandatoci dai padri, ma col prezioso sangue di Cristo, come di agnello senza difetto e senza macchia. La redenzione, tutto questo era intessuto nell'Antico Testamento, l'idea, il concetto della redenzione, l'idea dell'agnello del sacrificio, tornando alla Pasqua, il primogenito che doveva essere ucciso in ogni casa, proteggete la casa, prendete un agnello dal vostro gregge, che l'agnello sia il sostituto del primogenito. Prendete un agnello dell'anno, senza difetti né macchie. Uccidetelo, mettete il sangue in una bacinella e con dell'issopo cospargete di sangue gli stipiti e l'architrave della porta. E quando passerò per il paese stanotte, quando vedrò il sangue, passerò oltre quella casa. Saprò che c'è stato un sacrificio, un agnello sostitutivo per il primogenito della casa. Passerò oltre quella casa. E così quest'idea dell'agnello del sacrificio. Dio ha provveduto il suo agnello, suo figlio Gesù Cristo, che ha versato il suo sangue per la redenzione dell'uomo. Quindi il prezzo della redenzione, il sangue di Gesù Cristo, preconosciuto prima della fondazione del mondo. Di nuovo, Dio aveva pianificato tutto prima ancora di creare il mondo. Sapeva che l'uomo sarebbe caduto. Sapeva che l'uomo avrebbe peccato, ma ha voluto mostrare all'uomo quanto lo amasse. Dio ha pianificato, prima della fondazione del mondo, di dimostrare il suo amore mandando suo figlio, per portare il peccato dell'uomo, per prendere su di sé la responsabilità della tua colpa e morire al posto tuo. Quindi per provarti che Dio ti ama. Non devi mai dubitare dell'amore di Dio. Tutto quello che devi fare è guardare la croce di Gesù Cristo. E lì Dio ha dichiarato, ha manifestato il suo amore verso di noi, in quanto che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. E quindi è stato preconosciuto o prestabilito prima della fondazione del mondo, ma manifestato, sebbene fosse pianificato da Dio fin dal principio, non si è adempiuto finché Gesù non è venuto e non è andato alla croce, ma manifestato negli ultimi tempi per voi, che per mezzo di Lui, per mezzo di Gesù Cristo, credete in Dio, che l'ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, affinché la vostra fede e speranza fossero in Dio, avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità, mediante lo Spirito, per avere un amore fraterno senza alcuna simulazione o non finto. Amatevi intensamente gli uni gli altri di puro cuore. E davvero il messaggio dell'Evangelo per quelli che l'hanno ricevuto è che dobbiamo amarci gli uni gli altri. Vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri. Come io vi ho amato, anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. E Paolo descrive il tipo di amore che dobbiamo avere gli uni per gli altri. L'amore è paziente, è benigno, l'amore non invidia, l'amore non si mette in mostra, non si gonfia, non si comporta in modo indecoroso, non cerca le proprie cose, ma crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. L'amore non viene mai meno. Questo è il tipo di amore che dobbiamo avere gli uni per gli altri. Amatevi intensamente gli uni gli altri di puro cuore. La più grande dimostrazione che può dare la Chiesa al mondo è l'amore all'interno del corpo, l'uno per l'altro. Amarsi gli uni gli altri senza simulazione, senza finzione, cioè non con quell'amore falso che è così spesso presente nel mondo. Oh cara, mi piace molto il vestito che indossi stasera. Semplice falsità. La gente dice, oh, io non vado in chiesa perché ci sono tanti ipocriti in chiesa. Allora non dovresti andare nemmeno al cinema. C'è molta più ipocrisia in quella folla di quanta ce ne sia in qualsiasi chiesa. Amore non finto, senza simulazione. Amatevi gli uni gli altri di puro cuore. Essendo rigenerati, ora benedetto sia Dio che ci ha rigenerati, essendo rigenerati non da seme corruttibile. Ora io sono nato una prima volta da seme corruttibile, sono il sottoprodotto di mio padre e mia madre, ho ricevuto 23 cromosomi da ciascuno dei due e sono un interessante composto di entrambi. Ma il fatto che si tratta di un seme corruttibile è abbastanza ovvio, per il processo di invecchiamento che ha luogo negli anni, mentre le forze cataboliche lavorano e io mi sto gradualmente consumando. Sono nato una prima volta da seme corruttibile, ma poi sono nato di nuovo da seme incorruttibile, la nuova vita che ho. Passerà? No, andrà avanti per sempre, essendo rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, per mezzo della parola di Dio. È la parola di Dio seminata nel mio cuore che ha prodotto la vita eterna, perché la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a due tagli,

Una buona serata a tutti voi amici e fratelli e sorelle che siete sintonizzati sulle frequenze di Radio Evangelo Piemonte. Da qualche minuto è iniziata una trasmissione in diretta e alcuni sanno che c'era questa trasmissione, se sono in ascolto li saluto. E chi si trova sintonizzato sulle nostre frequenze riceva ugualmente il mio saluto. Venerdì scorso abbiamo iniziato uno studio che ha per titolo Dio lo Spirito Santo. Ho sviluppato solo alcune parti che Dio volendo continueremo poi venerdì prossimo dalle ore 17 alle ore 19:30 e questa sera vogliamo riflettere insieme su questo argomento, la convinzione prodotta dallo Spirito Santo, e poi il peccato contro lo Spirito Santo. Abbiamo detto che lo Spirito Santo ha una personalità come quella di Dio e quella del Signore Gesù Cristo, nel senso che possiede la divinità, ed è per questo che possiamo parlare di convinzione prodotta dallo Spirito Santo. Che cosa deve così tenerci impegnati in un argomento così importante? Devo premettere che non sono qui per spaventare voi che siete in ascolto, perché un argomento così potrebbe spaventare proprio alcuni di voi che siete in ascolto. Ma andiamo subito alla lettura di tre versetti molto molto importanti che ci parlano proprio della convinzione prodotta dallo Spirito Santo. Nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 16, inizio dal versetto 7 ed è scritto così: Evangelo di Giovanni, versetto 7, dice: eppure vi dico la verità, è utile per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vado io ve lo manderò. Quando sarà venuto, convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Quanto al peccato, perché non credono in me, e quanto alla giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete più. Quanto al giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Torno un attimo a venerdì scorso, e anche se alcuni di voi che siete in ascolto sicuramente non avete seguito, quindi non potete ricordare o non potete sapere quello che è stato detto. L'opera di convinzione dello Spirito Santo inizia quando una persona ascolta l'Evangelo, gli viene parlato di Gesù Cristo, gli viene parlato dell'amore di Dio che ha provveduto un mezzo di salvezza necessario per tutte le sue creature, e se da questo ascolto inizia quella che si chiama la fede, inizia a credere alle parole di Gesù. Infatti il versetto 7 di Giovanni 6 è Gesù che stava parlando, dice: eppure vi dico la verità,
stava parlando ai suoi apostoli e discepoli, e qualche ora dopo, solo qualche ora dopo, doveva passare per l'opera della croce. Quindi erano delle parole solenni e Gesù Cristo stava dicendo loro la verità. Quindi è importante che le persone leggano o ascoltino l'Evangelo, altrimenti la convinzione di peccato non può mai prodursi. E per Evangelo intendiamo la buona notizia per tutte le persone che Gesù Cristo è venuto nel mondo mandato da Gesù, da Dio, ed è morto per i peccati degli uomini, è risorto per giustificare le persone che credono in Lui a quest'opera di salvezza, e quindi credono che Gesù Cristo appunto è risorto e che può dare loro una nuova vita spirituale, perché senza la vera fede la vita spirituale di una persona, di un uomo o una donna, non esiste. Quindi, perché ci sia la convinzione del peccato, occorre sapere che Gesù Cristo è venuto nel mondo ed è morto per i peccatori ed è risorto. E Gesù stava dicendo ai suoi discepoli, come avete seguito, se avete seguito la lettura, Giovanni capitolo 16 versetto 7, è utile per voi che io me ne vada, cioè torni al Padre, perché se non me ne vado

reagirà il mondo quando al peccato, quando alla giustizia e quando al giudizio. È evidente, amici in ascolto, che l'uomo deve riconoscere il suo stato di peccato e di conseguenza di separazione da Dio, che è uno stato di perdizione, e questo riconoscimento deve avvenire prima di prendere la decisione di ricevere Gesù Cristo come Salvatore nella propria vita. Un giorno Gesù si trovò a mangiare con molti pubblicani e peccatori, e nell'Evangelo di Marco, capitolo 2, dal versetto 7, leggiamo che questi erano scribi e farisei. Gli scribi che erano tra i farisei, vedutolo mangiare con i peccatori, con i pubblicani e con i peccatori, dicevano ai suoi discepoli: come mai mangia e beve con i pubblicani e i peccatori? E Gesù, udito questo, disse loro: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori. E la parola di Dio ci dice poi che a causa della natura peccaminosa di tutti gli esseri umani, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Lo Spirito Santo, che sarebbe stato mandato da Dio e anche da Gesù Cristo, come abbiamo letto, lo Spirito Santo convince di peccato il mondo. E qui questo termine mondo è riferito in questo caso specifico a tutte le persone di tutte le generazioni che sono vissute e che vivono nel nostro mondo, perché per mondo possiamo intendere anche l'universo e tutti gli altri elementi creati. Quindi lo Spirito Santo convince di peccato le persone, cioè tutti gli uomini, tutte le donne, e questo significa che non c'è alcuna persona a cui egli, Dio, per mezzo dello Spirito Santo, non faccia sentire la propria colpevolezza. E questo per due motivi: sia perché lo Spirito Santo è stato mandato il giorno della Pentecoste, e sia semplicemente perché ogni uomo, ogni donna possiede una coscienza. Infatti l'Apostolo Paolo, nella lettera ai Romani, capitolo 2, dal versetto 14, dice proprio così: infatti, quando degli stranieri, sono i non ebrei, infatti quando degli stranieri che non hanno legge adempiono per natura le cose richieste dalla legge, essi che non hanno legge sono legge a se stessi. E versetto 15 dice: essi dimostrano che quanto la legge comanda è scritto nei loro cuori, perché la loro coscienza ne rende testimonianza e i loro pensieri si accusano o anche si scusano a vicenda. Per chi segue la lettura, grazie a Dio per degli amici, anche fratelli e sorelle, che chiedono i passi che cito e che leggo, ho letto nel capitolo 2 della lettera di Paolo ai Romani il versetto 14 e il versetto 15, che voglio rileggere. Infatti, quando degli stranieri, e ripeto i non ebrei, che non hanno legge, adempiono per natura le cose richieste dalla legge, essi che non hanno legge sono legge a se stessi. Essi dimostrano che quanto la legge comanda è scritto nei loro cuori, perché la loro coscienza ne rende testimonianza e i loro pensieri si accusano o anche si scusano a vicenda. Quindi voglio
ripetere qualcosa che ho già detto.

Il fatto che è scritto che lo Spirito Santo, che è stato mandato, convince di peccato il mondo, significa che non c'è alcuna persona a cui lo Spirito non faccia sentire la propria colpevolezza. Perché questo? Perché lo Spirito convince, e poi il fatto che abbiamo una coscienza e noi possiamo ricevere questa testimonianza che ci viene dalla parola, da Gesù Cristo e dallo Spirito Santo. Dobbiamo notare che la parola peccato in Giovanni 16, 8 e 9 che ho letto, ma anche in altri passi della Bibbia, è al singolare e non al plurale. Lo Spirito Santo rivela all'uomo che è perduto non per aver commesso certi sbagli o certi crimini. Infatti Dio nella sua parola promette a chi vuol credere il perdono di tutti i peccati. Quindi cosa significa che la parola peccato si trovi al singolare? Si riferisce alla natura contaminata, peccaminosa, che ogni persona possiede per il fatto che è un discendente di Adamo e per il fatto che è arrivata a quella che si chiama l'età della ragione, inizia a non ascoltare e a non fare la volontà di Dio. Per cui sia per natura e anche per azione, per vita pratica, si trova sotto la condanna e sotto il giudizio di Dio. Quindi convince il mondo di peccato si riferisce al fatto che l'uomo per natura è peccatore, e siccome possiede questa natura di peccatore, poi manifesta delle opere che la Bibbia chiama le opere della carne, le opere di questa natura peccaminosa, che sono i peccati prodotti. Spesso dico che non sono tanto i frutti di un albero quelli che sono marci e sono cattivi. Certamente l'albero cattivo fa il frutto cattivo, ma è l'albero che è sbagliato. Così qui lo Spirito Santo vuole convincere una persona della propria natura peccaminosa, e dobbiamo stare molto molto attenti. Leggevo oggi che nel libro del profeta Isaia, per esempio capitolo 1, leggo dal versetto 16, adesso qualche versetto, il profeta Isaia stava parlando dei peccati del regno di Giuda e denuncia la ribellione e l'ipocrisia di questo popolo, e parla così. Isaia capitolo 1 versetto 16: lavatevi, purificatevi, togliete davanti ai miei occhi la malvagità delle vostre azioni, smettete di fare il male, imparate a fare il bene, cercate la giustizia, rialzate l'oppresso, fate giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Il versetto 18 è un versetto che conosco da quando ero bambino. Dice: poi venite e discutiamo, dice il Signore, anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come la neve, anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come la lana. Dio chiama anche oggi le sue creature e vuole che si aprano al suo amore e alla sua grazia. Nello stesso tempo dobbiamo comprendere, e noi che siamo chiamati dal Signore anche come credenti dobbiamo insegnare, che l'uomo, la donna, è condannato, condannata davanti a Dio, non perché è peccatore,
ma perché, essendo peccatore, non ha voluto credere nel Salvatore che Dio ha mandato e accettare il suo perdono. Gesù, nel famoso incontro con un certo Nicodemo, capitolo 3 dell'Evangelo di Giovanni, diceva al versetto 8: chi crede in lui, cioè in Dio, non è giudicato. Chi non crede è già giudicato, perché non ha creduto anche nel nome dell'unigenito Figlio di Dio, colui che Dio ha mandato per essere il Salvatore personale. Giovanni 3,18, lo rileggo: chi crede in lui non è giudicato, chi non crede è già giudicato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Non so voi, amici in ascolto, ma io in questo verso così molto molto molto chiaro vedo proprio il fatto che chi non vuole credere al messaggio dell'Evangelo, chi non vuole credere in Dio e in Gesù Cristo che Dio ha mandato per mezzo della rivelazione e la convinzione dello Spirito Santo, si trova condannato da sé. E qui entriamo in quel campo dove chi non vuole credere e resterà in questa sua non fede fino a quando vive qui su questa terra è una persona che non troverà mai il perdono di Dio. Il perdono di Dio può essere trovato e ricevuto oggi mentre siamo in vita. Dico solo una frase e poi mi fermo: l'incredulità verso Gesù Cristo è dunque il peccato più grave che un uomo possa commettere. E se questa incredulità permane fino alla fine della propria vita, questa persona commette il peccato non perdonabile. Quindi l'incredulità è il peccato che non trova perdono. Mi fermo un attimo. Se c'è qualcuno che è in ascolto e vuole telefonare, il telefono è libero: 011 28 03 04. Non vi preoccupate cosa dovete dire, possiamo così ampliare o integrare alcuni punti che ho già sviluppato, lo possiamo fare insieme da qualche vostra domanda. Quindi il numero di telefono è 011 28 03 04. Allora ascoltiamo un canto, arriva una telefonata, la prendo.

0: Pronto, allora siamo in diretta, Renata. Sono contento che hai telefonato, sei sempre la prima. Dimmi, dimmi, dimmi.
1: Stai... Allora, oggi sono riuscita a sentire tutto. Ovviamente, come sempre, quel che non capisco chiedo a mamma.
0: E fai bene. Quindi ascolti parecchio la radio durante il giorno.
1: Sì, praticamente, siccome sono sempre a casa con questo caldo, sto sempre con la radio.
0: Bravissima, bravissima. Speriamo che siano in tanti ad ascoltarti, non solo ragazzine come te o bambine come te, ma anche persone un po' più grandi, mature. Quando appunto uno è in casa, adesso tu non vai a scuola, quindi hai più tempo anche per ascoltare. Bene, fai bene poi a chiedere alla mamma e poi anche quando ci siamo noi qua. Vuoi fare qualche domanda adesso oppure vuoi solo salutare?
1: Volevo salutare e volevo dire che praticamente noi ascoltiamo questa radio tipo da 3 anni e siamo edificate, noi sentiamo sempre la radio, quindi grazie a voi capiamo molte cose che non sapevamo.
0: Bene, sono contenti e ringraziamo il Signore per questo. Pregate per la nostra radio perché possiamo riaprire anche qui la frequenza a Torino. Meno male che tramite, diciamo, l'internet e altri canali si può ascoltare, meno male. Ti ringrazio tanto Renata, sei molto cara, il Signore ti aiuti, ti guardi e ti faccia realizzare anche tutto quello che è il vero bene per la tua vita. Tu sei una bambina giovanissima, Signore ti aiuti nella tua famiglia, anche quando riprendi la scuola. Ed è bello impegnarsi nelle cose del Signore. Penso che le cose che ho detto prima, sei riuscita così, insomma, a capirle, anche se sono molto molto impegnative. Non possiamo dare la colpa a Dio se e poi siamo scoraggiati oppure non troviamo la pace e le persone si comportano male. Hanno bisogno di avere prima il perdono di Dio e poi di avere la vita trasformata, perché il fatto che noi diciamo che Gesù diventa il nostro Salvatore, lui ci libera proprio da quella che è la nostra natura peccaminosa, che produce delle azioni sbagliate che portano poi sofferenza, hai capito? Quindi il Signore ci aiuti in questo. E più comprendiamo questo, più chiediamo aiuto al Signore e Lui ci aiuta e ci fa fare le cose che portano il bene e non la sofferenza nel nostro mondo. Questo è... Va bene. Ti ringrazio Renata, grazie.
1: Ciao.
0: Ciao, buona serata e saluta la mamma. Ciao, ciao, ciao.
1: Sì, la saluto.
0: Ciao, ciao. Bene, questa è una bambina Renata, si è affezionata e come avete sentito ascolta la radio durante il giorno, poi chiede alla mamma, è da solo 3 anni, è da solo, già va bene che ascoltano la radio e hanno compreso bene le cose dell'Evangelo. Signore vi benedica, e ci siamo conosciuti proprio una serata di domenica, mi hanno telefonato per la prima volta. C'è ancora qualcuno che sta ascoltando, dice ma telefono pure io, fate pure delle domande. Ho detto che parlare del peccato contro lo Spirito Santo, parlare del peccato imperdonabile non è facile, sia per l'esposizione ma anche per chi ascolta, perché nascono tante domande. Ma come mi viene detto spesso, io o altri predicatori stiamo spaventando gli ascoltatori. Ma se vogliamo essere sinceri, anche semplici, quello che abbiamo letto, ho letto pochi versetti ancora, la parola di Dio è molto molto chiara quando leggiamo che chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna. E poi dice chi non ascolta si trova, è già giudicato in uno stato di giudizio, quindi deve prendere atto del fatto che ha a disposizione l'unico Salvatore Gesù Cristo, che è l'unico mediatore tra Dio e gli uomini, e deve capire come fare perché questo unico Salvatore veramente diventi il proprio Salvatore personale. Perché sapere che c'è un Salvatore, sapere che Dio ha mandato Gesù Cristo che è l'unico Salvatore, e poi non fare l'atto, il passo decisivo di accogliere questo Salvatore per fede, riconoscendosi peccatore perduto e anche venendo a conoscenza che Dio ha provveduto per ogni peccatore il dono della salvezza mediante la fede in Gesù Cristo. Vedete com'è semplice. Però il primo passo deve essere proprio quello, come abbiamo letto questa sera, della convinzione, non da parte di un predicatore che potrei essere io, ma da parte dello Spirito Santo, che ogni persona vive nel peccato perché è nato con una natura di peccatore. È logico che quando arriva ad una certa età comprende ciò che è male e ciò che è bene. Per esempio, se il Signore prende con sé un bambino, non viene giudicato, perché nella sua purezza e nella sua anche nella sua purezza viene preso nelle braccia del Dio che lo ha creato. Quindi non ha conosciuto la manifestazione del peccato nella propria vita. Ma quando si arriva ad una certa età, e lo sappiamo bene, già quei bambini piccoli, già dopo 3 anni iniziano a dire le bugie, fanno delle cose che non dovrebbero fare, però la conoscenza del bene e del male arriva già intorno a 7, 8, 9 anni, e quindi uno è già responsabile se non discerne il bene dal male. Va bene, allora 011 28 0304 è il numero di telefono, se c'è qualcuno che vuole telefonare può farlo. Torniamo all'argomento. Ho detto prima di fare l'intervallo che l'incredulità verso Gesù Cristo è dunque il peccato più grave che un uomo o una donna possa commettere, e questo peccato non può essere perdonato perché consiste precisamente nel rifiuto volontario e ostinato del perdono di Dio. Quindi se c'è una persona che rifiuta volontariamente e con ostinazione il perdono di Dio offerto mediante l'opera di Gesù Cristo, questa persona commette il peccato non perdonabile, imperdonabile. Dio, d'altra parte, non obbligherà mai gli uomini che si rifiutano di credere, perché Egli li ha creati liberi. Li ha creati liberi. Immaginate se Dio imponesse a tutte le persone di credere necessariamente, e tutti quelli che non vogliono credere sarebbero già tutti abbattuti. Quindi stiamo attenti a questa realtà che dobbiamo conoscere dalla parola di Dio. Allora, lo Spirito Santo, abbiamo letto, convince di peccato, peccato. E nella parola di Dio il peccato, c'è una definizione che è proprio un'equazione dell'apostolo Giovanni, dice che il peccato è la violazione, cioè la trasgressione della legge di Dio. Quindi ci troviamo di fronte a questa realtà che fa parte della vita e del comportamento dell'uomo. E una persona perché possa arrivare ad una vera conversione per ottenere la salvezza e per entrare nel regno dei cieli, deve ascoltare l'Evangelo, e man mano che ascolta e inizia a comprendere e inizia anche a credere, però non è ancora convertito e salvato, ha questa, da parte dello Spirito Santo, questa convinzione del proprio peccato, non solamente del peccato degli altri. Quindi è lo Spirito Santo che convince le persone di peccato. E abbiamo letto prima di peccato perché, ha detto appunto Gesù stesso nell'Evangelo di Giovanni capitolo 16, dice: convinci di peccato, quanto sarà venuto convincerà il mondo, quanto al peccato, quanto alla giustizia e al giudizio, quanto al peccato perché non credono in me. Quindi la convinzione va su questa parte, sull'incredulità di una persona. E poi c'è l'altro versetto, al versetto 9, dice: quanto alla giustizia. E versetto 10 anche di Giovanni 16. Quindi abbiamo letto che lo Spirito Santo convince di peccato, convince di giustizia e convince anche di giudizio. Quanto alla giustizia, ha detto Gesù, perché vado al Padre e non mi vedrete più. Da queste parole di Gesù dobbiamo comprendere che lo Spirito non fa vedere all'uomo soltanto la sua perdizione, cioè il trovarsi fuori dal piano originario di Dio, perché Dio nel suo pensiero ha creato tutte le persone per vivere in relazione, in comunione con Lui. Però quando per natura e per azione si trova in uno stato di peccato, si trova anche in uno stato di perdizione, che è uno stato di separazione da Dio. Allora, da queste parole di Gesù, che convincerà anche il mondo, quindi le persone, quanto alla giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete più, da queste parole di Gesù dobbiamo comprendere che lo Spirito Santo non fa vedere all'uomo soltanto la perdizione, ma gli rivela nello stesso tempo Gesù Cristo, la cui giustizia e la cui divinità sono dimostrate dalla sua risurrezione e nel suo ritorno al Padre. L'apostolo Paolo dirà che il vero credente viene giustificato per il fatto che ha creduto che Gesù Cristo è stato risorto dai morti ed è salito al Padre. Quindi Dio ha risorto dai morti il suo figlio Gesù Cristo per giustificarci davanti al Padre. E questo atto di giustificazione significa che noi che eravamo peccatori, se veramente ci siamo pentiti, ravveduti, abbiamo ricevuto Gesù Cristo come Salvatore, noi siamo dichiarati giusti davanti a Dio. E non solo siamo dichiarati giusti davanti a Dio, ma siamo trattati anche come giusti. E quindi vedete cosa deve compiere la persona dello Spirito Santo nell'essere umano, una persona, un uomo, una donna, deve produrre questa convinzione della giustizia di Dio. E quando produce questa convinzione, poi accetta che cosa? L'opera di Gesù Cristo per fede, gli viene imputata questa giustizia, e allora fa la pace con Dio e può avvicinarsi a Dio. Quindi Dio produce così nel cuore sincero e pentito la convinzione che Gesù è davvero il Salvatore. Salvatore che giusto, giusto, santo, Gesù Cristo giusto e santo, rende anche giusti coloro che pongono la fede in Lui. Vi leggo un versetto nel capitolo 5 della lettera ai Romani, al versetto 19. Seguite questo versetto, Romani capitolo 5 versetto 19. Allora, questo versetto dice così, vi chiedo un po' di pazienza perché sto leggendo anche senza occhiali. Scritto così: infatti, Romani 5,19, infatti, come per la disubbidienza di un solo uomo i molti sono stati resi peccatori, così anche per l'ubbidienza di uno solo i molti saranno costituiti giusti. Che bello questo versetto. Infatti, come per la disubbidienza di un solo uomo i molti sono stati resi peccatori, così anche per l'ubbidienza di uno solo i molti saranno costituiti giusti. La legge poi è intervenuta a moltiplicare la trasgressione, ma dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata, affinché come il peccato regnò mediante la morte, così pure la grazia regni mediante la giustizia a vita eterna per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Andiamo adesso nel capitolo 8 della stessa lettera dell'Apostolo Paolo ai Romani. Adesso vi dico il versetto. Allora, capitolo 8 della lettera ai Romani. Leggiamo dal versetto 31, Romani 8:31. Dice: che diremo dunque riguardo a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Poi dice: chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto, attenzione a cosa è scritto adesso, e ancora più, è risuscitato, è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Anche questa scrittura è molto molto significativa. Allora ripeto questo concetto, che è poi una verità: Dio produce così nel cuore sincero e pentito, per mezzo dello Spirito Santo, la convinzione che Gesù è davvero il Salvatore, che è giusto, rende giusti coloro che pongono la fede in Lui. E qui ancora lo Spirito Santo convince di giustizia il mondo e quindi tutti gli uomini e tutti coloro che sono in contatto con l'Evangelo devono una volta o l'altra riconoscere che l'Evangelo esso è la verità e che Gesù Cristo è il Salvatore. Questa è la loro responsabilità davanti a Dio, che malgrado tutto essi rifiutano la salvezza. Sto dicendo questo: chi crede oggi e sperimenta la salvezza di Dio mediante l'opera di Gesù Cristo. Chi non crede oggi, abbiamo letto che è già giudicato, si trova sotto il giudizio di Dio, la condanna di Dio, e fin quanto vive qui su questa terra ha la possibilità, se si ravvede, di entrare nel regno di Dio e ottenere il perdono dei peccati. Qui non si tratta di passare attraverso dei riti, amici in ascolto, o funzioni religiose. Questa è la realtà dell'Evangelo. Quindi oggi c'è il purgatorio, oggi, mentre siamo in vita, Gesù Cristo perdona ancora tutti quelli che per fede accettano la sua opera perfetta compiuta sulla croce. Ma c'è un fatto: tutti quelli che muoiono senza la fede in Gesù Cristo, un giorno, qualunque sia la religione a cui sono appartenuti, tutte queste persone riconosceranno che Gesù Cristo è il Signore, riconosceranno che Gesù Cristo poteva essere il proprio Salvatore, riconosceranno questo, ma sarà troppo tardi. Forse l'ho letto venerdì scorso questo passo. Andiamo nella lettera di Paolo ai Filippesi, capitolo 2, leggo dal versetto 5, Filippesi capitolo 2 versetto 5, dice: abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome. Attenzione al versetto 10: affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Anche questi versetti sono molto chiari. Andiamo all'altra convinzione, che è la convinzione di giudizio. In Giovanni 16:11 abbiamo letto che lo Spirito Santo convincerà e convince il mondo quanto al giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Se un uomo, una donna, resiste alla doppia convinzione che lo Spirito Santo vuole produrre in lui, sarà convinto di giudizio, e questa condizione lo aiuterà. Prendo il telefono, ci sentiamo.

0: Pronto?
1: Pronto, sono Dora.
0: Sì, la mamma di Renata.
1: Con la mamma di Renata, sì.
0: Allora,
1: chiamo perché veramente ho appena sentito i versi migliori che amo tantissimo dalla Bibbia. Quello di Filippesi, comunque ogni ginocchio si piega nel cielo, sulla terra e sottoterra. Sono proprio emozionata, come posso dire.
0: È così, quando parliamo di peccato dobbiamo conoscere cosa ci dice la parola di Dio e dobbiamo veramente essere seri. Ti dico solo questo, scusa se ti interrompo, ieri sono andato, in genere andiamo di martedì, però abbiamo anticipato, siamo andati ieri per le strade a Torino e abbiamo parlato con alcune persone musulmane e veramente è stato un buon dialogo. Però a un certo momento sono dovuto intervenire per dire che tutti sono peccatori, ma sono peccatori perché la nostra natura è peccaminosa, è contaminata ed è per questo che abbiamo bisogno dell'illuminazione dello Spirito Santo per essere convinti di questo. E questo ha fatto riflettere tanto, tutti sono peccatori.
1: Ah, capito, ma veramente versi migliori per me, ecco.
0: Va bene,
1: ho fatto veramente piacere.
0: Va bene,
1: vuoi dire... saluto tutti, saluto veramente tutti.
0: Grazie Dora.
1: Buona serata e buona continuazione.
0: Grazie. A risentirci. Ciao.
1: Ok, grazie.
0: Allora, grazie anche a Dora che è la mamma di Renata. È bello sapere che ascoltano la radio, poi anche la bambina chiede le cose alla mamma. Allora, c'è ancora qualche altro in ascolto? 011 28 0304. E io vado avanti, quando volete chiamare chiamate 011 28 0304. Mi fermo fino alle ore 22:30. Adesso sono le 21:37. C'è ancora tanto da dire perché devo parlare anche del peccato contro lo Spirito Santo. Allora, come sappiamo noi che gli increduli saranno giudicati. Perché chi non crede, purtroppo devo dire qualcosa di molto forte, chi non crede non ha Dio come padre. Quei giudei che discutevano con Gesù Cristo e che l'hanno accusato di avere un demonio, hanno detto a Gesù, quei giudei lì non erano figli di Dio, anche se erano degli ebrei. Gesù ha detto: il padre vostro è il diavolo, e il diavolo è bugiardo e lo è già da principio. Per mezzo della croce Gesù Cristo ha virtualmente annientato. Infatti nella lettera agli ebrei c'è scritto, capitolo 2 versetto 14: poiché dunque i figli hanno in comune sangue e carne, egli pure vi ha similmente partecipato per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo. Quindi la morte di Gesù Cristo sulla croce ha avuto il potere di distruggere il potere del peccato sul peccatore e anche il potere sulla morte. Rileggo questo versetto, Ebrei 2:14: poiché dunque i figli hanno in comune sangue e carne, egli pure vi ha similmente partecipato per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo. Non siamo tutti figli di Dio, amici in ascolto. I figli di Dio sono quelli che hanno ottenuto il perdono di Dio, hanno fatto la pace con Lui, sono diventati figli di Dio. Lo Spirito Santo poi termina per convincere coloro che gli resistono che il medesimo castigo li attenderà quando saranno gettati nel fuoco eterno preparato per il diavolo e i suoi angeli. Questo si riferisce al giudizio delle nazioni che troviamo nel discorso di Gesù Cristo nel capitolo 25 dell'Evangelo di Matteo. Infatti il versetto 25, il capitolo 25 di Matteo, versetto 41, dice: allora dirà anche a quelli della sua sinistra: andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Allora, la convinzione concernente il giudizio sarà tale che ogni bocca sarà chiusa, come dice l'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani, capitolo 3, versetto 19. E quindi gli increduli, e che gli increduli anche all'inferno piegheranno le ginocchia, come abbiamo letto, con tremore davanti a colui che avranno rigettato, ma per essi sarà molto tardi. Nel capitolo 2 degli Atti degli Apostoli leggiamo del discorso dell'Apostolo Pietro nel giorno della Pentecoste. Ripeto, capitolo 2 del libro degli Atti, leggiamo quel discorso dell'Apostolo Pietro nel giorno della Pentecoste, dove illustra il modo con cui lo Spirito Santo cerca di convincere gli uomini. Infatti c'è scritto, capitolo 2, versetto 22, uomini di Israele, ascoltate queste parole. E l'Apostolo Pietro, che parlava il giorno della Pentecoste, dice: uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù il Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra di voi mediante opere potenti, prodigi e segni che Dio fece per mezzo di lui tra di voi, come voi stessi ben sapete, quest'uomo, quando vi fu dato nelle mani per determinato consiglio e la prescienza di Dio, voi, per mano di iniqui, quindi di ingiusti, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste. Quindi qui vediamo che l'Apostolo Pietro illustra il modo con cui lo Spirito Santo cerca di convincere gli uomini di peccato, di giudizio e di giustizia e di giudizio. E qui Pietro dice: uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù il Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra di voi mediante opere potenti, prodigi e segni di Dio, che Dio fece per mezzo di lui tra di voi, come voi, attenzione, stessi ben sapete, quest'uomo, quando vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e la prescienza di Dio, voi, per mano di iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste. E poi Pietro dice che c'è la convinzione anche di giustizia, provando loro che Gesù Cristo è il Messia, il Figlio di Dio, annunciato dalla Scrittura, risuscitato e glorificato. Quindi lo Spirito Santo convince di giustizia perché prova proprio che il Messia, il Figlio di Dio, annunciato dalla Scrittura, risuscitato e glorificato. Atti capitolo 2, versetto 24, è scritto così: ma Dio lo risuscitò, avendolo sciolto dagli angosciosi legami della morte. E il versetto 36 di Atti 2 dice: Pietro termina il discorso con queste parole: Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso. Quindi lo Spirito Santo convince di peccato e convince di giustizia, ma convince anche di giudizio. Infatti, tornando sempre al capitolo 2 degli Atti, versetti 19 a 20, anche il versetto 40, parlando Pietro a questi Galilei, questi di Israele, parlando loro del giorno del Signore, del gran giorno del giudizio che si avvicina coi suoi segni prodigiosi, esortandoli a salvarsi da questa generazione perversa prima che sia troppo tardi. Al versetto 40 di Atti 2 Pietro dice: e con molte altre parole li scongiurava e li esortava dicendo: salvatevi da questa perversa generazione. Con questi versi letti certamente richiedono più attenzione. Qui sarebbe bello e buono leggere tutto il capitolo 2 del libro degli Atti. Io ho saltato un po' di versi, quindi non sono stato un po' continuo e chiaro nella spiegazione, ma non so se abbiamo tempo un'altra volta di leggerlo, sicuramente potremmo riprenderlo. Questi versetti di Atti 2 ci dicono che lo Spirito Santo cerca di convincere gli uomini, le persone, di peccato, di giudizio, di giustizia e di giudizio, proprio così come diceva l'Apostolo Pietro quel giorno della Pentecoste. Adesso andiamo a un altro argomento. Intanto chiedo se c'è qualcuno che vuole telefonare. Speriamo che sia anche in ascolto questo qualcuno. È una serata molto molto calda, almeno qui a Torino, non so in altri posti, e molte persone staranno cercando un po' di refrigerio, oppure saranno un po' in qualche posto dove c'è un po' di aria un po' più fresca, sperando. Arriva una chiamata, la prendo.

Allora, devo andare avanti perché ci sono tante cose ancora da vedere e da dire. Andiamo al peccato contro lo Spirito Santo. Sono le ore 21:56, non so se riesco a terminarlo, comunque partiamo. Il peccato contro lo Spirito Santo. Che cos'è? Cerchiamo prima di tutto i passi in cui è adoperata questa espressione. Iniziamo dall'Evangelo di Marco, capitolo 3, dal versetto 28. Marco, capitolo 3, versetto 28. Dice così: in verità vi dico, ai figli degli uomini saranno perdonati tutti i peccati e qualunque bestemmia avranno proferita. Ma chiunque avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non ha perdono in eterno, ma è reo di un peccato eterno. E il versetto 30 dice: egli, cioè Gesù, parlava così perché dicevano ha uno spirito immondo. Leggiamo anche nell'Evangelo di Matteo, capitolo 12, dal versetto 31. Matteo 12, 31 è scritto così: perciò io vi dico, ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo spirito non sarà perdonata. A chiunque parli contro il figlio dell'uomo sarà perdonato, ma a chiunque parli contro lo Spirito Santo non sarà perdonato né in questo mondo né in quello futuro. Attenzione adesso, perché per comprendere bene questi primi due versetti occorre seguire bene la lettura dal versetto 33. Infatti, il versetto 33 che segue dice: o fate l'albero buono e buono pure il frutto, o fate l'albero cattivo e cattivo pure il suo frutto, perché dal frutto si conosce l'albero. Razza di vipere, come potete dire cose buone essendo malvagi? Poiché dall'abbondanza del cuore la bocca parla. L'uomo buono dal suo buon tesoro trae cose buone, e l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro trae cose malvagie. Versetto 36. Io vi dico che di ogni parola oziosa che avranno detta gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio, poiché in base alle tue parole sarai giustificato e in base alle tue parole sarai condannato. C'è anche un testo nell'Evangelo di Luca, capitolo 12, dal versetto 10, che più o meno dice le stesse cose. Da tutto questo è possibile, attenzione perché qui c'è la spiegazione di questo peccato imperdonabile. Da tutto questo è possibile comprendere che il peccato commesso allora dai giudei non consisteva soltanto nel riportare nell'Evangelo di Marco, scusate, le parole riportate nell'Evangelo di Marco, capitolo 3, che ho letto prima e li voglio rileggere, non voglio fare confusione. Allora, da tutto quello che ho detto, è possibile comprendere che il peccato commesso dai giudei non consisteva soltanto nelle parole riportate nell'Evangelo di Marco, capitolo 3, dal versetto 29, che sono queste: ma chiunque avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non ha perdono in eterno, ma è reo di un peccato eterno. Egli parlava così perché dicevano ha uno spirito immondo. Queste parole erano l'espressione di un atteggiamento interiore, perché abbiamo letto: la bocca parla di ciò di cui il cuore è pieno. Quale era dunque questo atteggiamento? Attenzione a quello che sto per dire. Gesù Cristo

0: dall'inizio del suo ministero aveva predicato il pentimento e la fede nella buona notizia di Gesù Cristo morto e risorto. Mentre egli moltiplicava i suoi miracoli per mezzo della potenza dello Spirito, e lo faceva per convincere il popolo della verità del suo messaggio. Quindi quei giudei che avevano detto a Gesù che aveva uno spirito immondo avevano commesso il peccato imperdonabile. Perché? Perché non volevano accettare il messaggio che Gesù portava e rendeva accettabile questo messaggio, perché operava con la potenza dello Spirito Santo. Quindi è stata, un peccato indiretto. E perché è un peccato indiretto? Perché ancora oggi le persone che rifiutano continuamente l'Evangelo si trovano sotto questo peccato imperdonabile. Se queste persone che ascoltano l'Evangelo e riescono anche a comprendere che Gesù Cristo ha fatto un'opera buona morendo per i peccatori, riescono anche a capire e a comprendere che Gesù Cristo è risorto e che è stato mandato da Dio, ma se non credono personalmente l'opera di Gesù Cristo, non ha efficacia. E vi devo dire, amici in ascolto, questo ha portato me, Michele, alla vera conversione. Io per tanti anni, è vero che ero un ragazzino, credevo che Gesù Cristo è il figlio di Dio, credevo che era morto sulla croce, credevo che era stato risorto da Gesù Cristo, ma non era il mio personale salvatore. E fossi morto senza questa fede, io sarei lontano adesso per sempre, sempre, sempre dal Signore. Cioè, capite? Quindi è l'atteggiamento interiore che conta e che porta a fare che cosa? A rifiutare il perdono di Dio. A rifiutare che cosa? Ciò che Dio ha preparato per tutte le sue creature, perché Dio non vuole che le persone si perdano. Dio vuole che tutti siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Questo è l'amore di Dio, questa è la volontà di Dio. E l'apostolo Paolo dice che c'è un solo mediatore tra Dio e gli uomini, perché Dio non vuole che le persone si perdano. Quindi questo atteggiamento nasceva interiormente a queste persone che seguivano Gesù, perché non volevano ascoltare il suo messaggio. Quindi i giudei non volevano credere e respingevano ostinatamente questa testimonianza dello Spirito, e trovavano anche degli argomenti per negare l'evidenza. In fondo, questi giudei si rifiutavano, ed è quello che succede alle persone oggi. In fondo, questi giudei si rifiutavano di riconoscere il proprio peccato. E sapete, le persone si sentono offese se diciamo che sono dei peccatori perduti, e ci dicono anche: ma con quale autorità voi giudicate le persone? Con quale autorità condannate le persone? Dio conosce tutto, è vero questo. Ma Gesù ha detto: andate per tutto il mondo, predicate l'Evangelo. Cioè, dite che Gesù Cristo è morto per il peccato dei peccatori. Dite che è stato sepolto secondo le Scritture. Dite che è risorto. Dite che si è fatto conoscere. E dite che è salito al cielo. E dite che di là ancora opera, salva, libera, santifica, perché è vivente alla destra del Padre. E quindi in fondo questi giudei si rifiutavano di riconoscere il proprio peccato e si rifiutavano di ricevere e accogliere Cristo come loro Salvatore. Ed è allora che Gesù parla del loro peccato che non può essere perdonato. Quindi non è che uno dice a Gesù Cristo: tu non sei tutto santo, tu c'hai anche questi spiriti maligni, sei immondo. Non è questo che condanna le persone e le porta anche ad essere sotto il giudizio del peccato imperdonabile. Chi rifiuta di riconoscere il proprio peccato e chi rifiuta di ricevere e accogliere Cristo come l'unico Salvatore si trova in questo stato di peccato imperdonabile, in questo stato di separazione da Dio, in questo stato di alienazione, in questo stato di perdizione. Nel caso che abbiamo letto in Marco capitolo 3 versetti 29, che vado a rileggere, il versetto 29 dice: ma chiunque avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non ha perdono in eterno, ma è reo di un peccato eterno. E poi dice versetto 30: egli parlava così perché dicevano, i giudei dicevano di lui, ha uno spirito immondo. Allora, stavo dicendo, nel caso che abbiamo citato, quindi questi versetti, il peccato contro lo Spirito Santo aveva preso forma di una bestemmia. Ma attenzione, amici, in altri passi della Bibbia troviamo l'indicazione che l'uomo può commettere nel suo cuore lo stesso peccato che non può mai essere rimesso senza che qualcuno si manifesti necessariamente in una parola di bestemmia. Leggiamo alcuni esempi. Giovanni capitolo 12 dal versetto 37. Attenzione, questi versetti sono molto significativi. Giovanni capitolo 12 dal versetto 37 ci sono queste parole: sebbene avesse fatto tanti segni miracolosi in loro presenza, non credevano in lui. Quindi l'evangelista Giovanni sta dicendo che Gesù Cristo, sebbene avesse fatto tanti segni miracolosi in loro presenza, non credevano in lui, affinché si adempisse la parola detta del profeta Isaia: Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? A chi è stato rivelato il braccio del Signore? Versetto 39: perciò non potevano credere. È scritto così, Giovanni 12:39: perciò non potevano credere per la ragione detta ancora da Isaia: egli ha accecato i loro occhi e ha indurito i loro cuori perché non vedano con gli occhi e non comprendano con il cuore e non si convertano e io non li guarisca. Quindi vediamo che nonostante tanti miracoli siano stati fatti in loro presenza, i giudei non credono in lui. E così cosa succede? Dio li abbandona alla loro incredulità e alle conseguenze di questa. E questo è il significato del peccato imperdonabile. Chi rifiuta di credere, chi ha conosciuto il messaggio dell'Evangelo, chi lo ha ascoltato, quelli che hanno avuto la proposta di accettazione tramite la predicazione, come stiamo facendo questa sera, chi rifiuta, nonostante le evidenze, e questi giudei avevano visto Gesù operare con la potenza di Dio mediante lo Spirito Santo, dice: nonostante tanti miracoli siano stati fatti in loro presenza, i giudei non credono in lui. E così dice: ma cosa devo fare più? Cosa devo fare più? Così Dio li abbandona ripeto, alla loro incredulità e alle conseguenze di questa. Allora, se non ci riconosciamo peccatori, Dio non può applicare la giustizia per mezzo dell'opera di Gesù Cristo e noi restiamo sotto il giudizio. Ma Dio ci ama. Dio non vuole che noi restiamo nella condizione del peccato imperdonabile. Assolutamente. Dio ci ama. Ed è per questo che abbiamo letto che ha mandato lo Spirito Santo, perché noi fossimo convinti, o siamo convinti, possiamo essere convinti del nostro peccato, della giustizia di Dio e anche del giudizio di Dio. Ebrei capitolo 10, versetto 26. Anche qui sono dei versetti che richiedono tanto tempo per spiegarli bene. È probabile che ci ritorneremo appena possibile, perché sono versetti che bisogna comprendere bene il significato e le verità contenute. Ebrei capitolo 10, versetto 26. Dice così: infatti, se persistiamo, cioè se rimaniamo in questa condizione, infatti se persistiamo nel peccato volontariamente, dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane più alcun sacrificio per i peccati. Versetto 27, ma una terribile attesa del giudizio e l'ardore di un fuoco che divorerà i ribelli. Versetto 28, chi trasgredisce la legge di Mosè viene messo a morte senza pietà sulla parola di due o tre testimoni. Di quale peggior castigo a vostro parere sarà giudicato degno colui che avrà calpestato il Figlio di Dio e avrà considerato profano il sangue del patto con il quale è stato santificato e avrà disprezzato lo Spirito della grazia? Versetto 30. Noi conosciamo infatti colui che ha detto: a me appartiene la vendetta, io darò la retribuzione. E ancora: il Signore giudicherà il suo popolo. È terribile cadere nelle mani del Dio vivente. Allora, versetto 26 dice: se persistiamo nel peccare volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane più alcun sacrificio per i peccati, ma una terribile attesa del giudizio e l'ardore di un fuoco che divorerà i ribelli. Allora, qui non dice che questi hanno ascoltato e si sono convertiti e che poi così in qualche modo si sono trovati in qualche condizione di peccato e quindi vengono allontanati per sempre da Dio. Non dice questo. Dice: se persistiamo nel peccato volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza delle verità. Questa sera le persone che hanno ascoltato, e speriamo che abbiano ascoltato, e restano impassibili, dicono: ma io non voglio credere a queste cose qui, ci sono tante religioni, poi ci sono le buone opere che possono sempre aiutarmi, salvarmi, e quindi trascurano che cosa? Di riconoscere il proprio stato di peccato davanti a Dio. Quindi rifiutano la convinzione dello Spirito Santo di essere peccatori. E quindi la convinzione che c'è la giustizia di Dio che può essere applicata come salvatore e non viene riconosciuta, non viene accettata. Se queste persone persistono nel peccare, questo è un peccato volontario, dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane più alcun sacrificio per i peccati. Gesù Cristo è morto per tutti, ma io lo dico sempre ogni venerdì: l'efficacia di questo sacrificio cruente è applicata solamente per quelli che riconoscono il peccato, si ravvedono e chiedono perdono dei propri peccati. È questo che dobbiamo comprendere. Se qualcuno pecca volontariamente dopo aver ricevuto la verità, se disprezza il Figlio di Dio e il suo sacrificio espiatorio, ha pure, attenzione, questo che dobbiamo comprendere questa sera, lo voglio ripetere, se qualcuno pecca volontariamente dopo che gli viene predicato l'Evangelo, e lo comprende anche l'Evangelo, e se disprezza il Figlio di Dio e il suo sacrificio espiatorio, ha pure oltraggiato lo Spirito della grazia, è scritto così, lo Spirito della grazia che voleva salvarlo. Non rimane dunque più per lui che l'attesa del terribile giudizio. È quello che troviamo scritto nella parola di Dio. Non rimane che questa attesa. Quello che dobbiamo comprendere è che peccare contro lo Spirito Santo può essere non soltanto bestemmiare contro di lui, ma rifiutare volontariamente fino alla fine l'opera della salvezza che egli vuole fare nel nostro cuore. Per fino alla fine intendo dire fino a che non sia troppo tardi, sia perché arriva la morte, sia perché Dio, stanco di avere pazienza, si ritira. Abbiamo letto all'inizio il testo di Giovanni 16, 8 e 9. Il peccato più grave di cui lo Spirito Santo convincerà il mondo è di non credere in Gesù. E questo peccato non potrà mai essere perdonato, perché consiste nel rifiutare il perdono e nel respingere il Salvatore. Possiamo dunque dare qualche altra definizione. Peccare contro lo Spirito Santo e ostinarsi a non credere in Gesù che egli presenta alle anime. C'è una domanda importante che tutti dobbiamo farci. Se tutto dipende dall'atteggiamento dell'uomo e della donna nei riguardi di Cristo, perché Gesù dice che ogni parola contro il Figlio dell'uomo sarà perdonata, mentre la bestemmia contro lo Spirito Santo non lo sarà mai? La ragione è questa: il peccato contro Dio sotto la legge era grave, ma quello commesso contro Gesù venuto in carne era già più grave. Infatti l'evangelista Giovanni dice, riporta le parole di Gesù, Giovanni capitolo 15 versetto 22, dice: se non fossi venuto, Gesù che dice, se io non fossi venuto in questo mondo e non avessi parlato, non avrebbero colpa, ma ora non hanno scusa per il loro peccato. Gesù, il Figlio di Dio, nella sua umanità e umiliazione, si presentava agli uomini, quando era qui su questa terra, in maniera visibile, e respingerlo poteva essere ancora cosa perdonabile. Cioè, chi respingeva Gesù Cristo poteva essere cosa perdonabile. Mentre adesso che ha inviato lo Spirito Santo ed è venuto, resistere allo Spirito che glorifica Gesù Cristo e produce una convinzione interiore perfettamente netta, tutto questo è peccare con conoscenza di causa e mettere Dio alla porta coscientemente e volontariamente. Allora, l'opera per mezzo della quale lo Spirito cerca di mettere in noi la presenza del Salvatore è il principio del piano di Dio a nostro riguardo, e se qualcuno la rifiuta e persevera nel suo indurimento, Dio non può fare niente di più in suo favore, non può salvarlo contro la sua volontà. E questo è il fatto. Dio non può salvare una persona contro la sua volontà. Sono le ore 22:21, solo qualche minuto. Ci facciamo questa domanda: quali sono le conseguenze del peccato contro lo Spirito Santo? Forse rispondendo a questa domanda le cose diventano più chiare. Allora, queste conseguenze sono terribili. Una l'ho già accennata. Dio, quindi la prima conseguenza del peccato contro lo Spirito Santo è questa: Dio abbandona l'uomo, Dio abbandona la donna a se stesso. Non ci si beffa di Dio. Se l'uomo non vuole saperne di lui, egli, Dio, lo lascia. Dice: vai per la tua strada. Ecco due esempi. Subito dopo la bestemmia dei giudei, Gesù rifiuta loro un nuovo miracolo e si mette a parlare in parabole, che spiega solo ai suoi discepoli. Andate a trovare questo nell'Evangelo di Matteo, capitolo 12, versetti 38 e 39, e poi anche nel capitolo 13, i versetti 10 a 13. Ripeto, subito dopo la bestemmia dei giudei, Gesù cosa fa? Rifiuta loro un nuovo miracolo e si mette a parlare in parabole. Egli dichiara che agli increduli non sarà dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, e toglierà loro anche ciò che hanno. E ciò ripete il concetto che Dio cessa di rivelarsi a coloro che gli resistono, e che con questa stessa bestemmia perdono il poco di luce spirituale che potevano avere. Questo è il motivo per cui, infatti, i discepoli hanno chiesto a Gesù: ma perché parli loro in parabole? E perché parli loro? Dice: perché a loro non è dato di conoscere il mistero del regno dei cieli, a voi sì. Quindi quelli che vogliono ascoltare, e ascoltare significa riconoscersi peccatore e riconoscere Gesù Cristo che Dio ha mandato per quello che egli è, il Salvatore, il mediatore tra Dio e gli uomini, colui che è venuto a salvare tutti. Poi ci sono altri esempi, ma adesso il tempo termina. Dico solo quali sono le conseguenze del peccato contro lo Spirito Santo. Vi prometto che ci tornerò su questo argomento così importante. Allora, abbiamo visto che la prima conseguenza è che Dio abbandona l'uomo a se stesso. La seconda è che il cuore dell'uomo è indurito. Ma devo dire che non è Dio il primo a indurire il cuore. È l'uomo stesso colui che per primo indurisce il cuore. È Dio che abbandona questi che induriscono il cuore, perché non vogliono ascoltare, non vogliono credere. E, come ho detto, ha iniziato a parlare loro in parabole. Per questo, per esempio, in Matteo capitolo 13, versetti 14 e 15, dichiara: perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile, sono diventati duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi, che talora non vedano con gli occhi e non odano con gli orecchi e non intentano con il cuore e non si convertano ed io non li guarisca. Poiché chiunque ode l'appello del Signore senza rispondergli indurisce il suo cuore. Per questo lo Spirito Santo, sapete cosa dice? Quello che c'è scritto in Ebrei capitolo 3, versetti 7 e 8: oggi, se udite la mia voce, non indurite i vostri cuori. Ho detto che Dio abbandona l'uomo a se stesso. Dio allontana queste persone e devono comprendere che hanno bisogno di Dio, ma devono comprendere la prima cosa, che è il loro peccato e il non riconoscere la missione di Gesù Cristo che li allontana dal regno di Dio. Quindi il cuore dell'uomo diventa sempre più duro, sempre più duro. Oggi, se udite la mia voce, non indurite i vostri cuori. Io ho ancora tante cose. Chi non accetta la convinzione dello Spirito Santo, chi bestemmia contro lo Spirito Santo, diventa impossibile arrivare al pentimento. E questo, per questo le persone non riescono a pentirsi. Diventa impossibile credere. E il perdono di Dio non può essere ottenuto. Ma se noi vogliamo comprendere l'Evangelo, questa sera, per tutti quelli che sono in vita, niente è perduto. Se uno dice: Signore, sono un peccatore, senza di te comprendo che ho fatto sempre cose sbagliate, ho costruito la mia vita sulla sabbia, ho visto tante rovine e sono rimasto senza una direzione, sono rimasto nelle tenebre, ho incolpato la società in cui ho vissuto e vivo ancora. Non ho mai voluto riconoscere il mio peccato e riconoscere il tuo amore che mi hai mostrato sulla croce. Voglio invitarti, amico, a leggere gli Evangeli, andare a Gesù Cristo. Voglio invitarti. Riconosci il tuo peccato. La parola di Gesù per tutti voi, chiudendo la trasmissione, è questa: chi ascolta la mia parola, parola di Gesù, e crede a colui che mi ha mandato, ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Tu questa sera puoi passare dalla condizione di morte, non sarai giudicato mai più. Se dice: Signore, riconosco di essere un peccatore e ti ringrazio che tu, Gesù Cristo, hai preso i miei peccati sulla croce. Voglio il perdono di Dio, confesso e con la bocca che Gesù Cristo questa sera diventa il mio Salvatore e Signore. C'è qualche persona che, specialmente quest'ultima parte, ha voluto imprimere nella propria mente, nel proprio cuore. Se vuole chiamare, io posso prendere ancora questa chiamata. Il telefono è 011 28 03 04. Signore, illumini, è quello che posso dire. Non resistere alla persona dello Spirito Santo che questa sera ti vuole convincere del tuo peccato, della giustizia di Dio e del giudizio di Dio. E se tu accetti questa condizione, nasce la fede in te e tu ricevi Gesù Cristo nella tua vita. Dio ti benedica. Ti do appuntamento a venerdì prossimo dopo le ore 17 con la trasmissione in diretta del venerdì, dialogando sulla parola. Dio ti benedica. Signore, grazie per questo tempo, grazie per i versi della tua parola che abbiamo letto. Tu hai visto alcuni fratelli, sorelle seguire questa trasmissione, alcuni hanno telefonato, altri hanno mandato dei messaggi, altri hanno ascoltato. Ti prego in questi momenti per quelli che ancora non possono dire Gesù è il mio Salvatore, che possano con serietà e con semplicità tornare o andare alla lettura degli Evangeli e riconoscere che tu sei il figlio del Dio vivente, sei il figlio di Dio che ha preso i peccati di tutte le persone ed è morto per quei peccati sul legno della croce, ed è questo che assicura il perdono dei peccati. E tu sei il figlio di Dio risorto dai morti, puoi giustificare tutti quelli che si avvicinano a Dio per la fede mediante la grazia. Signore, che si compia questo miracolo in tante persone questa sera. Benedice la tua parola, che il nemico non la porti via e che possiamo ascoltare delle buone testimonianze di salvezza, di entrata nel tuo regno, perché il tuo nome sia glorificato in terra e in cielo. Amen.
1: Se no cadremo come facevano i farisei, che erano ossessionati dall'osservanza letterale di quello che loro avevano capito della Bibbia, e poi si perdevano in quello che erano invece gli insegnamenti più profondi, che andavano al di là dell'osservanza letterale, che era l'amore, la misericordia e la comprensione. Quindi rivediamo, per concludere proprio, quelle che sono le affermazioni veramente bibliche, quello che noi crediamo, quello che noi abbiamo assimilato dalla Bibbia e quelle che sono invece le nostre preferenze. E stiamo attenti, ognuno di noi ce l'avrà, accettiamo il fatto che sia così, ma non confondiamole. Non sto dicendo che quello che noi abbiamo capito la Bibbia è sbagliato o che le nostre preferenze non devono esserci. Sto soltanto dicendo, abbiamo ben chiaro quali sono i tre livelli e eviteremo un sacco di problemi nei rapporti interpersonali.

0: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
1: È con piacere, cari ascoltatori, che anche oggi mi accingo a condurre questa puntata di Detto fra noi. Puntata durante la quale desidererei spendere un po' di tempo insieme a voi intorno al settimo dei 10 comandamenti che il Signore ci ha lasciati. Vi ricordo che stiamo trattando dei problemi di famiglia e quest'oggi lasceremo un po' da parte i figli per riparlare della coppia. Ebbene, il settimo comandamento lo conosciamo tutti, è il seguente: non commettere adulterio. È di questo che parleremo dopo aver ascoltato un po' di musica.

piaccia o no all'uomo, e quindi alla donna, dicevo all'uomo moderno che si considera unico padrone di sé, quanto al diritto di gestire il proprio corpo e in modo particolare la propria sessualità, Dio è di un altro parere. Col settimo dei 10 comandamenti, Dio afferma la sua sovranità sul corpo umano e sull'uso che se ne fa. Dall'alto del monte Sinai, egli tuona il comandamento non commettere adulterio. Ebbene, basterebbe un rapido sguardo attraverso la Bibbia stessa per vedere che questo comandamento non ha mai incontrato il consenso dell'uomo. Dalla relazione di Davide con Bathsheba nell'Antico Testamento fino a quella condannata da Giovanni Battista fra Erode e sua cognata nel Nuovo Testamento. Ebbene, sia nel Vecchio che nel Nuovo l'adulterio è stato un'attrazione a cui l'uomo non ha saputo mai resistere. Nel nostro secolo basta prendere in mano qualunque rotocalco o guardare qualunque film alla televisione per vedere che le cose non sono affatto cambiate. Amare la moglie del prossimo come o più di quanto non si ami la propria sembrerebbe quasi un nuovo comandamento. Si arriva perfino a raccomandare delle relazioni extraconiugali sia per il marito che per la moglie come mezzo per sfuggire alla noia e rinsaldare il proprio matrimonio. Quegli scienziati che spiegano la sessualità e la personalità umane con la teoria dell'evoluzionismo o quella del materialismo non hanno fatto altro che dare all'uomo la giustificazione che la sua natura peccaminosa bramava per comportarsi allo stesso livello degli animali. Difatti, diversi teorici del sesso, con tanto di titoli accademici e professionali, consigliano alle coppie che si rivolgono a loro di imparare dalle bestie della giungla o della stalla come comportarsi sessualmente. Quanto è diverso, cari amici, l'insegnamento dell'essere che ha creato l'uomo e che ne conosce a fondo le esigenze e le possibilità. Egli afferma che benché l'uomo abbia un corpo che fisicamente può paragonarsi per alcune sue funzioni e strutture a quello della bestia, questo corpo non è altro che l'abitacolo, la tenda, in cui vive un essere fatto all'immagine stessa di Dio. È dotato quest'essere perciò di altre qualità, di altre possibilità che sfuggono ad ogni confronto con la bestia. Anzi, queste qualità, queste possibilità sono così complesse, così delicate, che nessun uomo le potrà comprendere con la sola intelligenza. Se questo è vero, allora lo psicologo, lo psichiatra, il neurologo o il biologo che cercano di dare consigli all'uomo sul corretto comportamento in campo sessuale, soltanto perché hanno capito in parte il funzionamento ormonale e fisiologico della riproduzione, ebbene queste persone sono degli stolti, degli insensati. Sono peggio di un meccanico d'auto che parta con chiave inglese e martello per aggiustare un delicato orologio svizzero, soltanto perché ha capito che gli ingranaggi trasmettono la forza motrice. Quali sono i delicati equilibri fra azione motoria, stimoli chimici, emozione e pensiero, piacere fisico, ricevuto e donato, intesa spirituale e abbandono psicologico e tanti elementi a me sconosciuti? Quali sono, dicevo, tutte queste cose che sono coinvolti in una relazione amorevole di unione sessuale? E quali segni indelebili di un tale incontro rimangono eternamente registrati a livello conscio e inconscio nella memoria e nella psiche di un essere umano? A queste domande nessuno psicologo, per quanto esperto, per quanto generoso di consigli sull'amore libero, sull'esperimentazione prematrimoniale, può onestamente rispondere. Solo Dio sa come è fatto l'uomo ad ogni livello della sua esistenza, e Dio dice: non commettere adulterio. Così l'Eterno, che si è rivelato nei comandamenti come l'Iddio tuo, insostituibile e assolutamente sovrano, interviene per affermare il suo diritto di dirti come usare il tuo corpo, come controllare le tue emozioni, come controllare i tuoi istinti,
ogni membro del tuo corpo, ogni emozione ed ogni pensiero della tua mente, ogni particolare della tua personalità dovrebbe essere coscientemente sottomesso a Lui per una donazione liberamente scelta. Questa tua relazione di donazione totale è simboleggiata dalla tua sottomissione nel tuo comportamento sessuale. Per mezzo del settimo comandamento, ogni tuo tentativo di adoperare la tua sessualità in modo diverso da quello insegnato nelle sacre scritture si rivela come un sottrarre al controllo di Dio qualcosa che gli appartiene. E questo è un atto di ribellione. È vero allora, come affermano alcuni miscredenti, che la ripetizione di questi divieti più volte nella Bibbia sia una prova che la religione cristiana è una forma di psicosi sessuofoba? In altre parole, è possibile che Dio ti abbia creato con un forte istinto sessuale? Ebbene, è possibile che Dio, che ti ha creato in questo modo, faccia poi di tutto per proibirti di usarlo, il sesso, di goderlo in questo modo? A questa domanda risponderemo in una prossima puntata.

È vero che la ripetizione di questi divieti più volte nella Bibbia sia una prova che la religione cristiana è una forma di psicosi sessuofoba? È possibile che Dio, che ti ha creato con un forte istinto sessuale, faccia poi di tutto per proibirti di usarlo o di goderlo? A questa domanda, cari amici, risponderemo in una prossima puntata di Detto Fra Noi. E vi ricordo che quello che sto dicendo lo sto dicendo a delle coppie credenti. Satana è capace di fare tanto nella vita del credente che si allontana dal Signore. E nella prossima puntata spero di poter concludere quanto abbiamo detto, quanto abbiamo iniziato intorno al settimo comandamento: non commettere adulterio. Grazie per il tempo concessomi e a ben risentirci.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.

Salve amici, eccoci qui con le lettere, con le domande, con la Bibbia, con i commentari, tutti intorno a me per rispondere alle domande che ci avete inviato in questa settimana. Quest'oggi abbiamo delle domande su diversi soggetti da diversi libri della Bibbia e le prenderemo l'una ad una e cercheremo di discuterle assieme. Vi chiediamo di avere pazienza, di stare con noi e di avere una Bibbia pronta e marcatela giù a queste domande. E cominciamo con una domanda sui Galati, sul Nuovo Testamento, Galati 6:3-4. Il passaggio dice così: poiché se qualcuno si stima essere qualche cosa pur non essendo nulla, egli inganna se stesso. Ciascuno esamini invece l'opera propria e allora avrà motivo di gloriarsi rispetto a se stesso soltanto e non rispetto ad altri. E la domanda è possibile dedurre chi ciascuno è in ragione del numero di conversioni o della qualità di opere buone fatte? In questo capitolo l'apostolo Paolo esortava i suoi lettori a non erigersi come giudici sul resto dei fratelli. Prima li esorta a portare invece gli uni i pesi degli altri e poi in questi due versetti non tanto a giudicare gli altri ma ad esaminare se stessi. Come dice lui, tanti si credono di essere chissà cosa mentre invece non sono nulla. Se ognuno però esaminasse se stesso, esaminasse le proprie opere, ecco che allora potrà gloriarsi se troverà opere degne di gloria, ma solo e in rispetto a se stesso e non in rispetto all'operato degli altri. Sì, quello che uno è non si misura su quello che gli altri non sono, né su quello che uno dice, ma su quello che uno fa. Il nostro ascoltatore scrive poi sul fatto che dagli scritti di Paolo si nota un certo misoginismo, cioè una certa avversione verso le donne. Ora egli mi scrive: Paolo ha pure scritto che ogni scrittura è ispirata da Dio ed è utile a insegnare e a riprendere e a correggere e a educare nella fede. Ora queste parole non sono in contrario con quello che Paolo stesso scrive sulle donne? Ebbene, nel dare una risposta qui c'è da stare davvero molto attenti. Il fatto è che l'apostolo Paolo e i suoi scritti sono spesso criticati da tante persone perché appunto danno a vedere una certa avversione verso il sesso femminile. Ma la spiegazione c'è proprio qui davanti a noi ed è in questo versetto che questo giovane ci ha proposto. Ogni scrittura che scopo ha? Quello di rivelarci l'attitudine di chi ha scritto verso le donne? È questo lo scopo? No! Il suo principale scopo è lo scopo di rivelarci quello che la scrittura può fare per noi. La scrittura può educarci, riprenderci, correggerci nella fede, non nelle opinioni che noi facciamo del carattere dei diversi scrittori biblici. E in più, per quanto riguarda Paolo, dobbiamo notare che lui stesso fa la distinzione fra quello che Paolo dice di suo e quello che Paolo dice da parte di Dio e sotto l'ispirazione dello Spirito Santo. Poi una domanda che dice così: perché il contrasto fra Prima Corinzi 7:29-30 e Seconda Tessalonicesi 2:3? Nella prima troviamo come una certa fretta, nella seconda, sempre riferendosi alla stessa cosa, manca di questa urgenza. Come mai? Ebbene, qui stiamo parlando del ritorno del Signore Gesù. Nell'epistola ai Corinzi Paolo dice che il ritorno è imminente e che non vale quindi la pena di sposarsi o progettare alcun piano perché non ce n'è il tempo. Nell'epistola ai Tessalonicesi Paolo invece dice che il Signore non verrà finché l'Anticristo non si sia manifestato. Ebbene, è Gesù che ha insegnato ad aspettarlo con una certa premura. Ci ha detto che verrà quanto meno noi ce l'aspetteremo, verrà come un ladro di notte. E così l'apostolo, esortando i credenti ad aspettare la venuta, egli dice che
la venuta dovrebbe essere considerata imminente al fine che fossero sempre pronti. Del resto noi facciamo la stessa cosa insegnando ai credenti di comportarsi come se Gesù stesse per venire ad ogni momento. Quando Paolo scrive ai Tessalonicesi, egli risponde a certe specifiche domande teologiche e dice che Gesù ritornerà solo dopo che l'Anticristo si sia manifestato. Ora, l'Anticristo, secondo quello che l'Apostolo Giovanni scrisse a quei tempi, era già manifestato allora, come del resto lo è tutt'oggi, e forse un po' più palesemente oggi che allora. E così non c'è qui un contrasto. Poteva benissimo che Gesù ritornasse a quel tempo, come può darsi che egli ritorna ora. Nessuno esattamente sa quando ritornerà, perché Gesù ritornerà soltanto, questo è un altro fatto teologico, soltanto ritornerà quando la Chiesa è completa, quando il numero dei salvati è raggiunto. Non sta quindi a lui a ritornare più tardi o più presto. Gesù vorrebbe tornare ora, vorrebbe essere già tornato, ma sta a noi a fare la nostra parte, a portare credenti al Signore. Quando la Chiesa sarà completata, egli ritornerà. Poi viene anche domandato come mai, secondo Cronache 36, 22, 23 e Esdra 1, 1, 2, sono praticamente uguali. Forse sono questi due libri dallo stesso libro spezzato in due, e questa è una bella osservazione. Cronache 36, 22, 23 e Esdra 1, 1, 2, sì. La ragione sono questi due libri uguali, perché originariamente erano

E qui un'altra domanda, e si ritorna al Nuovo Testamento, Vangelo di Matteo 4, versetto prima. Come Cristo è morto per liberarci dalla morte, viene domandato. Viene qui tentato per liberarci dalla tentazione? La domanda è: come mai Cristo è morto per liberarci dalla morte e viene qui tentato? Viene tentato forse per liberarci anche dalle tentazioni? No, la risposta è negativa, perché ovviamente noi siamo ancora tentati. La Bibbia ci insegna che saremo sempre tentati, in 1 Corinzi 10, 13, in Giacomo 1, 12, e poi troviamo che Gesù fu condotto nel deserto per essere tentato e provato. Ognuno di noi siamo provati, nessun automobile, nessun aeroplano verrà mai affidato al pubblico prima che sia collaudato. Le tentazioni di Gesù avevano a che fare con Gesù stesso, provavano Gesù. Le tentazioni che Dio manda a noi hanno a che fare con noi, e Dio ci dà, come Paolo ci dice, sempre una via d'uscirne, e se per caso cadiamo e se pentiti lo confessiamo, pure Dio ci perdona e ci rialza. Il peccato che commettiamo, se noi lo abbandoniamo, Lui lo perdonerà. Poi passiamo a Matteo 4, 1-12. Quale motivo c'è da specificare quando abbiamo saputo che Giovanni ci dice qui? Ebbene, Matteo specifica che Giovanni era stato imprigionato per farci notare che Gesù in tal modo e per tale ragione lasciò la Giudea per sfuggire alle grinfie di Erode, che ha imprigionato Giovanni e che può facilmente imprigionare anche Gesù. Erode aveva giurisdizione e potere in Giudea, ma non in Galilea. La sua ora non era ancora giunta e non doveva Gesù morire sotto la scure di Erode, ma sulla croce del Calvario, e questa è la ragione quindi per cui Gesù se ne va per sfuggire ad Erode, e la ragione per cui Giovanni è qui menzionato. Si passa ora a Romani 7:1. Questa domanda chiede: vuol sapere cosa Paolo vuol dire quando dice «Ci fu un tempo nel quale vivevo senza la legge»? Ebbene, l'apostolo Paolo parla della sua infanzia. Da bambino Paolo non sapeva nulla della legge, né dei comandamenti, né di niente, nella sua innocenza. Ma ecco che d'un tratto venne ammaestrato nei comandamenti e gli fu detto di non concupire. Paolo non aveva mai concupito perché non sapeva cosa era la concupiscenza, ma appena gli fu spiegato, ecco che anche lui, benché giovane, cominciò a concupire. Vedete, la legge porta alla conoscenza del peccato, non la salvezza da esso. Poi passiamo ad un'altra domanda, ancora sui Romani, Romani 8:20. Chi è colui che ha sottoposto il creato alla vanità? Ebbene, non si dovrebbe leggere creato ma creazione, la parola usata dovrebbe essere creazione, colui che ha sottoposto la creazione alla vanità, e qui ci si riferisce e ci si limita alla creazione della terra. Ebbene, costui è per certo Satana. Adamo fu lo strumento di Satana e Satana lo usò per peccare e per portare il peccato nel mondo e con esso l'inquinazione e tutti i disastri che ci circondano oggigiorno. Un'ultima domanda viene dal Salmo 141:4. Si vuole sapere cosa vuol dire la parola delizie. Eh sì, la parola delizie è in questo caso riferito al modo di vivere del malvagio. La preghiera che il salmista qui rivolge a Dio è che Dio lo liberi dalla tentazione. Dice: non inclinare il mio cuore, ed egli chiede a Dio che non solo lo liberi dal commettere azioni empie, ma che lo liberi pure dal mangiare i cibi degli empi, e che loro decantano come delizie. Ma facciamo un esempio. E bisogna ricordarsi che la parte della legge levitica proibiva agli ebrei di cibarsi di certe carni, per esempio il maiale o il coniglio. Ed ora ecco che uno dei malvagi va dal salmista con un bel prosciutto e gli dice: «Ehi, vuoi venire a farti una bella merenda con me di fichi e prosciutto? Ti garantisco che è una vera delizia». Ecco la parola. E lo è. Ebbene, per un

giusto giudeo, questa era una tentazione, e il salmista chiede ed implora guida e soccorso da Dio. Cari amici, siamo al termine di questa trasmissione, è nostra speranza che vi sia stata di istruzione e che vi spinga anche voi a leggere le Sacre Scritture, e se trovate qualche cosa di difficile a mandarci anche voi la vostra domanda, che useremo qui su questa rubrica. Qui Eros Bacoccina che vi ringrazia, possa l'Eterno Dio benedire ognuno di voi.

Molte persone, quando non sanno spiegare alcune cose, dicono sempre che è un mistero. Ebbene, amici, ascoltate quanto Stefano vi dirà a riguardo il mistero di Dio, dopo però aver ascoltato, come nostra consuetudine, una canzone.

0: Un amico scrive: Dio mi sembra crudele, non lo capisco, non comprendo perché lascia succedere certe cose, mi sento del tutto perplesso. Forse queste osservazioni riflettono i tuoi pensieri, amico in ascolto. Vediamo sofferenze e dolori dappertutto. È vero che la maggior parte sono dovuti all'incredibile malvagità degli uomini. Non abbiamo che da pensare agli attentati, alle guerre, alla Cambogia. Ma non tutte le sofferenze sono da attribuirsi alla crudeltà dell'uomo. Cosa possiamo dire dei disastri naturali come le inondazioni, i terremoti, le carestie? Vorrei dire oggi qualche cosa sul mistero di Dio. Sì, dobbiamo ammetterlo, che se parliamo dell'esistenza di Dio, siamo di fronte ad un mistero in apparenza insolubile. Ma solo in apparenza. Il silenzio di Dio è un mistero, ma non è insolubile. Il profeta Isaia scrisse molti secoli fa: «Lasci l'empio la sua via, e l'uomo iniquo i suoi pensieri, e si converta all'Eterno, che avrà pietà di lui, e al nostro Dio, che è largo nel perdonare». Poiché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice l'Eterno. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie, e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Possiamo dire che questo passo racchiude il mistero di Dio, un mistero dolce amaro. Amaro in un senso, dobbiamo ammetterlo. Dio è uno spirito, perciò è invisibile. Giovanni scrive nel primo capitolo del suo Vangelo: «Nessuno ha mai veduto Dio, l'unigenito figliolo che nel seno del Padre egli l'ha fatto conoscere, o l'ha rivelato, o dichiarato». Uno potrà dire: «Se soltanto potessimo vederlo, se ci parlasse chiaramente anche una sola volta, non sarebbe così difficile credere in Lui». Come possiamo amare e servire un essere che non vediamo mai? Ma il Dio, nascosto e invisibile, diviene visibile e riconoscibile quando vediamo e sentiamo il suo figliolo, Gesù Cristo. Quando i discepoli di Gesù, perplessi, gli chiesero: «Mostraci il Padre», cioè «facci vedere Dio», Gesù rispose: «Chi mi ha veduto il Padre». L'Iddio invisibile è divenuto visibile in Gesù. Sì, caro amico in ascolto, oggi possiamo vedere, conoscere, amare Dio in Gesù. In Gesù Cristo vediamo Dio, non come risposta ad ogni domanda che vogliamo fare, ma come un raggio potente di luce nelle nostre tenebre. Non come un essere che ignora il nostro peccato, lo tratta come un fenomeno senza significato, ma come colui che, in amore, perdona il nostro peccato mediante lo strumento terribile della croce, sulla quale il suo unigenito figliolo si immolò per il peccato del mondo. Così facendo, non ha abolito i pericoli che dobbiamo affrontare in questa vita, ma ci promette una vita abbondante qui e la vita eterna nell'aldilà, per fede in colui che l'ha rivelato, Gesù Cristo, che per noi è morto ed è risuscitato. Questo è il Dio rivelato in Cristo. Se tu, che mi ascolti oggi, ti sei qualche volta chiesto perché Dio sembra indifferente, perché non interviene, ti sei avvicinato un po' al mistero di Dio. Se Dio è amore ed è onnipotente, come possiamo spiegare il male dilagante e le sofferenze di questo povero mondo? Queste domande ci avvicinano al mistero di Dio, ci portano vicino a colui di cui abbiamo letto nella profezia di Isaia, i cui pensieri sono più alti dei nostri pensieri, e le cui vie sono più alte delle nostre vie. Cosa dobbiamo dunque fare? Stringere i denti e andare avanti facendoci coraggio, come se Dio non esistesse? Non ci sono delle buone notizie per neutralizzare le cattive notizie che tutti conosciamo? Sì, c'è il messaggio dell'Evangelo di Dio, che è come un invito a un banchetto, alla tavola di Dio. Lì mangiamo il pane della vita e beviamo le acque vive che ci liberano dalle sozzure e dalla schiavitù del peccato. Si tratta di aver fiducia in Dio e ricevere la sua grazia, anche se, delle volte, non comprendiamo tutto quello che fa. Il banchetto è gratuito. Il conto è già stato saldato da colui che è morto per noi ed è risuscitato. Il banchetto è offerto a tutti. Ecco la parabola di Gesù. Il regno dei cieli è simile a un re, il quale fece le nozze del suo figliolo e mandò i suoi servitori a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non vollero venire. Di nuovo mandò altri servitori dicendo: ecco, io ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e i miei animali ingrassati sono ammazzati e tutto è pronto, venite alle nozze. Caro ascoltatore, hai disprezzato l'invito di Dio come gli invitati della parabola, che non curandosene se ne andarono, chi al suo campo, chi al suo traffico? In questo lungo periodo di grazia, Dio non impone all'uomo la sua volontà, lo lascia libero di scegliere, ci invita al suo banchetto, tutto è pronto, venite. Di nuovo, nella profezia di Isaia, leggiamo il divino invito. O voi tutti che siete assetati, venite alle acque, e voi che non avete denaro, venite, comprate, mangiate. Venite, comprate, senza denaro, senza pagare, vino e latte. Ascoltatemi attentamente e mangerete ciò che è buono, e l'anima vostra godrà di cibi succulenti. Inclinate l'orecchio e venite a me. Ascoltate, e l'anima vostra vivrà. Se l'esistenza di Dio è un mistero, se lo stato di questo mondo è un mistero, almeno lo sembra, c'è un altro mistero che sopravanza ogni altro mistero, il mistero dell'amore di Dio. Questo essere supremo, giusto e onnipotente, creatore dell'universo e dell'uomo, ama la sua creatura caduta. Avendo creato l'uomo libero, in quella stessa sua libertà era inerente nell'uomo la possibilità della sua disubbidienza e ribellione, e così avvenne. Dio non vuole automati che macchinalmente facciano quello che lui richiede. Avendo l'uomo in Adamo e tutti i suoi discendenti trasgredito i comandamenti di Dio, allontanandosi da lui, Dio ha trovato il mezzo in amore e nella sua suprema saggezza di riconciliare l'uomo a sé e ridargli assai più di quello che aveva perduto. Tramite Cristo, Dio incarnato, Dio divenuto uomo, il problema del peccato umano che alienava l'uomo da Dio è stato risolto. Gesù, il Figlio di Dio, ha sostenuto il peso e la colpa dei nostri peccati sulla croce e ora, risorto, ci offre per fede in Lui perdono e riconciliazione con Dio. Incredibile? Un gran mistero? Sì, ma è pure l'assoluta verità. È del tutto inutile aspettare finché possiamo risolvere intellettualmente ogni problema, scandagliare ogni mistero. Siamo creature, non dei, e le nostre capacità sono non solo limitate, ma anche deformate dal peccato. Entriamo per fede nel godimento della salvezza di Dio. Accettiamo l'invito a partecipare già ora al banchetto di grazia. Un giorno, in corpi risorti, con capacità morali, intellettuali e spirituali assai maggiori di quelle che possediamo oggi, comprenderemo tutto. E per tutta l'eternità loderemo e adoreremo Dio, avendo penetrato il mistero della sua persona, del suo operato e soprattutto quello del suo supremo amore in Cristo Gesù, suo figliolo e nostro Signore. In Lui puoi già ora godere pace d'animo e serenità di spirito in un mondo in cui dobbiamo ancora affrontare il mistero della vita e della morte. In Lui troverai inoltre stabilità e felicità in mezzo alle bufere e delusioni della nostra breve esistenza quaggiù. Rivolgiti al Salvatore in ravvedimento e fede e fanne oggi stesso l'esperienza.
1: Ci auguriamo, amici, che dopo aver ascoltato ciò che Stefano ha detto abbiate le idee più chiare a riguardo Dio. Ma se ciò non fosse, prendete carta e penna e scriveteci, oppure rivolgetevi presso i responsabili della stazione radio che ha mandato in onda questo programma.

0: Restiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
1: Evangelo di Luca, capitolo 9. Vogliamo leggere il brano che ci parla della moltiplicazione dei pani per 5.000 uomini. Allora, leggo dal verso 10, Dio ci benedica. Gli apostoli ritornarono e raccontarono a Gesù tutte le cose che avevano fatte. Ed egli li prese con sé e si ritirò in disparte verso una città chiamata Betsaida. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono. Ed egli li accolse e parlava loro del regno di Dio e guariva quelli che avevano bisogno di guarigione. Ora, il giorno cominciava a declinare e i dodici, avvicinatisi, gli dissero: «Lascia andare la folla perché se ne vada per i villaggi e per le campagne vicine per trovarvi cena e alloggio, perché qui siamo in un luogo deserto». Ma egli rispose loro: «Date loro voi da mangiare». Punto. Ed essi obiettarono: «Noi non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci, a meno che non andiamo noi a comprare dei viveri per tutta questa gente», perché c'erano 5.000 uomini. Ed egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di una cinquantina». E così li fecero accomodare tutti. Poi Gesù prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò lo sguardo al cielo e li benedisse, li spezzò, li diede ai suoi discepoli perché li distribuissero alla gente. Tutti mangiarono a sazietà e dei pezzi avanzati si portarono via 12 ceste. Fin qua, fratelli, Signore, ti preghiamo con tutto il nostro cuore, illuminaci, Signore, che la tua parola ci illumini, perché abbiamo bisogno veramente di vivere il Vangelo che tu ci hai detto di vivere. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Accomodatevi, fratelli, prima di arrivare a questo episodio. Quello che abbiamo letto ha detto una parola che ci ha incuriosito, credo, un po' tutti. Gli apostoli ritornarono e raccontarono a Gesù tutte le cose che avevano fatte. Ora, non possiamo andare avanti senza lasciarci prendere da questa curiosità. Erano tornati a Gesù, erano tornati molto ferventi, molto allegri, molto ripieni delle esperienze che avevano fatto, e probabilmente forse anche per le prime volte. Finalmente hanno ricevuto un mandato, e questo mandato di andare a predicare il Vangelo, messo in atto, aveva prodotto diverse cose belle. Quando si predica il Vangelo ci dobbiamo sempre aspettare delle cose belle che succedono, vero o no? Quindi, come diceva un fratello, nei momenti di difficoltà quello che non ci deve mai mancare è quello di predicare. E in tutti i momenti di difficoltà che ho vissuto, ho sempre avuto qualche fratello pastore che mi ha sempre detto così: predica, e non ti fermare mai, perché sarà la predicazione della parola di Dio che ti permetterà di vedere l'opera di Dio prima nella tua vita, poi anche in quelli che ti ascolteranno. E gli apostoli, i discepoli, sono tornati da una esperienza che li ha messi in una posizione forse anche di iperspiritualità in questo momento. Gesù ha dato un mandato, ha convocato questi 12, ha dato loro l'autorità, così è iniziato il mandato, su tutti i demoni, ha dato loro il potere di guarire le malattie, li ha mandati ad annunciare il regno di Dio, a guarire i malati, insomma un bel mandato, è vero o no? Gesù li ha chiamati, io vi do potestà, vi do potere, non abbiate paura, andate come pecore in mezzo ai lupi, ma sappiate che queste pecore sono molto più forti dei lupi, saranno i lupi ad essere mangiati dalle pecore e non le pecore ad essere mangiati da lupi, perché avrete un'autorità che non viene dall'uomo, è un'autorità che viene da Dio, sono io stesso che vi investo di questa autorità, quindi su tutti i demoni nell'inferno quel giorno deve essere arrivato un terribile comunicazione, perché nessuno tra i demoni si deve essere sentito più forte degli altri, il decreto è arrivato per tutti i demoni, quindi questi 12 sono più forti di tutti i demoni messi insieme. Non vorrei stare nei panni dei demoni quando è arrivata questa comunicazione in quel giorno. C'è qualcuno, c'è un gruppo che ha ricevuto autorità mediante un nome e attraverso questo nome sappiate, così è stato detto all'inferno in quel giorno, sappiate che sarete tutti sottomessi, avranno il potere di guarire le malattie, annunceranno il regno di Dio. E poi Gesù ha dato anche per un senso pratico, ma non solo pratico, ma pratico e al tempo stesso di dipendenza da Dio e dalla provvidenza di Dio. A me piace moltissimo, Gesù ha preso i 12 apostoli e ha iniziato a dire: non prendete nulla per il viaggio, né bastone, né sacca, né pane, né danare, non abbiate tunica di ricambio. Onestamente, per uno che si mette in viaggio è difficile sentire qualcosa del genere. Noi quando viaggiamo o per un'ora o per un giorno dobbiamo sempre riempire le valigie fino a non finire. Io tutte le volte che viaggio anche faccio un trasloco, io proprio sembra che non devo tornare più a casa. Gesù li manda e dice loro di non preoccuparsi di queste cose e insomma mette diversi puntini sulle i. Potremmo discuterne, anche fare anche un'ottima esegesi intorno a questo: né pane né danaro né abbiate tunica di ricambio. Poi successivamente passa a questa evangelizzazione, all'incontro. Gesù ci tiene che il mandato venga svolto in mezzo alle persone. In qualunque casa entrerete, in quella casa rimaneteci e da quella ripartite. Quanto a quelli che non vi riceveranno, uscendo dalla loro città scuotete la polvere dai vostri piedi in testimonianza contro di loro. E quindi loro partono, vanno di villaggio in villaggio, qua è più che 72 ore, evangelizzando. E sentite come si concretizza il mandato per questi 12 apostoli, ed è per questo che tornano felici. Dice: evangelizzando e operando guarigione dappertutto. Devono per forza tornare felici e tutti a raccontare: abbiamo fatto, abbiamo operato. Credo che qualcuno di loro avrà raccontato qualche particolare intorno ad un'opera di liberazione di qualche indemoniato, piuttosto che qualche paralitico, o qualcuno che magari che gli ha aperto la porta di casa, qualche febbre guarita. Insomma, si sono messi a raccontare probabilmente anche la provvidenza ricevuta. Qualcun altro avrà raccontato: sai che avevi ragione, siamo andati senza niente, però nel momento in cui avevamo bisogno Dio ha provveduto, voglio dare gloria a Dio. Ecco, tutto questo viene raccontato a Gesù ed egli li prese, un'azione paterna, li prende, Immaginate questa scena, questi 12 che così a ripetizione raccontano, no? Una voce che sale sopra l'altra, l'altra che dice basta, adesso io volevo dire, no, fatemi dire una parola a me, no? Non so, poi magari avrà chiuso la riunione Giuda dicendo ma alla fine quanto abbiamo raccolto? Avrà detto Giuda, immagino, questo era il suo interesse. Gesù li prende con sé paternamente e dice si ritirò in disparte verso una città chiamata Betsaida. Questa città significa casa della pesca, casa della pesca. È un po' per la sua posizione geografica sul lago di Tiberiade, e probabilmente questa città forse era una città dove ci si dedicava a questo lavoro. Non a caso in questa città sono nati Pietro, Andrea, Filippo. Li ricordate? Gente di mare, gente dedita anche a questo lavoro. E Gesù li porta in disparsa. È intenzione, credo, di Gesù farli un po' riposare, forse rilassare. D'altronde il ministero ha le sue fatiche. Anche se porta beneficio, benedizione, ma credo che in mezzo a tanta gioia ci deve essere stata anche tanta stanchezza. E questo fatto che Gesù li prende con sé, bella questa parola, li prese con sé, quasi a dire dai, venite qua, non vi preoccupate, fermatevi un po', ci mettiamo un po' da parte, così parliamo più tranquillamente, più serenamente. Fratelli, sappiate che questo è il carattere di Dio, questo è l'interesse di Dio per la nostra vita, quello che io e te possiamo stare bene. Ma accanto a questo interesse, il regno di Dio ha delle priorità che ci appartengono, ha delle priorità che devono coinvolgerci. Sono le priorità del regno di Dio, non sono i nostri interessi. Oramai, avendo conosciuto il Signore, se ci siamo lasciati lavorare dalla parola di Dio, abbiamo anche capito che i nostri interessi sono gli interessi del regno di Dio, e gli interessi del regno di Dio in qualche maniera sono i nostri interessi. Nel momento in cui Gesù arriva con i discepoli in questa bella città a Betsaida, la folla lo segue. Probabilmente è tarda mattinata, e dice Luca, che Luca è molto, nelle sue descrizioni è molto preciso, Luca dice che la folla, anzi parla al plurale, le folle, avendolo saputo, lo seguirono. Ed egli li accolse e parlava loro del regno di Dio e guariva quelli che avevano bisogno di guarigione. Notate bene, la scena si toglie dalla vita degli apostoli, che hanno fatto le stesse cose, hanno predicato, hanno imposto le mani, hanno guarito, ma adesso al centro della scena c'è Gesù che annuncia il suo regno. È lui che parla, è lui che guarisce quelli che hanno bisogno di guarigione. Perché? Perché da questo momento in poi i discepoli, gli apostoli, devono avere gli occhi per un altro bisogno. E mentre Gesù parla, mentre Gesù predica, mentre Gesù guarisce, loro si accorgono che si è fatto tardi, che sta diventando buio, il giorno sta declinando. E si sono resi conto anche, per quel tempo ovviamente non c'erano macchine, non c'erano bus, non c'erano fratelli che potevano mettere la macchina a disposizione per accompagnare a casa queste persone, questi amici. Il giorno sta declinando, si sta facendo sera, e i discepoli portano davanti a Gesù la loro preoccupazione, come se Gesù non fosse attento a quello che sta succedendo. Qualcuno tra i dodici va da Gesù e gli dice, io immagino un po' la scena, no? Gesù, chiudi un po', che è tutto bello quello che stai dicendo, per carità, bellissima la predica, poi tutti questi ammalati che stanno guarendo, però cosa ne dici se li mandiamo via? Sentite bene, sentite molto ma molto bene, lascia andare la folla perché se ne vada per i villaggi. In poche parole, questa folla è trattenuta da Gesù, è trattenuta dalla sua parola, è lui la calamita per questa gente che si trova nel bisogno. E attenzione, questa è gente che ha fame, è gente che si trova di fronte a un bisogno oggettivo, pratico, deve mangiare, si è fatto tardi, non ha mangiato. In un'altra moltiplicazione addirittura viene detto che erano 3 giorni che seguivano Gesù e che non mangiavano. Pensate un po', si erano quasi quasi dimenticati delle cose che loro facevano ogni giorno pur di seguire Gesù, pur di ascoltare Gesù. È qualcosa di molto bello e molto interessante quello che leggiamo in questo brano, ma è interessante perché adesso scopriamo l'altra medaglia del ministero della Chiesa, che oltre ad annunciare il regno di Dio, oltre ad avere l'autorità sui demoni, a guarire le malattie, oltre a dover camminare di villaggio in villaggio per portare la predicazione del Vangelo, deve venire fuori e imparare ad occuparsi dei bisogni della gente, perché soltanto così noi riusciremo a testimoniare di un Vangelo che ha cambiato la nostra vita e anche i nostri sentimenti. Andiamo a raccontare a queste 5.000 persone che noi negli altri villaggi abbiamo fatto campagne evangelistiche, culti all'aperto, predicato, liberato. Questa gente, oltre che dire amen, non potrà dire più nulla. Ma questa gente adesso sta manifestando un bisogno che probabilmente soltanto Gesù se ne sta rendendo conto. I discepoli si stanno, come siamo strani, fratelli. I discepoli si sono resi conto che il bisogno c'è e quindi in risposta a questo bisogno bisogna liquidare, perché è tardi. Gesù sa che c'è un bisogno e li trattiene. Uno da fuori avrebbe giudicato Gesù e noi discepoli. Avrebbe detto: ma guarda un po', e parla ancora, è tardi, e basta. Poveri discepoli, sono preoccupati che si fa tardi, che non hanno da mangiare, non sa come fare. Avremmo probabilmente appoggiato la tesi degli apostoli. Eppure quelli che dicono a Gesù si è fatto tardi sono quelli che hanno guarito, sono quelli che hanno predicato, sono quelli che hanno visto i demoni scappare, sono quelli che loro stessi hanno visto la provvidenza di Dio nella loro vita, loro stessi. Quanta provvidenza avete visto nella vostra vita? Quante ne avete vista fino a oggi? Quanti miracoli avete visto nella vostra? Non parlo di guarigione, di liberazione, parliamo di provvidenza, di sostegno, parliamo di risposte che sono arrivate dal cielo. Quante? Siamo diventati addirittura esperti, potremmo scrivere, non solo io, anche voi, libri a non finire. Non lo dico io, lo dice l'apostolo Giovanni. Cosa dice Giovanni alla fine del Vangelo? Che se volessimo scrivere, no, tutti i libri per raccontare le cose che Gesù ha fatto, non basterebbe questa terra a contenere tutti i libri che parlano dell'opera che Gesù ha compiuto nella nostra vita. Ognuno di noi potrebbe scrivere il suo libro. Se ognuno di noi scrivesse un libro avremmo fondato una biblioteca, ecco, per quello che siamo, una biblioteca da 250 libri è già biblioteca. Ma Gesù continua a parlare e la gente continua a sentire. Il problema non viene sollevato né dalla gente né da Gesù, ma guarda un po', da chi viene sollevato? Da noi, da noi viene sollevato il problema. Basta, chiudiamo, è tardi, dobbiamo organizzarci bene, dobbiamo organizzarci. Lascia andare la folla perché se ne vada per i villaggi e per le campagne vicino per trovarvi cena e alloggio. perché qui siamo in un luogo deserto. Non so chi si è presa questa responsabilità tra i discepoli di dire una cosa del genere. Non lo so, non viene fuori il nome, sapete perché? Perché poi in cielo ce la prendiamo con lui. Allora il Signore ha detto: è meglio nell'ispirazione di non mettere il nome, lasciamo stare. Non viene fuori il nome, però potremmo essere ognuno di noi, fratelli. Stamattina ho detto una cosa a San Giuliano: se Dio ci ha tanto benedetto, c'è un motivo. Non siamo stati benedetti per ingrassare, per far ingrassare l'anima. Se siamo stati benedetti, siamo stati benedetti perché c'è una promessa che il Signore ha fatto al padre più antico della fede, che si chiama Abramo, e che nell'Epistola ai Galati viene così celebrato, indicato come il padre della nostra fede, Abramo. Abramo sarà benedetto perché attraverso quella benedizione diventerà fonte di benedizione per tutte le famiglie della terra. Quello che Dio vuole fare attraverso di te, e voglio sottolineare questo, attraverso la Chiesa e attraverso le famiglie della Chiesa, è quello di poter allargare la benedizione verso quelli che non hanno ancora conosciuto la potenza del Vangelo e della sua salvezza. E non lo vuole fare soltanto attraverso una predicazione verbale, ma anche attraverso una predicazione di teologia pratica, perché la praticità parla più della teoricità. La praticità è un messaggio che conquista. La teoria a volte allontana, perché chi si misura con le nostre teorie spesso si sente lontano, così lontano che a volte non si sente accettato. Quante volte abbiamo parlato e alla fine abbiamo sentito dall'altra parte dire: ma io non sono come voi. A volte abbiamo addirittura allontanato nel nostro modo di fare, forse anche spaventato. A volte abbiamo forse addirittura litigato. Quando mai il Signore ci ha chiamato a predicare questo Vangelo, che è il lieto annuncio? Lo Spirito del Signore su di me mi ha unto per regare una buona notizia, per fasciare le piaghe, alleluia, non per giudicare i malati, no? Abbiamo sentito il fratello che diceva: puzzavano un po' queste persone che erano alla fine. Ma se queste persone non trovano accoglienza nella famiglia di Dio, ma dove la possono trovare l'accoglienza? Se non è la casa di Dio, la casa che può ospitare ogni tipo di anima, dove troveranno ristoro? E i discepoli hanno provato, vediamo un po', avranno detto: per le campagne, per trovarvi cena e alloggio, mandiamoli per le villaggi. Per i villaggi. Qualcuno avrà detto: mandiamoli presso qualche associazione, qualcun altro verso la Caritas, mandiamoli di là, perché sai, loro sono ben organizzati. Che facciamo? Mandiamoli verso queste istituzioni? No, no, no. Gesù li ha guardati e ha detto: date loro voi da mangiare. Date loro voi da mangiare. Ed essi obiettarono: noi non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci, a meno che non andiamo noi a comprare dei viveri per tutta questa gente. Non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci. Fratelli, come dicevo in un altro momento, è giusto che lo dico anche a voi questo, e ovviamente dicendolo a voi lo dico anche a me: noi non dobbiamo pensare che Dio debba operare nel momento in cui io e te veniamo arricchiti da una particolare benedizione. Non chiediamo a Dio cose, di servirsi di noi attraverso cose che non abbiamo. Dio vuole usarsene di noi attraverso le cose che abbiamo, poche attraverso quelle poche cose. Lui vuole manifestare la sua gloria. Lo so, 5 pani e 2 pesci, che cosa possono significare per 5.000 uomini, più donne, più bambini? Forse 5 pani e 2 pesci non serviranno neppure per i 12 discepoli, più Gesù 13. Come fai? con 5 pani e 2 pesci, no? A mangiare in 12, in 13. Poi qui Gesù ha allargato la tavola di 5.000, 7.000, 8.000, pensate un po'. E poi ha detto pure, pensateci voi, cosa avreste fatto voi? Cosa avremmo fatto noi? E dice, obiettarono. Io avrei obiettato, non so voi, io sicuramente non avrei detto gloria a Dio, alleluia. Qualcuno di noi si sarebbe dimesso, qualcuno di noi avrebbe detto cambio chiesa, che questi 12 sono matti, cioè, non è possibile fare calcoli così. Qualcun altro avrebbe cercato di seminare tra i 12 un po' di vediamo bene quale cosa, quando sono le prossime votazioni non votiamo Gesù, votiamo un altro al suo posto, ci saremmo arrivati, se fosse in questo tempo anche Gesù sarebbe entrato nello statuto, avremmo fatto entrare anche lui. Ma dice il testo, date voi da mangiare, e dopo che loro hanno obiettato, sentite bene, molto bene, fateli sedere a gruppi di una cinquantina. Pensavo oggi pomeriggio, mentre guardavo questo brano, che noi spesso facciamo un errore di procedura nel lavoro anche spirituale, senza rendercene conto. Sapete qual è l'errore di procedura? È questo, che vogliamo organizzare, istituzionalizzare a tutti i costi, comporre gruppi, comitati a tutti i costi per partorire delle opere. L'errore di procedura è questo qui: le opere non devono essere il risultato di gente che si riunisce, la gente che si riunisce deve essere il risultato delle opere, che è diverso. Io non posso organizzarmi su qualcosa che Dio non mi ha ancora fatto vedere nascere, ma dopo che è nato, allora mi organizzerò per vedere come gestirà meglio la sua benedizione. E a volte noi rimaniamo indietro anche nelle cose più semplici. Per il principio di una organizzazione umana, allora dobbiamo vedere, ti faccio sapere, faccio 4 conti. Abbiamo il timore di spingerci, di buttarci. Viviamo sempre con l'idea che dobbiamo sempre fare chissà che figura, che bella figura dobbiamo fare. No, io le cose le voglio fare bene. Gesù ha detto loro di dare da mangiare. Vorrei stare nella mente di questi discepoli in questo momento, mentre li fanno sedere a gruppi di 50, sono in 5.000, gruppi di 50, 100 gruppi, che bello, un movimento ha fatto nascere il Signore, 50, 50, 50, 50, 50, belli sistemati, e immagino i discepoli che avranno detto, mo, dove i 5 pesci, i 5 pani e i 2 pesci, dove li mandiamo? E poi Gesù li fa accomodare tutti, sedetevi, Gesù prende i 5 pani, i 2 pesci, alza lo sguardo al cielo, li benedice, alza lo sguardo al cielo, e siccome Gesù sta guardando verso il cielo si deve sbrigare per compiere un miracolo, perché quando Gesù guarda verso il cielo si deve muovere, ha guardato verso il cielo ha detto siamo pronti, ci muoviamo subito, alza gli occhi verso il cielo e inizia a spezzare il pane, inizia a spezzare i 5 pani. Ora mi fermo un attimo su questo spezzare e ascoltatemi bene, ho concluso, perché se non salta qui quello che deve saltare dentro di noi rischiamo di avere soltanto una predica stasera. Il miracolo avviene mentre si spezza, mentre si spezza. I miracoli tarderanno a venire se non decidiamo di spezzare con gli altri le cose che Dio ci ha dato. Fino a che questo pane che ti è tanto caro in mano non lo spezzi con chi ti sta vicino, non aspettare chissà quale risveglio, stiamo aspettando un risveglio, dobbiamo pregare per un grande risveglio, dobbiamo chiedere, dobbiamo digiunare, dobbiamo, no, tutte queste belle cose, tutte che a volte sono teorie, giusto per acquietare e appagare il grido nella coscienza. Iniziamo a spezzare quello che abbiamo e iniziamo a distribuirlo, e iniziamo a distribuirlo anche con quelli che non conosciamo. Il miracolo avverrà proprio in quel momento. Il pane viene distribuito, il pesce viene distribuito e non finisce mai. 50. Questi 50 l'hanno avuti tutti, il pane e il pesce? Sì, sì, tutti, tutti. Basta, non ne vogliamo più, siamo pieni. Passate al gruppo dopo. Altri 50, voi siete a posto? Guarda, basta, per favore portatevelo indietro. E altri 50, oh, sono 100 gruppi, che si fa così, dai 5 pani e dai 2 pesci. Quindi vengono sfamate, diciamo così, 100 chiese fatte di 50 membri, e fino ad arrivare al punto che i discepoli si ritrovano in mano 12 ceste di pane e di pesce che non sanno come distribuirlo. Quando dividi, Dio moltiplica nella tua vita, e quando decidi di trattenere, che continuerai a impoverire nella tua vita. Impara a dividere quel poco che hai, 5 pani, non arriverà qualcosa di meraviglioso nella tua vita finché non distribuirai quel poco che hai. Quando lo metterai quel poco nelle mani di Gesù e gli dirai: sì, spezzalo e dallo, Signore, dallo, dallo agli altri, e allora ti devi mettere bene in mente che alla fine di questa operazione avanzeranno 12 ceste anche per la tua vita e forse anche per la tua famiglia. Perché il Signore non è in debito con nessuno. In questa chiesa nessuno si può alzare e dire: il Signore mi ha deluso. Nessuno può farlo, nessuno. Nessuno di voi può ricordarsi il momento in cui è stato deluso da Gesù. Però tutti possiamo ricordarci il momento in cui lo abbiamo deluso. Ma non per questo ci ha lasciati. Non per questi ci ha lasciato in mezzo al deserto, ad avere la fame in mezzo alla gente, a dire: ma arrangiati, vedi tu, perché io non ne voglio più sapere. Nel momento in cui ci siamo avvicinati a lui, lui ha sempre alzato gli occhi al cielo e ha fatto scendere altre benedizioni sulla nostra vita. Amen. La Chiesa ha una sfida davanti a sé oggi, ho concluso, una sfida importante: deve imparare a condividere quello che ha, quello che ha. Se vogliamo che la nostra chiesa, la nostra, non è nostra, è del Signore, se vogliamo che la chiesa dove ci riuniamo venga riempito di ogni bene celeste e non solo, iniziamo da stasera a spezzare quello che abbiamo e a darlo, attraverso Gesù a chi ne ha bisogno. Sono certo che Dio non deluderà le tue aspettative. Vedrai che avanzeranno le 12 ceste e potrai anche essere felice, però ricordati che anche quelle 12 ceste non sono per te, perché successivamente avverrà un'altra moltiplicazione dei pani. Quello che Dio mette nelle tue riserve è sempre per il suo regno, ma di tanto in tanto vieni benedetto anche tu e la tua casa. E a te e alla tua casa Dio non fa mancare nulla. Il senso di soddisfazione cresce dentro di te perché ti sei messo all'opera. Hai compreso che la teologia non è solo orale, quindi predicazione, insegnamento, villaggio in villaggio, demoni che vengono liberati, ma c'è anche qualcosa di pratico. Lo dice in Atti al capitolo 2, se vi ricordate, c'è una fotografia bellissima, anzi fatemi usare questo termine, c'è un selfie. Va bene? Ragazzi, c'è un selfie. A Gerusalemme si sono fatti un selfie. E questo selfie dice che lì erano insieme. Ecco la teoria, Ecco la teologia orale per udire l'insegnamento degli apostoli. Andavano al tempio, andavano lì e spezzavano il pane, e poi il senso pratico smisurato che ha dato fastidio anche alle chiese in seguito negli anni della storia perché hanno voluto dare un'interpretazione diversa da quello che realmente è, perché la coscienza quando bolle bolle, cioè che tutto quello che avevano lo mettevano insieme, e nessuno, guardate che livello spirituale, e nessuno diceva questo è mio, nessuno lo diceva questo è mio, nessuno lo diceva. E in una chiesa così Dio aggiungeva ogni giorno, ogni giorno. Immaginate questa scena, no? Vanno da Dio e gli dicono: sto cercando una chiesa, questo è l'indirizzo, vai in questa, che lui ci tiene alle anime, che mangino bene, che gli viene loro predicato il vero Vangelo, non annacquato e non cambiato dal tempo, dalle circostanze e dalle esigenze. Il Vangelo va predicato come è scritto, e così come è scritto dobbiamo impararlo a praticare. Chiniamo il capo e preghiamo.
0: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Ciao a tutti, siamo al confronto finale tra Gesù e la classe dirigente giudaica. In questo episodio 51 della serie sul Vangelo di Matteo, diversi farisei e sadducei cercano di mettere in difficoltà Gesù per coglierlo in fallo. Vediamo cosa succede. Allora i farisei si ritirarono e tennero consiglio per vedere di coglierlo in fallo nelle sue parole. E gli mandarono i loro discepoli con gli erodiani a dirgli: «Maestro, noi sappiamo che sei sincero e insegni la via di Dio secondo verità, e non hai riguardi per nessuno, perché non badi all'apparenza delle persone. Dicci dunque, che te ne pare, è lecito o no pagare il tributo a Cesare?» Matteo 22, 15 a 18. I farisei, dopo aver subito gli attacchi di Gesù con le sue parabole che denunciavano il fallimento della classe dirigente giudaica, volevano trovare una scusa politica per accusare Gesù. Così si accordarono con gli erodiani per sondare il terreno su una questione molto delicata, quella del tributo a Cesare. Si avvicinarono con le loro parole melliflue, ma il loro cuore era pieno di veleno. Era infatti una trappola ben preparata. Qualunque cosa avesse risposto Gesù, avrebbero trovato una scusa per accusarlo. Era infatti un tentativo di far uscire Gesù allo scoperto su un argomento politico cruciale che divideva le varie fazioni politico-religiose in Israele. Bisognava sottomettersi ai romani oppure era giusto ribellarsi? La gente non avrebbe approvato di certo un presunto messia che considerasse lecito il tributo a Cesare, che simboleggiava il dominio di Roma. D'altra parte, se gli avesse detto che non era lecito pagare il tributo, i farisei insieme agli erodiani sarebbero stati pronti a consegnarlo ad Erode come sovversivo. Insomma, bella trappola, Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, disse: «Perché mi tentate, ipocriti? Mostratemi la moneta del tributo». Ed essi gli posero un denaro, ed egli domandò loro: «Di chi è questa effigie e questa iscrizione?» Gli risposero: «Di Cesare». E Gesù disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio». Ed essi, udito ciò, si stupirono e, lasciatolo, se ne andarono. Matteo 22, 19 a 22. Gesù conosceva il loro cuore, conosceva la loro ipocrisia, sapeva quanto si sentissero furbi in quel momento. Ma la sua risposta li lasciò a bocca aperta.

monete. Quel denaro apparteneva evidentemente a Cesare. Il dominio romano era lì a testimoniare, ahimè, della maledizione che, secondo quanto indicato dalla legge in Deuteronomio 28, era caduta sul popolo di Israele a partire dalla caduta di Gerusalemme nel 586 a.C., per essere venuti meno al patto con Dio. Anche se gli israeliti erano tornati nella terra di Israele ai tempi di Esdra e Neemia e avevano ricostruito il Tempio, il popolo non si risollevò mai completamente dal punto di vista spirituale. La storia di Israele nei secoli seguenti fu caratterizzata da una classe politica corrotta, che in quel momento stava andando poi a braccetto proprio con i romani, traendo il massimo beneficio dal denaro dell'invasore. Basti pensare che a quel tempo persino il sommo sacerdote veniva nominato da Erode. In sostanza, quegli ipocriti capi del popolo stavano cercando di farlo venire allo scoperto contro i romani, mentre essi stessi si erano venduti volentieri ai romani per denaro. Che i farisei, cioè coloro che avrebbero dovuto essere i più separati dai romani, si fossero presentati insieme agli erodiani, confermava la loro ipocrisia. Gesù non accettò di stare al loro gioco e passò al contrattacco. Le monete romane riportavano l'effigie di un uomo che credeva di essere un dio, quindi non era certamente qualcosa che, come ebrei, avrebbero dovuto apprezzare. Eppure essi amavano quel denaro e Gesù lo sapeva bene. Erano pronti a rinunciare al denaro di Cesare pur di vedere la manifestazione del regno di Dio? Erano pronti a lasciare a Cesare ciò che è di Cesare pur di dare a Dio ciò che è di Dio? Erano pronti a dire: ah, che Cesare si tenga le sue monete, noi serviremo il nostro Dio e seguiremo il Messia? Egli avrebbe potuto liberarli dal potere politico dei romani se si fossero lasciati anche liberare dalle catene spirituali che li imprigionavano. Ma Gesù sapeva che essi non erano pronti a farlo. In fondo preferivano tenersi il denaro di Cesare e rinunciare al loro Messia e quindi al regno di Dio. Ecco perché la risposta di Gesù fu sufficiente a lasciarli senza parole. Ma quel giorno c'erano altri pronti a sfidare Gesù per metterlo in difficoltà. Continuiamo a leggere. In quello stesso giorno vennero a lui dei sadducei, i quali dicono che non vi è risurrezione. E gli domandarono: maestro, Mosè ha detto, se uno muore senza figli, il fratello suo sposi la moglie di lui e dia una discendenza a suo fratello. Vi erano tra di noi 7 fratelli, il primo ammogliato si morì e non avendo prole lasciò sua moglie a suo fratello. Lo stesso fece pure il secondo, poi il terzo fino al settimo. E infine, dopo tutti, morì anche la donna. Alla risurrezione, dunque, di quale dei 7 sarà ella moglie, poiché tutti l'hanno avuta? Ma Gesù rispose loro: voi errate, perché non conoscete le scritture né la potenza di Dio, perché alla risurrezione non si prende né si dà moglie, ma i risorti sono come angeli nei cieli. Quanto poi alla risurrezione dei morti, non avete letto quello che vi è stato detto da Dio? Io sono il Dio d'Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. Egli non è il Dio dei morti, ma dei vivi. E la folla, udite queste cose, stupiva del suo insegnamento. Matteo 22, versetti 23 a 33. I Sadducei costituivano un gruppo molto potente in Israele ed esercitavano un'influenza politica molto importante nell'ambito delle relazioni con i romani. Essi consideravano validi solo i primi 5 libri della Bibbia attribuiti a Mosè e dalla loro interpretazione di tali libri non emergevano riferimenti chiari alla risurrezione, nella quale essi infatti non credevano. Gesù mostrerà loro che si sbagliavano di grosso. Basandosi proprio sulla legge di Mosè, essi dipinsero una situazione ipotetica in cui una donna, prima di morire, fosse stata sposa di 7 fratelli senza avere figli. Quel quesito trovava le sue basi nella legge di Levirato, basata sul testo di Deuteronomio 25, versetti 5 a 6, secondo cui nel caso in cui un uomo morisse senza lasciare figli, il fratello avrebbe dovuto sposare la cognata e il primo figlio di quell'unione sarebbe stato figlio del defunto, per mantenere il nome e la discendenza del defunto in Israele. Se la vita oltre la vita fosse stata una realtà,
di chi sarebbe stata moglie quella donna dopo

la resurrezione. Ovviamente la donna non poteva essere moglie di tutti quegli uomini contemporaneamente. Essi pensavano di prendersi gioco di Gesù con il loro quesito, mettendolo in difficoltà. Volevano inoltre vedere se Gesù condivideva quella dottrina nella quale credevano i farisei, dei quali essi non condividevano l'agenda politica. La risposta di Gesù mise in evidenza le loro lacune. Infatti essi dimostravano di non conoscere le scritture, non solo quelle profetiche che essi rifiutavano di riconoscere come ispirate da Dio, ma anche la stessa legge di Mosè. Innanzitutto Gesù precisò che la risurrezione implicava una trasformazione dell'essere umano, quindi anche se i risorti avrebbero avuto comunque un corpo fisico, ciò non significava che la vita eterna sarebbe stata identica alla vita che avevano vissuto in precedenza. Dopo la risurrezione non ci sarebbe stato alcun bisogno del matrimonio, probabilmente perché non ci sarebbe stato alcun bisogno di perpetuare ancora la razza umana. Per illustrare questo principio, Gesù si riferì agli angeli, che nel mondo invisibile non hanno bisogno di accoppiarsi e riprodursi. L'obiezione dei Sadducei aveva quindi già ottenuto risposta. Ma Gesù voleva anche istruirli sulla risurrezione, una dottrina fondamentale per chiunque avesse fede in Dio. Essi dimostravano infatti di non avere fiducia nella potenza di Dio che poteva risuscitare i morti. Sarebbe stato facile per Gesù citare, a supporto della risurrezione e della vita eterna, questo brano tratto dal profeta Daniele. Molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, gli uni alla vita eterna e gli altri alla vergogna e per l'infamia eterna. Daniele 12, versetto 2. I Sadducei però non avrebbero accettato il profeta Daniele come scrittura ispirata da Dio. Così Gesù si servì proprio della legge di Mosè per confutarli, riferendosi ad un episodio che tutti conoscevano, ossia quando il Signore aveva parlato a Mosè in mezzo al pruno, presentandosi proprio così: «Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe». Esodo 3,6. L'osservazione di Gesù era semplice ma efficace. Il fatto che il Signore si fosse presentato parlando al presente come Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe dimostrava che Abramo, Isacco e Giacobbe, benché morti, avevano ancora una relazione con Dio. Essi non erano ovviamente ancora risuscitati, ma utilizzando l'espressione presente, Dio si considerava ancora in una relazione viva con loro, una relazione che dopo la risurrezione sarebbe tornata come prima. C'era un presente e quindi anche un futuro per i patriarchi, altrimenti Dio avrebbe dovuto dire di essere stato il loro Dio, parlando al passato. E così anche i Sadducei avevano ricevuto la loro lezione. I farisei, udito che egli aveva chiuso la bocca ai Sadducei, si radunarono e uno di loro, dottore della legge, gli domandò per metterlo alla prova: «Maestro, qual è nella legge il gran comandamento?» E Gesù gli disse: «Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e il primo comandamento. Il secondo, simile a questo, è: ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti». Matteo 22, versetti 34 a 40. Gesù aveva già dato prova della sua saggezza in diversi modi e a questo punto vollero metterlo alla prova su una questione molto dibattuta tra i capi religiosi del tempo, per conoscere la sua posizione. Tra gli studiosi giudei era tipico discutere di queste cose. Infatti, considerando la quantità di comandamenti inclusi nella legge, era lecito chiedersi quali fossero i comandamenti fondamentali, ovvero quelli a cui un ebreo non avrebbe mai dovuto rinunciare, neanche nei momenti di crisi nazionale, neanche nei momenti in cui non fosse possibile, ad esempio, accedere al tempio o rispettare tutte le leggi relative alla purità rituale. Se ipoteticamente addirittura i comandamenti dovessero essere ridotti a uno, quale sarebbe stato questo comandamento? La risposta di Gesù non dovrebbe sorprenderci. Infatti ogni israelita devoto conosceva e pronunciava regolarmente ogni giorno la Shema, una parola che significa ascolta, ed era la preghiera basata tra l'altro proprio sulle parole di Deuteronomio 6,4: ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo,
tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Il riferimento di ogni israelita, anche nei momenti più bui, doveva rimanere sempre l'adorazione dell'unico Dio, dell'unico Signore e Creatore dell'universo. A quell'unico Dio egli doveva rimanere devoto con tutta la sua persona. Cuore, anima, mente e forza sono un modo di indicare tutto l'essere umano, cercando di onorare il Signore in ogni aspetto della propria vita. Ma qual è il modo migliore per mostrare amore verso Dio, se non mostrare amore verso il nostro prossimo, che Egli ha creato? Ecco perché, anche se lo scriba non gli aveva chiesto quale fosse un eventuale secondo comandamento fondamentale, Gesù affiancò al primo proprio questo: ama il tuo prossimo come te stesso. Immaginiamo una società in cui ogni singolo individuo abbia la devozione all'unico vero Dio come centro della propria vita. Immaginiamo una società in cui ognuno fosse guidato dal timore di Dio e dal desiderio di piacere a Lui. Immaginiamo quindi una società in cui ognuno si comporti verso il prossimo come vorrebbe che il prossimo si comportasse verso di lui. Sarebbe un mondo molto diverso da quello in cui viviamo, vero? Quale comandamento potrebbe essere più importante di questi due messi insieme? La risposta di Gesù aveva senso. A questo punto fu Gesù ad avere ancora una domanda per i farisei. Essendo i farisei riuniti, Gesù li interrogò dicendo: «Che cosa pensate del Cristo? Di chi è figlio?» Essi gli risposero: «Di Davide». Ed egli a loro: «Ma come mai dunque Davide, ispirato dallo Spirito, lo chiama Signore, dicendo: "Il Signore ha detto al mio Signore: siedi alla mia destra finché io abbia messo i tuoi nemici sotto i tuoi piedi"? Se dunque Davide lo chiama Signore, come può essere suo figlio?» E nessuno poteva replicargli parola. Da quel giorno nessuno ardì più interrogarlo. Matteo 22, versetti 41-46. Gesù aveva dato grande prova di saggezza rispondendo alle domande dei farisei e dei sadducei. Ora con questa domanda offriva loro l'ultima opportunità di riflettere seriamente sulla sua persona. Riferendosi al Salmo 110, Gesù voleva mettere in evidenza che essi, nonostante la loro grande conoscenza delle scritture, non avevano però la saggezza per porsi le domande giuste che li avrebbero condotti verso la verità. Poco prima essi gli avevano chiesto con quale autorità egli stava facendo ciò che faceva, ma nessuno di loro si era soffermato sulla veridicità delle parole e delle azioni di Gesù. Essi si aspettavano un Messia semplicemente umano, e questo li portava a non vedere nella giusta luce i segni che Gesù stava facendo, attribuendo in alcuni casi addirittura i suoi miracoli ad una forza soprannaturale e diabolica. Essi avevano compreso che il Messia, in italiano unto, doveva essere figlio di Davide, ovvero un discendente di Davide. Tuttavia non si erano resi conto del fatto che in quel salmo Davide si riferì al Messia anche chiamandolo suo Signore. In genere nessuno si riferirebbe ad un proprio discendente come suo Signore. Eppure Gesù fece notare che Davide pronunciò queste strane parole, ispirato dallo Spirito Santo. Quelle parole avrebbero avuto senso solo se quel figlio di Davide fosse stato superiore e preesistente a Davide in qualche modo. Quel re che si sarebbe seduto nel posto più onorevole, alla destra di Dio, aspettando la sconfitta dei suoi nemici, non poteva essere un semplice uomo. Gesù il Messia è contemporaneamente figlio e Signore di Davide, umano e divino allo stesso tempo, come poi avrebbero compreso i discepoli di Gesù dopo la sua morte e la sua risurrezione, come emerge dal resto del Nuovo Testamento. Quegli esperti della legge non avevano compreso le parole del salmista Davide, che avrebbero dovuto farli riflettere sulla natura particolare del Messia e quindi avrebbero dovuto renderli più sensibili e attenti nel valutare le opere che Gesù stava facendo, opere che nessun essere umano aveva mai fatte. Ma anche questo ultimo stimolo da parte di Gesù non sortì alcun effetto. Rimasero a bocca chiusa e smisero di fargli domande. Cosa possiamo dire alla fine di questo episodio? Non sempre le persone che sembrano essere le più in alto dal punto di vista religioso
sono quelle che hanno il miglior rapporto con Dio e la capacità di riconoscere la sua mano all'opera. Quei farisei e sadducei, rappresentanti dell'elite di Israele, non stavano riconoscendo che Gesù era il Messia, nonostante tutti i segni che Gesù aveva fatto in mezzo a loro. Le sue risposte sagge, invece di avvicinarli a lui, stavano diventando un ostacolo insormontabile per loro. Essi stavano sempre di più chiudendo le loro orecchie e percependo Gesù come una minaccia da togliere di mezzo. Gesù non tenterà più alcun approccio con loro. Ormai le posizioni erano chiare. Ecco perché, come vedremo nel prossimo episodio, nel capitolo 23 Matteo riporta un discorso finale in cui Gesù, di fronte al popolo, condannerà la classe dirigente in Israele, indicandoli proprio come guide cieche che avrebbero portato Israele alla rovina. Ma per il momento ci fermiamo qui. Grazie a tutti, alla prossima.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

E ancora oggi siamo di nuovo insieme per un altro appuntamento con Hai letto il libro più letto. Al microfono, come sempre, a quest'ora Maurizio, felice di essere in tua compagnia e grato che tu abbia scelto questa emittente, questa frequenza, al di là, al di sopra di tutte le altre. Un sincero e riconoscente grazie da parte mia, da parte di tutta la grande famiglia di Hai letto il libro più letto e naturalmente anche dell'immancabile, preziosa, e cos'altro posso dire, è necessaria redazione.

E naturalmente un grazie molto sentito, molto sincero va a tutti coloro che hanno scritto per porre domande o quesiti

se sei fedele compagno o compagna di viaggio, saprai che siamo alle prese con il libro del Levitico. Siamo arrivati al 19° capitolo. La volta scorsa abbiamo concluso il 18°, quindi oggi è più che giusto che procediamo, che andiamo avanti. Triste a dirsi, ma ci stiamo avviando verso la conclusione del libro del Levitico. Ovviamente il libro più letto non è composto solo dal libro del Levitico, ci sono ancora tanti altri libri da esplorare, da leggere, da vedere insieme, da considerare. Ecco, quella è la parola che stavo cercando, non mi veniva. Quindi, ripeto, anche se ci stiamo avviando verso la conclusione del libro del Levitico, ci aspettano ancora tanti appuntamenti. La passeggiata è ancora abbastanza lunga.

Questa parte del Levitico si occupa per lo più di questioni di carattere sociale. Anche qui i 10 comandamenti vengono ampliati e vengono applicati a casi particolari. Credo quindi che non vi sia nulla di più pratico di questi versetti, di questi brani. Essere santi era ed è ciò che Dio voleva e vuole dal suo popolo. Ma la santità di cui Dio parla non è qualcosa di vago, generico e nebuloso, ma ha a che fare con tutti gli aspetti della vita del cristiano. E questa è una verità che anche oggi dobbiamo sottolineare con forza. Dio non si accontenta di nebulosa teoria. Vuole, desidera, esige anche la pratica, mettere in pratica ciò che conosciamo, ciò che sappiamo. E ovviamente più sappiamo, più è vasta la nostra conoscenza, più responsabilità abbiamo di metterla in pratica. Vero è che la legge mosaica non poteva dare a nessuno la santità che la legge stessa esigeva. Esigeva, ma non aiutava nessuno. Rivelava da una parte la giustizia divina, ma dall'altra parte rivelava che nessuno avrebbe mai potuto osservare alla perfezione questa legge. Così l'Apostolo Paolo esprime il concetto che abbiamo appena noi enunciato. Noi sappiamo che tutto quello che la legge dice lo dice a quelli che sono sotto la legge, affinché ogni bocca sia turata, sia chiusa, e tutto il mondo sia sottoposto al giudizio di Dio. Perché per le opere della legge nessuno sarà giustificato alla sua presenza, dato che mediante la legge è data la conoscenza del peccato. La posizione del cristiano è diversa. Perché è diversa? Perché il cristiano, la persona che ha scelto, che ha deciso di seguire le orme di Cristo, ha a disposizione lo Spirito Santo. Dio Spirito Santo, che è un po' un avvocato difensore. È qualcuno che ci sta accanto e che ci sorregge nel cammino cristiano. È Lui, infatti, che ci dà la forza, il dinamismo necessario per vivere da cristiani, secondo quella che è la volontà di Dio espressa nel libro più letto. Quindi, se per noi lo Spirito Santo è solo un punto di dottrina, una conoscenza vaga e nebulosa, se pensiamo allo Spirito come un'energia, beh, non avremo un granché di aiuto. Dobbiamo pensare, dobbiamo vedere, dobbiamo accogliere lo Spirito come una persona, perché Egli è una persona. Così come il Padre è una persona e così come il Figlio è una persona. Credo che il problema stia nel nome stesso, nel titolo. Quando noi pensiamo allo Spirito, subito pensiamo a cose appunto strane, nebulose, fantasmi, esseri che attraversano le pareti e tutte queste cosine qui. Ed è difficile immaginare, è difficile concepire uno spirito che sia anche una persona. In fondo Dio è spirito. Eppure Dio lo definiamo Padre. A Dio attribuiamo un'intelligenza, una volontà, un volere. Attribuiamo emozioni. Ma ci rimane difficile fare lo stesso con lo Spirito Santo. Ebbene, se pensiamo a Dio Padre, Dio Spirito, Dio Figlio, aventi tutti i requisiti e tutto ciò che una persona possiede, allora forse riusciremo man mano, pian piano, a renderci conto che Dio Spirito Santo è una persona, non è soltanto un'energia vitale, anche se dà energia, dà potenza per vivere la vita che Dio ci richiede, ma è soprattutto una persona che ci guida
che ci sta accanto, proprio come un avvocato difensore durante le cause in tribunale. Con l'aiuto dello Spirito, noi possiamo condurre la nostra vita così come Dio Padre richiede, secondo la sua volontà, espressa nel libro più letto.

Ti ricordo che sei all'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono, come sempre a quest'ora, Maurizio. Una cosa che rileviamo dal 19° capitolo di questo libro è che Dio ritiene il diritto di essere esigente con il proprio popolo e con noi, ovviamente. La ragione è di nuovo indicata più volte in questo capitolo, 16 volte per essere precisi. Durante queste 16 occasioni, Dio schiarisce le idee agli israeliti e a noi affermando: io sono l'Eterno, il vostro Dio, oppure io sono l'Eterno. In altre parole, è Dio che traccia la linea di demarcazione fra bene e male. È Dio che distingue tra ciò che è santo e ciò che non lo è. E non c'è bisogno di dare ulteriori spiegazioni. Dio non ha il dovere di spiegare le ragioni per cui fa ciò che fa. Perché? Io sono l'Eterno, il vostro Dio. Abbiamo detto la volta scorsa che se tu ed io avessimo creato mondi, universi, soli, lune, stelle, pianeti, aria, acqua, piante, mari, fiumi, anche noi potremmo dire: io sono l'Eterno e io stabilisco le regole. Ma visto che nessuno di noi ha avuto questo piacere, privilegio ed onore, dobbiamo inginocchiarci quindi alla volontà di colui che ha creato. E nota bene, l'ho detto tante volte, ma voglio ripeterlo. Dio non fa queste affermazioni per metterci paura. Dio non fa queste affermazioni così che tu e io possiamo tremare come foglie secche davanti alla sua presenza. Anche se questo dovremmo fare una volta che riconosciamo chi egli veramente è. Quando Dio dà delle regole, delle leggi, quando Dio dice fin qui e non oltre, lo fa non per dare libero sfogo alla propria smania di potere, ma, che ci crediamo o no, per proteggerci, per nostra protezione, perché possiamo godere dell'esistenza che ci ha dati al massimo. Quindi abbiamo detto: è Dio che traccia la linea di demarcazione fra bene e male, Dio che distingue fra ciò che è santo e ciò che non è santo, e non ha nessun dovere di darci spiegazioni. Sta di fatto che a volte ci dà anche quelle. L'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo: parla a tutta la radunanza, a tutta l'assemblea dei figli di Israele e di loro: siate santi, perché io, l'Eterno, il vostro Dio, sono santo. Dio dà a Mosè, il legislatore, queste istruzioni che ampliano una parte dei 10 comandamenti. Dio esige da Israele una condotta santa. Perché? Lo dice lui stesso. Perché io sono santo. Ma quel Dio che ha parlato a Mosè è lo stesso Dio che parla a noi oggi attraverso le pagine del suo libro. Quindi se a Mosè ha detto: siate santi perché io, l'Eterno, il vostro Dio, sono santo, dice anche a noi: siate santi perché io sono santo. Paolo ci aiuta a comprendere meglio cosa Dio ha avuto in mente quando ha espresso questo concetto. Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualsiasi altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio. Dobbiamo comportarci in modo tale che le nostre azioni, le nostre parole, i nostri pensieri, il nostro lavoro, il nostro servizio, il nostro tempo libero, tutto ciò che siamo e tutto ciò che facciamo, dia piacere
al nostro Dio. Qualcosa che gli dà piacere automaticamente ci rende santi. Quindi quando la Bibbia parla di essere santi, non ha nulla a che vedere con il concetto comune che si dà a questa parola. Alcune persone che nel corso dei secoli hanno compiuto dei miracoli o hanno fatto questo o hanno detto quell'altro. Il concetto biblico di essere santi significa aver dato la propria vita a Dio, aver riposto la propria fiducia in Dio. Aver detto a Dio: io non sono capace a vivere una vita che tu richiedi o secondo le regole che tu hai stabilito. Perché? Perché per natura corro da tutt'altra parte, scappo in tutt'altra direzione. La mia natura mi porta alla ribellione, alla violenza, all'egocentrismo, all'egoismo, alla sopraffazione. La mia natura mi porta a aver cura del numero uno, cioè di me stesso. La mia natura non mi porta ad avere cura del prossimo, non mi porta istintivamente a seguire le tue leggi. Ho quindi bisogno di qualcuno che mi dia una mano. Questo qualcuno Dio l'ha provveduto nella persona di suo figlio, di Gesù Cristo. Dal momento in cui io ripongo la mia vita nelle sue mani, dal momento in cui io piego le mie ginocchia davanti alla sua signoria, divento cristiano, divento santo. Inizio il cammino di santità. E santità non significa altro che mettere da parte i miei istinti, le mie voglie, i miei desideri e scegliere la volontà di Dio. Una volontà che 100 volte su 100 è migliore dei miei desideri, dei miei istinti. E la cosa incredibile che ho scoperto è che quando io dico sì a Dio, Egli non mi toglie la gioia di vivere. Non c'è bisogno che io diventi un eremita al quale i piaceri della vita vengono negati. L'opposto è vero. Quello che succede è questo: che io imparo a vivere al 100%. Imparo a gustare la mia esistenza in un modo che prima mi era sconosciuto. Perché vedi, vivendo entro i parametri che Dio mi ha dato, posso esprimere tutta la potenzialità della mia umanità. Come abbiamo detto tante altre volte, come un treno che corre libero sui binari. Al di fuori dei binari c'è disastro, tragedia. Entro i binari il treno può esprimere tutta la propria energia, la propria potenza. Correre veloce, senza ostacoli. Ecco allora a cosa servono le leggi di Dio. Ecco perché Dio può dire: io sono l'Eterno. Ecco cosa significa essere santi.

Ebbene, purtroppo dobbiamo lasciarci. Ci ritroveremo al prossimo incontro. Se tornerai fedele e puntuale come sempre, io sarò qui. Un abbraccio dal tuo Maurizio, ancora naturalmente grazie della tua piacevole compagnia, del tuo cortese ascolto. Scrivi, mi raccomando, per noi la corrispondenza è linfa vitale. Non siamo qui per vendere nulla, per fare soldi o per guadagnare, siamo qui per condividere un messaggio che ha trasformato le nostre vite. Un abbraccio dal tuo Maurizio e a presto. Ciao.

0: temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Ed eccoci a Contrappunti, amici, benvenuti. Prendendo spunto da un film di qualche tempo fa, un film per bambini molto carino, Monsters & Co., parleremo oggi della paura. Di che cosa abbiamo paura? Come cerca l'uomo di esorcizzare la paura? C'è un rimedio? Ecco, faremo oggi alcune considerazioni, proveremo a dare delle risposte. Prima, però, come sempre, la musica. Apre oggi Amy Grant con I Will Be Your Friend, cioè sarò tuo amico.

Alcune parole di questa bella canzone di Amy Grant, I Will Be Your Friend. Quando ogni momento diventa troppo difficile, la fine della strada può sembrare tanto lontana. Ma non importa quanto tempo trascorriamo lontani l'uno dall'altro, io ti sono sempre vicino, sarò il tuo riparo quando piove e ti aiuterò a ritrovare il tuo sorriso. Ti farò ridere se hai il cuore infranto dovunque tu sia.

0: al centro del film Monsters & Co., cioè mostri e compagnia, c'è Sully o Sullivan, un mostro con la pelliccia blu-verde, un ruggito da terremoto.
1: Sì, è un lavoro pericoloso ed è per questo che mi servite in piena forma. Mi servono spaventatori sicuri di sé, tenaci, duri, intimidatori. Mi servono spaventatori come James P. Sullivan.
0: Ecco, nessun altro mostro può fare gridare i bambini quanto può fare lui. Ma è un mostro scusato perché sta facendo solamente il suo lavoro.
2: Ok ragazzi, oggi operiamo sulla costa atlantica. Ecco gli spaventatori.
0: Gli operatori di questa fabbrica entrano nelle camere da letto dei bambini attraverso migliaia di porte per spaventarli. Ogni grido di bambino viene poi messo in un barattolo e trasformato in energia per i cittadini di questa città, Monstropolis.
3: Oh, signor Waters!
1: Non c'è niente di più tossico e letale di un cucciolo umano. Basta un suo tocco e siete morti! Se lasciate una porta aperta, un bambino potrebbe entrare nella nostra fabbrica, nel mondo dei mostri.
4: Non ci vado nella stanza di un bambino, non ci voglio entrare.
1: Dovete andarci, perché abbiamo bisogno di questo. La nostra città conta su di voi per ottenere le urla di quei bambini. Senza quelle urla, noi non abbiamo energia.
0: Il lavoro può anche essere un lavoro rischioso. I mostri infatti credono che i bambini siano tossici.
5: Potrebbe far entrare uno spiffero?
1: Potrebbe far entrare un bambino?
0: Se soltanto una calza di un bambino finisse nella fabbrica, l'agenzia di investigazione per i bambini inizierebbe subito una decontaminazione rigorosa.
6: Ehi, che vinca il mostro migliore.
0: Quando lo stabilimento è privo di rischi, rimane Sully, che è il numero uno degli spaventatori, e i suoi colleghi lo ammirano, tranne un certo Randall.
7: Ehi, Randall, risparmiati per il reparto spaventi.
8: Oggi mi sento in forma, Sullivan. Farò prendere dei tremendi spaventi. Vedrai quanti punti farò.
0: Randall è geloso, cerca di essere meglio di Sully per superarlo. La cosa più terribile, però, è che lui sarebbe pronto a fare qualsiasi cosa. Quando Randall lavora non autorizzato dopo l'orario di chiusura, lascia la porta di una di queste stanze di un bambino per terra.
9: Sta spaventando
0: Sully
9: qui.
0: Fa i suoi controlli e casualmente lascia entrare nella fabbrica una bambina. Da qui appunto la contaminazione.
10: Palla.
0: La bambina dal soprannome Boo scappa per strada e tutti cadono nel panico.
11: Siamo del CDA, venite fuori lentamente con la bambina bene in vista.
0: Quando riescono a catturarla, Sully e il suo amico con un occhio solo, Mike, devono decidere che cosa fare per far rientrare Boo nel suo mondo in modo protetto e sicuro. Randall ha piani meno piacevoli e cerca di provocare nella bambina tutte le grida possibili.
12: Ma signore!
13: Proteggi! Oh.
0: Nel frattempo, Sully e Mike devono ricredersi e si rendono conto che i bambini non sono distruttivi come credevano. Infatti, la bambina Boo è una bambina buffa, non ha paura di loro.
6: Non ha più paura di te ormai. E quindi adesso sei disoccupato.
0: Mentre la lotta fra Randall e Sully continua, il pubblico potrebbe chiedersi che cosa succederebbe se Boo rientrasse trionfante nel suo mondo. Come potrà allora Sully guadagnarsi da vivere senza dover più spaventare i bambini? Il regista di questo film, Pat Docter, dice: da bambini abbiamo tutti delle paure subconsce, paure senza nome, immaginiamo mostri al punto tale che sembrano veri. Quando abbiamo realizzato il film abbiamo considerato il fatto che se i mostri rappresentano le nostre paure, allora di che cosa avrebbero paura i mostri stessi? La risposta più ovvia è sembrata questa: dei bambini. Dunque le nostre stesse paure avrebbero paura di noi stessi.
3: Zio Mike, non urlare davanti a lei, abbiamo bisogno delle sue risate.
9: Giusto.
0: Come finisce il film? Beh, ovviamente un film per bambini, una bella storia, quindi finisce bene. Boo ritorna a casa sua nel suo mondo. Sally, assieme agli altri mostri di questa fantomatica città, si rende conto che i bambini non sono così pericolosi. Si rendono conto che possono guadagnare più energia dalle risa, dalla gioia dei bambini, più che dalle loro grida. Ecco, la paura è sempre stata un problema mostruoso, non solo per i bambini ma anche per gli adulti. C'è la paura di fallimenti, di lati oscuri della nostra personalità oppure della vita stessa. Ecco, ma facciamo adesso una pausa, poi dopo riprenderemo da questo punto.

0: State ascoltando
1: Contrappunti.
0: Al microfono
1: Mario Pieri.
2: E prima di andare avanti allora con le nostre considerazioni, vediamo cosa diceva il testo di questa canzone che abbiamo appena ascoltato. Il gruppo era quello degli Anointed, il titolo That'll Do It, che potremmo tradurre con quello è il risultato. Ecco, lo capirete meglio dalla traduzione del testo. Mia mamma mi diceva sempre: figliolo, ci vuole poco per farcela, quello è il segreto, basta anche soltanto un po' di fede e vedrai che ce la farai. Tutto questo tempo ho cercato cose irraggiungibili e tuttora mi rifiuto di scendere a compromessi. Ma qual è il prezzo? Farò il sacrificio, tenderò verso il premio. Non tutti comprenderanno sempre il motivo dietro la passione che provo. Mia mamma mi diceva sempre: continua ad andare avanti, non guardare mai indietro. E quando la tua fede diventa fiacca, confida e vedrai che tutti i tuoi sogni si avvereranno. Qualunque cosa avvenga, oggi io sono qui e qui rimango, non fuggirò mai. Posso dire che quando mi inginocchio per pregare, trovo il coraggio necessario ogni giorno. Se guardo al futuro con occhi pieni di paura, rischio solo la sconfitta. La mamma diceva sempre: non puoi proprio permettere che ciò succeda. Hai fatto troppa strada per tornare indietro. Anche se ti manca ancora un po', ti posso dire che sei molto più vicino alla meta di quanto tu creda. Siamo partiti allora dal film Monsters & Co. per dire qualche cosa sulla paura. Ecco, di che cosa ha paura questa nostra società moderna, che potremmo dire crivellata letteralmente dalla paura? Beh, ci sono le paure di sempre: la paura della guerra, paura del terrorismo, paura della morte poi in fondo, e poi paure un po' più e poi tante altre ovviamente, ma anche paure più personali, come paura che la bellezza fisica svanisca, paura di perdere il posto di lavoro, di finire in cassa integrazione oppure disoccupato, paura di perdere dei cari e tante altre. Ecco, ma a tutte queste paure, amici, c'è una sola risposta, e la risposta è Gesù Cristo. Egli infatti è il solo in grado di liberarci dalla paura. Egli mutò i paurosi discepoli, perché anche loro veramente avevano paura. Questi discepoli che l'avevano abbandonato al momento del suo arresto, ecco, li tramutò in eroi. Eroi che sfidarono l'arresto, la prigione, la tortura e la morte per la causa di Cristo. Rese capaci Paolo e Sila di cantare le lodi al Signore in prigione a mezzanotte dopo che erano stati ingiustamente percossi. Simon Pietro, condannato a morte la notte prima della sua esecuzione, lo troviamo che dorme in pace fra le sue guardie. Avrebbe potuto fare eco alle parole che, in identiche circostanze, il martire cristiano Dietrich Bonhoeffer scrisse nel 1944 ad un amico.

non percorra con gratitudine e allegria la strada che mi è stata tracciata. Ecco, questo scriveva Bonhoeffer. La pace di Dio può sorpassare quindi ogni capacità di comprensione umana, ma grazie a Lui non è mai al di là dell'esperienza umana, cioè è possibile sperimentare questa pace. È una pace che vigila sui nostri sentimenti, sui nostri processi mentali, quando chiediamo a Dio di assumersi l'incarico di prendere in mano una determinata situazione, proprio come aveva detto l'Apostolo Paolo. Libertà dall'ansietà basata sulla fiducia nel Figliuolo di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. E questa, amici, una dimensione di valore, potremmo dire incalcolabile, una dimensione che bisogna solo sperimentare, così come la sperimentò Bonhoeffer in carcere poco prima di essere fucilato. Gesù significa anche libertà dalla solitudine. C'era scritto su un banco di scuola qualche tempo fa: perché mi sento così solo quando ci sono più di 2000 persone? Ecco, questa è una frase molto significativa. Tutti noi sappiamo cosa significhi essere soli, non so, ad una festa, oppure in mezzo ad una folla, oppure in una terra straniera. Ecco, nemmeno il migliore degli amici può mitigare la terribile solitudine che a volte sperimentiamo. Ma i primi cristiani trovarono che Gesù portava una meravigliosa liberazione da questo problema. Avevano ascoltato la sua promessa: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine. Ecco, credettero queste parole e si accorsero che erano vere. Io non ti lascerò, non ti abbandonerò. Queste ancora le parole del Signore Gesù. Ecco, perciò possiamo dire con piena fiducia: il Signore è il mio aiuto, io non temerò. Che mi potrà fare l'uomo? Uno dei più profondi insegnamenti del Nuovo Testamento è che Dio non abita in tempi fatti di mattoni, ma nelle persone, in quelle persone che desiderano farlo partecipe della propria vita. Il Signore si è impegnato a non lasciarle mai, fino alla morte e oltre, egli sarà con noi. E per tornare ancora a Bonhoeffer, ancora scriveva: dobbiamo vivere sempre vicini alla presenza di Dio, perché questo è novità di vita. Nessun potere terreno ci può toccare senza che egli lo voglia, e il pericolo ci può spingere soltanto più vicini a lui. La sua esperienza era stata quella dell'Apostolo Paolo. Paolo disse infatti una volta: chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione o la distretta o la persecuzione, oppure la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Ecco, così parlava l'uomo che, come Bonhoeffer, come tanti altri martiri antichi e moderni, avevano conosciuto tutte queste cose. E in tutto questo sperimentarono la presenza e l'amore di Cristo. E ancora, Gesù significa anche libertà dalla mancanza di uno scopo.

Quando non si ha uno scopo nella vita, a volte la vita stessa può fare paura. Se fosse stato soltanto un insegnante religioso, i suoi seguaci sarebbero ritornati al mestiere di prima, cioè sarebbero ritornati a fare i pescatori, avrebbero nostalgicamente forse guardato indietro. Ma una volta che furono afferrati dalla verità della resurrezione, furono immediatamente liberati dalla mancanza di uno scopo. Ora avevano uno scopo nella loro vita, uno scopo supremamente importante, cioè l'incarico di essere rappresentanti di Gesù. Dovevano servire colui che li aveva liberati, servendo gli altri per amore suo. Ecco, non ritennero di essere stati liberati per poter essere egocentrici, ma di essere stati liberati dall'egocentrismo.

centrismo per poter essere utili a Dio e all'uomo. Ecco, libertà dalla paura, libertà dalla solitudine, libertà dalla mancanza di uno scopo per la vita. Quante paure ha l'uomo. L'apostolo Giovanni, uno degli amici di Gesù, dichiarò: se l'amore di Dio è perfetto in noi, ci sentiamo sicuri, perché chi vive nell'amore di Dio non ha paura. Anzi, l'amore di Dio è veramente perfetto in noi e caccia via la paura. Chi ha paura si aspetta un castigo e non vive nell'amore di Dio in maniera perfetta. Ecco, Gesù ci insegnò che l'amore di Dio è comunque più grande delle nostre paure. E questo è Giuseppe Arenella, il brano si intitola Un fiume che va. E questo è il nostro ultimo brano in programmazione per oggi.

Allora, grazie per avermi fatto compagnia anche quest'oggi, mi faccio da parte per il momento, noi ci risentiamo come sempre molto presto e per quanto riguarda Contrappunti al prossimo numero. Buon proseguimento intanto.

0: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
3: Eccoci cari amici all'ascolto di Detto fra noi, di nuovo insieme. Se ricordo bene, nell'ultima puntata della nostra rubrica, parlando intorno alla famiglia, abbiamo parlato del settimo dei 10 comandamenti, non commettere adulterio. E ci lasciamo, a causa del tempo venuto meno, con una domanda a cui oggi desideriamo rispondere. La domanda era questa: è possibile che Dio, che ti ha creato con un forte istinto sessuale, faccia poi di tutto per proibirti di usarlo o di goderlo come vuoi? A questa domanda risponderemo dopo che avremo ascoltato un brano musicale.

Ebbene, a questa domanda io rispondo subito no. Anzi, è vero proprio il contrario. Proprio perché il tuo istinto sessuale è capace di procurarti tante soddisfazioni, esso va protetto dagli abusi dannosi e dalle contraffazioni. Non sono le monete di poco conto che i falsari cercano di imitare, ma quelle che sono più richieste. Così il sesso è stato sempre ed è tuttora obiettivo di giganteschi attacchi distruttivi contro la purezza, contro la verginità, contro la fedeltà coniugale, contro lo stesso concetto della famiglia. Difatti, secondo la Bibbia, la felicità, la gioia, le soddisfazioni che si scoprono nella sessualità non dipendono unicamente dall'atto sessuale, ma da tutto l'insieme di relazioni ed emozioni e realizzazioni di cui l'essere umano è capace proprio perché differenziato sessualmente in maschi e femmine. Queste relazioni raggiungono la loro pienezza quando due persone realizzano un'intesa fisica, morale e spirituale nell'amore coniugale e nella formazione di una famiglia. Ecco allora che il crimine più grande che l'uomo o la donna possa compiere contro la propria felicità, contro la propria realizzazione umana, è disobbedire al comandamento non commettere adulterio. È possibile che un credente possa disubbidire a questo comandamento, che marito e moglie possano cioè tradire i voti di fedeltà che hanno pronunciato davanti a Dio? Certamente è possibile. Il fatto che gli apostoli, sotto la guida dello Spirito Santo, abbiano ribadito questo avvertimento significa che il pericolo esiste. Quali sono allora i sintomi, i motivi dell'infedeltà? È chiaro che l'infedeltà non capita né per caso né per destino. È sempre il risultato di un processo piuttosto lungo e spesso inconscio, e poi di una scelta. Il processo lungo è composto in varie combinazioni di sentimenti di trascuratezza, stanchezza, noia, offesa fra i coniugi. Il campanello d'allarme della possibilità di infedeltà è indicato da due cose: l'impossibilità di comunicare liberamente e tranquillamente i propri sentimenti l'uno contro l'altro, l'uno con l'altro, e la diminuzione continua del numero e della qualità dei rapporti coniugali. L'apostolo Paolo insegna che i rapporti fisici fra i coniugi nella normalità devono essere senza lunghe interruzioni e mutuamente soddisfacenti. Il marito o la moglie che si sottraggono a questo impegno non soltanto feriscono profondamente il matrimonio, ma probabilmente rivelano che esso è già gravemente ammalato. E per di più certamente aprono la strada per sé e per l'altro coniuge alla tentazione all'infedeltà. È stato proprio Gesù a rivelare che l'infedeltà matrimoniale non è necessariamente soltanto quella compiuta fisicamente. Chiunque guarda una donna per appetirla, ebbe a dire, ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Altrettanto si potrebbe dire della donna che si permette sogni di fantasia in cui si vede unita con un uomo che non sia suo marito. L'infedeltà è il risultato allora di un lungo processo, più o meno inconscio, e poi di una scelta. Basta la lontananza da casa, basta un'occasione inaspettata in cui il tradimento potrebbe essere nascosto, basta insomma stare innocentemente accanto ad una persona che dimostra comprensione, gentilezza, e il pensiero inconscio diventa una spinta quasi incontrollabile. Però l'adulterio è sempre anche il risultato di una scelta. Molti lo negano,
parlano di un'attrazione irresistibile, di un nuovo amore per cui vale la pena bruciare tutti i ponti del passato, ma anche qui la voce di Dio nella sua onniscienza che sconvolge ogni tuo ragionamento, nel suo amore che vuole sempre solo il tuo vero bene, risuona: non commettere adulterio. Non commettere adulterio. La scelta è sempre tua. Nessuno ti potrà mai forzare a disobbedire al comandamento di Dio. Se lo hai già disobbedito, è inutile che cerchi giustificazioni. La colpa è tua, ma Dio ti offre il suo perdono. Se lo hai commesso nei fatti o solo con il pensiero, devi confessare al Signore il tuo peccato e devi lasciarlo. Corri a riparare le brecce nel tuo matrimonio. Dove sono le tue colpe? Dove sono le tue mancanze? Nella trascuratezza? Nella durezza? Nell'egoismo? Nel rifiuto di perdonare? Nel rifiuto di chiedere perdono? Forse nella critica? Nell'occuparti di altro prima che del tuo coniuge? O forse nel rifiuto di comunicare apertamente? O forse nel ritirarti dalle relazioni fisiche frequenti e di mutua soddisfazione? Il settimo comandamento dichiara Dio sovrano nella tua vita sentimentale, nella tua vita sessuale, nella tua vita familiare. Lo è davvero?

se stai vivendo questo tipo di problema, caro amico, cara amica credente all'ascolto, corri subito ai ripari. Il sangue di Gesù, che ci ha lavati dai nostri peccati quando lo abbiamo accettato nel nostro cuore come personale salvatore, ci purificherà dalle nostre iniquità quotidiane come figlioli disubbidienti. Ma corri ai ripari subito e comincerai a poter vivere una vita felice con tuo marito e con tua moglie. Non mi rimane ora che salutarti con affetto dicendomi il tuo Eliseo.

Eccoci qui di nuovo con voi, amici. Vedete come le settimane passano veloci? Siamo qui di nuovo con voi, con questo nostro studio, per rispondere alle domande bibliche. Anche quest'oggi rispondiamo alle domande che ci sono pervenute da un ascoltatore. Davvero dovremmo menzionare il suo nome perché lo merita, merita la nostra ammirazione e la nostra lode. Ma le Sacre Scritture ci esortano a dare gloria a Dio e non agli uomini, e così non lo facciamo, non diremo chi è. Però dico che questo, e lo dico per rendere gloria a Dio, questo giovane dà una grande soddisfazione a me e a tutti noi. Ecco che in lui si vede come un ragazzo qualunque che si dedica a Dio, che accetta di fare la volontà di Dio, è da Dio trasformato e diventa così interessato nella sua santa parola, che rende gloria a Dio e che cresce giorno dopo giorno nelle sue vie. La prima ha a che fare con Atti 12:2 e la domanda è: chi è questo Giacomo? Questo Giacomo, nella Sacra Scrittura abbiamo diversi Giacomi. Il versetto dice così: ora intorno a quel tempo il re Erode mise mano a maltrattare alcuni della chiesa e fece morire per la spada Giacomo, fratello di Giovanni. Ecco, questo è il fratello di Giovanni, il figliuolo di Zebedeo. Era uno che con Pietro, Giovanni, formava il circolo intimo dei discepoli di Dio. Come abbiamo letto, fu fatto morire da Erode Antipa. Poi c'è un altro Giacomo, Giacomo figlio d'Alfeo, chiamato anche Giacomo il Minore, anche lui apostolo e discepolo di Gesù. Di questo Giacomo sappiamo ben poco. Poi c'è un altro Giacomo che è il pastore della chiesa di Gerusalemme e che è anche l'autore della lettera che porta il suo nome, che è trovata nel Nuovo Testamento. Questo altro Giacomo è conosciuto come Giacomo il fratello del Signore ed era, secondo quello che la Sacra Scrittura ci insegna, fratello carnale di Gesù. Come abbiamo detto, lui divenne il pastore della Chiesa cristiana di Gerusalemme e sotto di lui si svolse il primo concilio. Dobbiamo pure menzionare il fatto che Giacomo e non Pietro era capo della Chiesa. Pure va ricordato che nessun apostolo fu mai capo di alcuna Chiesa. L'altra domanda è rivolta su 14:8-10. E ha a che fare con Paolo e Sila, che sono ora in giro missionario. Infatti, per fare le cose facili, la leggiamo Atti 14:8-10. Ora a Listra c'era un certo uomo impotente nei piedi che stava sempre a sedere, essendo zoppo dalla nascita e non aveva mai camminato. Egli udì parlare Paolo, il quale, fissati in lui gli occhi, e vedendo che aveva fede da essere sanato, gli disse ad alta voce: levati ritto in piedi. Ed egli saltò su e si mise a camminare. Questo nostro ascoltatore fa questa domanda, è così semplice? Basta vedere se uno ha fede? Beh sì, è così semplice se noi si fosse Paolo. Qui però, quando si dice vedendo che aveva fede, dobbiamo dire che è Luca, quello che ha scritto il libro degli Atti, che esprime un parere. A giudizio di Paolo, quello zoppo aveva fede a sufficienza. Il risultato fu che in verità Paolo ci aveva azzeccato, aveva abbastanza fede, ed ecco che l'uomo fu sanato. Poi passiamo a Atti 14:14. Ma gli apostoli Barnaba e Paolo, udito ciò, si stracciarono i vestimenti e saltarono in mezzo alla moltitudine. La domanda è fatta: perché si stracciarono i vestiti? Che modo è questo? Ebbene, è un modo ebraico trovato nel Vecchio Testamento e anche nel Nuovo, con cui si dimostrava delusione, sdegno e sì, anche sconfitta. Quando le cose non andavano bene, ecco che uno si stracciava le vesti. Andiamo ora un passo avanti a Atti 15:39. Il versetto in questione legge così: e ne nacque un'aspra contesa, tanto che si separarono. La domanda che ci viene rivolta è: perché mai due apostoli si lasciano cadere in una lite come questa? Bene,
Amici, io ringrazio il Dio per questo versetto. Non so se voi siete stati mai ancora presenti a certe cose che succedono. Spero che tutti voi siete ancora stati risparmiati dalle delusioni che si trovano in seno della Chiesa cristiana, dove Satana spesso usa piccolezze di questo genere per dividere addirittura le chiese. Noi purtroppo durante il nostro lungo ministero ne abbiamo passate tante. Vediamo certe volte che per una piccolezza di niente, persone, credenti, amici in seno della Chiesa, ecco che sono divisi. E non solo la loro amicizia è persa, ma addirittura la Chiesa viene divisa e il ministero della Chiesa perduto. Sì, quando una persona accetta il Signore e diventa cristiano, purtroppo non sempre tutto cambia, ma Satana, che è sempre presente, è abile di prendere quelle piccole cose che sono in noi, quelle debolezze, quei vizi, quei peccato che è ancora rimasto in noi, ed usa quello per portare divisione e per provocare liti e dissenso nelle chiese. L'altra domanda è su 16:37 e questo nostro caro ascoltatore dice: perché Paolo non uscì fuori in umiltà e silenzio? Perché dovete fare tutta quella scena? Ebbene, questo ha a che fare con il rilascio di Paolo dalla prigione. Paolo era stato ingiustamente accusato, era stato picchiato, bastonato e poi imprigionato, e Dio lo liberò potentemente attraverso un miracolo. Ed ecco che nel frattempo si è saputo che lui era un cittadino romano. Questo nostro ascoltatore chiede che Paolo, secondo la sua opinione, doveva andarsene via di prigione in silenzio ed umiltà. Ma perché Paolo era ancora uomo e aveva subito un'umiliazione, lui che era romano, come dice, voleva una certa soddisfazione. Anche lui aveva avuto un po' di tempesta nel cuore. Era un carattere un po', certe volte, non troppo facile a controllarsi. La vecchia natura, come vediamo, si faceva sentire anche dentro l'apostolo Paolo. A favore di Paolo va detto però che, agendo in questo modo, lui incuté nel resto della popolazione e delle autorità un po' di spavento, che gli permise di agire più liberamente per il resto del tempo che passò nella città senza addizionali persecuzioni. Quello che fece fu di esercitare un diritto che la legge romana a lui, come romano, gli concedeva. È bene essere umili, ma certe volte noi come cristiani dobbiamo far valere anche i nostri diritti, specie se facendo valere i nostri diritti vale alla crescita e allo spargimento del messaggio di Cristo. Un'ultima domanda per oggi, Atti 18:18, e questo nostro ascoltatore domanda: perché mai Paolo fa questo voto? In che consiste il voto e se noi dobbiamo farli? Leggiamo il versetto. Quando Paolo rimase ancora molti giorni a Corinto, poi, preso commiato dai fratelli, navigò verso la Siria con Priscilla ed Aquila, dopo essersi fatto tosare il capo a Cencrea perché aveva fatto un voto. Eccolo qua. Paolo ha fatto un voto. Come mai? Perché? Bene, Paolo aveva ancora in se stesso parte delle tradizioni che egli stesso dice doveva abbandonare. Noi che siamo venuti fuori da una religione, da una chiesa tradizionalista, spesse volte, almeno sul principio, cadevamo in questi errori. Ci facevamo un segno di croce, ci inginocchiavamo davanti a una statua, cercavamo di osservare digiuni e cose di questo genere, che in realtà devono essere abbandonati. Paolo era ancora imbevuto nelle cerimonie della sua vecchia religione. Fare un voto non era contrario al Nuovo Testamento e non è contrario neanche per noi, se vogliamo fare un voto, al patto però che lo osserviamo e che il voto non porti con sé l'idea che noi cerchiamo di fare Dio debitore di qualche cosa verso di noi. Casomai il voto è una cosa inutile, ma Paolo stava andando a Gerusalemme, voleva pagare i suoi connazionali, cioè la chiesa di Giacomo, la chiesa di Gerusalemme, che
sotto Giacomo era rimasta attaccata alle tradizioni giudaiche. Era sì una chiesa cristiana, ma aveva l'apparenza del tutto di una chiesa giudea. Certamente la Sacra Scrittura insegna anche in cosa consistevano questi voti, e il fatto che Paolo si fece radere la testa ha a che fare con certe leggi che si trovano scritte nel libro dei Numeri, che noi non vogliamo andare, ma se volete trovare potete trovarli lì nel libro dei Numeri. Sono cose complicate che non vogliamo discutere ora. Così Paolo, per soddisfare le idee di Giacomo, fece questo. Noi sappiamo che poi dovè pagare assai cara questo sbaglio di voler tornare indietro alle tradizioni dei padri, che lui stesso aveva detto di ritenere come tanta spazzatura davanti al Vangelo di Cristo. Ma sbagli li facciamo tutti, e Paolo pure ne fa uno qua, e spero che questo ci serva di esempio a tutti noi. Noi tutti siamo umani, Paolo era pure umano, e gli sbagli li facciamo, ma che Dio ci perdoni quando facciamo sbagli. Ebbene amici, siamo al termine di questo programma, vi ringraziamo per la vostra cortese attenzione. Di nuovo vogliamo ricordarvi che se c'è qualche cosa che non capite, scriveteci e noi faremo il nostro meglio per rispondervi. Naturalmente dovete anche perdonare il sottoscritto che vi parla qua, perché certe volte nel rispondere a queste domande sono certo che qua e là commetto anch'io qualche errore, e così mi affido alla vostra comprensione e spero che mi perdonate. Grazie amici, restate ora in ascolto per il resto del programma, ascoltateci ogni giorno e scriveteci, abbiamo bisogno della vostra posta, questo è importante, scriveteci. Che Dio ora vi benedica e che vi cosparga voi, la vostra famiglia e i vostri cari con la sua grazia e con la sua benedizione.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Vangelo di San Giovanni, capitolo 8. Ed ognuno se ne andò a casa sua, ma Gesù andò al Monte degli Ulivi e sul fare del giorno tornò nel Tempio e tutto il popolo venne a lui. Ed egli, postosi a sedere, li ammaestrava. Allora gli scrivi e i farisei gli menarono una donna colta in adulterio, e fattala stare in mezzo, gli dissero: «Maestro, questa donna è stata colta in flagrante adulterio. Or Mosè, nella legge, ci ha comandato di lapidare queste tali. E tu che ne dici?» Or dicevan questo per metterlo alla prova, per poterlo accusare. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere col dito in terra. E siccome continuavano a interrogarlo, egli, rizzatosi, disse loro: «Chi di voi è senza peccato, scagli il primo la pietra contro di lei». E chinatosi di nuovo scriveva in terra. Ed essi, udito ciò, e ripresi dalla loro coscienza, si misero ad uscire ad uno, cominciando dai più vecchi fino agli ultimi. E Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là in mezzo. E Gesù, rizzatosi e non vedendo altri che la donna, le disse: «Donna, dove sono quei tuoi accusatori? Nessuno t'ha condannata?» Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù le disse: «Neppure io ti condanno, va e non peccar più». Or Gesù parlò loro di nuovo, dicendo: «Io sono la luce del mondo. Chi mi seguita non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita». Allora i farisei gli dissero: «Tu testimoni di te stesso, e la tua testimonianza non è verace». Gesù rispose e disse loro: «Quando anche io testimoni di me stesso, la mia testimonianza è verace, perché io so donde sono venuto e donde vado. Ma voi non sapete donde io vengo né dove io vado. Voi giudicate secondo la carne, io non giudico alcuno. E anche se giudico, il mio giudizio è verace, perché non sono solo, ma sono io col Padre che mi ha mandato. D'altronde nella vostra legge è scritto che la testimonianza di due uomini è verace. Or son io a testimoniare di me stesso, e il Padre che mi ha mandato testimonia pure di me». Onde gli dissero: «Dov'è tuo Padre?» Gesù rispose: «Voi non conoscete né me né il Padre mio. Se conosceste me, conoscereste anche il Padre mio». Queste parole disse Gesù nel Tempio, insegnando nel Tempio, e nessuno lo prese, perché l'ora sua non era ancora venuta. Egli dunque disse loro di nuovo: «Io me ne vado, e voi mi cercherete e morrete nel vostro peccato. Dove vado io, voi non potete venire». Perciò i giudei dicevano: «Succederà egli forse, poiché diceva: dove vado io, voi non potete venire?» Ed egli diceva loro: «Voi siete di qua giù, io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Perciò v'ho detto che morrete nei vostri peccati, perché se non credete che sono io il Cristo, morrete nei vostri peccati». Allora gli domandarono: «Chi sei tu?» Gesù rispose loro: «Sono per l'appunto quel che vo dicendovi. Ho molte cose da dire e da giudicare sul conto vostro, ma colui che mi ha mandato è verace, e le cose che ho udite da lui le dico al mondo». Essi non capirono che egli parlava loro del Padre. Gesù dunque disse loro: «Quando avrete innalzato il figliuolo dell'uomo, allora conoscerete che sono io il Cristo, e non fo nulla da me, ma dico queste cose secondo che il Padre mi ha insegnato. E colui che mi ha mandato è meco, egli non mi ha lasciato solo, perché fo del continuo le cose che gli piacciono». Mentre egli parlava così, molti credettero in lui. Gesù allora prese a dire a quei giudei che avevano creduto in lui: «Se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli, e conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi». Essi gli risposero: «Noi siamo progeni di Abramo e non siamo mai stati schiavi di alcuno. Come puoi tu dire, voi diverrete liberi?» Gesù rispose loro: in verità vi dico che chi commette il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non dimora per sempre nella casa, il figliuolo vi dimora per sempre. Se dunque il figliuolo vi farà liberi, sarete veramente liberi. Io so che siete progeni di Abramo, ma cercate di uccidermi, perché la mia parola non penetra in voi. Io dico quel che ho veduto presso il Padre mio, e voi pure fate le cose che avete udite dal Padre vostro. Essi risposero e gli dissero: il Padre nostro è Abramo. Gesù disse loro: se foste figliuoli di Abramo, fareste le opere di Abramo, ma ora cercate di uccidere me, uomo che v'ho detta la verità che ho udita da Dio. Così non fece Abramo. Voi fate le opere del Padre vostro. Essi gli dissero: noi non siamo nati da fornicazione e abbiamo un solo Padre, il Dio. Gesù disse loro: se Dio fosse vostro Padre, amereste me, perché io sono preceduto e vengo da Dio, perché io non sono venuto da me, ma è Lui che mi ha mandato. Perché non comprendete il mio parlare? Perché non potete dare ascolto alle mie parole? Voi siete progeni del diavolo che è vostro padre e volete fare i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin dal principio e non si è attenuto alla verità perché non c'è verità in lui. Quando parla il falso, parla del suo, perché è bugiardo e padre della menzogna. E a me, perché dico la verità, voi non credete. Chi di voi mi convince di peccato? Se vi dico la verità, perché non mi credete? Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Per questo voi non le ascoltate, perché non siete da Dio. I giudei risposero e gli dissero: non diciam noi bene a dire che sei un samaritano e che hai un demonio? Gesù rispose: io non ho un demonio, ma onoro il Padre mio e voi mi disonorate. Ma io non cerco la mia gloria. V'è uno che la cerca e che giudica. In verità vi dico che se uno osserva la mia parola, non vedrà mai la morte. I giudei gli dissero: or vediam bene che tu hai un demonio. Abramo e i profeti sono morti, e tu dici: se uno osserva la mia parola, non gusterà mai la morte. Sei tu forse maggiore del padre nostro Abramo, il quale è morto? Anche i profeti sono morti. Chi pretendi d'essere? Gesù rispose: se io glorifico me stesso, la mia gloria è un nulla. Chi mi glorifica è il Padre mio, che voi dite d'essere vostro Dio e non l'avete conosciuto. Ma io lo conosco, e se dicessi di non conoscerlo sarei un bugiardo come voi. Ma io lo conosco e osservo la sua parola. Abramo, vostro padre, ha giubilato nella speranza di vedere il mio giorno, e l'ha veduto e se ne è rallegrato. I giudei gli dissero: tu non hai ancora 50 anni e hai veduto Abramo? Gesù disse loro: in verità vi dico, prima che Abramo fosse nato, io sono. Allora essi presero delle pietre per tirargliele, ma Gesù si nascose ed uscì dal tempio.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
2: E Pietro lo seguì, di Pierre Van Worden.
3: 30ª puntata.
4: Per Pietro Van Worden, il bravo organista olandese, la propria esperienza di fede fatta in tempo di guerra era stata talmente importante che pensò di dedicare la sua vita intera e le sue capacità per aiutare gli altri, e in particolare i più giovani, i bambini, a fare questo stesso incontro personale con Dio. Ora ero riuscito in modo quasi miracoloso ad avere la mia nuova casa. Dio aveva risposto alle mie preghiere, mi aveva risposto al di là di ogni dire. Nella cappella annessa alla casa potevo organizzare incontri con i bambini e potevo fare registrazioni su dei nastri per poterle mandare alla stazione radio. E le trasmissioni cominciarono nel settembre del 55. Era una prova rischiosa quella, perché mai nessuna stazione europea aveva trasmesso un programma religioso per bambini. E fu allora che mi detti il nome di Grand Frère Pierre, cioè Pietro il fratello maggiore, che descriveva nel modo migliore ciò che io volevo essere nei confronti dei giovani, cioè un fratello maggiore che li prendeva per mano e li portava alla conoscenza di Gesù il Cristo. Aspettammo con pazienza i risultati delle trasmissioni e non fummo delusi, ma al contrario fummo meravigliosamente ricompensati dei nostri sforzi. Le lettere venute dalle più diverse parti dell'Europa e anche dall'Africa ci mostrarono quanto era grande l'interesse dei più giovani per l'Evangelo. È vero, le buste erano redatte in un modo un po' estemporaneo e divertente, ma la redazione del contenuto era sempre sentita e a volte commovente. Ricordo alcune di queste lettere. Una ragazzina ci scrisse dall'Africa: «Padre, ascolto ogni giovedì i suoi programmi. Ho 17 anni, sono cattolica e sono responsabile di un gruppo di scout. Vorrei imparare a conoscere meglio Gesù. Mi può aiutare? Sarei felice di ricevere qualche libretto per saperne di più. Ciò che me lo fa sentire più vicino sono i vostri inni. Abito nel Niger, in Africa. Con i suoi consigli potrei aiutare molti giovani come me e vorrei possedere anche una Bibbia. La saluto, Liliana». Ricevemmo anche lettere di adulti che esprimevano la loro riconoscenza. Una diceva: «Sono un militare, ma quando sento la vostra trasmissione sono toccato e commosso. Ho 25 anni, ma il vostro programma credo che piaccia anche agli adulti. Da quando avevo 11 anni ho cessato di essere un cristiano. È vero che tante volte ho desiderato entrare in una chiesa, ma sono triste perché da allora ho fatto molto male e a Dio certamente non importa più niente di me». Ed era così un privilegio poter rispondere a questi corrispondenti e mostrare loro la via che porta al Salvatore, quello che non perdona solamente i peccati, ma che trasforma anche la nostra vita. Ma le lettere che ci procuravano una gioia maggiore erano quelle che ci annunciavano una conversione. Una era firmata Giuseppina, Africa del Nord. «Caro Pietro», diceva la lettera, «dopo che ho sentito parlare del Signore, che solo può salvarci, mi sono data interamente a Lui, e ora so che esiste un Salvatore e vorrei anch'io fare la sua volontà». Poi le trasmissioni radiofoniche dovettero essere interrotte per cause di forza maggiore, ma Dio preparò per noi un lavoro del medesimo genere. Nel corso del lavoro alla radio avevo capito quanto era necessario invitare i bambini convertiti a progredire nella fede. Infatti, credo sinceramente che le decisioni dei bambini siano reali e che possano essere durevoli tanto quanto quelle degli adulti, ma sono altrettanto cosciente del fatto che è indispensabile che la fede di un bimbo, come una piantina fragile, riceva cure appropriate. E questa fu l'origine della crociata per i bambini. Prendemmo come punto di partenza la corrispondenza scambiata nel corso delle nostre trasmissioni radiofoniche e quelli che partecipavano alla crociata ricevevano un programma di istruzione da mettere in pratica nella vita quotidiana. Questo sistema, un po' impegnativo, provocò naturalmente la defezione di un gran numero di bimbi che, entusiasti all'inizio, persero ben presto il coraggio. Tennero duro soltanto quelli che avevano preso la cosa sul serio e ricevettero un diploma come primo attestato, poi 3 bollini di lacca rossa dopo un altro periodo del corso e infine un'insegna che portava la scritta di giovane missionario. Su un migliaio di bambini che si erano presentati all'inizio, un centinaio si impegnarono seriamente a servire il Signore nella loro vita quotidiana. È vero, potrà forse sembrare che un programma di questo genere fosse un po' ridicolo e risvegliasse nei bambini il pensiero che si possa in qualche modo guadagnare il cielo con le proprie opere. Ma noi facemmo di tutto perché ciò non accadesse. Rimaneva chiaro che Gesù solo è quello che ha salvato per mezzo della sua morte e che noi a questa morte non abbiamo altro da aggiungere, perché è Lui il capo e il compitore della nostra fede. E quando un uomo o un bambino riceve questo dono, non deve esitare a mettere la propria vita a disposizione del suo Signore. Così i bambini dovevano già mettere in pratica questa realtà fin dall'inizio, per non correre il pericolo di dimenticarla o di considerarla alla stregua di un raccontino piacevole che non incide nulla sulla realtà della loro vita.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Vogliamo guardare una storia nel libro di Atti. E chi nella chiesa già tanto tempo abbiamo già studiato il libro di Atti, quindi forse avete sentito già questo messaggio, ma vuol dire che la deve sentire di nuovo perché ha dimenticato. Allora voglio farvi alcune domande prima che facciamo questo studio. Vedremo due uomini nel libro di Atti in capitolo 3, quindi se volete già guardare lì in Atti 3. Allora, la prima domanda, dovete alzare la mano, sei un uomo. Ok, quello è stabilito. Questo è la riunione di uomini, siamo, ok, 100% siamo tutti. Allora, quanti di voi, ok, abbiamo stabilito, siete uomini, bene. Quanti di voi siete uomini di Dio? Allora, se non avete alzato la mano, dovevi alzare la mano, perché se siamo figli di Dio, siamo anche uomini di Dio. Perché o uno è uomo di Dio o uomo del diavolo, no? Non ci sono vie di mezzo. E quindi, essendo uomini di Dio, e essendo figli di Dio, io credo che in ognuno di noi c'è il desiderio profondo che Dio usa la nostra vita. Che siamo tutti d'accordo 100% anche questo, che noi abbiamo questo desiderio che Dio usa la nostra vita, la nostra famiglia, nel nostro quartiere. Non vogliamo, almeno per me, non voglio solo leggere i libri di Atti, delle cose belle che sono accadute nella chiesa primitiva, nella vita di... Questa sera vedremo le cose che accadono nella vita di Pietro.